0: Capital Gold.
1: Una bella gita fuori ed ecco il risultato: grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
2: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
3: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia. Il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
4: Serve una pausa? Rinfrescati con FiusTì e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FiusTì.it.
0: This is
5: Gold, Gold, Gold,
0: Gold,
5: Capital Gold,
6: il programma cult che ascolti solo su Radio Capital.
0: Capital Gold.
5: Listen to the night.

Capital Gold. Listen to the night. Shh. On Radio Capital.

0: Capital Gold. This is
1: Gold, Gold, Gold,
0: Gold,
1: Capital Gold,
2: il programma cult che ascolti solo su Radio Capital.
0: Capital Gold.

0: Capital Gold.
1: Estate, sì, ma con più di un'idea di vacanza. Caletta al mattino, scoperta nel pomeriggio e la sera si esce. La vacanza completa quest'estate è l'Istria, un mare di cose da fare. Istria croata, più vicina di quanto pensi. Scopri di più su istriavicina.it.
2: 50 anni di prime pagine, un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Domani in edicola, il quinto album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.

0: Capital Gold.
1: La senti? È la calma di chi conosce le sue bollette.

0: nen.it. NEN, gruppo A2A.
1: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, tanfisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
2: Notizie delle 6 a Radio Capital, buongiorno da Roberto Ciuti. È stata una notte di raid americani sull'Iran dopo l'abbattimento di un elicottero statunitense vicino a Hormuz, colpiti basi navali, sistemi radar e artiglieria, secondo fonti di Washington. Lanci di missili iraniani sono segnalati in Giordania e Kuwait. Israele intanto continua ad attaccare nel sud del Libano nonostante le minacce di Teheran. L'inchiesta per caporalato per la costruzione del consolato di Milano, la multinazionale Cadel promette un'indagine interna. Imma Bacelliere.
3: Gli operai venivano trattati come schiavi, arrivavano dall'India pagati meno di 2 euro all'ora per lavorare al cantiere dell'azienda americana Cadel impegnata nella costruzione del nuovo consolato statunitense a Milano. Il colosso internazionale delle costruzioni in una nota spiega che l'azienda è sempre stata attenta ai diritti dei lavoratori e assicura l'apertura di un'indagine interna. La procura di Milano ha disposto per la multinazionale un controllo giudiziario d'urgenza per caporalato. Resta in carcere il 51enne indiano accusato di reclutare manodopera per il cantiere. Secondo gli inquirenti era in contatto con un'azienda indiana che inviava in distacco alcuni lavoratori trattenendo 500.000 rupie dalla loro paga. Arrestato anche un cittadino turco dirigente della sede italiana della Cadel.
2: È stato arrestato in Egitto Tamer Amouda, l'ex marito di Nessy Guerra, la donna italiana bloccata in Egitto e sottoposta da mesi a minacce e intimidazioni varie dall'uomo. Amouda era stato condannato per reati compiuti in Italia ma poi è stato denunciato alla polizia egiziana dal console onorario d'Italia Hurghada per minacce e tentativo di aggressione. Inizia a Houston l'addestramento di Luca Parmitano per la missione Artemis 3 della NASA prevista nella seconda metà del 2027. L'italiano sarà l'unico non americano a far parte dell'equipaggio. Capital News torna alle 7.
0: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
4: Anticiclone subtropicale in espansione sul nostro paese, mentre al nord permangono diversi disturbi temporaleschi. Nella prima parte della giornata sole dominante al centro-sud, seppur con presenza di nubi irregolari, specie sulle regioni centrali. Spiccata instabilità temporalesca invece al nord, soprattutto su Lombardia e Triveneto e specialmente sui rilievi. Nel pomeriggio non sono attese variazioni degne di nota, avremo ancora numerosi temporali al nord con locale estensione dei fenomeni verso le aree pianeggianti, soprattutto al nord-est. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
5: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
6: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto ticket Restaurant Edered. Sono 100% deducibili per

0: e desentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su Fiusti.it.
2: Radio Capital. Solo bella musica.

Allora, c'è chi le ha contate, ragazzi, il numero di volte in cui Trump ha detto è finita, è fatta, abbiamo raggiunto un accordo, gli iraniani hanno accettato tutto, portiamo l'uranio fuori dai confini iraniani. 38 volte, 38 volte Trump ha annunciato negli ultimi mesi la svolta, e ce l'abbiamo fatta, l'accordo è stato raggiunto. Come sappiamo invece questo accordo purtroppo non è arrivato, anzi le cose sono andate peggiorando nelle settimane. Purtroppo, sapete, c'è stato un attacco ad un elicottero colpito appunto dagli iraniani, si sono salvati i due piloti, salvati da un drone che passava di lì, un drone, una nave insomma, in realtà, ecco, per essere più chiari. E però ovviamente gli Stati Uniti hanno risposto, perché dicono non possiamo non fare nulla. Trump lo ha annunciato, dice sarà una risposta più di autodifesa, ecco, proporzionale all'attacco, un modo, diciamo, per non perdere la faccia. Però in questi casi poi si innescano quelle spirali che possono portare ad una nuova escalation, che è quello che è successo più e più volte. E quindi la domanda è questa, cioè la risposta fermerà la crisi o sarà semplicemente

0: il primo episodio della prossima puntata, perché la sensazione è che entrambe le parti stiano un po' giocando la stessa partita, no? Gli americani vogliono dimostrare che non si lasciano colpire senza reagire, gli iraniani vogliono dimostrare che non si fanno intimidire, e quando tutti cercano di dimostrare qualcosa, il rischio è che nessuno poi alla fine faccia un passo indietro, che è quello che sta accadendo. Tra l'altro, gli iraniani che da giorni rispondono attaccando sia. Sembra veramente essere alle porte. Detto ciò, vedremo cosa accadrà nelle prossime ore. Sono, scusate, le 6:09, oggi è il 10 giugno. Possiamo cominciare, sigla.
1: Good morning.
2: Bonjour.
3: Guten Morgen.
4: Zao shang hao.
5: Bon dia.
6: Calimera.
7: Buen dia.
8: Ohayo.
1: Buongiorno Capital con Marco Maisano.
0: Arrivano invece immagini veramente inquietanti da Belfast, siamo nel Regno Unito, in piazza ci sono proteste in corso contro i migranti, è scoppiato il caos dopo che un rifugiato sudanese ha tentato di decapitare un uomo in città, scene veramente raccapriccianti, sia quelle che riguardano il video appunto dell'uomo che è stato quasi decapitato ma è in ospedale, lotta tra la vita e la morte, impressionanti anche le immagini delle proteste perché ci sono stati incendi in tutta quanta la città, è stato dato fuoco a un palazzo, sono state lanciate bombe Molotov, ovviamente a godere di questo momento è Reform UK di Nigel Farage, che è una delle figure più importanti della destra britannica. Lui ha chiesto una risposta più dura sul fronte dell'immigrazione e della sicurezza, e ovviamente sui social sono stati lanciati appelli a manifestare in diverse città del paese, mentre gruppi attivisti hanno organizzato presidi e proteste. Non proprio un buon momento per il Regno Unito, intanto perché il primo ministro Starmer è in difficoltà, coperto da più e più scandali dei suoi più vicini collaboratori, ma non solo quello, è crollato nei sondaggi, e quindi questa potrebbe essere, chissà, forse la spallata finale a questo governo che evidentemente, insomma, è nato già azzoppato, per la verità. I laburisti non tornavano al governo da molto tempo e non sembra essere stata questa l'occasione per un rilancio su larga scala. Appello ovviamente alla calma, non lasciate che la gente che sa nulla sull'Irlanda del Nord abbia un impatto sulla nostra gente da lontano attraverso i social media. Questo è stato l'appello rivolto alla cittadinanza dal capo della polizia locale, ma in realtà era già successo in passato che fossero attaccate appunto persone per strada, era accaduto qualche settimana fa, e anche in quell'occasione Nigel Farage aveva detto: c'è un razzismo al contrario contro i bianchi, dobbiamo fare qualcosa perché questo paese è alla deriva. Effettivamente, guardando queste immagini, ma quelle soprattutto delle proteste, sembra così, poi non bisogna lasciarsi ingannare, stiamo parlando per il momento di proteste contenute, ma che certo fanno una certa impressione.

0: L'amore senza fine, Pino Daniele su Radio Capital alle 6:15. Allora, siamo in Sardegna, andiamo lì perché sta facendo molto discutere il caso di Punta Molentis. Siamo nel sud-est dell'isola, stiamo parlando di una spiaggia meravigliosa circondata da acque turchesi bellissime, ma sta facendo molto discutere perché a quanto pare il sindaco di Villa Simius, Gianluca Dessì, ha optato per una stretta assoluta per quanto riguarda l'accesso a queste spiagge. Intanto bisognerà pagare, diciamo, una tassa obbligatoria, perché di questo si tratta, la sta imponendo lo Stato, insomma il Comune, quindi 10 euro a persona. Ma come si legge poi nel testo dell'ordinanza, c'è il divieto di installare ombrelloni, gazebo, tende e altri sistemi di ombreggio, consentito invece soltanto un ombrellone per famiglie con bambini fino a 10 anni o persone anziane oltre 65 anni di età. Quindi se vai dagli 11 ai 64 ti puoi abbrustolire sotto al sole. Il sindaco ha difeso questa scelta perché dice questo è un luogo che ha già subito perdite importanti, c'erano stati incendi lo scorso anno causati da due piromani, e però insomma è evidente che sia scattata una polemica, mi sembra normale. Infatti sui social si leggono commenti del tipo: si rischia l'insolazione così, si lamentano in tanti anche di questi 10 euro e anche dell'orario di ingresso, perché gli accessi saranno contingentati dalle 8 alle 20:30. Laura, scusa, tua figlia quanti anni ha?
1: Mia figlia ne ha 4, quindi secondo me potrei riuscire. Sì, intesto l'ombrellone a lei e risolvo la faccenda.
0: Cioè, no, ma se hai bambini ci puoi andare. Se hai bambini ci puoi andare.
1: Ok. Ascolta, forse può essere un incentivo alla natalità. Capito?
0: Vabbè, certo, perché? Per andare certo in Sardegna, come no?
1: Esatto.
0: Non c'è motivo migliore, direi. Il divieto però è legato, questo è importante dirlo, perché secondo me ha un senso questa scelta. Non è giustificabile al 100%, però un senso ce l'ha. Preservare l'habitat e limitare il più possibile la pressione antropica, come si dice, no? Sull'equilibrio del già fragile arenile, lo abbiamo visto insomma con gli incendi dell'anno scorso. Ovviamente resta assolutamente proibito transitare o sostare nelle zone dunali, danneggiare la vegetazione, ma questo è ovvio, asportare sabbia, perché c'è chi lo fa evidentemente, abbandonare rifiuti lungo la spiaggia e lungo i percorsi di accesso. Tra l'altro, lo avevamo già detto, ma lo ha confermato anche Altroconsumo, che invece le spiagge più care d'Italia sono ad Alassio con 368 euro. La vicina Chiavari invece se la cava con molto meno, ma addirittura con un sistema appena inaugurato si punta sul noleggio calmierato, quindi ombrelloni, lettino e sedia a 5 euro. Si tratta di un servizio comunale che sarà gestito da una compartecipazione. Quindi vai ad Alassio, 368 euro, ti sposti di un po', vai a Chiavari, ne paghi 5. Non lo so, vedremo se questa cosa della Sardegna funzionerà e se ci saranno proteste. Onestamente non so prendere una posizione chiara. È ovvio, tu l'ombra la devi garantire ai bambini, agli anziani e ai disabili, non puoi fare altrimenti.
1: Certo, ma secondo me funziona un po'
0: tutto,
1: come
0: da dire.
1: Funziona come il ticket quello a Venezia, cioè il principio è lo stesso.

0: adesso, capito? Oppure il ticket per vedere la Fontana di Trevi. Per preservare delle zone cerchi con una, diciamo, con un impegno economico di garantirti questo tipo di attenzione. Poi in realtà se sia davvero così.
1: Sì, anche perché però qui stai escludendo delle persone di fatto. E tante persone, direi la maggior parte delle persone, perché non so, una minoranza ai figli fino a 10 anni e i 65 anni, o insomma gli ultra 65 anni forse saranno una minoranza, immagino tanti 30, 40 anni, 50 anni che vanno in spiaggia e che però non possono avere l'ombra. Non so quanto sia giusto, però evidentemente questo tratto della Sardegna soffre più di altri, quindi il sindaco di Villa Simius avrà pensato che questa potesse essere una soluzione.

io non sono un grande amante delle vacanze estive al mare, intese ombrellone sdraio, prendere il sole, spiaggia, sì, non è il mio tipo di vacanza. Ne faccio poche, però quello non è il mio tipo di vacanza. Ma okay, cominciare a ridurre le spiagge balneabili, ridurre i bagni privati e dare delle spiagge pubbliche, non sarebbe mica ora di cominciare a liberare un po' tutto il nostro demanio?

0: da questo abusivismo, diciamo così, estivo. Ciao.
1: Sono molto d'accordo con te, ma c'è chi sta provando a farlo, per la verità. Sono diversi comuni che stanno tentando di eliminare ombrelloni, in alcuni casi anche migliaia di ombrelloni. Lo stanno facendo soprattutto in Veneto, dove si sono resi conto che forse avevano riempito fin troppo le spiagge di ombrelloni a pagamento. Insomma, questa oggettivamente è una cosa che non ci sta in un paese circondato dal mare. Dover pagare per andare in spiaggia è qualcosa di allucinante. Però per la verità l'Italia non è l'unico posto caro, Laura, perché non se la passano bene neanche in Grecia, ecco, e anche con i divieti che coinvolgeranno diversi siti greci.
2: Esatto, perché anche appunto anche la Grecia ha un attimino messo un freno alle spiagge. Ci sono spiagge coinvolte sia nella Grecia continentale che nelle isole, per preservare un po' questo aspetto naturalistico e di così zone incontaminate, ecco, di rispetto per le spiagge incontaminate.
1: Ma sì, ma perché non possiamo pretendere di andare sempre ovunque. Questa è una cosa che è nata soprattutto dopo la pandemia, secondo me, questa foga a voler essere in tutti i posti più belli. I social ci mostrano spiagge incredibili e noi, chi siamo noi per non andarci, per non poterci andare? Quindi insistiamo a volte per raggiungere dei luoghi che non dovrebbero essere raggiunti. Fino a qualche tempo fa ci si andava in pochi, adesso ci vanno tutti, ma un po' come sta succedendo anche sull'Himalaya. Cioè l'Himalaya sta soffrendo di overturismo, questa è una cosa allucinante, vedi queste cordate salire di centinaia di persone, poi ci scappano i morti perché ovviamente non è per tutti, però le persone ci vogliono andare, insistono di volerci andare perché l'hanno visto sui social, allora diventano tutti alpinisti. È una cosa che non può funzionare.
2: Ma la chiave è quella che hai detto tu, appunto, i social, che ti permettono di vedere cose che in un altro modo non avresti visto magari di persona, per cui non ne eri a conoscenza e non sapevi di quella bellezza. Certo. Questo però non è che ti titola ad andare a devastare qualsiasi cosa.
1: Sì, ma poi trovi proprio i reel che ti dicono ecco 10 posti incontaminati che puoi raggiungere in un'ora da casa tua. E ovviamente poi la gente si lancia perché dice sei a un'ora da casa mia. E però insomma il rischio ovviamente di fare pressioni, ecco, pressione su questi luoghi che dovrebbero rimanere il più possibile incontaminati.

0: Con loro sei in buona compagnia.
1: C'è un condominio, si fanno le riunioni al mattino e salta fuori quello che vince. Esatto. Ogni giorno non sai cosa ti aspetterà. Oggi come va?
2: Oggi non è che partiamo bene, ma meglio, guarda.
0: Fattore C con Mary Cacciola e Flavia Cercato. Dal lunedì al venerdì a mezzogiorno.
1: Guarda, scatta la coreografia e vi faccio smaltire tutto il carboidrato.
2: Ciao, sì, ciao.
0: Radio Capital, solo bella musica.
3: Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
4: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
0: In collaborazione con Radio Capital torna Porto Rubino, il festival del mare e della musica ideato da Renzo Rubino. Dal 14 al 18 luglio, tre serate uniche tra Taranto, Savelletri e Otranto, nelle cornici più suggestive della Puglia, con grandi artisti della musica italiana e internazionale. Carmen Consoli, Dardast, Venerus, Dito nella Piaga e Acid Arab. Porto Rubino. Porto Rubino, un viaggio tra concerti, parole e mare. Biglietti su Viva Ticket. Tutte le info sui canali ufficiali del festival.
5: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Caris Gold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Caris Gold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Caris Gold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
6: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
0: Radio Capital. Solo bella musica.

0: alle 6:35 un sacco di messaggi su questi divieti imposti dal comune di Villa Simius in Sardegna, che appunto vieta l'accesso ad alcune spiagge e che garantisce l'ombra soltanto a chi ha un bambino che ha meno di 10 anni e agli ultra 65 anni. Un sacco di messaggi, io non pensavo, di persone che dicono: grande sindaco, grandissimo, non ne possiamo più, soprattutto di sardi, moltissimi sardi che hanno scritto dicendo: è una tragedia qui, cioè l'overturismo sta devastando il territorio, oltre al fatto che non si possono più percorrere alcune strade perché vengono prese d'assalto, si vedono SUV ovunque parcheggiati così in maniera selvaggia accanto alle spiagge, insomma, quindi evidentemente ce n'era bisogno, ecco. Il sindaco sapeva di colpire laddove le persone sentivano appunto il bisogno che qualcuno facesse qualcosa. Arriva Buffoni.
1: Buongiorno, giusto ieri parlavamo dei preparativi imperiali per l'80° compleanno di Donald Trump, nonostante la sua popolarità sia in calo, e lo si è visto anche durante la partita delle finals dell'NBA a New York. Al Madison Square Garden, durante l'inno, sui maxi schermi è apparso Trump in tribuna e sono partiti i fischi. Ma l'impopolarità sembra estendersi anche al resto della famiglia Trump, che d'altronde non fa niente per nascondere la sua sete di affari in tutto il mondo. Si calcola che dall'inizio del secondo mandato di Donald, i suoi figli e parenti vari hanno concluso affari per 2,2 miliardi di dollari. Trump visita una nazione straniera, fa accordi geopolitici e militari e i suoi poi siglano affari in quei paesi. Insomma, un conflitto di interessi permanente. Non si capisce dove finisca la politica e comincino gli affari privati. L'ultima forte polemica riguarda un investimento miliardario che hanno annunciato la figlia Ivanka e suo marito Jared Kushner. Kushner è l'uomo che affianca Steve Witkoff come inviato di Donald nelle trattative più delicate, dall'Ucraina al Medio Oriente. Ivanka e Jared, durante una nuotata in Albania, hanno scoperto, dicono loro, una meravigliosa isola incontaminata, Sazan, ex base militare dai tempi dell'invasione italiana e poi della dittatura comunista, quando furono costruiti oltre 3600 bunker e gallerie sotterranee, progettate per resistere a un attacco nucleare. La zona, che comprende l'isola e la costa lagunosa riviosa Narta, è anche una delle tappe migratorie più importanti del Mar Mediterraneo per i fenicotteri rosa e altre specie. Ci sono anche le tartarughe marine, le caretta caretta. Ecco, i Trump vogliono ristrutturare tutto, sia sull'isola che sulla costa, e fanno un resort super esclusivo da più di 1000 camere. La cosa però non sta bene a molti albanesi, che dal 31 maggio ogni giorno alle 18 si radunano e riempiono le piazze di Tirana con slogan come: l'Albania non è in vendita, l'Albania appartiene agli albanesi, non agli oligarchi. Già la chiamano la rivoluzione dei fenicotteri. Accusano il governo del premier Edi Rama di aver svenduto i beni nazionali e i parchi protetti agli interessi capitalistici e immobiliari della famiglia Trump in cambio di favori politici. Edi Rama però dice che è tutto ok e agli investimenti non si dice di no. Ma a dar man forte alle proteste c'è l'Unione Europea, che avverte l'Albania che non può cancellare le leggi per la protezione della natura, altrimenti metterebbe a rischio l'adesione dell'Albania all'Unione Europea, prevista per il 2030.

Non è la prima volta che accade. Già l'anno scorso Jared Kushner aveva tentato un investimento a Belgrado, in Serbia, ma era uscito fuori un giro di corruzione di pubblici ufficiali al fine di agevolare il progetto di sviluppo, anche qui di un grande complesso di lusso a Belgrado. E quindi Kushner si era ritirato dall'investimento. Ecco, decisamente la vecchia Europa non è un terreno facile per gli affari della famiglia Trump. Noi ci sentiamo questa sera alle 18 con il TG0 insieme a Doris Zaccone. State con noi.

Erano i REM con Day Sleeper alle 6.42 su Radio Capital. Allora, in queste ore si sta discutendo moltissimo sui social, ma non solo, ci sono diversi articoli dedicati al fatto dell'arbitro somalo Omar Abdulkadir Artan, e se ne sta discutendo perché, nonostante sia considerato il miglior arbitro d'Africa e sia stato selezionato dalla FIFA per dirigere diverse partite dei mondiali imminenti, le autorità statunitensi gli hanno negato il permesso di soggiorno. Al momento non è stato spiegato perché a questo signore non sia stato concesso il visto, ma diverse testate giornalistiche hanno fatto un collegamento abbastanza ovvio, e cioè che Artan è somalo e la Somalia è uno dei paesi colpiti dal famoso travel ban, quello introdotto dall'amministrazione Trump, cioè gli Stati Uniti non ti fanno entrare all'interno dei confini neppure se hai un visto somalo, ecco, il travel ban arriva fino a lì. Secondo quanto però raccontato dalla BBC, Artan aveva ottenuto anche un passaporto diplomatico dal Kenya, perché si era rivolto all'ambasciata somala di Nairobi, ciò nonostante gli Stati Uniti hanno detto no, tu qui non entri. La FIFA, che ovviamente è stata informata dell'accaduto, si è limitata a dire che nulla, non ci può

fare niente, insomma, non ha alcuna giurisdizione in materia, quindi i paesi che ospitano il mondiale e quindi gli Stati Uniti implementano le loro politiche in fatto di immigrazione. La stessa cosa è accaduta anche ad altri calciatori, ad alcuni calciatori, uno svizzero e uno marocchino, che si erano visti rifiutare il visto, poi successivamente confermato in un secondo momento. E poi ci sono questi controlli, se guardate online ci sono delle immagini incredibili dei controlli che subiscono i calciatori, soprattutto quelli di alcune nazionalità, tipo quella senegalese e quello uzbeka. Ecco, i calciatori di queste due nazioni hanno subito dei controlli incredibili, sia a San Antonio, all'aeroporto di San Antonio, che alla guardia a New York. Sono stati addirittura utilizzati i cani antidroga. E poi anche i tifosi, diversi tifosi marocchini, a loro non è stato concesso il visto. 40 delle 42 persone, lamenta il capo dell'associazione dei tifosi della nazionale marocchina, avevano fatto richiesta di un permesso di soggiorno e se lo sono visto negare senza alcuna spiegazione ufficiale, persone che però avevano anche già prenotato alberghi, comprato i biglietti, tra l'altro che costano una fortuna. La stessa cosa è accaduta ai tifosi della Scozia, che si sono visti revocare così da un giorno all'altro l'ESTA. L'ESTA è sostanzialmente quel permesso di soggiorno, insomma, che tu puoi ottenere, non è proprio un visto, ecco, e che dura 90 giorni, lo si può ottenere compilando online alcuni moduli, lo possono fare soltanto, io credo, alcuni paesi, lo possono fare sicuramente gli europei, gli australiani, i canadesi, insomma non è esteso a tutto il mondo, ma sicuramente potevano farlo gli scozzesi, che lo hanno fatto, hanno compilato i moduli, ma si sono visti negare l'accesso. A me, quando penso all'ESTA, mi viene sempre in mente la storia di quel tale che ho conosciuto e che alla domanda, nell'ESTA c'è la domanda: hai mai avuto in mente di compiere un gesto, diciamo un attentato terroristico? Lui per distrazione aveva risposto di sì. Questa è una sventura, ragazzi, cioè questo ha dovuto passare, non avete idea quali peripezie, quali follie, si è dovuto rivolgere ad avvocati, peraltro era uno che doveva andare negli Stati Uniti per lavoro, molto spesso così di fretta ha risposto di sì, che è una domanda sciocca, dico, quale terrorista ti viene a dire sì, sto pensando di colpire gli Stati Uniti, però la domanda c'è e se rispondi sì sono fattacci tuoi.

0: carne. Io faccio il consulente finanziario, mi occupo anche di assicurazione sulla vita. Ho tre domande al questionario, cioè, fai uso di droghe? Ti dicono no, chiaramente.
1: Ciao, salvo la parola. Ciao Salvo, ma ovviamente ti dicono di no, ma questi questionari, lo so, anch'io non è che li capisca molto, insomma. A me fu negato l'ESTA una volta, ho dovuto fare il visto, quello devi andare insomma al consolato, spendere un sacco di soldi, una cifra considerevole, e ti fanno le stesse domande, solo che ti guardano in faccia. Mi è sembrato più un modo per, così, per incassare dei soldi che altro. Avevo visti di quei paesi appunto considerati nemici, paesi canaglia, considerati così, insomma, dagli Stati Uniti. Laura, c'è anche Ermanno, manda Ermanno, che ha mandato un vocale secondo me interessante, insomma, che riassume bene.
2: Ma se qualcuno risponde no alla domanda, vuoi fare un attentato terroristico? Se poi vai a fare l'attentato terroristico, ti cacciano il modulo e ti dicono: guarda, tu qua avevi promesso di non farlo. Cattivo, cattivo. Ciao, Ermanno da Napoli.
1: Secondo me ti dicono cattivo, cattivo. E secondo me cosa avranno risposto, per esempio, gli attentatori dell'11 settembre e altri? Hanno risposto di no, ma è vero, hanno risposto ovviamente di no, insomma, non puoi fare altrimenti. Tanti messaggi di chi chiede invece a queste squadre, alle squadre sottoposte a questi controlli, che si sono in alcuni casi visti negare appunto i visti d'ingresso, quanto sarebbe bello vederle tornarsene a casa. Pagherei per vedere Trump inventarsi qualcosa per dire che la colpa è di qualcun altro, dice Danilo. Mi sembra molto molto molto improbabile, questa cosa semplicemente non accadrà. La diciamo tutte le volte che ci sono grandi competizioni che coinvolgono nazioni che magari non ci stanno simpatiche o simpatiche, che hanno fatto qualcosa di grave, ma queste cose poi non, insomma, non succedono, perché ci sono in ballo ovviamente un sacco di soldi.

0: quanto assurde quelle domande siano perché hanno valore legale. Quindi se poi tu fai qualcosa, vieni preso in una situazione in cui avevi risposto no, puoi essere perseguito penalmente più di quello che probabilmente saresti stato perseguito senza il questionario.
1: Non lo so. Secondo me, comunque, se avevi risposto no e avevi fatto un attentato e fai un attentato, non è che ti riconoscono le attenuanti generiche negli Stati Uniti, insomma, non ce li vedo. Buongiorno, Capital finisce qui. Arrivano le ultime notizie subito dopo The Breakfast Club. Noi, come sempre, ci sentiamo domani dalle 6 alle 7. Grazie a tutti, buona giornata.
2: Ah, il tuo gatto ti fa impazzire. Pensa che nel Medioevo potevi denunciarlo. Quindi ti piace cucinare, come Gioacchino Rossini, che era un asso ai fornelli. Se anche tu vuoi apparire brillante sfoggiando pillole di storia, va ad ascoltare le nuove puntate del mio podcast. Io sono Guido Damini, il tuo fornitore quotidiano di cenni storici per fare lo splendido.
3: Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast. Una produzione One Podcast. Zanzare? Proteggiti con vape il concorso Japan Experience risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti vape entro il 31 luglio, chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di vape. Regolamento su vapejapanexperience.it, montepremi 8.500 euro.
4: 12, 13, 14 giugno, Bologna. Torna la Repubblica delle Idee. Grandi protagonisti della cultura, della politica e dell'economia, insieme alle firme del giornale, ripercorrono la nostra storia e indicano una via per il futuro. Scopri il programma e come partecipare su repubblica.it.
5: Le notizie delle 7 a Radio Capital. Buongiorno da Roberto Ciuti. Luis da Silva è stato assolto per l'omicidio di Pierina Paganelli, uccisa a Rimini nel 2023. Il verdetto è arrivato stanotte dopo 16 ore di camera di consiglio. Alla lettura della sentenza di assoluzione per non aver commesso il fatto, i parenti della vittima sono rimasti seduti in silenzio, impassibili. C'è anche un magistrato tra i tre indagati per corruzione in una vicenda legata al ponte sullo stretto. Antonio Cristiano.
6: È Tommaso Miele, ex presidente aggiunto della Corte dei Conti, in pensione da febbraio. Secondo la Procura di Roma, ha accettato la proposta dell'imprenditore Vincenzo Virgilio e dell'avvocato Giacomo Saccomanno, già commissario della Lega in Calabria e consigliere di amministrazione della Stretto di Messina S.p.A. Miele ha provato a condizionare l'esame della Corte dei Conti in favore della società e in cambio i due lo avrebbero poi aiutato a ottenere la presidenza di un'autorità o di una partecipata. Virgilio e Saccomanno hanno avvicinato anche altri magistrati contabili che poi li hanno segnalati. Il loro obiettivo era far approvare la delibera CIPES sul ponte. La Corte dei Conti però la bocciò. In quell'occasione Meloni e Salvini gridarono al complotto.
5: Notte di raid americani sull'Iran dopo l'abbattimento di un elicottero statunitense vicino allo stretto di Hormuz, colpiti basi navali e sistemi radar e artiglieria, secondo fonti di Washington. Lanci di missili iraniani sono segnalati in Giordania e in Kuwait. Israele continua intanto ad attaccare nel sud del Libano nonostante le minacce in arrivo da Teheran. Incidenti a Belfast nelle manifestazioni anti-migranti delle ultime ore dopo l'accoltellamento di un quarantenne da parte di un rifugiato sudanese. Strade bloccate nella capitale del Nord Irlanda con auto e cassonetti dell'immondizia incendiati. Al momento la polizia esclude l'atto terroristico, si parla piuttosto di un raptus. Per la prima volta il traffico generato da robot su internet ha superato quello degli esseri umani e gli editori dei siti web devono correre ai ripari. Ce ne parla Elisa Matta.
7: Si chiama teoria dell'internet morto e l'idea che la maggior parte delle interazioni sul web sia fatta da computer che parlano con altri computer. E adesso i dati lo confermano. Secondo Cloudflare, una delle principali aziende di fornitura di servizi per internet, il 57% del traffico online è generato da bot, cioè da utenti automatizzati. Per esempio, quando facciamo una ricerca con l'intelligenza artificiale, riceviamo in pochi secondi una risposta che un utente umano darebbe in un'ora consultando lo stesso numero di pagine. Le persone, dunque, non entrano più nei siti, ma delegano il compito all'IA, una sfida complicata da affrontare per chi guadagna dai click sulle pubblicità, che in alcuni casi ha deciso di bloccare l'accesso ai bot.
5: Fra qualche minuto in studio Imma, Andrea e Riccardo, inizia Breakfast Club, l'appuntamento con Capital News alle 8.
8: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
9: Estate, sì, ma con più di un'idea di vacanza. Caletta al mattino, scoperta nel pomeriggio e la sera si esce. La vacanza completa quest'estate è l'Istria, un mare di cose da fare. Istria croata, più vicina di quanto pensi. Scopri di più su istriavicina.it.

0: Le 7 e 6 minuti, 1 minuto 30 secondi prima del solito, di solito diamo il via a questa trasmissione tra le 7 e 7, 7 e 8.
1: Hai fatto una media proprio.
0: Ho fatto una media, è importante essere precisi, quanti di noi lavorando in radio sanno quanto è importante la precisione al secondo, al minuto, al centesimo, vero Imma?
1: Noi siamo proprio precisissimi, 0000 chiudiamo tutto.
0: Circa, partiamo.
2: Mi sono impegnato molto, ho trovato mille parole per scriverle e poi ne ho scelta solo una.
3: Cioè?
2: Il fuoco su Instagram.
4: No, ma per forza.
3: Il fuoco su Instagram. Ti ha mandato la fiammella.
2: Pensa a tutti questi mesi, ci ho dovuto pensare.
3: Il fuoco su Instagram, ragazzi. Il fuoco su Instagram. Allora, facciamo un appello a tutti gli amici. Ragazzi, il fuoco su Instagram non si può mandare.
0: Mamma mia.
5: Radio Capital, The Breakfast Club.
0: E invece è tutto un fuoco il video che ha pubblicato Elisa Lancia, in cui insomma la nostra performance ieri in studio cantando la canzone
6: infinito di Raff, sì, che è un pezzo che ci sta nel cuore sostanzialmente,
1: il nostro inno,
6: quando passa diciamo di sì, potrebbe essere definito un po' il nostro inno,
0: credo che potremmo essere raggiunti dall'avvocato di Raff a breve per come abbiamo stravolto la canzone
6: dallo staff legale.
1: No, caro
6: Raff,
1: comunque non ti permettere, perché invece noi non solo abbiamo cantato al meglio delle nostre possibilità, ma anche proprio l'emozione, noi abbiamo interpretato la canzone nel suo senso originale,
0: diciamo, mette in evidenza non proprio le doti canore di tutti, insomma.
1: No, ma allora,
0: che vuole Gabriele Corsi qua?
6: Che succede, Gabriele?
0: Deve venire adesso. Lui è casa sua, questa non c'è.
1: Certo.
0: Radio. Gabriele Corsi di Radio
6: ha fatto
0: DJ
6: un programma su ste cose.
7: Finito di Raff è Rafare.
0: Arrivederci.
1: Buona giornata.
0: Questo costerà a Gabriele il fatto che molte persone che volevano cambiare proprio sul tiro medio non ascolteranno la trasmissione. Va bene, infinito di Raff. No, e c'è un video molto carino che abbiamo messo su Instagram. Date il vostro contributo e moltissime persone hanno messo il fuoco. Che è l'emoticon che va più di moda adesso insieme al pagliaccetto. Io penso il pagliaccio.
6: Però,
1: è incredibile la vita di Andrea Lucatello.
6: Che
1: perché nei miei messaggi non ho mai avuto pagliaccetto, il pagliaccetto.
0: Certo, perché io sono fuori moda. Sono fuori moda. Odio il pollicione. E anzitutto non riceverai mai da me il pollicione.
1: E tu riceverai da me un sacco di pollicione.
0: La risata con la lacrima.
1: Ho letto.
0: Sì, vabbè, certo, infatti, perché è così.

0: comunque ragazzi, che dobbiamo dire? Ah, mettiamo il pollicione al Papa, ecco, questo volevo dire.
1: Allora, il Papa che oggi vivrà un'altra giornata molto importante della sua visita in Spagna, perché serata sarà a Barcellona per l'inaugurazione della torre finale, si chiama la Torre di Gesù Cristo della Sagrada Famiglia.
0: Quando perché è iniziata? 1882?
2: Esattamente, sì.
0: Però, qual è stata la paragulata dei Gaudì? Che tu dici, scusi, ma se mi devi rifare il bagno, no? Quanto ci mette? Tu dai un tempo così.
1: Sì,
0: ma lui
1: meno.
0: Ha detto, il mio cliente non ha fretta, perché il suo cliente è Dio. E quindi, essendo Dio, e Dio è per sempre, e la Sagrada Famiglia non finirà mai, perché tanto il cliente è Dio, geniale.
2: Guarda, non voglio rovinare questa tua storia per come l'hai raccontata, diciamo che Gaudì poi non ha avuto una fine proprio molto bella, perché sappiamo è morto durante i lavori della Sagrada Famiglia, poi quindi si sono,
0: sono
2: rallentati,
0: i progetti sono persi,
2: quindi insomma siamo arrivati quasi alla conclusione, nel senso che oggi verrà inaugurata questa torre, che è forse la parte più
0: scenografica
2: esatto, proprio a livello scenografico sarà completa, mancheranno giusto un paio di lavoretti interni ancora.
1: Però insomma ci siamo.
2: Dai, diciamo che è finita.
0: Le chiavi gliele danno. Ci sono tante curiosità sulla Sagrada Famiglia, chi c'è stato, insomma, di voi l'avrà visto il quadrato magico sulla facciata della Passione, c'è questo quadrato con dei numeri, le righe, le colonne, le diagonali danno sempre la somma di 33 che cos'è?
2: L'anno
1: gli anni di Gesù. Cristo, allora c'è questa, diciamo, questa è la parte catalana, no, di questa visita in Spagna di Leone XIV, che ieri invece ha riempito le attenzioni dei madrileni, perché è stato appunto a Madrid, al Santiago Bernabéu, il leggendario stadio del Real, è stato ricevuto anche dal presidente del Real Madrid Florentino Perez, fresco di rielezione a carica al comando del club, gli ha donato una maglietta, e c'è stato anche un po' di tensione con chi invece guarda dall'altra parte, cioè tifa Barcellona, perché Leone XIV avrebbe ammesso di fare il tifo per Real Madrid. Lo ha fatto durante il volo che lo portava proprio da Madrid a Barcellona, in cabina di pilotaggio, parlando con il comandante. Poi ha fatto anche l'annuncio, quello che sentite di solito quando siete a bordo dell'aereo. Questo è Papa Leone XIV. Sì, si sente poco perché c'è l'effetto cabina. Però io perché l'ho mandato questo? Perché adesso, eccolo qua. Vai.
3: È il comandante che vi parla, il comandante.
2: Volevi far fare questa scenetta da Lucatello.
0: Sì, vabbè, ma insomma, questa è una cosa.
1: Che non si che di solito non si capisce.
0: Già non si sente il comandante vero, il Papa che fa il comandante.
2: Ancora meno. Dobbiamo aggiungere a ciò che diceva Riccardo di questa un po' critica di chi sta dalla parte di Barcellona verso il Papa, dovuta anche ad altri motivi più linguistici, perché proprio in merito all'inaugurazione della Sagrada Famiglia si è contestato un testo soltanto in castigliano
1: e non in catalano.
2: Che poi è stato in realtà corretto, per cui ci sarà un saluto anche in catalano. Sappiamo insomma che in Spagna questa è una questione particolarmente importante, no? Quindi che all'interno di un monumento così importante per Barcellona venisse messa da parte la lingua locale era qualcosa che non tutti hanno accettato.
1: Insomma, questo è stato l'atteggiamento appunto di Papa Leone XIV.
0: Una cosa che potrebbe finire dopo la Sagrada Famiglia, il ponte sullo stretto di
1: Messina,
0: insomma anche lì se la tira.
2: Qui parliamo di quando inizieranno i lavori, non di quando saranno conclusi. Quindi
0: siamo ancora alla parte iniziale. 7:12, Battiato.

0: Franco Battiato alle 7.15 su Radio Capital. Dunque, l'inchiesta della Procura di Roma ha svelato un tentativo di pilotare il maxi progetto del ponte sullo stretto di Messina e ci sono intercettazioni ambientali che un po' riassumono interessi politici ed economici sulla più grande opera mai discussa, cioè quella sul ponte di Messina, altamente divisiva. C'è una conversazione in particolare captata dai carabinieri del ROS che riguarda l'assenza di Tommaso Miele, l'ex numero dei due della Corte dei Conti, oggi in pensione, ad un convegno al Salone della Giustizia ad ottobre 2025. Due giorni prima la Corte aveva espresso la decisione del CIPES, l'organo del governo che delinea le strategie di sviluppo, che aveva approvato il progetto definitivo dell'opera. Sì. Miele, come si legge nelle carte, è in imbarazzo istituzionale. Presentarsi a quel convegno, si legge negli atti, vorrebbe dire o prendere le distanze dei suoi colleghi oppure non poter esprimere la sua vicinanza di pensiero a quel gruppo politico favorevole al progetto. Che cosa fa? Sceglie di non farsi vedere e parla di una generica emergenza istituzionale. Insomma, secondo i magistrati è lui la figura chiave nei tentativi di condizionare l'esame di legittimità dei giudici contabili a favore del progetto.
1: Allora sì, nel fascicolo aperto alla Procura di Roma, come detto, sono finite tre persone, oltre al già menzionato Tommaso Miele, ex presidente aggiunto della Corte dei Conti, finiscono anche l'imprenditore di Reggio Calabria Vincenzo Virgilio e l'avvocato Giacomo Francesco Saccomanno, che era già componente del CDA della Stretto di Messina SPA e per anni uomo di riferimento della Lega proprio lì in Calabria.
2: Sì, secondo la Procura questi tre personaggi, da una parte appunto il rappresentante della Corte dei Conti, dall'altra un imprenditore e un rappresentante del partito della Lega, questi ultimi due avrebbero cercato di ottenere delle informazioni riservate su ciò che la Corte dei Conti stava decidendo sul ponte sullo stretto prima che venisse emessa, diciamo così, la decisione finale, che poi ha portato di fatto una bocciatura parziale del progetto, almeno una sua non la promozione sperata. E le intercettazioni in particolare fanno riferimento a questi scambi che vengono considerati illeciti. Poi ovviamente ci saranno le indagini su questo, proprio perché da una parte abbiamo uno della Corte dei Conti e dall'altra due persone estranee che dovevano aspettare insomma quella decisione senza in qualche modo condizionarla.
1: Sale sulle barricate l'opposizione, ovviamente, che dice: il governo si fermi, vogliamo sapere se siamo davanti a un singolo episodio o al rischio di un fenomeno corruttivo più ampio. Queste sono le parole ad esempio di Angelo Bonelli di Alleanza Verdi Sinistra, ma insomma c'è un po' di fibrillazione in relazione ad un'opera che, lo sappiamo, spacca in modo netto la politica italiana e anche
0: la politica. E oggi i giornali interpellano anche Giuseppe Busia, che è il presidente dell'anticorruzione, che ha espresso più volte insomma i suoi dubbi per questo progetto. Dice: troppi decreti sono un rischio per l'opera, serviva una gara a parte. Dice: il progetto è nato male ed è proseguito peggio.

0: Venerdì 12 giugno la festa continua. Radio Capital apre la rassegna Estate al Castello con Capital Jam.
1: Dopo il successo della stagione invernale, Capital Jam arriva nella splendida cornice del Castello Sforzesco di Milano. Un appuntamento esclusivo con la super band di Vittorio Cosma, le storie di Luca De Gennaro e la musica di
0: Francesca Michielin, Malika Ayan, Maria Antonietta Colombre e Paola Turci.
1: Capital Jam, venerdì 12 giugno al Castello Sforzesco.
0: Ci si vede lì.
1: Biglietti disponibili su Ticket One.
2: Una bella gita fuori ed ecco il risultato: grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
3: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
4: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad, fino al 18 giugno, hai uno sconto del 25% sopra i 50 euro di spesa da usare su integratori e prodotti di cosmesi. Scopri di più su conad.it.
5: Conto alla rovescia.
6: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
7: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
8: È stata la mia voce ad andarsene.
9: My Movies e Wanted Cinema presentano La cronologia dell'acqua, l'atteso esordio alla regia di Kristen Stewart.
8: Io devo scrivere.
9: Un viaggio viscerale tra memoria, desiderio e libertà.
8: Quando non ci sono parole per descrivere il dolore, lascio che sia l'immaginazione a mostrarmi la via.
9: La cronologia dell'acqua, dall'11 giugno al cinema. Il 10 giugno alle 20:30, evento speciale live con intervista esclusiva a Kristen Stewart. Scopri gli orari su My Movies, la community più cinefila del pianeta.
10: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo, conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
11: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto.

0: per ogni ora.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
3: I tuoi clienti vogliono sempre esperienze perfette e curate nei dettagli? Ogni particolare conta, anche nei pagamenti. Adyen è la piattaforma tecnologico-finanziaria scelta dalle aziende più innovative per ridurre i costi nascosti nei pagamenti. Ottimizza ogni transazione, online, in store, in app, in modo semplice, sicuro, integrato, per aumentare i ricavi aziendali e il valore della tua attività. Adyen, l'investimento che cresce con te.
4: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
5: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
6: Radio Capital. Solo bella musica.

0: 7:30 su Radio Capital. Scommettiamo che c'è Raffaele Ricciardi. Lo vogliamo scommettere?
1: Secondo me sì.
2: Punto,
0: vediamo.
2: Tutto.
0: Puntiamo tutto su Raffaele Ricciardi.
3: Avete vinto,
1: Però diciamo la verità, Raffaele. Le quote erano basse sostanzialmente.
3: Erano basse.
0: Però è molto interessante il fatto che ormai in quest'ultimo anno in particolare si può scommettere davvero su tutto, no? Su cose che possono succedere. Una volta la scommessa era soprattutto per eventi sportivi. Adesso puoi scommettere davvero su cose che succederanno o non succederanno.
1: Certo.
0: Una volta magari scommettevi su chi poteva essere convocato in nazionale, oggi puoi scommettere su chi non viene convocato in nazionale. Insomma, si apre veramente un mercato infinito. I famosi prediction markets.
1: Sono quelli, sì. Adesso Raffaele ci spiega in cosa consistono questi prediction markets.
3: Sì, avete ragione, è diventato davvero un fenomeno finanziario, sociologico, preoccupante per certi versi. Forse non inventiamo niente perché ci stiamo lavorando, potrete leggere su Affari Finanza lunedì, già diciamo per il Papa, per il Doge a Venezia si scommetteva sull'esito delle elezioni, però grazie alla tecnologia, come dicevate, sta diventando qualcosa di veramente pervasivo. Tutto esplode durante le presidenziali americane quando Trump pubblica su Truth, il suo social, le quote che lo danno vincitore su Polymarket, che è la piattaforma insieme a Kalshi la più famosa, la più utilizzata per questo genere di scommesse. Subito polemica, c'è il dubbio che dietro ci sono operatori che pompano soldi sulla piattaforma per far figurare Trump davanti a tutti, poi ci beccano. E poi ovviamente, cosa da sottolineare, non è che forse c'è qualche interesse, perché il solito Donald Trump Jr. è un importante investitore sia di Polymarket che consigliere di Kalshi, l'altra piattaforma, quindi insomma con quella famiglia c'è sempre poi un retropensiero, ecco, su queste cose. Come funziona? Allora, fondamentalmente, come dicevate voi, scommetti sull'esito di eventi reali. Partono in maniera molto semplice, cioè sì o no, succede una cosa, sì o no. Per esempio, questa mattina, vedendo, ci sono le finali dell'NBA, allora il 68% degli scommettitori punta sui Knicks contro San Antonio. Ci sono i mondiali, esatto, ci sono i mondiali, e vedo che la Francia e la Spagna sono testa a testa, 16% di possibilità di vittoria. Ma posso anche scommettere sul fatto che ci sia l'accordo Iran Stati Uniti, è dato al 68% entro fine anno, oppure che entro fine anno il governo americano dirà sì, gli alieni esistono, 14% di chance, insomma veramente di tutto, no? Come funziona? Allora tu scommetti, noi quattro ci mettiamo due da una parte, due dall'altra, sul sì o no viene 50-50, no? Alla fine ognuno prende un dollaro, diciamo, per cui più scommetti su un evento probabile, la mia presenza stamattina era data al 95%, io pago 95, vinco 1 e quindi il margine è molto basso. Ovviamente si ribalta il discorso sulle quote meno probabili. Parliamo di qualcosa che riguarda le scommesse, ma funziona come dei contratti derivati del mondo della finanza. Per alcuni casi c'è dietro, diciamo, un meccanismo tipo blockchain. Infatti c'è anche un tema regolatorio molto difficile, perché stanno sotto il cappello negli Stati Uniti della commissione dei derivati finanziari. Gli stati dicono però questo è gioco d'azzardo, per cui le regole dovrebbero essere molto più stringenti. L'amministrazione Trump, come sappiamo, è un po' su questo permissiva, e quindi c'è anche un po' un tema normativo. In Italia, per dire, su Polymarket io posso guardare ma non posso scommettere, perché l'agenzia delle dogane e dei monopoli che sorveglia il mondo delle scommesse l'ha bloccata.
2: Anche questo è molto curioso, no? Nel senso, è un sito il cui accesso è legale, ma di fatto non posso usarlo per ciò per cui è stato creato.
3: Esatto, sì, infatti c'è proprio la modalità. Stamattina, per curiosità, l'ho rifatto, ho fatto l'accesso con le credenziali di Google, banalmente, però poi quando vuoi provare a scommettere dice no, tu puoi solo vedere, ma la modalità di trading è disattivata e c'è l'elenco dei paesi.

0: in cui è disattivata, Italia compresa. Diciamo però perché non è un fenomeno folcloristico, è anche divertente parlarne e vedere su cosa scommette la gente, però intanto per il volume finanziario, cioè la stima è che arriveremo a 1.000 miliardi di dollari transati su queste piattaforme entro il 2030, già adesso di mese in mese fanno per 4, per 5 i volumi, e le società che Polimarket e Calci già valgono più di 30 miliardi per intendersi. Poi ci sono i discorsi, appunto, quelli sociologici. Intanto fa presa tantissimo sui giovani, no?
1: Sì,
0: Già veniamo da
1: leggevo.
0: una fase
1: I
0: in cui.
1: millennial sono quelli che scommettono di più, no? Sono più sensibili a questo tipo di scommesse, mi sembra di aver letto.
0: Sì, assolutamente. Vedevo delle statistiche, tra un terzo e la metà dice che già l'ha fatto, comunque tranquillamente farebbe di entrare in questo genere di mercati proprio tra la generazione Gen Z, diciamo, i più giovani. E c'è poi il tema dell'emulazione, diciamo, ci sono dei casi clamorosi, cioè si parla di una partita di basket femminile scommessa che dal pubblico pioveranno sex toys nel campo e allora oddio, tutti a emulare,
1: Che
0: no? Ma e poi
1: scommessa,
0: l'insider
1: grazie.
0: 3, sì, siccome si
1: Certo.
0: scommette l'insider 3 e si sono state beccate della gente all'aeroporto di Parigi, al Charles de Gaulle, che andavano a manomettere la strumentazione delle rilevazioni meteo, la temperatura, perché si era scommesso che quel giorno ci sarebbe stato un picco di caldo. Eccoti
2: E
0: proprio
2: lo
0: con
2: facevano con il phon,
0: l'accendino.
2: accendendo il phon vicino al rilevatore. Pazzesco.
0: Capisci che siamo arrivati appunto alla follia. Poi c'è il tema dell'insider trading che appunto diventa anche un tema di giustizia. E proprio ieri la piattaforma Calci ha detto che inizierà a raccogliere delle informazioni sul lavoro, sull'occupazione dei propri clienti, andrà a fare una specie di rating. Se tu scommetti in un determinato ambito, ecco, è un ambito, diciamo, a rischio, per cui mi devi dire, se fai il presentatore del Breakfast Club, mi devi dire che su quello non scommetti, perché se no scommetti l'argomento di oggi e
1: E
0: poi
1: si vince
0: ti cada e vai
1: facile,
0: a
1: è
0: vincere.
1: influenzi.
3: Certo.
1: Va bene, Raffaele.
2: Vabbè, vedremo
1: Abbiamo
2: in questo
1: capito come
2: mondiale,
1: funziona.
2: vedremo tante scommesse, intanto,
0: Beh,
2: nel mondo di
0: esatto,
2: calcio.
0: esatto.
2: Va bene.
1: Raffaele Ricciardi, grazie, Raffa. Ci sentiamo la prossima
3: Grazie.
1: settimana. Un
0: A
1: abbraccio.
0: voi.
1: Ciao.
2: Ciao.
1: Ciao, ciao.
2: Ciao.

0: Steely Dan alle 7.40 su Radio Capital. Come ama dire Imma Baccelliere, sì, c'è un po' d'Italia sulla Luna.
1: Beh,
0: ci sarà un po' d'Italia sulla Luna.
2: E che parte d'Italia? Questa volta non è su soltanto le tute realizzate made
1: Prada,
2: in Italy,
1: no?
2: La pasta,
1: sì,
2: nella Luna, che arriva sulla Luna.
1: Sì.
2: Questa volta su, diciamo, in questo viaggio così importante per il ritorno dell'uomo sulla Luna, ci sarà proprio un italiano e sarà Luca Parmitano.
1: Luca Parmitano, che prenderà parte alla missione Artemis III, che praticamente farà da apripista a quella vera e propria, che poi entro il 2028, se non sbaglio, andrà a fare l'allunaggio nella parte sud della Luna. E
2: in realtà
1: lui farà
2: questa
1: un po'
2: missione
1: test,
2: doveva, sì, essere la missione del ritorno dell'uomo sulla Luna.
1: Sì.
2: Poi si è deciso di arrivare,
0: dice,
2: a quella missione, quella del 2028.
0: Prova.
2: Esatto, a tappe. Quindi questa dovrà collaudare una serie di movimenti, di traiettorie, e successivamente,
0: vero,
2: solo l'anno dopo si potrà pensare, sperare di ritornare sulla Luna.
0: Insomma, abbiamo manderemo nello spazio una persona, un astronauta altamente preparato, con oltre 2000 ore di volo, 366 giorni nello spazio alle spalle, insomma il primo italiano a compiere una passeggiata spaziale nel 2013. Ovviamente si è detto totalmente onorato per l'opportunità offerta dalla NASA, Luca Parmitano, che si è scusato, lo sentiamo in questo audio, commosso, si è scusato, insomma, un po' per l'emozione.
1: Era un po' emozionato, certo.
3: I apologize in advance if I get emotional. I'm honored by the role that I've been
0: given. Sono onorato del ruolo che mi è stato affidato.
3: The task in front of us. But first and foremost, I'm grateful. There are many parts that need to come together for a space launch.
0: Ci sono molte cose che devono convergere,
1: sì,
0: per un lancio spaziale.
3: Launch pad. And for me, that launch pad is my country, Italy, its education system, the Italian Air Force that gave me the professional tools to.
0: E quindi dice: serve una piattaforma di lancio per mandare un razzo.
2: Ha detto che
0: la mia
2: sua
0: piattaforma.
1: Ha detto così.
2: Ha detto che è stata l'Italia e il suo sistema educativo, insomma, la sua educazione. Che è interessante sentirlo dire in questo modo, perché siamo sempre molto critici. Noi,
1: certo,
2: noi italiani ci lamentiamo sempre.
1: Sì.
2: E vedere che un uomo, insomma, dal curriculum così internazionale, così importante come Parmitano, ricorda il sistema educativo del nostro paese, io devo dire un po' da italiana media, sono stata molto orgogliosa,
1: assolutamente,
2: di questa,
1: sì,
2: scelta, dell'annuncio di Parmitano e delle sue parole emozionate, come abbiamo appena sentito.
1: Andrea ricordava la passeggiata del 2013, ricordiamo che proprio in quell'occasione, peraltro, Luca Parmitano passò dei brutti momenti, perché rischiò davvero tantissimo. Ci fu un pericoloso incidente quando, durante appunto un'uscita spaziale, si accumulò all'improvviso dell'acqua nel suo casco. Poi per fortuna la situazione rientrò grazie alla freddezza dell'equipaggio e alle manovre di soccorso che furono portate a termine positivamente, però insomma avrebbe tante cose da raccontare Parmitano, che
2: e
1: adesso
2: le racconterà, perché sappiamo, insomma, è anche uno molto bravo a comunicare. Tra l'altro diamo anche i nomi degli altri,
1: certo,
2: perché sono tre americani gli altri che saranno con la missione Artemis 3 con Parmitano: sono Andrew Douglas, Frank Rubio e Randy Bresnik, e la missione partirà nel 2026 a metà,
1: sì,
2: anno, e durerà circa 2 settimane.
0: Stavo sentendo, appunto, sentivamo Parmitano che parlava del sistema educativo italiano,
2: sì,
0: anche scolastico. Lui è di Paternò, in provincia di Catania, è lì che si è diplomato. Stavo leggendo giusto appunto gli ultimi dati sui voti dei diplomi. Sapete che ogni anno chi prende il voto più alto sono i ragazzi del sud, in assoluto la Calabria domina incontrastata la classifica delle eccellenze, non solo vanta la percentuale più alta dei 100 e lode col 6%, ma è anche la regione con il maggior numero dei diplomati, con 100 tondo, toccando quota 12%. Subito dietro i 100 senza lode si piazzano la Sicilia, la Puglia e la Campania. Quindi
1: studiano
0: questa
1: di più al sud, ragazzi,
0: del sud,
1: sì,
0: prendono dei voti pazzeschi al sud. Il nord purtroppo fa fatica, si vede anche dal punto di vista economico.
2: E cosa vuoi dire,
1: cosa
2: con
1: vuoi
2: questo?
1: Dire con questa
2: bruttissima frecciatina?
0: C'è qualcosa che non torna. Se tutti quelli fortissimi sono al sud, e poi com'è possibile? Dove vanno? Che
2: cioè, vogliamo fare una bella analisi questa sul problema?
0: Non lo so, c'è qualcosa che non mi torna.
2: Però fatemi dire una cosa.
1: Scusa,
2: se avessimo letto questi dati,
1: sì,
2: con Lombardia, Emilia Romagna,
0: certo,
2: e Veneto, ora saremmo tutti qui a parlare di quanto è importante la scuola al nord e quanto indietro quella quella al sud. No, leggiamo allora, invece, i dati al contrario e diciamo che al sud regala di più.
0: Io mi piace la scuola al sud perché funziona particolarmente
2: bene. Perché tu li conosci? Perché no?
0: Perché ne parliamo con la cronaca tutti i giorni.
2: Ma perché la cronaca riguarda soltanto le scuole del sud? Non ci sono gli accoltellamenti nelle scuole del nord? Ma che significa?
1: Mi aggancio a quello che dice Andrea. Effettivamente i dati che sono riportati da un portale specializzato come scuola.net, effettivamente negli ultimi anni, ormai cominciano ad essere inannellati diversi anni, sono sostanzialmente sempre questi. Allora giustamente ci poniamo la domanda: perché evidentemente, non so, funziona meglio la scuola al sud?
2: Sì.
1: I docenti sono più bravi?
0: Sono di manica larga.
1: Ah, eccolo.
2: Ma
1: qua.
2: In base
1: perché
2: a cosa lo possiamo dire? Nel senso, manica larga perché noi siamo andati nelle scuole del sud a vedere le interrogazioni e mostriamo come davanti a due errori si dà 10 lo stesso. Non qualcuno lo so. L'ha fatta
0: come
2: questa
0: è
2: cosa qua.
0: Che tutte le regioni del sud fanno però il massimo e non c'è tipo Sicilia e poi Piemonte o Lombardia.
2: Ma
0: no,
2: evidentemente
0: cioè Sicilia,
2: avranno
0: Calabria
2: scuole,
0: e Puglia.
2: Ma perché no?
1: E Campania.
2: In base a quale criterio? Io dico, quando noi guardiamo i dati sull'Italia, i dati sul nord vengono sempre presi come dati di eccellenza, i dati sul sud
1: amici,
2: invece sono tutti ladrati.
1: Amici di The Breakfast Club, studenti, docenti, dite la vostra dal sud, dal nord o dal centro, da dove volete voi.
0: E ditelo alla signorina, alla
2: ditemelo,
0: mia signorina.
2: Ditemelo.
1: 342 342 2190 che è il nostro numero WhatsApp. Vi

0: i risultati invece delle prove Invalsi, che sono uguali in tutta Italia, dicono esattamente il contrario. Tra l'altro a sud pare che la dispersione scolastica sia molto più alta, l'abbandono, e quindi chiaramente arrivano alla fine solo gli studenti più eccellenti, mentre molti non arrivano alla fine.
1: Quindi è una questione di numeri.
0: Purtroppo.
2: Sì, allora cioè, parliamo che il dato sulla dispersione scolastica, parliamo dell'8%, quindi dire che solo quelli che arrivano sono, insomma, non sono numeri, è alta e sicuramente deve essere ridotta, ma non stiamo parlando di tre quarti della classe che lascia prima del diploma.
3: Stiamo parlando dei voti alti alla maturità che sono tutti concentrati al sud,
4: nel Mezzogiorno.
2: Non sono concentrati
3: Sicilia, Calabria, Puglia prendono i voti maggiori alla maturità rispetto alle regioni del nord. Ci stiamo chiedendo
4: perché
3: tutti sono i geni a sud o sono i professori di manica larga a sud? Questa è la domanda.
4: Certo, è legittima.
2: Io ho fatto soltanto un'obiezione.
3: Questa ascoltatrice dice: scusate, nelle prove Invalsi.
2: Ma le prove Invalsi sono completamente diverse, però. Le prove Invalsi valutano competenze totalmente diverse rispetto a un esame di maturità, perché sono fatti a crocette, non riguardano i programmi.
4: Sì.
2: Le prove Invalsi riguardano competenze che possono essere di lettura o di logica.
3: Maria dice: credici, ma io ho dei nipoti diplomati con 100 e neanche sanno concludere un discorso in italiano senza infilarci il dialetto.
4: Allora sentiamo altri messaggi degli ascoltatori.
2: Sembrano veramente delle generalizzazioni
4: per chiudere,
2: è la
4: fissità di certi numeri che si ripetono da anni che lascia un po' perplesso.
3: Il tuo buonismo, Caraimma, sta rovinando questo paese.
2: Allora il vostro cos'è? Antimeridionalismo?
4: No, sentiamo,
5: non te l'accendo. Ma te lo dico da calabrese diplomato con 98 meritatamente. I 100 vengono veramente, veramente dati in maniera piuttosto generosa.
4: Eccoci.
5: Ciao.
3: Allora, scusate, Sergio Martelli, quanto hai preso tu, se te lo ricordi?
4: Non l'ha preso.
2: Allora, io volevo soltanto fare una precisazione. Ci saranno esempi di nord e sud in cui i voti 100 verranno regalati, non lo metto in dubbio. Semplicemente che il dato su un'eccellenza del sud viene sempre messo in discussione. I dati sull'eccellenza del nord.
4: Allora la lettura è che al sud sono più bravi.
2: Ma non è vero, perché qui abbiamo soltanto detto che sono di più, non che ci sono solo al sud. In base a questo dato noi non abbiamo altro per poter dire che i voti vengono regalati. Questo dato ci dice solo una cosa. Ho capito, l'esempio anche nella mia classe sono stati regalati 100. Io ho studiato in Emilia Romagna.
4: Vai,
2: quindi,
4: sentiamo un altro messaggio, dai.
3: Ciao, no, non ce l'abbiamo il tempo, ragazzi.
4: Peccato.
2: Penso che i dati non possono dirci altro se non che i 100 sono più al sud e quindi vuol dire che saranno più bravi, studiano di più.
4: La conclusione è quella.
2: Non lo diresti se ci fosse a Milano in questa classifica?
4: Mi piacerebbe

0: tutte le canzoni, c'è in tutte le tue emozioni. Radio Capital, solo bella musica.
1: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando lavoro ho mille cose da gestire, per questo mi fido di Tecnomat. Trovo prodotti delle migliori marche e con la carta Pro ho prezzi riservati in negozio e online.
3: Tecnomat, più professionale, meno caro. Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
4: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come muta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
5: 12, 13, 14 giugno, Bologna. Torna la Repubblica delle Idee. Grandi protagonisti della cultura, della politica e dell'economia, insieme alle firme del giornale, ripercorrono la nostra storia e indicano una via per il futuro. Scopri il programma e come partecipare su repubblica.it.
6: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 chilometri. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
7: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay. Viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia. Il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay. Partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
8: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sunday a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
9: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
10: Parti anche quest'anno, e se poi ti cancellano il volo?
11: Figurati, me ne trovano un altro.
10: E se in viaggio ti svegli con un dubbio?
11: C'è il tour leader e la linea No Problem, sempre con me 24 ore su 24. Luca, io parto con Boscolo.
12: Con i viaggi Boscolo puoi goderti davvero il mondo, perché siamo sempre al tuo fianco, prima, durante e dopo. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio. Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia.
13: Le notizie delle 8 a Radio Capital, buongiorno da Roberto Ciuti. È stato scarcerato Luis da Silva, il 35enne senegalese assolto per l'omicidio di Pierina Paganelli, uccisa a Rimini nel 2023. Il verdetto è arrivato questa notte dopo 16 ore di camera di consiglio. Alla lettura della sentenza di assoluzione per non aver commesso il fatto, i parenti della vittima sono rimasti seduti in silenzio. Ha vinto la giustizia, ha detto da Silva all'uscita dal carcere. Ecco il commento dell'avvocato difensore Riario Fabbri.
14: Adesso è un momento stranissimo, c'è grande gioia, sicuramente si aprirà un seguito in appello a questo procedimento, però finalmente riusciamo a ridare a da Silva dignità, riusciamo a poter dire tranquillamente che quello che abbiamo sempre sostenuto è condiviso anche dalla Corte d'Assise di Rimini.
13: Raid americani sull'Iran la notte scorsa in risposta all'abbattimento di un elicottero statunitense vicino a Hormuz. Lanci di missili iraniani verso Giordania e Kuwait da Teheran dicono che saranno molto più duri gli attacchi contro gli stati della regione che appoggiano gli Stati Uniti se non si fermeranno immediatamente i raid. La ricetta di Zelensky per la pace: bisogna porre immediatamente immediatamente fine alle ostilità, ha detto il presidente ucraino. Per raggiungere un cessato il fuoco sarebbe auspicabile organizzare un incontro tra i leader di Ucraina, Russia, Europa e Stati Uniti. Noi siamo pronti, ha concluso. È stato arrestato l'ex marito di Nessy Guerra, l'italiana condannata per adulterio in Egitto e bloccata nel paese con la figlia. Simone Di Gregorio.
15: Dice di stare decisamente meglio dopo questa notizia Nessy Guerra, contattata da Radio Capital. L'ex marito, Tamer Amouda, è in carcere dopo mesi di minacce e vessazioni. Non solo rivolte alla 26enne sanremese, ma anche al console onorario italiano. Ti faccio sparare, gli aveva detto, chiedendogli i soldi del risarcimento. Nessy è condannata in appello per adulterio. Ha violato, per i giudici egiziani, il diritto del marito all'esclusività sessuale. La pena è 6 mesi di carcere con il pericolo di lavori forzati. In più è sottoposta insieme alla figlia di 3 anni al divieto di espatrio. Vive nascosta da qualche parte in Egitto con il marito che le dava la caccia fino a poco prima di finire in carcere.
13: Chiede uno stipendio giusto e il datore di lavoro lo picchia. In ospedale un operaio di un'azienda nautica di Massa, il lavoratore di 49 anni, si è visto proporre 300 euro dal titolare della ditta invece dei 2200 euro che avrebbe dovuto ricevere. Alle sue proteste il titolare ha reagito con calci e pugni. La CGL locale parla di situazione fuori controllo negli appalti del comparto nautico. Inizia a Houston l'addestramento di Luca Parmitano per la missione Artemis 3 della NASA. L'astronauta italiano dell'ESA sarà l'unico non americano a far parte dell'equipaggio. Capital News torna alle 9.
0: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
16: Anticiclone subtropicale in espansione sul nostro paese, mentre al nord permangono diversi disturbi temporaleschi. Nella prima parte della giornata sole dominante al centro-sud, seppur con presenza di nubi irregolari, specie sulle regioni centrali. Spiccata instabilità temporalesca invece al nord, soprattutto su Lombardia e Triveneto e specialmente sui rilievi. Nel pomeriggio non sono attese variazioni degne di nota, avremo ancora numerosi temporali al nord con locale estensione dei fenomeni verso le aree pianeggianti, soprattutto al nord-est. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
17: Il tempo fugge, accelera, ti rincorre, non aspetta. Poi c'è il tuo tempo. Rallentare quando vuoi, accelerare quando conta. Assaporare ogni istante. Scopri Grecale con Maserati Next. Un anticipo, 2 anni senza pensieri e senza costi e la libertà di restituirla. TAN 0, TAEG 0 e 13. Info e condizioni su maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next. Guida il tuo tempo.
18: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad, fino al 18 giugno, hai uno sconto del 25% sopra i 50 euro di spesa da usare su integratori e prodotti di cosmesi. Scopri di più su conad.it.
0: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Elton John, 8-8 minuti, seconda ora di The Breakfast Club con Andrea Riccardo e Imma. Piccola parentesi sul mondiale, perché vi vogliamo raccontare una piccola favola, che è quella di un arcipelago di quasi 500.000 di abitanti, appena 4.000 chilometri quadrati di territorio, che si è qualificata a questi mondiali.
1: E noi siamo molto felici di ospitarli di nuovo con noi.
2: Eh sì, perché parliamo di Capo Verde, che fa parte del gruppo H del mondiale, con Spagna, Arabia Saudita e Uruguay, e noi questa mattina abbiamo l'onore di avere qui con noi Edna Lopez, che è console onoraria di Capo Verde. Buongiorno.
0: Cara Edna.
1: Buongiorno.
3: Buongiorno. Buongiorno.
1: Ben ritrovata.
3: Come state? Grazie. Grazie.
0: Bene. Lei come sta? Come si sta vivendo questa attesa per la prima partita ai mondiali di Capo Verde?

0: Guardi, un fermento, sembriamo tutte delle spose che attendono il giorno del matrimonio.
1: Ricordiamo lunedì 15 contro la Spagna proprio,
2: si giocherà forte subito
1: alle 18 italiane, alle 6 del pomeriggio, contro una delle super favorite di questo mondiale peraltro, Edna.
0: Assolutamente, lunedì noi saremo pronti dalle 17, anzi la comunità si riunisce a Milano per vedere la partita tutti insieme. Non vediamo l'ora, ma siamo veramente, veramente contenti. Stiamo seguendo la selezione praticamente secondo per secondo. Ed è una festa, perché il sogno nostro era finora qualificarci, quindi già questo ci rende estremamente felice, ed è per questo che noi ci siamo organizzati per vedere, tifare insieme da Milano la nostra nazionale.
3: E a Capoverde invece cosa si sta organizzando?
2: Cosa?
3: Perché immagino una grandissima festa anche lì, ci sono maxi schermi, non lo so.
0: Assolutamente, assolutamente, sono tutti in fermento. In ogni isola si stanno organizzando dei grandi incontri, dei grandi raduni per seguire i mondiali, ma ci sono anche i gruppi che hanno seguito diciamo la nostra nazionale negli Stati Uniti, dove risiede la comunità capoverdiana della diaspora più grande che abbiamo al mondo.
1: Quindi ci sarà un buon seguito insomma anche lì sul posto dove si disputeranno i mondiali. Capoverde avrà il suo tifo, ecco, importante.
0: Io credo che il mondo non è preparato per il tifo di capoverdiana.
1: Cosa dobbiamo aspettare sugli spalti? Cosa può succedere? Come si
3: regalateci
1: segue?
3: Regalateci un sogno.
0: No, innanzitutto festa, perché per noi è tutto una festa, non credo che ci sia un popolo che sappia festeggiare meglio dei capoverdiani. E il nome Squali Blu non è per caso. Solo perché lo squalo è il più grande predatore degli oceani, ma siamo squali per la nostra capacità di resistenza anche nel festeggiare. Siamo capaci di andare avanti per giorni e giorni senza dormire, per cui
2: veramente già in queste parole si capisce la festa che si sta preparando, a prescindere da come andrà l'allenatore. Dobbiamo dire, l'allenatore della squadra è un ex calciatore capoverdiano, soprannominato Bubista, ho detto bene?
0: Bubista, è l'ex capitano della nazionale. E lui da calciatore ha sognato i mondiali, non ce l'ha fatta e ha promesso sin dall'inizio ai capoverdiani che ci avrebbe portato lì,
1: e
0: ce l'ha fatta.
1: E
0: noi tutti, esattamente, così è stato, ha mantenuto la promessa. Perché? Perché ha fatto credere in questo sogno anche tutti, ma era anche un sogno di, come posso dire, non dico rivincita, ma noi negli anni abbiamo visto i nostri calciatori in varie nazionali,
1: certo,
0: no? Di quelli che li adottavano da piccoli, gli davano la cittadinanza e quindi tutti sparsi. In questo caso la nostra nazionale si è riunita, cioè sono capoverdiani che sono cresciuti, figli di capoverdiani della diaspora, ma che non hanno mai voluto integrare altre nazionali per portare Capoverde al sogno del mondiale.
1: Certo.
0: Quindi questo li rende ancora più speciali, e nulla come questo ha unito la nostra comunità, il nostro paese, come questo mondiale.
1: Possiamo dire che c'è un pizzico d'Italia, volete che vi trovi anche un pizzico d'Italia a Capoverde, più o meno, perché gioca un giocatore che è stato qui, è ancora di proprietà del Verona peraltro come cartellino, che è Dylan Livramento, che è un buon giocatore peraltro,
0: e
1: sul
0: ottimo.
1: Quale Capoverde punta moltissimo, quindi noi l'abbiamo conosciuto qui in Serie A con il Verona, vediamo un po' se saprà distinguersi anche ai mondiali.
3: Dobbiamo dirle che c'è un messaggio che è arrivato al nostro numero WhatsApp che dice che in Lussemburgo ci sarà un grandissimo tifo per Capoverde, perché ci racconta questa nostra ascoltatrice, c'è una grande comunità, quindi non solo a Milano, ma in realtà i capoverdiani un po' ovunque sono pronti a vedere la propria nazionale mondiali.
1: Ci sono diversi italiani che dice che tiferanno Capoverde in assenza della nostra nazionale.
2: Cara,
1: c'è scritto adesso Floriana.
2: Cara Edna, non succede,
3: ma se succede.
2: sarebbe il caso di dirlo, dai, potrebbe essere la vera sorpresa del mondiale.

0: magari sorprende subito la Spagna al match inaugurale. Vediamo un po'.
1: Cara Imma, cara Riccardo, tutto è possibile. Tutto è possibile. Va bene, dai, ci
2: noi
1: prepariamo.
2: Noi sogniamo, guardi, e ieri ho visto un'intervista nella televisione nazionale in cui intervistavano un passante e lui ha detto: ma certo, ma noi, voglio dire, noi siamo abituati alla caciupa, che è il

0: spagnolo,
1: cioè, mais, fagioli, verdure, carne, dai, o pesce, insomma.
2: Beh, allora proviamo a darla anche ai giocatori della nazionale italiana, magari può essere utile
0: prima delle prossime qualificazioni, soprattutto nel tentativo di andarci. Okay. Va bene, Edna Lopez, console onoraria di Capo Verde, grazie, un enorme in bocca al lupo.
2: In bocca al lupo.
0: Seguiremo con molta simpatia.
2: Ti faremo Capo Verde.
1: Forza Capo Verde.
0: Ci prendiamo questo impegno. Ciao.
3: Assolutamente, Nubai.
0: Ciao. Ciao. Ciao. Ciao.
4: Radio Capital, The Breakfast Club.

0: per i capoverdiani che vogliono seguire la propria squadra c'è una buona notizia. Arabia Saudita Capoverde sarà la gara meno cara con i biglietti a 86 euro.
1: Questa
0: comunque
1: è una bella notizia, perché sappiamo che questi mondiali avranno dei costi molto elevati anche per gli spettatori. Tant'è che si parla anche di di stadi non pieni proprio per i costi molto elevati. Vedremo, perché poi una polemica simile la ricordo per le Olimpiadi, poi in realtà abbiamo visto che sono andate benissimo anche da quel punto di vista.
2: Poi ci sono altre curiosità legate ad esempio ai terreni di gioco, perché sappiamo che soprattutto in Stati Uniti e Canada, a volte anche per situazioni climatiche particolari, si usa molto giocare sull'erba sintetica. Qui, per favorire tutte le nazionali che sono più abituate all'erba normale, questi fondi in sintetici sono stati rimossi e quindi si giocherà sull'erba naturale. Vogliamo ricordare anche che domani appunto c'è la partita inaugurale alle 21 italiane, alle 9 di sera c'è Messico-Sudafrica, quindi si parte subito una partita del gruppo A e si gioca in uno stadio che è leggenda, che è l'Azteca di Città del Messico, che ha cambiato un po', è stato fatto qualche restauro.

0: styling negli ultimi anni, però rimane quello con la targa all'esterno di quel famoso Italia-Germania del 74-3 che è ancora lì. C'è la targa ma non c'è l'Italia.
1: Allora, non so se è vero questo elenco che ha pubblicato oggi il giornale,
2: tra il seguito,
1: tutte
2: faceto,
1: le curiosità,
2: dai.
1: Diciamo, sì. Per esempio in Paraguay la cabala più in voga dei fan è non lavare i vestiti. Nel 2010 arrivarono ai quarti non lavando i vestiti.
3: Per due settimane.
1: Quella cosa per cui se tu ti vedi con un vestito è una partita, te la devi rimettere nella partita
3: tra
1: successiva.
3: Tra l'altro questo non è il mondiale giusto in cui fare questo tipo di diciamo scaramanzia, sì. Di rito scaramantico, perché è il mondiale col maggior numero di partite, certo. Proprio perché c'è il maggior numero di squadre, è un record anche da quel punto di vista, e infatti poi passeranno anche le migliori terze. Quindi poi era proprio il mondiale giusto, vedi, a cui partecipare.
1: Certo,
3: vedi?
1: Il caldo e l'orario fa la differenza, sì, in Inghilterra, certo. C'è un'ordinanza che permetterà ai pub di restare aperti per seguire,
0: sì, certo,
1: anche di notte le partite, perché alcune sono l'una, le due di notte, addirittura le cinque, credo, no? Cioè noi saremo qui in apertura.
0: Qualche partita ve la daremo noi,
3: A vederci un capo verde Arabia Saudita.
1: Perché no? Perché no?
0: E poi ci sono altre curiosità, che ad esempio mi ha colpito molto questa della nazionale del Belgio, che tra l'altro è guidata come CT dall'ex tecnico della Roma e del Napoli, Rudy Garcia. Dice che c'è un tifoso che è particolarmente legato ad un giocatore del Belgio, molto bravo, Trossard, che ha appena vinto il titolo in Inghilterra con l'Arsenal. Dice: lo segue ovunque urlando disperato il suo nome, come Rocky con Adriana.
3: Siamo ai limiti dello stalking.
1: È diventato famoso,
0: lo seguiremo
1: in tutto
0: bene.
1: Il mondo. Attenzione, in Argentina si portano la scaloneta, cioè 500 kg d'erba. Se è possibile, sì, non è droga, è quella per fare il mate, quindi tutto regolare.
3: Vabbè, sappiamo che sarà uno spettacolo anche per certi versi diverso per chi come noi europei è abituato a un calcio meno spettacolare,
0: certo, sì, sì.
3: Si parla tanto di questo half time che ci sarà il giorno della finale,
0: più lungo del solito,
3: sì, cioè, sarà proprio uno
1: tra
3: spettacolo.
1: Il primo e il secondo tempo, sì. Fanno lo spettacolo
0: in stile Super
3: come
0: Bowl,
3: Super Bowl. Sì, solo che noi tifosi di calcio europei non siamo proprio abituati a questo modo di vivere gli eventi sportivi, che sappiamo invece è molto comune negli Stati Uniti.
1: Non vedi l'ora che inizi il secondo tempo,
3: certo,
1: di fatto.
3: Sì.
1: Poi ci sono altre novità, non lo so se volete segnalare particolari sulle regole.
0: Allora si tenderà a fare in modo che le perdite di tempo siano punite. Voi sapete che ad esempio già a livello europeo, anche nella nostra Serie A negli ultimi tempi, ad esempio si è introdotta questa nuova regola del portiere che una volta entrato in possesso del pallone ha 8 secondi di tempo per liberare, altrimenti viene assegnato un calcio d'angolo alla squadra avversaria, cosa che peraltro in Serie A non si è mai verificata.
1: Okay.
0: In questa stagione si tenderà a fare in modo che ci sia più tempo effettivo possibile e che ci siano meno perdite di tempo di quelle che siamo abituati a vedere durante le partite.
3: Un'altra regola di cui avevamo già parlato, già anticipato, è che non si potrà più mettere una mano davanti alla bocca nel momento in cui si parla con un avversario.
1: Ma
3: con
1: perché?
3: Perché in quel modo si potrebbe nascondersi, nascondere appunto un insulto e non renderlo visibile alle telecamere. Si potrà ricevere cartellino rosso, sarà ovviamente discrezione dell'arbitro, però è possibile farlo se qualcuno parlerà con una mano davanti alla bocca.
0: Esatto, e quindi insomma saranno dei mondiali in cui cercheremo di vedere più calcio e meno perdite di tempo, almeno gli arbitri saranno stati indottrinati su questo.
1: In Italia ormai le partite meno di 100-105
0: non durano.

0: sempre sul pezzo.
1: Il bello è proprio questa, la mistura tra un grande direttore d'orchestra come Benny e un grande jazzista come me.
2: Ma sono tutti argomenti, sono tutti temi che non trovate di certo sulle prime pagine dei quotidiani.
1: Noi siamo la quotidianità, quelle chiacchiere tra amici che a un certo punto viene fuori un argomento che non era previsto e se ne comincia a parlare.
0: Il mezzogiornale con Stefano Melocaro e Benny. Dal lunedì al venerdì alle 10. Radio Capital. Solo bella musica.
3: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
4: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
3: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
4: E ci mantiene giovani.
3: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
4: Perché Oliveto è Oliveto.
0: In collaborazione con Radio Capital torna Trento Live Fest. Dal 28 agosto al 6 settembre, due weekend di grande musica con sei imperdibili appuntamenti live. Luca Carboni, Emma, Fulminacci, Jamie Tyce, Madame, Negramaro, Dito nella Piaga, Mobrici, Motta, Saif, Tropico e Venerus. Vivi le emozioni di un festival unico, tra le montagne e sotto le stelle. Trento Live Fest, 28 agosto, 6 settembre. Biglietti su ticketone.it, info su magellanoconcerti.it e capital.it.
5: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 Emergency. Info su emergency.it/5per1000.
6: Zanzare? Proteggiti con vape il concorso Japan Experience risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti vape entro il 31 luglio. Chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di vape. Regolamento su vapejapanexperience.it, montepremi 8500. €100.
7: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Caris Gold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Caris Gold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Caris Gold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
8: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
9: La pubblicità sembra durare per sempre.
10: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 € al mese.
11: Poche cose sono per sempre.
10: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
12: 50 anni di prime pagine. Un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Domani in edicola, il quinto album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
13: Ufficio, cosa smarrite?
14: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
13: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional. La gamma SUV da 16.300 € IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 € sui pre-siti in pronta consegna.
14: Mi sento già più carico.
13: Info su toyota.it.
15: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 €. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 €. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 €. E un Sunday a 1,90 €. Con i Summer Days.

0: tante offerte sempre in campo. Corri in app, info su mcdonalds.it.
1: Il caldo ti rallenta? Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
2: Il tempo fugge, accelera, ti rincorre, non aspetta. Poi c'è il tuo tempo. Rallentare quando vuoi, accelerare quando conta. Assaporare ogni istante. Scopri Grecale con Maserati Next. Un anticipo, 2 anni senza pensieri e senza costi e la libertà di restituirla. TAN 0, TAEG 0 e 13. Info e condizioni su maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next. Guida il tuo tempo.
3: Radio Capital. Solo bella musica.

0: 2 alle 8.35 puntualissima, la rubrica Imma.
1: Imma.
2: C'è la magliettina col panda stamattina.
3: Ma a proposito, ma ieri parlavamo di panda proprio.
2: Ma il nostro panda.
4: Allora, abbiamo adottato un panda.
3: Il nostro panda sta bene. Ogni tanto arrivano delle certificazioni, lo stanno facendo mangiare con i.

0: pochissimi soldi che ho donato per l'adozione. Forse ogni tanto bisognerebbe dare qualcos'altro.
1: Beh, se serve qualcosa, se serve, facciamo però.
2: Noi o i nostri ascoltatori al panda adottato da Breakfast Club.
0: L'abbiamo chiamato Pappa Pronta. Pappa Pronta.
2: Ottimo.
0: Sì, allora.
2: Che cosa ti farà il panda ai mondiali?
1: La Cina non c'è,
0: infatti stavo proprio ragionando su quello. L'Italia neanche,
2: qualche altro paese asiatico,
1: sì, immagino. Giappone magari.
2: Va bene.
0: Allora partiamo, oggi devo citare un maestro insomma delle rubriche social, che è Matt Cox di La 7, di Propaganda Live, perché riprendo un po' i suoi riferimenti al nuovo movimento fondato dall'ex PD Pina Picerno. Sapete, ha lasciato il Partito Democratico poche settimane fa, la settimana scorsa, e ha fondato un nuovo movimento, ci tiene che venga chiamato in questo modo, quindi non partito, e si chiama Spazio Pubblico. Adesso, al di là dello slogan su questo movimento definito aperto, europeista, democratico, il problema è un po' il logo, perché è rappresentato dalla scritta col nome del movimento, quindi Spazio Pubblico in grigio, e in mezzo soltanto una S, una P, peraltro con un font anche molto neutrale, una
2: basico.
0: Sì, esatto, una S blu e la P invece è rossa. Ora, come commentato appunto sulla 7, più che spazio pubblico può sembrare uno spendo poco, perché questo logo pare non abbia proprio avuto un grandissimo investimento.
2: Come ha detto Marco, che ha propaganda.
0: Esatto, esatto. Devo dire, sono stati anche abbastanza molto simpatici i social media manager, immagino, di Spazio Pubblico, perché hanno scritto: grazie caro maestro Macox, vorremmo dirle che abbiamo passato ore e ore a fare briefing, ma la verità è che siamo solamente poveri.
3: Quindi, quindi ci hanno scherzato.
0: Hanno scherzato
3: solamente
0: su questo
3: poveri,
0: logo molto essenziale.
2: Vi leggo. La povertà, la necessità.
0: Però aggiungono: siamo poveri ma belli. Noi abbiamo apprezzato molto l'ironia con cui hanno recito, assolutamente. Altri suggerimenti, questa volta dal mondo di Twitter, sembra la sigla di un parcheggio, SP.
3: Solo
0: parcheggio, non lo so.
3: Solo poveri,
0: ma anche spazio pubblico.
3: Solo parcheggiare, solo quelli con l'ISEE basso, ecco.
2: Potrebbe essere.
0: Devo dire che comunque Spazio Pubblico come nome di un parcheggio non è comunque male. Fa la sua bella figura.
3: Sì.
0: Anche Spazio Picerno suggerisco. Perché infatti questo Spazio Pubblico, che è molto aperto come nome, però un po' vago, no? Spazio Picerno dà un nome e un cognome alle cose, più accattivante. Altri vogliono comunque giustificare Pina Picerno e spiegano: ma far nascere un movimento in 24 ore è una cosa un po' difficile, qualcosa bisognava pur sacrificarlo. Hanno deciso di sacrificare la complessità del logo e del simbolo, il nome
3: semplice,
0: comunque di una velocità, di quasi immediata.
3: Non c'era molto tempo e quindi,
0: è andata, è andata un po' così. Ha molto tempo il nostro Yannick Sinner invece, per tornare invece su un altro argomento. Yannick Sinner, che sappiamo, sta in realtà programmando alcune visite, alcune le ha già svolte, all'ospedale San Raffaele di Milano. Delle visite programmate che arrivano dopo un po' il suo colpo di calore, questa sconfitta clamorosa al secondo turno del Roland Garros, come sappiamo. Allora, quali sono state secondo voi le critiche a queste visite di Yannick Sinner?
1: Ma hanno criticato pure le visite?
0: Ma sì, le hanno criticate, perché dicono: perché paghi le tasse a Monte Carlo e poi vieni a utilizzare la sanità italiana?
2: Allora prima di tutto, posso dire?
0: Adesso io non so bene quale sia lo statuto del San Raffaele, è privato, poi magari sarà anche finanziato da fondi pubblici, però avrà pagato.
2: Allora, è un tema.
0: Ma ho capito, Yannick Sinner,
2: no? Allora, c'è andato privato, ha fatto l'intramenia, quale posizione ha aspettato che lo chiamasse il CUP?
3: Ma
2: ha chiamato?
3: Stiamo parlando della salute di uno sportivo.
0: Ti rispondo come ha risposto sui social alla pagina Genio 78. Caro Carciofo 67, Sinner, che ha oltre 100 milioni di euro, sicuro andrà con la mutua a farsi le visite.
3: Come no?
0: Secondo me ha prenotato al CUP di Melegnano, ma il primo buco libero era dopo Wimbledon, quindi avrebbe saltato 12 slam in attesa di poter fare
3: Wimbledon dell'anno prossimo,
0: del 2029, Wimbledon del 2029.
2: Sì, se sei fortunata, certo.
0: Come scrivono, e con questo chiudo: gli esami che ha fatto oggi li ha prenotati quando ancora non giocava a tennis, con l'impegnativa del medico di base di San Candido.
2: Sono capito? Quelle immagini di quando lui era bambino piccolino, che
0: e la mamma si glinde, che dice: fatti fare questa visita,
2: fare queste visite, e
3: lui devo andare dal medico, prendere impegnativa.
2: Signor Sinner, abbiamo un buco libero dopo 20 anni,
0: e si è trovato bene. Però, in questo

0: momento magari ha anche bisogno di essere rassicurato.
1: Facciamo un grande in bocca al lupo a Jannik Sinner, lo vogliamo rivedere a Wimbledon nella miglior forma possibile, anche perché ripeto non ci sarà Alcaraz e quindi
2: non farà tutto sto caldo, farà caldo, quanto caldo farà?
0: Potrebbe fare caldo, l'anno scorso è stato piuttosto caldo
1: parecchio, sì.
0: In quei giorni insomma in Gran Bretagna, però purtroppo ora è una costante di tutti i tornei all'aperto di tennis.
2: Un altro che ha fatto i controlli è Berrettini,
0: è vero.
1: Che ci sarà Wimbledon,
2: che però dice mi sono ripreso completamente,
1: potrebbe aver superato l'ennesimo infortunio, ce l'auguriamo, anche perché stava andando piuttosto bene, aveva carburato, quindi adesso lo rivedremo sull'erba di Wimbledon nello slam più affascinante del circuito.

0: 44 su Radio Capital, c'è chi difende la fila per fare i biglietti. In questo caso, in questo pezzo molto curioso di Alberto Mattioli sulla Stampa, si cita chi vuole difendere la tradizionale coda per i biglietti venduti prima della recita della Scala, sì, che è un'occasione di socialità, di incontri, di amicizia. È un Tinder di fatto, fare la fila per i biglietti mentre vi comprate i biglietti per la Scala, tanto siete lì tutti insieme, avete quindi uno scopo comune.
1: Anche un interesse comune.
0: L'interesse comune è quello di vedere un'opera alla Scala, e nel frattempo si fa amicizia con qualcun altro. Più è lunga la fila e più
2: socializza.
0: Questa quindi l'online rovinerebbe questo momento di socialità. Devono essere venduti i biglietti poco prima dell'opera sulla Scala, e anche tanti ragazzi.

0: Ragazzi, vanno lì, fanno la fila e si conoscono tra di loro. È una particolarità.
1: Molto, sì, molto particolare, anche se di stridente invece per quanto riguarda la Scala c'è questo discorso degli aumenti, dei rincari piuttosto importanti, soprattutto sia per i biglietti che per gli abbonamenti alla Scala, perché lunedì sera, quando c'è stata la prima della Carmen, dall'alto è caduta in sala una pioggia di volantini con i logionisti che si ribellavano al rincaro dei prezzi per i posti più popolari, cioè quelli. Si parla di un aumento del 31,25% rispetto allo scorso anno. L'abbonamento a 800 euro è passato a 1050, quindi con un aumento del 31% abbondante. Questa cosa ha fatto un po' storcere la bocca alle persone, appunto, che frequentano il teatro per eccellenza italiano, appunto la Scala di Milano.
2: Ci sono stati aumenti anche per i posti riservati ai disabili, su questo però il capo della comunicazione ha detto che c'è stato un problema che verrà corretto.
0: 270 euro per un posto della carrozzina per disabili, e Paolo Besana, intervistato dalla stampa, dice: sulla carrozzina è davvero un errore che correggeremo. Il posto costerà 130 euro, inclusa la gratuità per l'accompagnatore.
1: Mi ha colpito questa notizia, secondo cui dalla prossima stagione i milanesi che potranno dimostrare di non essere mai entrati alla Scala avranno uno sconto del 50% sui biglietti. Ma adesso io mi chiedo come
0: lo dimostri?
1: Come si può dimostrare?
0: Ma a sorpresa ti fanno delle domande. Ah, scusi, dov'è il bagno? Se tu dici in fondo a destra, allora lei c'è già stato qua.
2: Magari saranno nominativi, avranno un database.
1: Non lo so.
2: Non voglio rovinarvi questa favoletta.
1: Particolare questa cosa, magari qualcuno potrà aiutarci.
0: Però è carino, cioè, il fatto, fate andare anche chi non c'è mai stato, che non riesce a prendere mai biglietti, no? In questo caso.
2: Ma questo è anche un po' come l'abbonamento delle squadre di calcio. Oramai è impossibile che ci siano nuovi abbonati, perché tante squadre hanno in realtà tutti gli abbonamenti occupati già.
1: E poi c'è la prelazione.
2: C'è la prelazione, esatto.
0: Vanno a ruba quelli della Scala, meno quelli dei mondiali, no, di cui abbiamo parlato. Ci sono fermi 180.000 biglietti, cioè sono stati invenduti almeno 180.000 biglietti. Insomma, quindi questo è un problema per l'organizzazione, no? Lo diciamo sempre: tanti biglietti in vendita, ma se poi costano così tanto, le persone non ce la fanno.
2: Sì, qui si parla davvero di prezzi altissimi. Prima parlavamo un prezzo più economico per vedere Capoverde era 100 euro, ma in realtà probabilmente saranno tutti molto molto più alti. Si parla di migliaia di euro per andare a vedere la finale.
1: Soprattutto per la finale, sì, appunto a New York, nello stadio dei Mets.

0: Un biglietto per la Scala, uno per Bad Bunny. Sentiamo Elisa Lancia, ci colleghiamo con Elisa. Che cosa vuoi? Tu cosa scegli?
1: Un biglietto. Sì, sincera.
0: Sì, sincera. Dai. La Scala per la prima volta o Bad Bunny per la prima?
2: Sceglierei la Scala perché quello di Bad Bunny già ce l'ho.
0: Clamoroso.
1: Risposta facile.
0: Scusami un attimo, quanto l'hai pagato, amica mia, questo biglietto? Se te l'hanno regalato, se si può sapere.
2: No, mi aspettavo di più, sono sincera. Credo di aver pagato intorno ai 72 euro. Perché ormai l'ho comprato l'anno scorso. Ma sapete come funziona? L'anno prima per l'anno dopo.
1: Parliamo del concerto di Bad Bunny a Milano. Bad Bunny che è un artista, uno degli artisti più importanti che ha incontrato
3: il Papa in Spagna in gran segreto, è stato rivelato.
0: C'era stato un fuori onda, diciamo, avevano chiesto al Papa, ma qualcuno va a vedere Bad Bunny invece che andare alla messa?
3: Esatto,
0: dice fa un po'.
3: Detto c'è qualcuno, 6-7, probabilmente Papa Leone XIV. Però vuoi mettere il fascino di andare alla prima della Scala nel giorno di Sant'Ambrogio?
0: Cioè dobbiamo andare, no, una cosa sola, è allo stadio?
2: All'ippodromo Snai la Maura.
0: Ah, no, perché lo stadio non ci sarà più, lo sappiamo, no? Lo buttano giù.
3: San Siro,
1: subito dopo oggi,
0: secondo me cominciano oggi a buttarlo giù.

0: Questa è Radio Capital.
1: Radio Capital. Solo bella musica.
2: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Penesì. Attenti al tuo portafogli.
3: E a chi ama vivere in equilibrio.
2: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: La senti? È la calma di chi conosce le sue bollette.

0: su nen.it. Nen, gruppo A2A.
1: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate, che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
2: Bertolotto, cambiare le porte.
3: Ecco la refurtiva McDonald's.
4: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
3: E ci sono anche i McFits irresistibili.
5: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
6: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana padella in ceramica adatta all'induzione a 9,99 euro, e da giovedì trapano o smerigliatrice angolare da 20 volt a 14,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
8: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
9: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
10: Ok, e quindi?
9: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
10: Allora la risposta è MG.
11: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
12: Ti aspettiamo negli MG Store.
13: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
14: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
15: Ciao patatina.
16: Ciao patatino.
15: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
16: E cioè?
15: Buona, ma non fritta.
16: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
17: Fiorentini, le gallette, gli snacki.
18: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo. Solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese. Offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
19: Le notizie delle 9. Buongiorno da Antonio Cristiano.

0: tre ore di rappresaglia per l'elicottero abbattuto. Nella notte gli Stati Uniti hanno colpito difese aeree, stazioni di controllo e siti radar iraniani vicini a Hormuz. Una risposta proporzionata, dicono, dall'esercito americano, che era stata preannunciata a Donald Trump dopo l'abbattimento di un elicottero Apache sullo stretto. Teheran punta il dito contro i paesi del Golfo. Aiutano americani e israeliani. Hanno responsabilità legale e morale per i raid, si legge in un comunicato del Ministero degli Esteri. Notte di scontri violentissimi a Belfast nelle manifestazioni antimigranti dopo l'accoltellamento di un quarantenne. Roberto Ciuti.
1: La polizia al momento esclude l'atto terroristico e parla di raptus. Ieri la brutale aggressione di un uomo di Belfast da parte di un trentenne rifugiato sudanese. Lo ha accoltellato al volto tentando di decapitarlo e ferendolo gravemente. Poche ore dopo, sull'onda dei proclami dell'estremista di destra Farage, si sono scatenate le proteste antimigranti, terza volta nel Regno Unito dopo quelle seguite alla strage di bambine di Southport di 2 anni fa e quelle più recenti per l'omicidio del 18enne Harry Novak. Nella capitale nordirlandese sono stati dati alle fiamme cassonetti, un bus e diverse auto. Inquietanti alcuni video sui social. Mostrano l'inizio di una caccia al migrante.
0: Assolto e già scarcerato Luis da Silva, l'unico imputato per l'omicidio di Pierina Paganelli. La decisione della Corte d'Assise di Rimini dopo 16 ore di camera di consiglio. La donna, 78 anni, venne uccisa nel 2023 per il 36enne, che era l'amante della nuora della vittima. Abitava nello stesso condominio, la procura aveva chiesto l'ergastolo. Luca Parmitano torna nello spazio. L'astronauta italiano sarà uno dei 4 membri dell'equipaggio di Artemis 3, parte del progetto che punta a riportare l'uomo sulla Luna. La missione è programmata per il 2027. Dopo l'annuncio della NASA, Parmitano ha ricordato il momento in cui gli è stata comunicata la notizia.
2: Quando ho ricevuto la telefonata dal mio capo, ero su un treno. Quando mi ha detto che ero stato assegnato come pilota a questa missione, il fatto è entrato dall'orecchio, è uscito dall'altro senza registrare. Ero talmente incredulo che ho chiesto al mio capo di ripetere esattamente quello che aveva detto e lui mi confermò: Luca, sei stato assegnato come pilota alla missione Artemis 3. Ero circondato da persone, quindi sapevo di non poter dire nulla ad alta voce, per cui sono rimasto senza parole e credo che diventerà una delle mie memorie preferite.
0: Trump smetta di usare i manga. La protesta in Giappone. Decine di migliaia di persone hanno firmato una petizione contro l'uso sui social da parte del presidente degli Stati Uniti di personaggi di fumetti e cartoni animati giapponesi. Queste opere trasmettono valori come coraggio, amicizia e perseveranza. Preoccupa il loro utilizzo in contesti politici o militari, si legge nella petizione. Prossima edizione di Capital News alle 10:00.

0: perché non accendi il climatizzatore?
1: E i consumi?
0: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
2: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info e regolamento cashback su daikin.it.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Cat Stevens, 9 e 7 minuti, terza ora di The Breakfast Club con Andrea, Riccardo e Imma, e vogliamo tornare a parlare del caso di Nessy Guerra, la donna italiana bloccata in Egitto con la bimba di 3 anni e sottoposta da mesi a minacce, intimidazioni varie dall'ex marito.
1: Esatto, ricordiamo, Nessy è stata condannata per adulterio in primo e secondo grado in Egitto, appunto un paese dove l'adulterio è ancora un reato. Ci sono tantissime opacità peraltro dietro le accuse che riguardano Nessy. La notizia appunto è che l'ex marito di Nessy è stato arrestato ieri in Egitto per aver minacciato il console onorario d'Italia ad Hurghada dicendo ti sparo alle gambe, e tra l'altro l'ex marito di Nessy ha subito delle conseguenze a livello giudiziario anche nel nostro paese. E noi siamo questa mattina proprio con Nessy Guerra. Ciao Nessy, buongiorno, bentornata.
2: Buongiorno.
1: Allora, abbiamo un problema di collegamento che adesso risolviamo, perché
0: potrebbe esserci.
1: La vicenda di Nessy potrebbe aver subito una svolta con questo arresto che è avvenuto appunto in Egitto a carico del suo ex marito. Ecco,
2: sì,
1: adesso ti sentiamo,
2: sì.
1: Nessy, buongiorno e bentornata. Allora, qual è il tuo stato
2: d'animo?
1: Grazie a te, naturalmente. Lo stato d'animo dopo questa notizia dell'arresto del tuo ex marito lì in Egitto?
2: Beh, sicuramente molto sollievo, ecco, perché era parecchio tempo che noi gridavamo aiuto, avevamo anche denunciato alcune minacce, lo stalking che abbiamo subito, il tentato rapimento della bambina.
1: Sì, purtroppo
2: abbiamo un po' di problemi di connessione.
1: La linea evidentemente non è pulitissima. Adesso cerchiamo di ripristinare il collegamento con Nessy Guerra, per la quale ovviamente si chiede una maggiore attenzione anche da parte della politica italiana, della diplomazia italiana, per cercare di riportarla in Italia, perché Nessy adesso ce lo confermerà. Sono anni, lo stava già dicendo, che vive costantemente sotto minaccia del suo ex marito. Anche gli spostamenti dalla casa, che ha dovuto cambiare più volte, sono sempre molto difficoltosi, no? Molto problematici, Nessy.
2: Mi sentite?
1: Adesso sì, prego.
2: Sì. Perfetto, sì. E finalmente sì, c'è stata questa bella notizia. Adesso speriamo che questo evento che è successo scateni il nostro rientro in Italia, anche perché è chiaro che noi non siamo più in condizioni di sicurezza, e ovviamente a seguito di questo arresto troviamo sollievo, perché ovviamente non abbiamo più paura che lui, insomma, venga a bussarci alla porta di casa o

0: che in qualche modo ci possa trovare, però purtroppo rimane pendente questa condanna di adulterio a mio carico, dove dovrei appunto scontare 6 mesi di carcere e lavori forzati, e quindi stiamo lavorando insieme ai miei avvocati per depositare il ricorso in Cassazione. Speriamo che, insomma, essendo lui arrestato, non possa più partecipare o comunque depositare nuove prove, nuovi testimoni, che dove trova non si sa.
1: Quindi
0: Ecco.
1: c'è un doppio binario, diciamo, uno che ti riguarda, no, per questa condanna alla quale hai fatto appello, e poi le minacce invece del tuo ex marito. Insomma, sono due vicende che corrono in qualche modo parallele?
0: Sì, purtroppo l'arresto del mio ex marito non annulla, ecco, queste sentenze a mio carico, però insomma è una nota positiva perché, come dicevo prima, lui non potrà più venire a depositare nuove prove, portare nuovi testimoni come ha fatto purtroppo nel secondo grado, dove ha portato 3 testimoni che ovviamente io non conosco, non ho mai visto, che avrebbero addirittura testimoniato di avermi visto commettere l'atto di adulterio, che è veramente assurdo anche solo
1: Certo.
0: immaginarla, una scena del genere. Quindi il fatto che lui adesso sia in stato di arresto ci dà un po' di sollievo, e poi speriamo che questo evento, diciamo, possa influire su il blocco all'espatrio della bambina, insomma, in qualche modo si possa riuscire a rimuovere il blocco
2: Da
0: proprio per il
2: quando è
0: fatto che lui è stato
2: arrivata?
0: arrestato.
2: Da quando è arrivata la sentenza di secondo grado a oggi, hai ricevuto supporto, dialogo con istituzioni italiane?
0: Sì, beh, il consolato ci segue sempre, sono parecchi mesi che adesso sta seguendo il mio caso con molta attenzione e cura, e facciamo dei meeting settimanali praticamente dove ci aggiorniamo su tutti i vari sviluppi, e ci seguono anche insieme ai nostri legali, quindi da quel punto di vista lì sì, siamo seguiti e ci fa molto piacere, ecco.
3: Nessi, qual è la vostra vita in questi giorni, in questo periodo? Cioè, come riuscite ad affrontare la quotidianità, sentendosi comunque, immagino, costantemente minacciati, adesso al netto dell'arresto del tuo ex marito, che potrebbe essere appunto una svolta positiva, però fino a ieri, ecco, com'è la vostra vita, come vivete?
0: Fino a ieri era abbastanza molta ansia, molto stress. Questa storia è diventata piuttosto logorante per noi, anche perché non poter uscire di casa. Prima avevamo appunto le minacce del mio ex, poi è arrivata questa sentenza a mio carico, quindi c'è stata veramente una forte tensione per tutti quanti, specialmente anche i miei genitori, che sono poverini, stati sradicati dalla loro piccola realtà di Sanremo e sono stati catapultati qua in mezzo a tutti questi problemi. E poi non dimentichiamoci che c'è una bambina di soli 3 anni. Noi
1: Appunto, qui in mezzo c'è anche
0: abbiamo. Sì.
1: l'affidamento, no, che deve essere deciso. E quindi
0: Sì,
1: c'è il
0: sì.
1: rischio che il giudice decida ad agosto di affidare la bambina al tuo ex marito?
0: No, allora lui non è parte in causa, anche se diciamo, la causa di affidamento nasce tra me e lui,
1: Sì.
0: però una volta che si sono inserite le nonne qua in Egitto, di solito se la madre la ritengono non idonea o non è presente, l'affidamento va alla nonna materna o alla nonna paterna. Quindi diciamo che adesso l'affidamento è conteso tra le due nonne, e noi veramente auspichiamo che, insomma, i giudici comprendano la situazione, anche a fronte, diciamo, di questo arresto, comprendano che comunque quella famiglia lì non è idonea alla crescita di una bambina di soli 3 anni, e che decidano di affidarla quindi di conseguenza a mia mamma.
2: Chiaro.
3: Certo, è vero che tuo marito ha chiesto dei soldi per porre fine a questa vicenda? Ha chiesto una sorta di
0: Sì.
3: risarcimento? Come funziona?
0: Sì, lui è convinto che l'Italia gli debba un risarcimento danni pari a 189
2: Ah,
0: milioni di euro, quello che ho letto sui suoi social ultimamente. Ha postato dei video parecchio deliranti e preoccupanti, dove ha anche minacciato la Premier. Sì, lui è convinto di ricevere questo risarcimento perché, a suo dire, lui è innocente, non ha mai commesso nessun reato. Ecco, quindi potete solo
2: vabbè, certo.
0: immaginare.
3: Sì, un altro aspetto abbastanza paradossale della
1: Inquietante, sì.
3: vicenda. Allora, Nessi, noi da parte nostra ovviamente un abbraccio, speriamo che gli eventi delle ultime ore possano indirizzare questa vicenda nel modo migliore, e magari rivedervi presto in Italia,
0: Grazie.
3: serene. Grazie a Nessi Guerra.
0: Grazie
1: A
0: mille, grazie di
1: presto,
0: cuore.
1: davvero. Ciao.
0: Ciao.
4: Questa è

0: Sei adulto? Allora niente ombra dell'ombrellone per te, niente ombrellone. Ombra vietata agli adulti è una cosa che succede in Sardegna a Punta Molentis. È un'ordinanza che concede l'uso dell'ombrellone, quindi l'uso di ripari, solo ad anziani e bambini con meno di 10 anni. Tutti gli altri non possono mettersi all'ombra.
1: Allora, in realtà ci sarà un ombrellone per famiglia, ma per le famiglie che portano con sé un bambino o un anziano, quindi ci sarà un po' la ricerca della vendita dei bambini e degli anziani.
0: Sì,
1: allora si fa, diciamo, della logica di questa ordinanza, che sicuramente ha dei problemi, ma parte dal presupposto che bisogna tutelare l'ambiente, le spiagge, e per limitare gli accessi e soprattutto per evitare che ci siano troppi ombrelloni si è deciso questo limite, che ovviamente fa molto discutere, perché anche gli adulti soffrono il caldo e rischiano l'insolazione, come hanno scritto in tanti sui social.
2: Stiamo parlando di una perla della Sardegna, ovviamente, però qui sto proprio vedendo questo manifesto che è stato affisso, no, all'ingresso della spiaggia, dove si dice chiaramente: allora, praticamente la tariffa giornaliera sono 10 euro a persona, quindi potrebbe sembrare anche un prezzo sostanzialmente accessibile considerando il caro spiagge di cui abbiamo parlato frequentemente negli ultimi tempi. Gratuito sino a 3 persone con disabilità e relativo accompagnatore, poi c'è l'orario d'accesso della spiaggia e poi effettivamente il divieto di installare ombrelloni, gazebo, tende e altri sistemi di ombreggio. Consentito un ombrellone esclusivamente con famiglie, per famiglie con bambini fino a 10 anni e persone con età pari o superiore a 65 anni.
0: Perché ognuno si porta 2 ombrelloni per una famiglia.
2: C'è una sorta di sovraffollamento.
1: Però adesso la questione è: noi tre, per esempio, in spiaggia non possiamo avere diritto ad un ombrellone.
0: Io sono anziano.
1: Non sei ancora abbastanza anziano.
0: Tra poco avrò il 10% di sconto nel supermercato il giovedì, lo ricordiamo. Saluto tutti.

0: certo. Bravissima.
1: O anche il mercoledì sera. Anche il mercoledì
2: è
1: sera.
2: Bello avere un amico anziano.
0: Sì. Allora, nel frattempo, Altroconsumo ha diffuso il report che spiega come in media, anche nel 2026, i prezzi degli stabilimenti balneari sono aumentati del circa il 6%. Non è moltissimo, però è un piccolo aumento. Ogni anno questo aumento c'è. 6% rispetto allo scorso anno, più 24% negli ultimi 5 anni. E Altroconsumo, nella classifica dei costi assoluti, indica la Ligure Alassio come la località più cara.
1: Sì.
0: Per trascorrere una settimana in prima fila con l'ombrellone e due lettine ad Alassio servono 368 euro. Al contrario, però, vicino c'è Chiavari, con un sistema appena inaugurato che punta sul noleggio calmierato, ombrelloni, lettino e sedia a 5 euro.
1: Beh,
0: davvero poco.
1: Questo è pochissimo, considerando la zona certo,
0: comunale, sì. Che si può pagare tramite casse automatiche, insomma, si può noleggiare direttamente l'ombrellone, la cassa automatica, te lo porti via. A Jesolo, invece, pensate, le nuove regole per le spiagge impongono 20.000 ombrelloni in meno rispetto al passato. Questo perché l'amministrazione ha detto le distanze tra un ombrellone e l'altro devono essere più ampie.
1: Sì.
0: Quindi l'avete visto, insomma, ogni anno quando andate nel vostro stabilimento di fiducia dice: ma mi sembra che stiamo tutti attaccati qua. Perché tendono sempre più a stringere, no, il passaggio tra gli ombrelloni. E
1: spesso,
0: questa cosa invece a Jesolo dice: ne perdiamo, certo, ma è necessario.
1: Spesso gli arenili non sono sufficientemente ampi per permettere il giusto distanziamento tra una postazione e l'altra, e quindi si sta veramente l'uno sull'altro in più di una circostanza.
0: Quest'anno Imma deve andare a Bibione.
2: No, guarda.
0: Perché che fanno una sperimentazione. C'hanno gli ombrelloni col sistema di ricarica col pannello solare.
1: Che bello.
0: Quindi
1: però
0: c'è l'ombrellone col pannello solare, tu sotto ci carichi.
2: Sai che mi hai convinto? Io non amo moltissimo il mare, però quasi quasi.
1: Lo so, ma questo è un mare.
0: Vedo un pannello solare,
1: è un mare moderno.
2: Io vedo il pannello solare, vado solo per i pannelli solari, mica per il mare. No, voglio vederli.

0: Allora, io a luglio compio 65 anni, per cui se qualcuno ha bisogno, io sono disponibile, ok? Bene, buona giornata.
1: Stiamo parlando degli sconti al supermercato. C'è già la compravendita, aggancia il vecchietto per fate fare lo sconto del 10%.
2: Ma pure il bambino,
3: Che fa la
2: volendo.
3: spesa per te, quindi, in questo
1: E comunque sì,
3: senso.
1: anche sul lettino, appunto, potete andare in Sardegna,
3: Punta
1: l'ombra
3: Volentis, sì.
1: è disponibile solo se siete anziani o bambini sotto i 10.
4: Ciao a tutti, sono Pier Giorgio da Torino. Io me ne vado in Grecia, l'Italia oramai è diventata proibitiva.

0: Non si può più stare qui a passare le vacanze. Incredibile quello che succede sulle spiagge. Solo in Italia ci sono le spiagge lottizzate, bisogna pagare per entrare in spiaggia. Una buona giornata a tutti.
1: Però
2: beh, non è proprio così, non è che sia solo l'Italia. No, sicuramente certo. In Italia c'è un problema, lo sappiamo, l'abbiamo detto tante volte, le spiagge libere sono molto poche.
3: Pochissime.
2: Gli stabilimenti balneari hanno un po' di problemi ad aprirsi alla libera concorrenza.
3: E infatti anche Antonio ci scrive puntualmente qui 342 342 91 90, dopo l'entusiastico messaggio di Pier Giorgi, dice attenzione perché anche la Grecia sta cambiando. Mi arrivano report in questo tipo, io che fino a qualche anno fa ero un abitué della Grecia, effettivamente mi sembra di capire che soprattutto in determinate zone ci si stia un po' uniformando anche come livello di prezzi a quanto accade sulle nostre spiagge.
4: Ecco, siete mai stati a Punta Molentis? Tutto ciò è causa di quei maleducati cafoni esagerati che si portano le tende da circo e le piantano lì in mezzo alla spiaggia, occupando ettari di spiaggia, impedendo agli altri di mettersi il loro piccolo ombrellone piccino e prendersi l'ombra. Tutto questo per questi maledetti cafoni.
3: Ecco qui.
1: Ammazzao, sentite.
3: Beh, sì,
1: come
3: in linea di massima è anche poi la giustificazione della giunta al Punta Molentis.
2: Non si poteva però soltanto vietare di portare le tende in spiaggia, che peraltro ho visto nell'unico giorno di mare che ho fatto quest'anno, certo. Ho visto davvero persone portarsi le tende da campeggio sulla spiaggia libera.
1: Però la tenda proprio chiusa muori dentro la tenda, mentre qui
2: ma
1: ci sì,
2: sono magari
1: tendoni,
2: sai, lo utilizzi anche per mettere cibo, cose
1: per appoggiarci il bambino a 40 gradi dentro. Bella idea.
2: No.
5: Ragazzi, ma Alassio è da una parte, Chiavari è tutt'altra parte, sono due riviere diverse. Da Ligure vi posso dire che c'è un abisso anche di clientela fra Alassio e Chiavari, proprio due località completamente opposte. E spostarsi fra Chiavari e Alassio, vista la situazione autostrade in Liguria, è praticamente come andare in Puglia, quindi non so ancora perché la gente venga in Liguria da Ligure che non vive in Liguria e che purtroppo non ci può neanche andare vista la situazione mobilità e caro prezzi,
1: non li
5: assolutamente
1: neanche,
5: allucinante.
1: Lo dico così, allora, serve da Chiavari ad Alassio serve 1:40 al momento.
2: Sì, non sono proprio una di fianco all'altra.
3: No, questo perché? Perché stavamo parlando della
2: differenza di prezzo,
3: della contraddizione nei prezzi. Alassio viene considerata la spiaggia più cara d'Italia, Chiavari ovviamente, e ce lo scrive anche Elena in questo momento proprio di lì, ci dice a Chiavari 5 euro al pezzo, quindi ombrellone e lettino sono 10 euro, però come ci diceva poco fa la nostra ascoltatrice, effettivamente sono due realtà balneari evidentemente molto diverse l'una dall'altra e neanche così vicine, insomma.
2: Comunque, per chi ancora non ha prenotato le vacanze, i nostri ascoltatori suggeriscono Agrigento con un 90% di spiagge libere, ci scrivono, non abbiamo controllato il dato, oppure Crotone, dove anche il nostro Sergio Martelli conferma.
1: Ma non vuole
2: il mare,
1: pubblicità, lui dice la Calabria non ne dovete parlare, perché
2: Sergio,
1: più ne parlate più la gente verrà.
3: Leggo con la voce di Sergio, ha scritto Francesco: venite in Calabria, solo a Crotone abbiamo 15 km di spiaggia libera. Va bene Sergio?
2: Non parla così Sergio.
1: Domanda finale, ma qui ti giochi la carriera.
3: Vai.
1: Dice Francesca: anziani cosa vuol dire, da quale età si è anziani?
3: Vai. Prego. Adesso
2: 85 anni.
6: Alla voce George Michael. Alla batteria Roger Taylor. Rap di Tupac Shakur. There are no words that can express how I feel. You never kept a secret, always stayed real. And I appreciate how you raised me. And all the extra love that you gave me. Alla chitarra, Prince. Alla tromba, Tom Brown. Radio Capital, che formazione fantastica. Radio Capital, solo bella musica.
7: Hai fame?
8: Sì.
7: Molta?
8: No.
7: Hai voglia di uno sfizio?
8: Sì.
7: Fritto?
8: No.
7: Croccante?
8: Sì.
7: Dici sempre sì e no?
8: E sì.
7: Sì e no Fiorentini?
8: Sì.
9: Ci vuole Fiorentini, le gallette e gli snackini.
6: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su Viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
10: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari,

0: tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
1: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto ticket Restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
2: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
3: Serve una pausa? Rinfrescati con FiusTea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FiusTea.it.
4: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 €. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 €. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 €. E un Sundae a 1,90 €. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
5: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
6: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
7: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
8: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
9: E a chi ama vivere in equilibrio.
8: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
10: Capital Red Carpet.
11: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
12: Da Steven Spielberg.
11: Non riesco a capire. Sono persone.
12: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
11: Cosa vuoi fare?
13: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
12: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
10: Capital Red Carpet.
14: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
10: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Ogni anno, puntuale come l'anticiclone africano, arriva agosto, manca ancora un po', E però con agosto le città deserte, semideserte, le email automatiche con torno a settembre, spiagge affollate, autostrade bloccate. Ma perché proprio ad agosto? Ve lo siete mai chiesto? Perché in Italia andiamo tutti?
1: Perché fa caldo.
0: Parte tutto da Ottaviano Augusto.
2: Pensavo Ottaviano la fermata della metro.
1: Partiamo da Ottaviano.
2: Scusate.
0: Parte tutto da Ottaviano e quello dice Ottaviano la fermata.
2: Era stato un po' romacentrico, scusate.
1: No,
2: ma
1: giusto un attimo.
2: Beh, comunque parliamo di Ottaviano. Quindi
0: primo imperatore romano che nel 18 a.C. istituì le ferie Augusti, cioè i giorni di riposo dopo la fatica dei raccolti per celebrare la fine del lavoro agricolo.
1: È partito proprio
0: con banchetti e feste.
1: Vediamo dove vuoi arrivare.
0: Il nome Ferragosto viene proprio da lì, insomma, la festa. E da lì poi è rimasto, nel senso che in Italia in particolare agosto si concentra la maggior parte delle ferie, ma non è così nel resto d'Europa.
1: Sì. Infatti questa è una mia grande battaglia, perché io non amo le ferie d'agosto, infatti spesso mi sentite su davanti a questi microfoni anche d'agosto per quello, perché preferisco andare in ferie in un altro periodo, ma è veramente difficile poter fare un aperitivo oppure prendersi un caffè nei giorni centrali, soprattutto di agosto, in zone di Roma non turistiche, stiamo parlando ovviamente qui dove c'è la radio, insomma qui intorno è più difficile perché è tutto chiuso. Ma quindi chiedo, ma è ancora come una volta tutta le ferie tutte concentrate in un mese?
0: Beh,
1: o forse è un po' cambiato?
2: È probabile che sia così. La cosa che sorprende, perché mi è capitato anche di vederlo personalmente, è lo stupore dei turisti che girano nelle città italiane, anche nelle città d'arte nel mese di agosto, e rimangono stupiti da queste chiusure.
1: Beh, che le chiusure peraltro, comunque nei posti più turistici non sono così ferree, ecco.
2: Diciamo che però loro rimangono stupiti dal fatto che ci sono delle attività che magari funzionerebbero meglio addirittura in agosto, delle attività commerciali che invece però chiudono proprio per questo motivo. E sai che i turisti stranieri che rimangono solitamente più stupiti sono gli statunitensi, che tra i lavoratori occidentali sono quelli che hanno diritto a meno ferie, che in generale sono, diciamo, culturalmente meno abituati all'idea di vacanze estive che c'è in Europa. Quindi quando vengono qui e vedono chiusi magari anche delle attività, immagino non proprio nel centro storico, ma un ristorante, un bar, un negozio di abbigliamento, rimangono un po' sbigottiti di fronte a questa decisione.
1: Un'altra grande differenza rispetto al resto d'Europa in questo caso è anche sulla programmazione televisiva. Per esempio in Gran Bretagna molte serie escono l'estate, perché comunque è un periodo in cui magari hai tempo per vedere una serie TV, e così come nel resto dell'anno. In Italia sapete benissimo che esiste un palinsesto estivo. La maggior parte dei programmi principali si concludono, insomma, arrivati a anche giugno, inizio giugno. Da qualcuno qui ha già lasciato, insomma, la programmazione invernale è già chiusa.

0: questo è una caratteristica proprio di noi italiani, perché sì, immaginiamo che ad agosto si, insomma, siano tutti in vacanza.
1: Come inizia il palinsesto estivo, qui c'è la vampa d'agosto di Montalbano. Naturalmente,
2: che comunque però fa sempre i record, no?
1: Quest'anno è iniziato un po' in anticipo rispetto alle altre volte, tra l'altro con degli ascolti sempre di assoluto spessore, però è una cosa che ci fa un po' compagnia, no? Come alcune programmazioni estive di cose già viste.
0: Per esempio, lo posso dire?
1: Devi dirlo.
0: Ma te che te?
1: Lo so, te.
0: Dov'è finito, ragazzi? Dov'è finito?
2: Grandissimo programma, insomma, che rispolvera i pezzi migliori della televisione italiana. Volevo solo darvi un dato che fotografa la situazione. In Italia, nella settimana di Ferragosto, è in ferie in media il 40% dei lavoratori italiani. 40%
0: è una
2: Ferragosto.
0: Percentuale alta.
2: La media europea è del 21%.

0: chi non uscirebbe a cena con Paolo Conte?
1: Oh, sentite, no?
2: Che ti canta gli impermeabili come questo pezzo bellissimo. Secondo me è più bello.
1: Personaggio
2: questo.
1: Molto molto interessante.
3: Sì.
1: Certo. Ragazzi, 9.49 sono arrivati un sacco di messaggi sulle ferie d'agosto.
2: Sulle chiusure agostane.
1: Sulle chiusure. Sì.
3: Vi leggo il messaggio di Roberta perché è molto interessante, perché ci dice di precisare che il 40% di persone che abbiamo citato che sono in ferie ad agosto spesso non lo sono per scelta, ma per le chiusure aziendali.
2: Ma è ovvio, certo, certo.
3: Qualcuno magari lo sceglie, ma la maggior parte effettivamente in Italia ci sono tantissime aziende che hanno la chiusura aziendale, certo. Quindi di conseguenza chi è in quell'azienda è costretto a quel tipo di pausa.
1: E Monica, noi i primi anni abbiamo cercato di tenere aperto ad agosto. E abbiamo un negozio artigianale, siamo in una zona nota di Milano, Isola, è stata una catastrofe.
3: Ah, vedi,
1: non
3: vedi,
1: abbiamo incassato nemmeno i soldi per l'affitto. 3 anni di tentativi e mai più. Quindi alla fine chiudono gli uffici, ti trovi sotto e sei costretto.
2: Francesco ha un negozio in una città non turistica, ci tiene a sottolineare. Qualche anno fa chiudevo praticamente tutto il mese d'agosto, poi ho cominciato a chiudere solo le 2 settimane centrali a prendermi qualche mini vacanza durante l'anno. Dice, faccio praticamente le stesse ferie di prima, ma ora i clienti si lamentano che sono sempre a giro, come dicono in Toscana.
1: Una vita in vacanza.

0: mia, come si trama in questo programma, ragazzi. Avete presente quelle diramazioni che poi dici, come è possibile che quello è diventato capo di quello, che poi capo dello Stato, che poi è passato tutto a Breakfast.
1: Immaginateci nella soluzione di un complicatissimo sudoku, ecco, diciamo così. Però, che c'è la figura della goccia di sudore.
2: Chi è secondo voi la mente di tutto questo?
0: Io ho dato l'idea, come nella casa di carta, come professore. Salutiamo. Ma tu sei quella che sta
2: Sergio
0: svolgendo.
2: Sta facendo il
1: esecutiva. Dovremmo salutare, lo facciamo immantinente, grazie a Sergio Martelli regia, Elisa Lancia, Simone Di Gregorio. Vi lasciamo a Mezzogiornale. The Breakfast Club torna domani alle 7. Ciao.
3: Una bella gita fuori ed ecco il risultato: grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
4: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
5: I salumi qui ti voglio di Martelli. Dal gusto autentico e delicato. Solo da animali allevati nel rispetto del loro benessere, senza antibiotici negli ultimi 4 mesi. Qui ti voglio di Martelli, per come vivi davvero.
6: Zanzare, proteggiti con vape, il concorso Japan Experience, risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti vape entro il 31 luglio, chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di vape. Regolamento su vapejapanexperience.it, montepremi 8.500 euro.
7: Mille Miglia, la corsa automobilistica più bella e prestigiosa del mondo, è pronta a partire. Quasi 2.000 km di percorso, 420 auto storiche, 125 Ferrari. Si parte il 9 giugno da Brescia e dopo il Giro di Boa di giovedì 11 a Roma in via Veneto, si torna a Brescia il 13 giugno per il gran finale. Mille Miglia, le strade d'Italia si riempiono di bellezza. Tutte le info su millemiglia.it.
8: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
9: Ok, e quindi?
8: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
9: Allora la risposta è MG.
10: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
11: Ti aspettiamo negli MG Store.
12: Ah, il tuo gatto ti fa impazzire. Pensa che nel Medioevo potevi denunciarlo. Quindi ti piace cucinare, come Gioacchino Rossini, che era un asso ai fornelli. Se anche tu vuoi apparire brillante sfoggiando pillole di storia, va ad ascoltare le nuove puntate del mio podcast. Io sono Guido Damini, il tuo fornitore quotidiano di cenni storici per fare lo splendido.
13: Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast. Una produzione One Podcast.
14: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
15: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sunday a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
16: Le notizie delle 10 a Radio Capital. Buongiorno da Roberto Ciuti. È la rinascita della giustizia, queste le prime parole all'uscita dal carcere di Luis da Silva. L'unico imputato per l'omicidio di Pierina Paganelli è stato assolto per non aver commesso il fatto. Antonio Cristiano.
17: La decisione della Corte d'Assise di Rimini è arrivata nella notte dopo 16 ore di camera di consiglio. La procura aveva chiesto l'ergastolo. La vittima, 78 anni, viene trovata in un garage nell'ottobre 2023. Le indagini si concentrano subito sui vicini, tra

0: Guida Silva e sua moglie. Presto si scopre che il 36enne ha una relazione con Manuela Bianchi, nuora di Paganelli. La stessa Bianchi, durante un lungo interrogatorio, racconta di aver incontrato l'amante nel garage prima di scoprire il corpo della suocera e che l'uomo le spiegò cosa dire alla polizia. L'analisi però ha escluso la presenza di DNA di Da Silva sul posto e, secondo una perizia, la telecamera della zona, la sera dell'omicidio, riprende un altro condomino e non l'accusato.
1: È stato arrestato in Egitto Tamer Amoudal, l'ex marito di Nessy Guerra, la donna italiana bloccata in Egitto con la bimba di 3 anni e sottoposta da mesi a minacce e intimidazioni varie dall'uomo. Amoudal era stato condannato per reati compiuti in Italia, ma poi è stato denunciato alla polizia egiziana dal console onorario d'Italia Hurghada per minacce e tentativo di aggressione. Raid americani sull'Iran la notte scorsa in risposta all'abbattimento di un elicottero statunitense vicino a Hormuz. Lanci di missili iraniani verso Giordania e Kuwait e da Teheran dicono che saranno molto più duri gli attacchi contro gli stati della regione che appoggiano gli Stati Uniti se non si fermeranno i raid. Le borse europee aprono in rialzo, Milano al momento guadagna lo 0,75%. Prossimo appuntamento con l'informazione di Radio Capital alle 11.
2: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
3: L'anticiclone subtropicale continua a espandersi sul nostro paese, anche se al nord persistono condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali. In mattinata il sole sarà protagonista al centro-sud, anche se in presenza di nubi irregolari, soprattutto al centro. Al nord invece l'instabilità sarà marcata, con temporali frequenti, in particolare su Lombardia e Triveneto, soprattutto nelle aree montuose. Durante le ore pomeridiane non sono previste variazioni significative, i temporali continueranno a interessare molte zone del nord, con possibili sconfinamenti verso le pianure, specialmente al nord-est. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
4: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
5: E a chi ama vivere in equilibrio.
4: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
6: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
2: Radio Capital. Solo bella musica.
7: Maloccaro bello, sei un poeta.
8: I've heard people say that too much of

0: questo è un po' il filone anni 70 del quale parlavamo ieri, della canzone di Fred Buon Gusto, della canzone di gusto. Ah, spiaggia, relax, fare l'amore. Se ti va, prego.
1: No, vabbè, so che tu d'altronde sei un grande accentratore, certo, per cui io ti lascio spazio, no, perché certo, so che certo, tu soffri la mia presenza, capito? Perché fosse per te, sì, tu vorresti fare tutto da solo.
0: Io ti avrei eliminato subito.
1: Esatto, proprio dal primo giorno, per cui...
0: Però si sa che arrivati a giugno, ecco, siamo al 10 di giugno, Melocaro comincia ad arrancare.
1: A latitare, sì.
0: Stavo dicendo, questa è una di quelle canzoni, Love and Sex, proprio da spiaggia. Da capito, da falò, da pomiciata, proprio quello.
1: Allora, nel falò Barry White non è che proprio con la chitarra, se il falò ci sono altre canzoni da falò.
0: Sì, vabbè, però
1: per certamente dire. L'amico Barry, sì, si segnala come, diciamo così, facilitatore, ecco, direi, sì, come coadiuvante.
0: Can't get enough of your love, baby.
1: Si cominci
2: il mezzogiornale.
3: Mi sono alzato alle 3.

0: meglio che c'è.
1: Ah, 10 giugno, era ieri, stavamo dicendo mancano ancora 3 mesi alla fine della stagione, alle vacanze eccetera, invece davvero il tempo
2: sfuggito.
1: vola, incredibile.
2: Ragazzi, mi raccomando, sì, mi raccomando, non facciamo come fanno tutti, cioè, a proposito del tempo che vola, a un certo punto arriva quello che dice eravamo felici e non lo sapevamo,
1: non ce ne siamo accorti,
2: ok?
1: Sì.
2: Cioè arriverà un momento in cui noi diremo quel 10 giugno lì eravamo felici, ero felice e non lo sapevo.
1: Te lo ricordi quando entrasti in ritardo in studio e che c'era Barry White con la canzone?
2: Allora l'auspicio è questo, ragazzi, se state bene, se avete un tetto, se avete un mezzo di trasporto o state a passeggio, se tutto sommato la vita oggi non vi presenta dei problemi gravi di salute di affetti, eccetera. Bene,
1: fateci caso.
2: Viviate bene, fateci caso. Perché poi un giorno potreste dire: ero felice e non lo sapevo.
1: Ma sta botta di filosofia.
2: Ma che cazzo, non so, sarà sta gallaccia dentro sto studio, ma non lo so.
1: Buongiorno chef, buongiorno donna Moretti.
3: Fa caldo.
1: No, dai.
2: Luisa Ranieri.
1: La Luisa Ranieri all'inizio della sua carriera che faceva la pubblicità in televisione con quest'Andò ogni fa caldo.
2: Abbiamo un numero di telefono al quale rivolgersi nel caso in cui si voglia interloquire con noi.
1: Ma
2: Benny,
1: noi ce l'abbiamo sempre, il 342-342-2190, che è il nostro numero WhatsApp, potete mandare
2: ti dirò
1: vocali.
2: Ti dirò di più, te lo ribadisco in musica. Guarda.

0: Amo così la versione allegra, diciamo.
1: Ten, ten, ten, ten, ten.
0: Questo porta frescura. Ah, questo porta frescura.
2: Sì. Dai tuoi tempi anni 70, sì. Le tue cose ai miei tempi anni 80, perché questa è una canzone che mi
0: questi
2: apre.
0: Erano pure miei. Oh, Matra Simca Baghera.

0: diceva prima Benny.
1: È vero.
0: E wow, ragazzi, che bel pezzo!
2: Allora, certo, allora certo, cos'era? Certo. 84?
1: 1984, Alphaville, Big in Japan, che poi uno dice: che cosa c'è di grosso in Giappone? Cioè, la prima cosa grande che ti viene in mente in Giappone, a parte il...
2: Allora, intanto il Giappone è grande, se no lo chiamano Giappino.
1: Va bene,
2: cioè,
1: già questo.
2: Giappone!
1: Te la faccio passare, che, ecco, te la faccio passare. Giappone è grande.
2: Giappone è accrescitivo, eh?
1: Come no?
2: Cioè, sarebbe Giappo. Poi c'è Giappino, Giappone.
1: Di solito si dice andiamo al Giappo. Questo significa andiamo a mangiare il sushi.
2: Se invece il vezzeggiativo qual è?
1: Giappetto. Giappetto o Giappino. E comunque la cosa più grande che c'è a Tokyo è la Torre Eiffel.
2: Quella finta, quella
1: sì,
2: che richiama.
1: Allora, è in tutto e per tutto una copia della Torre Eiffel che si trova a Parigi, come saprete, ma loro ce l'hanno anche lì e la chiamano Tokyo Tower. Tawa, che sarebbe torre in giapponese, è stata costruita negli anni 50 ed è alta 333 metri.

metri, quindi 9 metri in più rispetto alla Torre Eiffel, l'hanno fatta anche più alta. C'è un osservatorio e è una torre della delle telecomunicazioni, si intende, e ci sono ristoranti, si può fare lo shopping ed è molto molto apprezzata dai turisti che vanno, così possono vedere Tokyo dall'alto. Tra l'altro, se tu vai lì a vedere appunto Tokyo dall'alto, non vedi la fine di Tokyo, perché è una città talmente

0: probabilmente no, perché
1: torno a lavorare in regia, sono chef blues e regista.
0: Senti, invece cose, notizie, cose dell'ultima ora ne abbiamo?
1: Beh, insomma, ma parlavamo prima di filosofia di vita, se non avete grandi problemi godetevela. Stefania dice, Stefano hai proprio ragione, Benny e Stefano, 60 anni ho cominciato presto con il primo mutuo, poi il secondo, prossimo anno ho finito e poi tutto resterà a mia figlia. Cioè praticamente Stefania già si immagina di partita, ha pagato tutto per la figlia, dice allora sì che starò bene.
0: Ma non ho capito, lei ha finito di pagare il mutuo?
1: Sì, e dice si gode tutto mia figlia. Sicuro che te la sei goduta proprio così. No, nel senso, pure tu, cioè, va bene vivere per i figli, ma i figli sono più contenti se noi viviamo anche un po' per noi stessi, eh?
0: Sì, questo te lo dico. Non è da escludere certamente, però il fatto di aver lasciato qualcosa ai figli secondo me è una cosa molto bella, no?
1: Certo.
0: Nella fattispecie un mutuo, può essere qualsiasi altro.
1: No, non è che gli ha lasciato un mutuo, gli ha lasciato
0: la casa pagata.
1: È molto bello lasciare un grosso mutuo. Ecco, se io morissi oggi a mio figlio gli lascerei una buona parte di mutuo.
0: Allora attenzione, perché c'è Fabio che ci sta ascoltando da Tokyo. Allora, lui ci ascolta di solito da Cinisello Balsamo, dove Cinisello Balsamo non c'è Mediaset lì, che hanno anche lì la torre.
1: No, quella è Cologno Monzese.
0: Ah, Cologno, scusa.
1: Non è distante, eh.
0: Non è.
1: Che se sali sulla torre di Mediaset, vedi Cinisello Balsamo, sta lì,
0: A proposito di torri, ecco. Ma in questo momento è in Giappone e ci sta ed è stato proprio sulla Tokyo Tower.
1: Allora, Fabio, fermo là.
0: Che ora è? Fermo
1: là,
0: adesso?
1: Ti chiamiamo in diretta. Moretti, prendi questo numero di Fabio.
0: Ma quanto paga, scusami?
1: Paga lui, solo la paga. Parte no, certo, non paga. 309 finale di Fabio,
0: ma
1: lo chiamiamo
0: un attimo, ma se noi paghiamo, come funziona? Noi paghiamo se per l'Italia.
1: Dipende da che contratto ha fatto,
0: ma
1: di
0: secondo
1: Roma.
0: Secondo me non ci risponde.
1: No, ma magari sta sotto wifi. Cioè, mica,
0: magari se c'ha il wifi.
1: Ma tu sta sempre in giro con la Pettinelli, ancora c'hai i problemi di
0: come
1: ti paga, di non paga.
0: Come funziona sta storia qua? Abbi pazienza.
1: Se fai una bella telefonata a WhatsApp.
0: Però è stato sulla Tokyo Tower, quindi sarebbe carino capire.
1: Invece sai chi è stato avvistato sulla torre di Mediaset, quella a Cologno Monzese?
0: No.
1: Così, che guardava lontano come un nostromo.
0: Temo quello che potrai dire.
1: Milo Infante.
0: Ah, Milo Infante. Ma l'abbiamo detto ieri.
1: Ho capito,
0: no?
1: Lo ridiciamo oggi. Perché io non mi capacito
0: di Milo Infante di che passa a Mediaset.
1: Oh, però l'abbiamo preso in giro, quello fa il 10%.
0: Poraccio, ma certo.
1: Cioè, a Rai 2,
0: la cronaca nera.
1: Quando va in onda Milo Infante, stappano chinotti. Come
0: ma invece la Gabanelli, che sulla 7 fa.
1: Certo, sì, fa soltanto quel pezzettino.
0: Il lunedì,
1: non è che fa.
0: Commentare. Al Data Room di Milano.
1: Cairo non è che è proprio.
0: No, non lo so, adesso lascia perdere Cairo. Però non so, vi sarà capitato di vedere di questi fotomontaggi che vi capitano sulle timeline di Instagram, ma anche su X mi è capitato. Milena Gabanelli che viene presa ammazzata.
1: Sì, ho capito. Ma no, Milena, tutti i programmi del mondo.
0: Anche gli altri.
1: Ma che palle! Cioè,
0: allora, non ci clicca, sono delle esche, non ci cliccate sopra, perché anche lì è la storia di truffa. Bitcoin eccetera.
1: Ma lascia,
0: perché uno dice, ma fammi vedere chi è che ha menato la Gabanelli.
1: Ogni minuto guardate cosa succede. Burioni che dà un cazzotto a Cazzullo.
0: Milo Infante
1: che mena, che fa la rissa. Ragazzi, però io dico una cosa, se ci cliccate sopra comunque siete proprio
0: fessi,
1: senso,
0: no?
1: Che cazzo,
0: beh,
1: no?
0: Può succedere, magari uno ha messo male gli occhiali. Che ne so, capito?
1: Metti che aveva preso quelli per vedere da lontano e invece che quelli vicino.
0: Non ci cliccate sopra, è una truffa.
1: 342-342-2190. Fabio dice: ok, WhatsApp, Moretti, lo puoi chiamare.
0: Dai, sentiamo un po' a Tokyo. Che

0: Non so, i quarti di bue in questo studio. Allora, Manu ciao, bongo bong. Porca miseria.
1: Ma che 22?
0: Che cioè, cosa sei tarantolato?
1: Scusa,
0: oggi?
1: Fabio, Fabio, tu sei a Tokyo? Buongiorno Fabio.
0: Buongiorno Fabio da Tokyo.
2: Ciao, buongiorno a voi.
1: Buongiorno Fabio. Ci abbiamo l'ospite. Oh, Fabio, perché ti sei dovuto chiudere in un bagno per parlare con noi?
2: Perché sono in camera con gli altri che fanno casino e vogliono sentire la radio, quindi
0: poveri, però
2: devo chiudere per forza in un bagno.
1: Ok, ma tu Fabio sei a Tokyo per motivi di lavoro o per motivi di famiglia, di svago?
0: Bene, c'è un bambino che piange.
1: Fabio,
2: noi eccomi, eccomi.
1: No, dicevo,
2: sono qui per vacanza, sono venuto a fare un paio di settimane di vacanza in Giappone, un tour itinerante in Tokyo, è una delle tappe.
0: Bene, senti, ma allora noi abbiamo parlato prima della Tokyo Tower, di questa torre che sembra a tutti gli effetti la Torre Eiffel, cioè è uguale, è praticamente identica, solo che è bianca e rossa perché è una torre di telecomunicazioni. Raccontaci un po' cosa si vede tutta la città, no? Da lì, sei riuscito a vedere i confini della città oppure è davvero impossibile?
2: Come da città a Tokyo è un po' difficile da vedere tutta perché effettivamente è particolarmente estesa,
0: sì.
2: Però da lì sopra, da quei 100 e rotti metri, si vede veramente molto distante. Okay. Poi la giornata era abbastanza limpida, ma non eccessivamente, mi ha detto che quando è molto limpida si vede veramente verso l'infinito e oltre.
1: Senti Fabio, da quanti giorni sei a Tokyo e quanti siete in famiglia?
2: Siamo qui da una decina di giorni, ne faremo ancora qualcheduno. Uh-huh. E in tutto siamo sei, siamo cinque più una piccolina.
0: Che poi tra l'altro in Giappone mi sembra anche abbastanza costosa come meta, eh? Questo è il periodo giusto per andare, perché di solito si dice che ad agosto fa molto caldo, forse adesso un po' meno.
2: Adesso fa anche adesso un po' meno da quello che ho visto dalle statistiche, però ci sono delle giornate in cui è particolarmente pesante, anche più che Milano con l'AFA.
0: Uh-huh.
2: E quindi senti, abbiamo avuto dei giorni molto, molto caldi.
1: Ok, senti Fabio, sei da una decina di giorni lì, qual è banalmente la cosa che ti ha colpito di più fino a questo momento? Cioè, ma non parlo di monumenti o di chiese, parlo proprio di stile di vita, qualcosa che dici, caspita, non mi sarei aspettato un comportamento del genere.
2: Guarda, mi ha colpito molto la differenza rispetto a noi su temi come la pulizia, rispetto degli altri, delle cose, delle code, cioè la gente in coda che non si ammazza per salire su un autobus, è quasi impressionante. Per terra non trovi una cartaccia, se non probabilmente qualcuno, quel disgraziato che gli è scappata, probabilmente non se n'è accorto.
0: Certo.
2: È veramente impressionante, una differenza abissale rispetto a noi.
0: Beh, risaputo, loro non hanno i cestini per strada, perché...
2: Esatto, sì, non hanno i cestini, sì. C'è scritto dappertutto, a riportate la monnezza a casa.
0: A casa, certo. È proprio in Roma. Certo. E no, una cosa, sei stato, e poi ti salutiamo, sei stato in quell'incrocio lì a Shibuya, no?
2: Sono stato anche lì, effettivamente quello è un posto anche lì da pazzo, insomma, una cosa vale la pena di andarci almeno una volta per vederlo, perché vedere questo incrocio di persone che,

0: vanno di qua, di là. Vabbè, diciamo così, è proprio una cosa un po' strana.
1: Le strisce pedonali più famose al mondo dopo quelle dei Beatles, no? Cioè, tu vedi questo mare. Una marea di persone.
2: Fabio, l'ultimissima cosa prima di salutarti, senza entrare nel dettaglio, tu di preciso in Italia, dico, che lavoro fai? Cosa ti occupi quando poi torni? No, perché questo è ricco, c'hai soldi.
0: Questa è una domanda a cui ho già risposto in passato, in diretta, ma ve lo ridico volentieri. Sì. Mi occupo di informatica.
1: Ah, informatica, sei Giappone, il posto perfetto, no, per uno che fa questo mestiere qua.
2: Si chiama Steve Jobs, praticamente lui.
1: Grazie, Steve. Allora, se fosse ancora in vita, sarebbe stato bello. Allora, Fabio, ti auguriamo buona vacanza e grazie per la tua testimonianza dalla torre di Tokyo. Ok?
0: Grazie, ragazzi. Buona
1: ciao, presto.
2: Ciao, saluto a tutti. Ciao.
3: Il mezzogiornale su Radio Capital.

0: Ragazzi, buongiorno. Richiamate Fabio perché vi siete dimenticati di fargli una domanda fondamentale. Ma che ore sono in Giappone?
1: This is Radio Capital.

0: Questa è Radio Capital.
1: Radio Capital. Solo bella musica.
2: Non voglio essere fritto!
3: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
4: E gli altri?

0: L'oro è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Carisgold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Carisgold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Carisgold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
1: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
2: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
3: È stata la mia voce ad andarsene.
4: My Movies e Wanted Cinema presentano La cronologia dell'acqua, l'atteso esordio alla regia di Kristen Stewart.
3: Io devo scrivere.
4: Un viaggio viscerale tra memoria, desiderio e libertà.
3: Quando non ci sono parole per descrivere il dolore, lascio che sia l'immaginazione a mostrarmi la via.
4: La cronologia dell'acqua, dall'11 giugno al cinema. Il 10 giugno alle 20:30, evento speciale live con intervista esclusiva a Kristen Stewart. Scopri gli orari su My Movies, la community più cinefila del pianeta.
5: La pubblicità sembra durare per sempre.
6: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
5: Poche cose sono per sempre.
6: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
7: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
8: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
7: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie e assicurative, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche noleggio a lungo termine Quinto. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
8: Grazie, mi sento già più carico.
7: Info su toyota.it.
9: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sunday a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
10: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
11: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
12: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
11: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
12: E ci mantiene giovani.
11: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
12: Perché Oliveto è Oliveto.
13: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Beh, che fossimo internazionali questo lo sapevamo già, abbiamo parlato con un nostro ascoltatore che ci sta sentendo da Tokyo, adesso Africa, ci sarà qualcuno che ci ascolta dall'Africa.
1: Qualcuno ha scritto, sì. Aspettiamo anche America, Asia, Oceania.
0: Allora ci chiedevano, ma a Tokyo che ora è? Sono le 17:39, quindi è quasi ora dell'aperitivo. Lo faranno l'aperitivo in Giappone?
1: Assolutamente. Non so. Però certo che lo fanno, lo faranno con il sake.
0: Ma lo sai? Lo sai qual è il paese al mondo che ha più fusi orari? Questa è una cosa che mi ha un po' colpito, a dire la verità.
1: È più largo.
0: Allora, uno penserebbe, allora il paese più grande al mondo è la Russia, no? Tutti lo sanno.
1: Largo, proprio largo.
0: Largo, sì, è grande, largo, e ha 11 fusi orari. Dici, caspita, non bastano 11 fusi orari. No!
1: 12 con Putin.
0: Per esempio gli Stati Uniti, esatto, gli Stati Uniti ne hanno 9, perché poi ci sono anche le Hawaii, no? Le varie isolotti, eccetera. Il paese che ha più fusi orari è la Francia.
1: Vabbè, perché c'ha le
0: le colonie, i posti che si trovano. Fondamentalmente sì, vale. Poi ci sono anche dei fusi orari a metà. Per esempio, esistono al mondo 39 fusi orari, ma di ore piene. Alcuni sono anche fusi con ore a metà, tipo 9:30, no? Per esempio, in India c'è questa
1: Scusami, quando hai detto le ore io ho pensato alla rivista porno degli anni 70, visto che stavamo parlando in apertura di programma di pomiciare di anni 70. Beh, chi di noi ha 342 342 2190, chi leggeva
2: leggi sulle
1: soft,
2: ore
1: era soft porn
2: ma non c'era niente da leggere
1: e soprattutto non c'era niente di soft.
0: Ecco, esatto.
1: Se qualcuno ricorda le ore, gentilmente, credo ci fossero anche dei fotoromanzi un pochino.
0: Sì, però allora tu hai detto questa cosa su 9:30, ma 9:30 a me ricorda un'altra cosa ancora.
1: Stasera va in onda su Rai 2, 9:30.
0: Su Rai 2, va?
1: Restando sul tempo. Sì.
0: Allora il famoso film.
1: Da quando si è sparsa la voce che Milo Infante potrebbe andar via, per, diciamo così, colmare il divario di share.
0: Per tutte le bimbe di Milo Infante, bimbi di Milo Infante.
1: Stasera alle
0: 9:30.
1: Alle 23:15 va in onda su Rai 2.
0: Nove settimane.
1: Comunque c'era.
0: Posso aggiungere una cosa?
1: Devi.
0: Perché allora su Rai 2 c'è 9:30, ma stasera c'è Vannacci a 8:30.

0: mezzo, quindi
1: caspita ragazzi che seratona che ci si prospetta
0: tra 8:30, 9:30
1: e comunque c'è una cosa sola sì. che mette insieme tutto, cioè un'atmosfera che è vagamente anche orientaleggiante giapponese, un po' di atmosfera pomiciante sì. e gli anni 70, ed è questa cosa qui. Chi non l'ha riconosciuta cambi radio in questo momento, perché non merita di essere tra noi anziani. Amici che andate a ritirare la pensione alle poste, l'avete ballata, l'avete sentita nel 75, l'avete messa anche nel jukebox.
0: Fammi dire, Fabio, alza il volume, falla ascoltare ai giapponesi questi.
1: Fabio?
0: Non era Fabio.
1: Chi è Fabio?
0: Già dimenticato. L'ascoltatore di Tokyo. Allora, Federico Monti Arduini, pseudonimo di che usava il pseudonimo Il Guardiano del Faro.
1: Però ti posso dire una cosa, chef. Allora, questo è il ritornello, che era la parte già forte, ma secondo me il top, quello che poi ha utilizzato anche Checco Zalone nel suo film, era l'inizio. L'inizio, quello in cui
0: le prime note.
1: E quello era proprio il Moog, dove si sentiva quel tit.
0: Perché lui
1: se lo puoi recuperare dopo, dai.
0: È stato proprio il più uno dei pionieri del Moog, del sintetizzatore.
1: Io me lo
0: no?
1: ricordo, ovviamente il Festival Bar andava in televisione, Benny, e io mi ricordo che Federico Monti Arduini, detto il guardiano del faro, si presentava con questa sorta di un organo di chiesa di 7 metri per 14, cioè una cosa che oggi si farebbe con un iPad, credo, quello che faceva.
0: Esatto.
1: Questo, senti qua, questo era cioè capisci? Senti adesso come ti parte.
0: Guarda, va. Come apre, senti, come senti. Apre, come apre.
1: Capisci? Qui c'è conquista dello spazio, conquista della gnocca, conquista della tecnologia. Cioè è tutto qui.
0: È vero, è vero, è vero.
1: È tutto qui.
0: Il guardiano del faro. Tra l'altro lui da ragazzino era molto bravo a suonare il pianoforte e un amico di famiglia era addirittura Herbert von Karajan, maestro d'orchestra, quindi
1: hai capito di cosa
0: sto ragazzo parlando. È bravo, dice fategli fare musica.
1: Ma lui poi è stato discografico, direttore, scopritore di talenti, ha scritto canzoni anche per Mina e per molti altri, e molti dei jingle del primo canale 5
0: li ha fatti lui,
1: della prima Mediaset, la roba sua.
0: E qui si chiude tutto il cerchio, perché prima si parlava di trasmissioni pruriginose, ha condotto anche che il cappello sulle 23 su Rai 2, te lo ricordi? Programma un po' sexy, un po'
1: sì, beh, era
0: distinto,
1: un pochino
0: diciamo,
1: pruriginoso,
0: assolutamente.
1: I Imagine Dragons sono pruriginosi?
0: Direi proprio di no.
1: Relativamente.

0: Whatever it takes, Imagine Dragons su Radio Capital. Il guardiano del faro ha fatto breccia nel cuore dei nostri ascoltatori, molti se lo ricordavano molto bene questo pezzo strumentale che vinse un disco per l'estate, 1975.
1: Insomma, il guardiano del faro ha fatto anche breccia come più o meno le ore, perché sono arrivati anche molti messaggi, anche le ore faceva breccia, te lo dico perché...
0: Ma immagino, guarda che abbiamo anche dei vocali da sentire ai nostri ascoltatori, giusto?
2: I mortacci vostri che avete tirato fuori. Stavo seduto sul lettino in collegio, ci avrò avuto 7-8 anni e sentivo il guardiano del faro, Tony da Roma.
1: Tony da Roma stava con la radio accesa, con uccellini. Gli uccelletti, stava in balcone proprio così,
3: pensa che con questo pezzo Amore Grande Amore Libero ci hanno fatto pure un film, dove tra parentesi, vabbè, io ho fatto pure una parte, sempre tra i vecchi. Ciao Marco da Roma.
0: Abbiamo anche attori qua, attori grande, importanti.
1: Grande Marco.
4: Sì, ma con questa canzone appena iniziava si correva a prendere la ragazza più figa. Di cosa stiamo parlando?
0: Sì, vabbè, la ragazza
1: sì,
0: più figa.
1: Sì, perché queste al tempo si ballava nelle discoteche. Per cui, ma si ballavano anche i lenti,
0: certo,
1: al contrario lento, di quello che succede oggi. Perciò quando partiva il lentone, e questo partiva, era effettivamente c'era la caccia, diciamo, alla...
0: Dipende se la ragazza ti diceva di sì, dipende se eri figo pure tu.
1: Però ognuno andava a chiedere balli alla ragazza di turno.
0: Vuoi fare un ballo?
5: Un po' di atmosfera cominciando.
6: Ciao ragazzi, Francesco da Milano. Sì. Ma vogliamo parlare di super sex con Gabriel Pontello? Ho detto tutto. Ciao.
1: Con la musica sotto, capito?
0: Gabriel
1: era
0: Pontello.
1: Era un protagonista sempre di quei di quelle rivistacce.
0: Ok, riviste anni 70, che oramai non ci sono più nelle edicole, ci sono sempre meno edicole, a dire la verità, purtroppo.
1: Purtroppo non ci sono più neanche le riviste
0: giornaletti,
1: porno. Attenzione,
0: sì.
1: Giuseppe 342-342-2190. A Giovinazzo c'è Giovinazzo Bari.
0: Bari.
1: C'era Radio Faro. E lo speaker si chiamava Arcangelo, la passava sempre, cioè il guardiano del faro su Radio Faro.
0: Ma non è che magari stava questa radio in un faro? Ancora più bello, sarebbe stato ancora più romantico, visto che parlavamo.
1: Devo dire che già lo speaker Arcangelo.
0: Tra l'altro in Italia ci sono pochissimi guardiani dei fari.
1: Ancora oggi si va a fare la meditazione nei fari.
0: Ci sono pochi guardiani, perché ci sono 860 torri costiere, quindi chiamiamole appunto fari.
1: Certo.
0: Però siccome c'è l'automazione dei sistemi di controllo e vengono fatti molto spesso da remoto, la maggior parte delle strutture è disabitata in pratica, quindi alla fine ci sono una novantina di guardiani.
1: Ma sì, ma poi ragazzi, oramai i fari, quelli antichi, quelli con la luce, non hanno più senso, ci sono le carte nautiche, i satelliti, non è che hai bisogno del far, però i fari ci sono ancora e sono dei monumenti nazionali.
0: E poi comunque non è che uno dice vabbè, è solo il custode, no? Del faro. Non è solo il custode, perché comunque non osserva solamente, magari una volta poteva essere così, ma sono proprio degli esperti tecnici, anche manutentori, devono stare lì e stare molto attenti proprio perché... cioè quella salva anche le vite, ovviamente, no? Adesso magari sono le mappe, i radar, tutto quello che ti pare. Però comunque se ci sono, se esistono, è perché
1: credo
0: ci sarà un motivo.
1: Ci sono molti fari anche in Europa che sono diventati insediamenti turistici, cioè puoi andare a visitarli e non solo, ma puoi anche permanere
0: dentro il faro?
1: Sì, puoi fare, hai capito, qualche giorno di meditazione, di ritrovo con te stesso.
0: Se ti capita di venire dalle mie parti, c'è il faro di Punta Penna che è bellissimo, sembra di stare in Irlanda, perché è immerso
1: nel
0: verde.
1: E quali sono le tue parti? Quali sono le tue parti?
0: Luwacht.
1: Abruzzo,
0: siamo in
1: Abruzzo del Sud.
0: No, ma davvero ce ne sono tantissimi, certo. In Italia sono anche molto belli. C'era anche un gruppo, vi ricordate una volta, il Lighthouse Family? Noi li passiamo anche.
1: Sì. When you are close to the number.
0: Sì. E loro è la famiglia del faro, praticamente, Lighthouse Family. Va bene.
1: Lighthouse. La casa della
0: famiglia
1: della luce,
0: che vive lì.
1: Certo.
0: Allora, visto che abbiamo fatto un viaggio in Africa, abbiamo fatto un viaggio in Giappone, eccetera, eccetera, meglio di questa canzone è racchiudere praticamente tutto il mondo.
1: C'è molta geografia.
0: Esatto.

0: l'hanno fatta questa con Cremonini, al Circo Massimo.
1: Beh,
0: l'altro
1: ci mancherebbe
0: giorno,
1: altro.
0: Eh.
1: Attenzione, amico mio, Maurizio da Montesilvano, siamo sempre sulla tua costa, dice che nell'80 il padre ha lavorato alla ristrutturazione del tuo faro, quello di Punta Penna.
0: È vero. Adesso è bellissimo.
1: Molto bello.
0: Allora, le notizie, poi torniamo, seconda ora, state lì, eh?

0: con questa guidi verso casa. Con loro ti tieni aggiornato.
1: Buon viaggio, siete su Radio Capital con musica bellissima anche questa sera e con il TG0 che vi racconta un po' di storie.
2: Hai fatto la passeggiata per coi contapassi?
1: No, non ne ho bisogno. Ho bruciato 185.000 calorie, 126 piani saliti certificati dal mio telefono.
0: TG0 con Edoardo Buffoni e Doris Zaccone dal lunedì al venerdì alle 18. Radio Capital. Solo bella musica.
3: I tuoi clienti vogliono sempre esperienze perfette e curate nei dettagli? Ogni particolare conta, anche nei pagamenti. Adyen è la piattaforma tecnologico-finanziaria scelta dalle aziende più innovative per ridurre i costi nascosti nei pagamenti. Ottimizza ogni transazione, online, in store, in app, in modo semplice, sicuro, integrato, per aumentare i ricavi aziendali e il valore della tua attività. Adyen, l'investimento che cresce con te.
4: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
5: Parti e se ti cancellano il volo?
6: Tanto io parto con Boscolo.
7: Troviamo sempre un'alternativa in caso di cancellazioni. Goditi il mondo con Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio.
8: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad, fino al 18 giugno, hai uno sconto del 25% sopra i 50 euro di spesa da usare su integratori e prodotti di cosmesi. Scopri di più su conad.it.
9: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
10: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
11: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
12: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
13: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora. 800, 800 e ancora 800. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 800 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
14: Il tempo fugge. Accelera. Ti rincorre. Non aspetta. Poi c'è il tuo tempo. Rallentare quando vuoi, accelerare quando conta, assaporare ogni istante. Scopri Grecale con Maserati Next, un anticipo, 2 anni senza pensieri e senza costi e la libertà di restituirla. TAN 0, TAEG 0 e 13, info e condizioni su maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next. Guida il tuo tempo.
15: Le notizie delle 11, buongiorno da Antonio Cristiano. La risposta americana alla controrisposta iraniana. Dopo l'abbattimento da parte di Teheran di un elicottero Apache, gli Stati Uniti hanno colpito obiettivi iraniani lungo lo stretto di Hormuz nella notte per circa 3 ore. Gli iraniani invece hanno attaccato le basi americane in diversi paesi del Golfo, accusati dai Pasdaran di favorire Stati Uniti e Israele. Israele che continua gli attacchi in Libano. Ci sono 4 vittime solo dall'alba di oggi. Notte di scontri violentissimi a Belfast nelle manifestazioni antimigranti dopo l'accoltellamento di un 40enne. Roberto Ciuti.
16: La polizia al momento esclude l'atto terroristico e parla di raptus. Ieri la brutale aggressione di un uomo di Belfast da parte di un 30enne rifugiato sudanese. Lo ha accoltellato al volto tentando di decapitarlo e ferendolo gravemente. Poche ore dopo, sull'onda dei proclami dell'estremista di destra Farage, si sono scatenate le proteste antimigranti, terza volta nel Regno Unito dopo quelle seguite alla strage di bambine di Southport di 2 anni fa e quelle più recenti per l'omicidio del 18enne Harry Novak. Nella capitale nordirlandese

0: Sono stati dati alle fiamme cassonetti, un bus e diverse auto. Inquietanti alcuni video sui social. Mostrano l'inizio di una caccia al migrante.
1: Beatrice Venezzi impugna la risoluzione del contratto con la Fenice di Venezia. La direttrice d'orchestra ha contestato formalmente il recesso, definito nullo e discriminatorio, e ribadito la volontà di continuare la sua attività di direttrice musicale del teatro. La PEC è stata inviata da Venezia alla vigilia della presentazione della nuova stagione della Fenice, prevista stamattina. In forte aumento gli acquisti di case in Italia, soprattutto nelle grandi città. Secondo un rapporto del Consiglio Nazionale del Notariato, la crescita maggiore nel 2025 c'è stata a Palermo, quasi il 26% in più rispetto all'anno precedente. Più 5,6% Milano, più 7% Napoli, più 7,8% Roma. Prossima edizione di Capital News a mezzogiorno.
2: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad, fino al 18 giugno, hai uno sconto del 25% sopra i 50 euro di spesa da usare su integratori e prodotti di cosmesi. Scopri di più su conad.it.
3: Quando lavoro voglio il massimo. Per questo scelgo Tecnomat. Con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
4: Tecnomat. Più professionale, meno caro.
5: Thank you.

0: Rebel Rebel David Bowie, io mi ribello, ecco proprio adesso alle 11:07 minuti, all'inizio della seconda ora del mezzogiornale di questo mercoledì.
1: Perciò è mezzogiornale.
0: Sì, ah, sì. L'altra metà, la seconda metà. Mi ribello al fatto che non sono riuscito a trovare un cristiano dentro questa radio che avesse due pezzi, due scudi, si dice da queste parti. Due pezzi da 5, allora, non si trovano più i pezzi da 5 euro.
1: Amici, io... in estrema sintesi, questa è l'anima del mezzogiornale. Allora, il nostro regista Chef Blues che mangia noccioline in regia mentre con una mano fa regia e con una mano mangia noccioline, la Moretti infossata dietro lo schermo del suo computer, Benny che cercava disperatamente il cambio perché deve partecipare al concorso Chi vince il mondiale.
0: Esatto, e ogni anno scusa è buona per rubare dei soldi, quello è buffoni il solito.
1: Perciò praticamente si fa una sacchetta,
0: scommessa così. L'ultima era su Sanremo, ha vinto lui, però è stato bravo perché comunque tutti i soldi che ha raccolto di chi ha partecipato ha preso le pizze e ha portato le pizze in radio. Adesso si fa la scommessa sulla vincitrice, sulla finalista, quindi e sul capocannoniere. Chi riesce a beccarle tutte e tre o riesce a due su tre vince, e quindi vince tutto il malloppo.
1: Non è facilissimo così, però. Soprattutto non sarà facile fare una classifica. Beh, tanto alla fine vince tutto uno.
0: Assolutamente. Io però sulla vincitrice andrei più. Io ho l'idea che la Francia sia. Francia, Brasile e Spagna sono le tre, dai. L'Argentina non credo. Ha vinto il mondiale.
1: Calcola che nessuno dei giocatori della nazionale francese passerebbe da quella porta lì.
0: Sono tutti alti,
1: tutti giganteschi, enormi. Cioè, non ce n'è manco uno sotto il metro, due metri e mezzo.
0: Ma comunque, allora, sto mondiale comincia domani, no? La prima partita alle 9 di sera, per chi volesse vederla, è il Messico, perché si gioca la prima partita a Guadalajara, il Messico, contro la Sudafrica. E poi ovviamente molte delle partite saranno molto tardi, qualcuna anche in prima sera, 21 alle 22, però moltissime saranno intorno a mezzanotte, le 2, a volte anche le 3 di
1: notte. L'arbitro fermato, le cose.
0: Allora, quell'arbitro
1: Cannavaro
0: lì,
1: che non lo fanno entrare perché è allenatore.
0: Allora, tutte le squadre, gli arbitri che sono arrivati in Messico e in Canada non hanno avuto problemi. Ovviamente hanno avuto problemi quelli che sono atterrati negli Stati Uniti, perché lo sanno bene quelli che sono stati in America e sono stati negli Stati Uniti. Quando arrivi ti fai minimo 2 ore di coda per i controlli. Poi attenzione, devi fare l'ESTA, che sarebbe questa specie di questionario che devi fare online. L'ho fatto anch'io
1: perché ovviamente devo andare a New York per lo US Open. Ti chiedono i nomi dei genitori, che lavoro facevano i genitori, che lavoro fai tu e i social network hai.
0: Ti controllano anche i social, se hai parlato male di Trump.
1: Perché hai capito? Se 8 anni fa hai scritto Trump è un cretino, magari ti negano l'ingresso.
0: Assolutamente. E poi cos'altro? Se porti delle armi, se hai intenzione di fare attentati,
1: se hai intenzione di bombardare,
0: queste cose qua. E comunque, allora lì ci sono questi controlli. Questo povero arbitro somalo, che è il miglior arbitro del continente africano, questo poveraccio si è fatto 11 ore in una cella di detenzione dell'aeroporto, ha risposto a tutte le domande e alla fine ha detto no, tu non puoi entrare, e l'hanno rimandato indietro. Ma poi dicevi anche controlli all'Uzbekistan di Cannavaro, no? Che è il commissario tecnico dell'Uzbekistan. 200.000 biglietti ancora invenduti di tutto quanto il mondiale.
1: Visto negato al presidente della Federcalcio iraniana. Ovviamente ci mancherebbe altro.

0: l'Iraq ha avuto dei problemi, campi d'allenamento che non è che siano proprio il massimo della vita. Ha messo insieme in un calderone unico tutte queste notizie. Sai chi? È il loco Marcelo Bielsa.
1: Ah, beh, certo.
0: Che è loco, è il pazzo, praticamente, è l'allenatore, il commissario tecnico dell'Uruguay, che ha detto: questo mondiale sarà una merda. Cioè, l'ha detto nella conferenza stampa.
1: E invece, caro loco, c'è una cosa che ci piace: il nuovo cerimoniale.
0: Sì.
1: Hai capito? Prima del fischio iniziale entrano in campo tutti i giocatori delle due squadre, anche quelli che saranno in panchina.
0: Certo.
1: Durante gli inni, i due gruppi si schierano l'uno di fronte all'altro a ridosso del cerchio di centrocampo, con alle loro spalle la bandiera nazionale.
0: Vero,
1: in sostanza, la nuova cerimonia, capito, introduce il concept immersivo 360 gradi, che trasforma lo stadio in un palcoscenico condiviso. Questo è l'auspicio.
0: È l'auspicio. Poi dopo vediamo se c'è anche il pubblico sugli spalti, più che altro. Vabbè, allora, quindi sti 5 euro su chi li devo giocare?
1: Ma io direi mettile nella scheda elettorale e scrivici magnatevi pure questi, con riferimento a Buffoni.
0: Buffoni, magnate pure questi.
1: Come tutti i giornalisti, sei pagato.
0: Questa è Radio Capital.

0: Allora senti, qualcuno però ci consiglia anche il Giappone e come squadra, no, da tifare più che altro per simpatia, ma non per da scommetterci. Ah beh, cioè, su
1: no,
0: 5
1: no,
0: euro.
1: No, ragazzi, ma le favorite sono quelle, alla fine sono
0: Brasile, dicono l'Olanda. Ma l'Olanda è una bella squadra, però arrivò, se non sbaglio, in finale del 2010 contro la Spagna. Ti ricordi la Spagna vinse quel mondiale, il primo mondiale?
1: Mi ricordo la Spagna, non mi sarei mai ricordato quell'Olanda lì, anche perché l'Olanda storicamente belli, non vincono mai.
0: Però si chiede ai tempi di Cruyff,
1: noi di quell'età lì abbiamo quelli in
0: se non hanno vinto

0: Con Cruyff. Allora, Ivano però dice: secondo voi i calciatori italiani gli rode di non essere mondiali? Oppure sono già.
1: No, ragazzi, ma cioè, allora il fatto che
0: un
1: sia.
0: Sì,
1: ma non è che le due cose sono collegate, cioè è una.

0: Panucci a Trigoria ad accogliere
1: col fresco. Io ricordo sempre Panucci quando facevano la gara di nuoto in piscina a Trigoria. Io ricordo quell'immagine di Panucci che fa 3, 2, 1, via, tutti si tuffano per fare e lui sale sulla piscina, se la fa di corsa
0: e arriva prima
1: e si tuffa dopo a 5 metri dall'arrivo e fa primo.
0: Che fedente. E comunque ho visto un po' di calciatori che sono in vacanza.
1: È normale.
0: Cioè. E ho visto il Sharawi che è andato a Bora Bora. Bora Bora si trova in un posto che, visto che stiamo veramente parlando di tutte le parti del mondo, adesso al di là di lui che ci è andato, se lo può permettere, perché si è anche sposato da poco, quindi è proprio in viaggio di nozze. Bora Bora è un posto, siamo in Polinesia, le isole polinesiane, un posto pazzesco, bellissimo, un resort veramente da mille una notte, però...
1: Ecco, io c'è dico un però.
0: C'è un però. Anche perché tu, una volta che ci sei stato un giorno, e due, e tre, e quattro, e giochi a racchettoni, ti fa una partita a pallavolo, al quinto giorno io, onestamente,
1: scusami, ho una domanda.
0: Mi sbomballo un attimo,
1: Invece tu di preciso, quando vai, io capisco che tu poi vai a visitare i monasteri,
0: io giro.
1: Le cascatine interne,
0: però
1: dico, un cristiano che volesse riposarsi, i cosiddetti al sole...
0: Faccio anche io, però allora? Dopo un po' vorrei vedere qualcosa.
1: Ma
0: cioè,
1: che
0: lì,
1: visitare, ma che devi visitare?
0: Un museo, una chiesa,
1: devi museare la chiesa, ti metti
0: la Sagrada Famiglia. A proposito, oggi il Papa, l'abbiamo detto ieri, è a Barcellona.
1: A proposito di calcio, ha detto che lui ti fa Real Madrid. Esatto. L'hanno presa bene a Barcellona. È come se tu Papa, immagina che il Papa fosse, che ne so, tipo africano, arriva a Roma, fa: io da sempre tifoso della Roma, chiaramente i laziali in quel momento
0: un po' se la prendono, però ha detto sì, sta cosa che lui, perché ha fatto la messa nello stadio del Real Madrid. Adesso a Barcellona non credo che faccia la messa al Campo Nou.
1: Ha proprio detto: io sono blanco.
0: Blanco.
1: Non è blanco lui, scusa.
0: Sai che c'ha la veste blaugrana, c'ha la bianca. Scusatemi. Però è lì per inaugurare quella che dicevamo ieri, la famosa torre della Sagrada Famiglia.
1: Ma sai che non capita adesso? Poteva essere pure una battuta. Può darsi per questo che lui abbia detto sorridendo.
0: Non l'hanno capita, evidentemente.
1: L'ho capita mentre la dicevo adesso, che potrebbe essere una battuta.
0: Sì, anche il Papa può fare delle battute, cioè non è che, anzi.
1: E sì che una delle frasi più famose rimaste di Francesco è: non dimenticatevi il senso dell'umorismo.
0: Bravo,
1: quindi, e lo disse lui.
0: Ma se c'è una categoria,
1: i papi?
0: No, se c'è una categoria che ha scarso senso dell'umorismo, cioè, è proprio quella dei tifosi di calcio. Che
1: invece
0: se
1: i papi
0: battuta...
1: ce l'hanno?
0: I papi sì, delle volte.
1: I ultimi papi ce l'hanno, ce l'ha anche Enrico Papi.
0: Immaginavo che lo dicessi, infatti sono stato zitto.
1: Hai fatto bene.
0: Oasis su Radio Capital, la prossima è Wonderwall.

0: Dunque, abbiamo qualche vocale da sentire su cose dette poc'anzi a proposito di vacanze, isole, ritiri delle nazionali, eccetera. Sentiamo un po' i nostri ascoltatori. Che
1: ragazzi, ma io ho rischiato il divorzio in viaggio di nozze per questo motivo. Mio marito voleva stare solo 2 settimane a Mollo, su una spiaggia. Io volevo un po' girare, siamo andati in Malesia, abbiamo fatto 1 settimana a Mollo e poi 1 settimana di escursioni.
2: Giusto.
1: Tra le varie ci ho messo l'escursione nella giungla, sui monti più sospesi più alti del mondo. A metà del ponte mio marito mi ha urlato: ti giuro che adesso divorziamo, ma stiamo ancora insieme dopo 15 anni.
0: Ecco, il ponte sospeso, allora, sospeso forse io non lo farei.
2: Allora, però io non avrei cioè nel senso, io non farei 1 settimana, perché magari fai la prima un po' action e la seconda un po' reposition.
0: Sì, il contrario avresti fatto tu.
2: Sì,
0: sono d'accordo con te.
3: Poi, cari ragazzi, io li mandavo non a Montecastrilli.
0: Chi?
3: Il ritiro, non so, col Fiorito, perché tanto se non siamo ai mondiali, la colpa di chi è? È la nostra.
0: Sì.
3: Ciao Monica da Foligno.
2: Monica da Foligno, giustamente lei vede dei ritiri anche punitivi, che poi l'Umbria è talmente bella che in realtà non c'è niente di punitivo.
0: Infatti.
4: Ragazzi, io tifo la squadra del Curaçao, sponsorizzata da quelli del prima parte della mattina, The Breakfast Club. Okay. E io gli ho fatto anche una canzoncina. Curaçao meraviglia,
2: nuova.
4: Che meraviglia Curaçao meraviglia.
2: Originale.
0: E il Curaçao, perché quello Lucatello è un noto ubriacone, e qui col Curaçao non c'è il liquore,
2: sì,
0: no?
2: Certo.
0: Allora, mentre, attenzione, il giorno dopo i mondiali c'è un altro appuntamento, l'esordio dei mondiali.
2: Sì.
0: Domani, mentre dopodomani c'è un appuntamento imperdibile.
2: Dove?
0: Al Castello Sforzesco.
2: Ancora?
0: Eh sì.
2: Non l'hanno chiuso dopo il nostro concerto?
0: No, l'hanno lasciato aperto.
2: Ah, è ancora là.
0: Tra l'altro, al Castello Sforzesco, cioè se uno volesse, non mica solo andare a vedere la musica, il Capital Jam che si farà dopodomani, no. Lì c'è l'ultima opera di Michelangelo Buonarroti. Tu lo sapevi? La Pietà. Costruita la Pietà Rondanini è l'ultima scultura a cui lavorò Michelangelo Buonarroti, incompiuta perché morì, ed è appunto custodita al Castello Sforzesco.
2: E noi tutte le volte che andiamo lì, al massimo ci vediamo tra di noi.
0: Esatto.
2: Io vedo soltanto Benny che prende i prosecchi e magari a 100 metri da me
0: entriamo qualche volta dentro il castello, perché tra l'altro il castello abbiamo anche rischiato di non avercelo più, perché quel castello lì, che sta proprio nel centro di Milano, no? Sempione, bellissimo, un bellissimo posto, ha rischiato tante volte di essere abbattuto perché rappresentava il centro del potere. Una volta erano i Visconti, una volta erano gli Sforza, una volta erano gli Spagnoli,
2: Gonzaga,
0: centro, e una volta gli Austriaci, e rappresentava sempre il centro.
2: Ma non c'è stato mai un Gonzaga lì?
0: Ma uno che andava, un Gonzaga che andava a fare visita a uno Sforza, magari ha fatto lo sforzo e ci è andato.
2: Uno me ne è venuto a me, scusa.

0: cosa, eh.
1: Allora fate lo sforzo anche voi, andate a vedere il nostro vero signore. Lui sì che c'ha
0: con lo scettro,
1: con lo scettro, il nostro Luca De Gennaro, che presenta il Capital Jam, grande successo quest'inverno, ma lo riproponiamo anche appunto il 12 sera con la band di Vittorio Cosma. Ci sono Malika Ayan, Francesca Michelin, Paola Turci e anche quelli che stiamo per ascoltare adesso.
0: Ma che belle.
1: Maria Antonietta e Colombre, Senza vestiti.

0: Buongiorno ragazzi, viva le ore! Sì!
1: Venerdì 12 giugno la festa continua. Radio Capital apre la rassegna Estate al Castello con Capital Jam.
2: Dopo il successo della stagione invernale, Capital Jam arriva nella splendida cornice del Castello Sforzesco di Milano. Un appuntamento esclusivo con la super band di Vittorio Cosma, le storie di Luca De Gennaro e la musica di
1: Francesca Michielin, Malika Ayan, Maria Antonietta Colombre e Paola Turci.
2: Capital Jam, venerdì 12 giugno al Castello Sforzesco.
1: Ci si vede lì.
2: Biglietti disponibili su Ticket One.
3: Estate, sì, ma con più di un'idea di vacanza. Caletta al mattino, scoperta nel pomeriggio e la sera si esce. La vacanza completa quest'estate è l'Istria, un mare di cose da fare. Istria croata, più vicina di quanto pensi. Scopri di più su istriavicina.it.
4: Che fa? Dai, chi la soluzione ha?
5: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
6: E i consumi?
5: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
7: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
8: Questa settimana da Aldi tante offerte, come hamburger di scottona da 200 grammi a 2,59 euro e ciliegie di Verona da 500 grammi coltivate in Italia a 2,99 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
9: Inizio conto alla rovescia.
10: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
11: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
12: 12, 13, 14 giugno, Bologna. Torna la Repubblica delle Idee. Grandi protagonisti della cultura, della politica e dell'economia, insieme alle firme del giornale, ripercorrono la nostra storia e indicano una via per il futuro. Scopri il programma e come partecipare su repubblica.it.
13: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
14: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo, conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
15: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
16: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
17: Bertolotto.
18: Il tempo fugge, accelera, ti rincorre, non aspetta. Poi c'è il tuo tempo, rallentare quando vuoi, accelerare quando conta, assaporare ogni istante. Scopri Grecale con Maserati Next, un anticipo, 2 anni senza pensieri e senza costi e la libertà di restituirla. TAN 0, TAEG 0 e 13, info e condizioni su maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next, guida il tuo tempo.
2: Capital. Solo bella musica.

0: Iron Horse su Radio Capital, ma non è come dice l'amico Paolo al nostro numero, ma Scritt Luigi, ma il Sweet Louis, Sweet Louis, Louis.
1: Ah, ma Scritt Luigi.
0: Ma Scritt Luigi, che non era...
1: Vabbè, le canzoni travisate.
0: Ah, era male questo. Era sì. Allora, ultimo quarto del mezzogiornale, ci siamo per la nostra maglia. La maglia più bella, altro che la maglia del Brasile, visto la maglia della Francia. Tutte belle, ma non come la nostra. La nostra è molto più bella. E bisogna rispondere a cose su un uccello in via di estinzione.
1: Amici ornitologi, unitevi, perché dai, la maglia oggi può essere vostra, perché si parte da una notizia che riguarda proprio un volatile. A te bene.
0: L'ibis eremita, termine scientifico, e qui vedi, c'è, ci sta proprio nel nostro programma, Geronticus eremita. D'altronde, dove è stato avvistato questo ibis eremita, alcuni esemplari? A Castel Freudenstein ad Appiano, ma non Appiano Gentile,
1: sarebbe troppo facile,
0: un Appiano un po' scorbutico che si trova nei pressi di Bolzano. Allora, un po' di informazioni sull'ibis eremita. Come è fatto questo uccello? Abbiamo detto un uccello in via di estinzione, ha un becco ricurvo e una cresta di piume scure con dei riflessi anche verdastri.
1: È veramente, andatevelo a guardare, amici, perché descriverlo non rende in radio. Ma è veramente un qualcosa di misto tra preistorico e inquietante la bellezza di questo uccellotto di 60 centimetri per 125 di apertura alare, perciò è una bella bestiola. Anche 2 kg di peso e vive anche 30 anni in cattività, per cui è un bel gallinaccione.
0: Ma non è che adesso ad Appiano succede quello che succede con i pavoni lì a Ravenna?
1: No, perché questo
0: salviamo l'ibis,
1: no, questa è specie, i pavoni ce ne sono quanti ne vuoi, no, questa è specie protetta, cioè, in Italia ne sono rimasti 200 al massimo, pochi, per cui bisogna stare molto attenti.
0: Un tempo erano molto diffusi in Europa, ma se li mangiavano, perché consideravano le carni dell'ibis molto prelibate. Allora, come aiutare gli studiosi? Se ne avvistate uno dalle parti lì, ma anche in Toscana ci sono stati degli avvistamenti, gli esperti invitano a segnalare appunto la presenza e il luogo, mantenere sempre la distanza di sicurezza, non disturbare gli uccelli e non offrire cibo. Tenetevi distanti.
1: Assolutamente, vale per tutti gli animali, però questa cosa che si fa in particolare dalla provincia autonoma di Bolzano, però è molto diffusa questa cosa di segnalare le specie animali o vegetali protette, in maniera che in qualche modo i passeggiatori, gli osservatori sul campo si trasformino davvero in così collaboratori di coloro che tengono a queste specie, capisci?
0: Sì.
1: E allora 4 specie di queste protette che andrebbero segnalate sono animali o vegetali. Una di queste specie che sto per dire
0: non c'è.
1: In realtà non esiste. Abbiamo già detto number one.
0: Sì.
1: Segnalate se lo vedete. L'ululone.
0: Ah beh, ululone.
2: Number two.
1: Segnalate se lo vedete. L'ululone è un anfibio. Segnalate se lo vedete questo ragnetto che si chiama Elleboro fetido.
0: È uno che è difficile da avvicinare.

0: Elleboro, Elleboro.
1: Number 3.
2: Segnalate se la vedete, chissà quante volte vi capiterà, la vipera dal corno.
0: Vipera.
1: Number 4.
2: Segnalate altresì lo scarabeo rinoceronte.
0: Scarabeo. Allora, ululone, elleboro, vipera, scarabeo.
2: In queste quattro definizioni è contenuta una grossa imprecisione.
3: Imprecisione. Bisogna sapere quale.
0: WhatsApp scritto 342-342-2190.
2: Tu, Benny, a casa vedi mai degli ellebori?
0: Sì, assolutamente.
2: Hai a casa tua degli
0: ellebori? Però gli metti un po' di profumo perché è fetido.
2: Fai bene.
0: Eh beh,

0: Digital è arrivata con il passo felpato che la contraddistingue. Sara Moretti, buongiorno. Dana,
1: buongiorno a tutti.
0: Buongiorno. Subito una curiosità, perché Sara, siccome prima abbiamo parlato di viaggi di nozze, no, di vacanze con panza all'aria, oppure una vacanza, no, con come è stato il tuo viaggio di nozze? Avete fatto entrambe le cose oppure solo riposo?
1: Allora, quando ho fatto il mio viaggio di nozze,
0: sì,
1: ho fatto una cosa molto easy perché non avevo tante ferie a disposizione. E quindi sono stata alle Seychelles con scalo a Dubai qualche giorno.

0: non ho fatto, cioè, ho girato le Seychelles.
1: Si noti soltanto, tutto bene, si noti soltanto che il romano proprio non ce la fa. Dubai è Dubai con due B. A Roma non esiste un abitante della città che dica Dubai, non è previsto, anzi vengono multati. Anche mio figlio dice Dubai, eh?
0: Ma lavoravi... Però poi ho recuperato.
2: Lavoravi già qui?
0: Appena entrata da poco, non potevo pretendere.
2: Radio Capital, schiavisti. Allora, chi abbiamo con noi?
0: Oggi abbiamo Antonio da San Pietro Vertonico in provincia di Brindisi.
1: Vernotico, no, Vertonico.
0: Vernotico, scusate.
3: Giornale, mannaggia a voi, mando un messaggio al giorno, quando mi pagate?
1: Antonio, questo è Antonio da Rosalento, si firma lui, Antonio, ma c'è cazzo ne sanno questi di San Pietro Vernotico?
3: In realtà sono di Torchiarolo solo, per gli amici.
1: Facciamo le distinzioni dovute, Torchiarolo.
3: Scheggia.
2: Senti un po', Antonio, ma Torchiarolo si trova sul mare oppure dentro, nell'entroterra?
3: Noi siamo leggermente all'interno, 3 chilometri dalla costa del mare.
2: Allora,
3: vicino a Cellino San Marco. Cellino San Marco.
2: Infatti mi ricordavi un po'.
1: Senti. Allora prova a fare, Antonio, fa una cosa, un pezzettino di una canzone di Albano, dai, ma proprio giusto per gli amici, vai.
3: E va, mannaggia la miseria qua.
1: Ok, perfetto.
2: Ci siamo.
1: Fermerei una rielaborazione personale di Antonio.
2: E che cosa fai nella vita? L'ultima, non dire.
3: Io
2: il cantante.
3: Gioielliere.
2: Ah, gioielliere. Hai capito come
3: sì,
2: sono
3: però ascolto quando sto lavorando, vi ascolto, mi mando i messaggi, mi diverto. Quando ascolto il mezzogiornale per me impazzisce.
2: Di solito no, il gioielliere uno solo immagina una persona
1: un pochino più abbottonato,
2: esatto,
1: un po', cioè, poi scusa Antonio, ma tu cosa fai, una metamorfosi quando entra un cliente che vuole comprare magari un bel brillocco, uno sberla, e tu diventi improvvisamente serio,
3: composto, ecco. Però nella vita bisogna essere, lasciarsi andare,
2: bravo Antonio,
1: e soprattutto Antonio, ne parlava oggi all'inizio della trasmissione, ricordiamoci che se stiamo bene non facciamo che tra 10 anni, cioè cazzo ero felice, ricordatelo adesso, ecco. Che sei felice.
2: Caro Antonio, bravo. Ci piace il tuo modo, il tuo approccio alla vita, ma abbiamo detto di 4 specie in via di estinzione, al di là dell'ibis no, che adesso dobbiamo salvare lì a Bolzano, erano, Sara, ricordiamole allora:
0: ululone, elleboro, vipera.
1: Oggi è una giornata.
3: La numero due.
1: Va bene.
3: Comunque una cosa, Stefano, una cosa e poi io ti ho sognato l'altra notte. Che vendevi macchine.
1: E c'è cazzo ho sognato, Antonio.
3: Macchine usate.
1: Allora, fammi spiegare, Antonio. L'ululone dal ventre giallo, tutte specie protette. L'ululone dal ventre giallo è un anfibio, una ranocchietta che ha il ventre giallo acceso. La vipera dal corno è la vipera proprio che ha un cornetto sul muso. Lo scarabeo rinoceronte, anche lui ha una protuberanza sul scarabeo rinoceronte. Cioè proprio sembra un carro armato color castagna.
2: Sì.
1: L'imprecisione era che l'elleboro fetido non è un ragno, è una pianta.
2: È una pianta.
1: Con fiori verdastri. Il nome fetido è proprio perché se la stropicci può emettere un odore sgradevole.
2: Sì, dipende.
1: Questa era l'imprecisione.
2: Allora, cosa mandiamo all'amico Antonio? Dai.
0: La maglia del mezzogiornale.
3: Tutto
0: il pacchetto.
1: No, se lo merita, Antonio.
0: Non togliamo niente.
3: Sono super seguitore.
1: Per cui, Antonio, fai.
3: Bene.
1: No, certo. Dico, fai dire a Sara quello che vinci.
0: Vediamo. Cioè. Allora, la maglia del mezzogiornale, il cappellino di Radio Capital e l'adesivo di Radio Capital.
2: Bene. Antonio, ti salutiamo.
1: Antonio, dacci l'indirizzo della gioielleria. Dacci l'indirizzo della gioielleria, così arriva sicuro il pacco.
2: Ecco. Vabbè. Ciao.
1: Ciao.
2: Mi è venuto mal di testa, ragazzi.
1: Antonio ci manda.
2: Tipo, messaggi,
1: ma ce ne manderà 25 al giorno.
2: Ho capito.
1: Secondo me lui vende un diamante al mese, però da 100 milioni di euro.
2: Tutto il giorno.
1: Lui
0: poteva realizzare l'anello del mezzogiornale, noi gliel'abbiamo chiesto.
2: Ah, vedi.
1: Che sarebbe un gadget.

0: Io ti dico solo una cosa, ti dico couscous con zucchine e finocchietto selvatico da terrazzo. È il pranzo di Chef Blues di oggi.
1: Altro che chef stellato, eccetera. Sì, il pranzo di chef. E beh, d'altronde, ragazzi.
2: Volete sapere il mio?
0: Prego.
1: Beh, se sei qui.
0: Sì.
2: Uova sode?
0: Sì.
2: Zucchine?
0: Sì.
2: Avvocato.
0: Avvocato?
1: Avvocato. Io lo sapevo che non dovevi dire.
2: Oggi non ho dormito bene. Comunque.
0: No, manco io comunque. Sai.
1: Ecco,
0: zanzare, ne parliamo domani.
1: Sì. Allora, ci sentiamo. Tu mangi oppure la cosa non ti conviene?
0: Io ho smesso.
1: Hai smesso?
0: Ritengo il cibo sopravvalutato.
1: Ecco, infatti avevo il sentore. Ci sentiamo domani, Fattore C con Mary e Flavia. Domani.
0: Ciao.
3: La felicità è intrinseca nel mezzogiornale.
0: Ma non è sempre Antonio?
1: È quello di prima.
4: L'amormelo caro, il meglio che c'è.
5: La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su

0: nen.it. Nen, gruppo A2A.
1: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800 600 100.
3: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fiusti.it.
4: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
5: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
6: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
7: Ciao patatina.
8: Ciao patatina.
7: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
8: E cioè,
7: buona, ma non fritta.
8: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
9: Fiorentini, le gallette, gli snack.
10: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
11: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo. Solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, tan fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese. Offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
12: Le notizie delle 12, buona giornata da Imma Baccelliere. Nella notte attacchi statunitensi in Iran, la risposta all'abbattimento dell'elicottero americano. Gli Stati Uniti stanno danneggiando il processo diplomatico, queste le accuse del ministro degli esteri iraniano. E in estate non ci saranno problemi per il jet fuel, anche se non si arriverà allo sblocco di Hormuz. Le rassicurazioni arrivano dall'UNEM, l'Unione Energie per la Mobilità. Meno ottimismo sulle bollette, nel rapporto annuale è registrato un aumento della fattura energetica per l'Italia che potrebbe raggiungere i 58 miliardi, 9 in più rispetto al 2025. Ridurre il carico fiscale sul ceto medio, le promesse della Presidente del Consiglio Meloni all'Assemblea di Confcommercio, le accuse all'opposizione, altri parlano di tassare il patrimonio, noi lavoriamo perché gli italiani possano ambire ad avere un patrimonio, ha aggiunto la Presidente del Consiglio. Fatture false da 1 milione di euro per ottenere i fondi del PNRR, l'inchiesta della Guardia di Finanza di Macerata, indagati 7 imprenditori con l'accusa di truffa aggravata e riciclaggio. Luca Parmitano torna nello spazio. L'astronauta italiano sarà uno dei 4 membri dell'equipaggio di Artemis 3, parte del progetto che punta a riportare l'uomo sulla Luna. La missione è programmata per il 2027. Dopo l'annuncio della NASA, Parmitano ha ricordato il momento in cui gli è stata comunicata la notizia.
13: Quando ho ricevuto la telefonata dal mio capo, ero su un treno. Quando mi ha detto che ero stato assegnato come pilota a questa missione, il fatto è entrato dall'orecchio, è uscito dall'altro senza registrare. Ero talmente incredulo che ho chiesto al mio capo di ripetere esattamente quello che aveva detto e lui mi confermò: Luca, sei stato assegnato come pilota alla missione Artemis 3. Ero circondato da persone, quindi sapevo di non poter dire nulla ad alta voce, per cui sono rimasto senza parole e credo che diventerà una delle mie memorie preferite.
12: Capital News torna alle 13.
14: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
15: La pressione atmosferica risulta meno salda al nord, dove si potrà verificare qualche episodio temporalesco. Nel corso del pomeriggio

0: Pomeriggio, a fronte di una situazione del tutto stabile al centro-sud, con qualche nube in più sulle regioni centrali, al nord avremo dei temporali, specie su Alpi e Prealpi, ma localmente anche sulle alte pianure orientali. In serata e nella prossima notte, residue precipitazioni temporalesche al nord-est, specie su Triveneto ed Emilia-Romagna. Tempo buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: I salumi qui ti voglio di Martelli, dal gusto autentico e delicato, solo da animali allevati nel rispetto del loro benessere, senza antibiotici negli ultimi 4 mesi. Qui ti voglio di Martelli, per come vivi davvero.
2: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Radio Capital. Solo bella musica.

0: che se non l'avete cantata a squarciagola, ragazzi, fatevi vedere da uno bravo.
1: Cacciola, cercato, carisma, coraggio, creatività, cincischiare, curiosità, cibo, cultura, capital. Fattore C. Fattore C. Con Mary Cacciola e Flavia Cercato. Fattore C.
2: Fattore C. C come cibo, C come ciliegie.
0: Anche, ma volevo un attimo intanto dire Somebody to Love the Queen e poi volevo dire un'altra
2: cosa. Somebody to Love the Queen.
0: Sì, e poi un'altra cosa che volendo si può anche cantare a squarciagola. Dentro.
2: Inside.
0: Inside, esattamente. Cioè dentro, dice, sono dentro un ufficio, non posso cantare. Cantate a squarciagola dentro la canzone di Queen.
2: Allora, siccome ieri però ho festeggiato fino a tarda notte, ovviamente come si confà a noi ragazze di una certa giovane età. Sì, e stavo guardando solo adesso la nostra scaletta musicale. Ma avventori del fattore C, preparatevi a scatenarvi oggi. Qualunque cosa voi stiate facendo lì davanti ai fornelli, che il mestolo diventi il coso
0: la,
2: della batteria.
0: La bacchetta della batteria.
2: La bacchetta della batteria.
0: Benissimo.
2: Preparatevi.
0: Poi la chitarra non c'è bisogno di nulla.
2: Scaldate le ugole.
0: Sì.
2: Aprite il diaframma.
0: Sì, bene, bene.
2: Pronti,
0: comunque
2: via.
0: Fa bene, ecco, comunque fa bene. No, invece C come ciliegie, brava. C come
2: grazie.
0: Ciliegie, l'hai detto, brava.
2: Grazie, Mary. Allora, credo sia la prima volta che mi dici brava nel mese di giugno, ma anche in quello di maggio.
0: No, secondo
2: forse
0: me
2: dobbiamo tornare a primavera.
0: Forse nella giornata di oggi è la prima volta che ti dico brava. Allora, amici, parenti, tutti, se potessi un attimo cambiare questa direzione che abbiamo presa, secondo me un filo esageratamente troppo salutista.
2: È una deriva salutista.
0: Sì. Allora, abbiamo detto, abbiamo parlato delle ciliegie, il nostro ascoltatore Donato ci ha mandato una cassa di ciliegie pazzesca che ancora abbiamo, che abbiamo diviso noi, eccetera, e ce le siamo portate a casa. Stamattina mi scrive, anzi ieri pomeriggio mi scrive un'altra persona e mi dice: ti lascio delle ciliegie meravigliose in portineria, adesso faccio di tutto, insomma, per avviare il trasferimento della merce. Gli ho detto no, fermo lì, perché ancora c'ho quelle, diciamo, che devo finire ovviamente dell'altro ascoltatore di Donato. Stamattina arrivo e comunque c'erano altre ciliegie che ce l'ha invece lasciate Arianna. Mi ha detto: se ne vuoi altre, poi te ne porto altre. Basta con ste ciliegie,
2: Mary.
0: Amici,
2: innanzitutto questa è ingratitudine assoluta, anche perché non abbiamo fatto la riunione condominiale. In proposito, io, Franco Russo, l'Indovena e Marta Boffelli siamo violentemente favorevoli alle ciliegie. Ma se la tua domanda è: quando è che è successo che dal Campari, lo Spritz Campari, il rosso, quello che piace a Mary,
0: bravo,
2: e lo Sciampa,
0: esatto,
2: siamo passati alle ciliegie? Era questo che ti chiedevi, Mary?
0: Un po' quello, e un po' se potessimo prendere la deriva prosciutto adesso, se è possibile.
2: Ma come lo vuoi, spagnolo o italiano?
0: Italiano,
2: Parma,
0: e spagnolo,
2: San Daniele,
0: per carità,
2: non
0: metto proprio limite, come dire,
2: alla
0: metti
2: provvidenza.
0: Caso, alla provvidenza mai, però il prosciutto o il prosciutto, come volete, cioè va bene. Il vino è un classico che comunque sia noi apprezziamo sempre, insomma, non c'è problema.
2: Certo, se vuoi cercare Manforte da me, ti ricorderò che subito dopo il parto le mie prime parole sono state: due etti di crudo.
0: Ecco, grazie.
2: Le mie prime parole, neanche ho chiesto di vedere l'erede, ho detto: adesso due etti di crudo. Mai mi sono sentita così disperata quando gli esami all'inizio di gravidanza hanno detto: toxoplasmosi non fatta.
0: Ecco. Quello è pane e salame, praticamente le due cose di solito sono o pane prosciutto e pane salame,
2: cioè, nel senso che salame, coppa, mortadella,
0: sì,
2: ogni tanto non
0: sì.
2: È, ma a me levami il prosciutto crudo,
0: è la fine, lo so.
2: Adesso tutti i vegetariani si arrabbieranno con
0: lo
2: noi
0: so. Lo vabbè. So.

0: Upside Down, Diana Ross su Radio Capital, 12 e 16 minuti, Fattore C con Marta Boffelli, con Lindo Vena, con Franco Russo, con Flavio Cercato e con Mary Cacciola.
1: Senti, possiamo parlare di cibo tutto il giorno, che mi si è scatenata una certa fame?
0: No, è quello il problema, perché qua stanno dicendo, stanno portando anche le proprie testimonianze del postparto, quello che hanno chiesto, e c'è un po' di tutto praticamente, cioè da salami interi a interi prosciutto chiuso, anche c'è gente col sushi.
1: Ma quando chiedi la rosetta, la
0: rosetta,
1: con tagliere e coltello, come segnala Davide, noi siamo andati in ospedale da mia sorella col tagliere, il coltellaccio e le rosette, ricordo ancora lo sguardo pieno di gratitudine. Poi Fernando scrive: mia moglie uguale, appena nata mia figlia Andrea, le abbiamo portato subito il crudo con i grissini.
0: Ale. Cioè,
1: sì, perché non so perché la prima cosa che
0: perché te l'hanno tolto,
1: sì,
0: per 9 mesi,
1: oltre che perché te l'hanno tolto, perché ti vuoi ripagare di qualcosa, e vi assicuro che non ti viene in mente, non so, il profiterol. Viene in mente la rinuncia principale,
0: certo,
1: che hai dovuto fare,
0: certo,
1: in quei
0: ragazzi.
1: Comunque ne è valsa la pena, Topolino, che sei a casa da scuola e sai mai che tu sia all'ascolto.
0: Lo rifarebbe altri 1000 volte, ma
1: sì, e poi vorrei
0: vita,
1: in odor di santità, sì, l'inventore dell'epidurale. Questo ricordiamolo sempre quando mi dicono: tu a chi

0: Pulitzer per l'invenzione, al primo posto l'epidurale.
1: Ma il Pulitzer è un'altra cosa, dagli il Nobel.
0: Il Nobel, hai ragione, sì. Ma gli darei anche il Pulitzer. Anche l'Oscar, una coppa qualsiasi. Tutte quelle che ci sono, campioni del mondo. Primo posto l'epidurale, al secondo la lavatrice e al terzo la lavastoviglie. Mi ripeto, ma quando mi chiedono chi è la tripletta delle conquiste in assoluto, dici ma c'era la penicillina. Lo so, ma secondo

0: Amici, oggi è Radio Condominio.
1: Sì, l'ospedale dove partorì io aveva l'anestesista, cioè avrà ancora, figurati ai tempi, già sì. Ce l'aveva 24 ore su 24, sì. Che cosa buona e giusta, perché in alcuni luoghi non c'è sempre. Quindi la mia ginecologa mi disse: tranquilla, tanto c'è l'anestesista 24 ore al giorno. Ma cambiano, ci sono i diversi turni, certo. Quindi quando sono arrivata io c'era una deliziosa signorina che porterò sempre nel cuore, dottoressa, mi sono permessa di dire signorina, che però ci andava giù un po' di manica larga con l'epidurale.
0: Quindi te l'ha fatta un po'.
1: Io non ho sentito, io non so di aver partorito. Cioè sono andata di là e quella mi diceva: signora, come va? Benissimo, grazie. Ma sente qualcosa? Niente. Sì. E allora chissà se adesso riusciremo a partorire, ma lei mi dica quello che devo fare. Spinga. È partorito, dico grazie.
0: No, vabbè.
1: Sì, no, il travaglio è stato lunghissimo, ma quando è arrivata l'epidurale io non mi so cosa di niente.
0: Ma quando c'è stata l'epidurale, tu parlavi a notte, che facevi? Ballavi? Dormivi, cioè che è successo?
1: No, io ho pensato che i miracoli esistono, perché
0: e parlavi a raffica,
1: è durato
0: ovviamente.
1: 18 ore il travaglio, dove sì. Ho detto: ma non
0: volevi
1: può essere che
0: qualcuno.
1: Si aumenti ancora questo dolore.
0: Sì.
1: Poi è arrivata l'epidurale, ho detto: ma cos'è questa cosa meravigliosa? Ho chiamato la mia ginecologa, che non c'era, gridando: ma perché non me l'hai fatta fare prima?
0: 18 ore fa, tipo.
1: E lei diceva: ma perché bisogna arrivare, certo. A un certo punto?
0: Dico, hai aperto le finestre dicendo a tutti: mondo, io vi amo e sto mettendo al mondo l'erede, detto?
1: No, devo dirti che è andata così. Ho chiamato Giorgio Gherarducci della Jalappas Band prima di mia madre, perché mia figlia è nata il suo stesso giorno.
0: Sì,
1: allora io non so se voi conoscete, un po' per averlo sentito anche in televisione, in radio,
0: certo.
1: Giorgio Gherarducci della Jalappas.
0: Non voglio sapere quello che
1: ti ha
0: detto.
1: Ecco, secondo me il fatto che le stelle si fossero allineate nella stesso modo per dare la luce a Giorgio Gherarducci e a mia figlia era qualcosa di inspiegabile, quindi l'ho chiamato per primo.
0: Però tua figlia non ha rotto.
1: No! Ecco.

0: po' d'amore, Mannarino, la sua nuova canzone qui su Radio Capital. Allora, riguardo al parto, nascite, amore, eccetera, ci sono diversi racconti che poi in realtà vanno anche da altre strade, in altre strade. Si parlava di figli, insomma, ci raccontava Franco Russo del parto a cui ha assistito, insomma, della moglie. A un certo punto abbiamo virato verso le vacanze, dice: ma non so se rientro lunedì, perché parto con la macchina. Gli ho detto: ma scusa, quanti anni ha la macchina? Dice: pensa che siamo andati a prendere Riccardo, che era appena nato,
1: e ora va all'università.

0: all'università
1: in ospedale con quella macchina, adesso la guida.
0: Esatto.
1: 15 a 21 anni, cioè, ma a me sta cosa mi fa impazzire la sede. E infatti io ho chiesto, ma può girare? Ancora può girare, è incredibile.
0: Io sono
1: quanto
0: molto favorevole
1: veramente
0: a utilizzare il mezzo di trasporto finché non decide di passare,
1: sì,
0: a miglior,
1: certo,
0: vita. Non vedo perché no.
1: Assolutamente. Voglio dire che il tuo racconto, il racconto della partoriente,
0: sì,
1: ai tempi del tuo parto, ha fatto venire la voglia di partorire a gente che non credo lo potrà più fare. Oddio.
0: Sai mai.
1: Non sai mai nella vita. 67 anni comunque, perché tu la fai facile.
0: No, ma allora io sai che sono sempre stata contro quelle che la fanno difficile, nel senso che quando aspettavo mia figlia, tutti a volermi raccontare il loro parto.
1: No, non
0: io
1: si
0: dicevo
1: fa,
0: scusate,
1: non
0: io però non ve l'ho chiesto.
1: Esatto, bravo.
0: Anche perché ogni storia è una storia a sé, dipende dal momento, da come funziona. Cioè io ho avuto qualche racconto di parti che sono stati dei bei momenti e un sacco di storie apocalittiche.
1: Splatter.
0: E allora il medico mi disse al tempo che in realtà c'è questa tendenza a voler un po' amplificare la faccenda, cioè siccome quello è l'evento un po' massimo,
1: beh, sì,
0: della tua esistenza fisica,
1: beh,
0: ecco,
1: sì,
0: si spera, quindi uno poi dice è la creazione, cioè tu hai creato, allora dietro a tutto questo c'è tutto un immaginario che vuole far vedere che è stata durissima, ma ce l'ho fatta,
1: fatta.
0: E come ce l'ho fatta
1: io nessuno
0: ce la fanno anche le altre,
1: esatto,
0: ecco.
1: Ecco, diciamo che è meno, è più comune di quanto non si immagini, mettiamola così.
0: Sì, ma poi basta cioè di questi tempi oscuri basta organizzare, se c'è una cosa in cui ti puoi organizzare è il parto, perché se vai all'arrembaggio, boh, dove sarò, quando capiterà, andrò, magari c'è un filo d'ansia in più. Se sai che stai a casa tua quando sta per succedere, con il medico che ti ha seguito, ti dà delle indicazioni, adesso c'è l'anestesia 24 ore su 24, sì, per chi la vuole, perché sì, poi c'è chi non la desidera,
1: scusa,
0: in moltissimi,
1: Flavia,
0: ospedali.
1: Scusa Flavia, e siccome io non ho figli e non posso capire,
0: dai,
1: come
0: veramente
1: me tantissime altre persone, da tra poco cambiamo argomento, grazie.
0: Bene.

0: Radio Capital. Solo bella musica.
1: All'isola d'Elba, nel cuore del Mediterraneo, il mare diventa profumo. Da questo legame autentico nasce Acqua dell'Elba.
2: Riviera e senza mare e stella. Tre profumi per lui e per lei, ispirati alle atmosfere del Mediterraneo.
1: E per la tua casa scopri i profumatori d'ambiente Baia degli Agrumi e Capo ai Pini. Nuove fragranze per portare negli spazi di ogni giorno la freschezza e l'anima del mare.
2: Scopri tutta la collezione su acquadellelba.com.
1: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare.
3: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
4: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
5: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto ticket Restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
6: Sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.

0: 12, 13, 14 giugno, Bologna. Torna la Repubblica delle Idee. Grandi protagonisti della cultura, della politica e dell'economia, insieme alle firme del giornale, ripercorrono la nostra storia e indicano una via per il futuro. Scopri il programma e come partecipare su repubblica.it.
1: Ufficio, cosa smarrite?
2: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
1: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
2: Mi sento già più carico.
1: Info su toyota.it.
3: In collaborazione con Radio Capital torna Trento Live Fest. Dal 28 agosto al 6 settembre, due weekend di grande musica con sei imperdibili appuntamenti live. Luca Carboni, Emma, Fulminacci, Gemitais, Madame, Negramaro, Dito nella Piaga, Mobrici, Motta, Saif, Tropico e Venerus. Vivi le emozioni di un festival unico, tra le montagne e sotto le stelle. Trento Live Fest, 28 agosto, 6 settembre. Biglietti su ticketone.it, info su magellanoconcerti.it e capital.it.
4: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
5: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
6: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
3: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Papa was a Rolling Stone, Temptations su Radio Capital, 12:38 minuti, un fiorire, vedi, da una parte all'altra, al 342-342-2190, anche di macchine che tra un po', secondo me, possono anche entrare serenamente nell'albo delle macchine d'epoca, praticamente, dove poi non, a quel punto non pagate più. Che cos'è che non pagate
1: bollo.
0: Più? Il bollo, benissimo, molto bene. Ma a proposito di macchine.
2: A proposito di macchine, ho visto che è tornato un po' di moda l'autostop. Se mia nonna fosse ancora qui direbbe: ma non puoi sapere chi ti carica in macchina di questi tempi, e l'avrebbe detto 40 anni fa, figuratevi oggi.
0: Ma da una parte e dall'altra, cioè il rischio è sia da una parte che dall'altra, sia da chi ti carichi in macchina e chi ti carica in macchina.
2: Molto giusto, amica, perché la notizia che sto per condividere con voi è quella di una giovane autostoppista che si è fatta dare un passaggio. Il ragazzo giovane l'ha accolta in macchina,
0: anche molto yeah.
2: Mi daresti un passaggio a casa, per favore?
0: Ma
2: e lui: come no?
0: Che figurati.
2: E quindi, mentre si dirigevano a casa, lei ha cominciato con delle piccole avance. Certo,
0: lei.
2: Che sei proprio caruccio.
0: Ah,
2: sì, sì. Finché non si è alzata la maglietta mostrando il seno.
0: No, vabbè, sì, dai.
2: Come nella famosissima canzone di Battisti. Ecco, sfrontatamente gli mostrò il seno. Lui, completamente ipnotizzato dalle tette, non si accorge che lei gli ha scippato il portafoglio. Bottino di 35 euro, quindi poteva andare meglio, se posso permettermi.
0: Niente.
2: Quindi state in campana, perché non è solamente quando dici rischiano le ragazze, vedi una bella ragazza giovane che ti dice: mi dai un passaggio, poi carinamente si intrattiene un po' con te, ti dice: ma quanto sei caruccio, mostra le bombe.
0: E non ti viene minimamente il dubbio che qualcosa possa essere.
2: Quello, Mary, il dubbio viene a te, che devi sempre vedere nelle cose il lato oscuro, diciamo.
0: Uno dice
2: che so buono, effettivamente so buono, e ci crede. Capite? La percezione di sé che si accompagna.
0: Lo vedi? E torniamo al discorso da ieri, altro io non mi ricordo più. Lo vedi? C'è un'autopercezione del maschile che è un po' esagerata.
2: Lui dal canto suo ha detto: perché non dovrebbe dirmi che sono figo?
0: Se sono figo, se sono il più figo del bigone.

0: Bigonzo, che non c'entra niente. Bigonzo, è più figlio del bigonzo.
1: Bigonzo, sei romana d'adozione, quindi dovrebbe riuscirti facile. Perché
0: ma perché è una parola romana?
1: È utilizzato da sempre, lo conosco in quanto termine romano, che era utilizzato molto. In realtà indica il recipiente, quello in cui si mette la frutta, di legno, principalmente usato in viticoltura, quindi l'uva, ma se non è l'uva è altra frutta. Un tempo era in legno, adesso sarà anche di plastica, non so, con le doghe, dentro c'è la frutta. E quando ci si mettono i fichi, si diceva che i fichi più belli stessero in alto, no? In cima al bigonzo, per essere esposti al mercato, e quindi l'occhio cadeva sul fico più bello e vendevi più facilmente.
0: Ma
1: quindi
0: ragazzi,
1: il meglio fico del bigonzo è quello lì, capito?
0: Ma ragazzi, io non so se sono all'altezza di tanta cultura,
1: tanta romanità.
0: No, di tanta cultura. Io a questo punto riporterei...
1: Guarda Mary, ti do una notizia: nel 2026 basta googolare.
0: E appunto, non volevo dire questa cosa qua, però vabbè. Vorrei invece tornare molto più terra terra all'autostop, alla ragazza che solamente alzandosi la maglietta, un po' come nei film, nei B-movie degli anni 70, è riuscita a sfilare il portafoglio al ragazzo, a cui ha detto: ma quanto sei figo, chi è? Fatto vedere le tette e niente, però ha portato a casa solamente 35 euro, dice Alessandro. Però 35 euro per vedere un bel paio di tette ci possono anche stare, cioè è anche
1: adesso,
0: giusto per...
1: questa cosa secondo me potrebbe avere delle ripercussioni sui messaggi che infameranno il nostro ascoltatore.
0: Ecco.
1: E devo anche dirti che il titolo c'è, cioè l'autostoppista
0: non sono ricordo.
1: No.
0: Ma
1: no,
0: abbiamo i messaggi.
1: Fare una cosa col portafoglio.
0: Ma abbiamo i messaggi. Abbiamo.
2: Mai dare passaggi. Solo sceicchi miliardari che sono rimasti in panne con la loro
1: limousine. Certo, perché poi spesso accade, mentre sei qui in strada che giri, di trovare una limousine in panne dove lo sceicco ti chiede un passaggio.
0: Comunque non è bigonzo, ma è bigoncio.
1: Bigonzo.
0: Oh, raga, no, mettetevi
1: allora,
0: d'accordo,
1: se
0: per
1: dovete
0: cortesia,
1: riprenderci per ogni cosa.
0: Aspetta
1: d'accordo,
0: che nel frattempo sentiamo un'altra testimonianza, grazie.
3: Ragazze, ho un amico così a Torino al parcheggio, una ragazza gli ha scippato il Rolex, lui non se ne è neanche accorto, facendole dei complimenti e toccandolo nelle parti intime.
0: Vabbè, allora, dai.
3: E poi questa qui l'hanno presa, però lui il Rolex non l'ha mai più ritrovato.
0: Ho capito.
3: Ciao, un abbraccio.
0: Allora, su.
1: Anche lì, com'è una che mi vede per un secondo solo, poi non desidera altro che il mio corpo?
0: Irresistibile, proprio. Proprio c'è l'attrazione, proprio.
1: Proprio qui mentre fa la spesa al super. Mi vede, è un attimo.
0: È una roba veramente che mi lascia così, guarda.

0: Noni su Radio Capital, c'è un aggiornamento dalla redazione a te, la linea Flavia, velocemente.
1: Ermeio Fico, derby gonzo, è derby gonzo perché
2: Roma.
1: È romano e noi lo chiamiamo Erbi Gonzo.
0: Ecco. Punto, era quello.
3: Fattore C con Mary Cacciola e Flavia Cercato.
4: Estate, sì, ma con più di un'idea di vacanza. Scaletta al mattino, scoperta nel pomeriggio e la sera si esce. La vacanza completa quest'estate è l'Istria, un mare di cose da fare. Istria croata, più vicina di quanto pensi. Scopri di più su istriavicina.it.
5: Quando lavoro il tempo è prezioso. Per questo ho al mio fianco Tecnomat.

0: C'è tutto quello che mi serve, sotto lo stesso tetto, a orari da professionisti.
1: Tecnomat, più professionale, meno caro.
2: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
3: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
4: Zanzare? Proteggiti con vape il concorso Japan Experience, risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti vape entro il 31 luglio. Chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di vape. Regolamento su vapejapanexperience.it, montepremi 8.500 euro.
5: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Carisgold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Carisgold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Carisgold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
6: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
7: Mille Miglia, la corsa automobilistica più bella e prestigiosa del mondo, è pronta a partire. Quasi 2000 km di percorso, 420 auto storiche, 125 Ferrari. Si parte il 9 giugno da Brescia e dopo il giro di boa di giovedì 11 a Roma in via Veneto, si torna a Brescia il 13 giugno per il gran finale. Mille Miglia, le strade d'Italia si riempiono di bellezza. Tutte le info su millemiglia.it.
8: Ah, il tuo gatto ti fa impazzire. Pensa che nel Medioevo potevi denunciarlo. Quindi ti piace cucinare, come Gioacchino Rossini, che era un asso ai fornelli. Se anche tu vuoi apparire brillante sfoggiando pillole di storia, va ad ascoltare le nuove puntate del mio podcast. Io sono Guido Damini, il tuo fornitore quotidiano di cenni storici per fare lo splendido.
9: Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast. Una produzione One Podcast.
10: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
11: Le notizie delle 13. Buon pomeriggio da Antonio Cristiano. Stiamo facendo di tutto per far rientrare Nessy Guerra in Italia. Il ministro degli esteri Tajani parla del caso dell'italiana latitante in Egitto con la figlia di 3 anni dopo essere stata condannata al Cairo per adulterio. Le parole di Tajani dopo l'arresto dell'ex marito della donna per minacce al console italiano a Hurghada. La stessa Guerra ha denunciato più volte le violenze dell'ex marito. Ecco Guerra al Breakfast Club.
12: Speriamo che questo evento che è successo scateni il nostro rientro in Italia, anche perché non abbiamo più paura che lui insomma venga a bussarci alla porta di casa o che in qualche modo ci possa trovare, però purtroppo rimane pendente questa condanna di adulterio a mio carico, quindi stiamo lavorando insieme ai miei avvocati per depositare il ricorso in Cassazione. Lui non potrà più venire a depositare nuove prove, portare nuovi testimoni come ha fatto nel secondo grado, dove ha portato 3 testimoni che ovviamente io non conosco, non ho mai visto, che avrebbero addirittura testimoniato di avermi visto commettere l'atto di adulterio. E poi speriamo che questo evento diciamo possa influire su il blocco all'espatrio della bambina, insomma in qualche modo si possa riuscire a rimuovere il blocco.
11: Tentarono di corrompere altri giudici della Corte dei Conti, Saccomanno e Virgilio, indagati con l'ex presidente aggiunto della Corte Miele in un'inchiesta della Procura di Roma sul ponte sullo Stretto. L'avvocato, ex commissario della Lega in Calabria, e l'imprenditore avvicinarono almeno altri 2 magistrati contabili senza però ottenere risultati. Spara 6 colpi di pistola dopo una lite in scooter a Santa Anastasia, vicino a Napoli. Un carabiniere, libero dal servizio, ha discusso con un altro motociclista che poi lo ha inseguito e gli ha sparato. Nessuno dei colpi è andato a segno, sono in corso le indagini per rintracciare l'aggressore. Beatrice Venezzi impugna la risoluzione del contratto con La Fenice. La direttrice d'orchestra ha contestato formalmente il recesso, definito nullo e discriminatorio, e ribadito la volontà di continuare la sua attività di direttrice musicale del Teatro Veneziano. Prossima edizione di Capital News alle 14.
13: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
14: E quella lassù?
13: È la costellazione del benzinaio.
15: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: non accendi il climatizzatore?
1: E i consumi?
0: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
2: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
3: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Dionne Warwick, questa è la versione di Dionne Warwick qui su Radio Capital, un altro gioiellino. 13 e 7 minuti, non a caso 30 anni di bella musica Radio Capital, cioè non è che uno se le inventa, le cose sono reali, sono queste, c'è poco da fare. Così come reale fattore C, così come è reale, cara Flavia Cercato, che abbiamo parlato fino a poco fa di poveri uomini sprovveduti che si sono fatti un attimo turlupinare, come diresti te, o perculare, come direi io ovviamente, ma la differenza di classe fra me e te si nota.
1: Perché io leggevo Topolino e tu no.
0: No, lo leggevo anche io, ma che poi ho preso una brutta deriva, c'è poco da fare. E venivano a quel punto derubati. Attenzione, perché poi in realtà la questione molestia invece è ovviamente un discorso molto più serio.
1: Ma ti ringrazio, cara amica, per questo straordinario collegamento che mi permette di dire che un viaggiatore su tre dichiara di aver subito molestie sui mezzi del trasporto pubblico locale a Milano.
0: Aia.
1: Guarda che uno su tre mica poco.
0: No, è tantissimo.
1: E uno su tre, ma di che tipo di molestie si tratta? Principalmente sono apprezzamenti verbali?
0: No, perché in realtà la molestia è anche la molestia che ti danno fastidio, ma non in maniera non a sfondo sessuale. Sei un molestatore, però non per forza.

0: forza.
1: Sui
0: credo.
1: Mezzi molto affollati,
0: sì, certo.
1: Va per la maggiore,
0: sì,
1: da sempre.
0: La mano morta.
1: La mano morta. Quella mano che scivola accidentalmente lungo il gluteo.
0: Sì. Per lì rimane, peraltro.
1: E quando uno si gira stizzito, quello dice: che c'è?
0: Sì,
1: il fatto è,
0: sì,
1: che stavamo stretti,
0: sì,
1: no? Ah, mi scusi,
0: sì,
1: però
0: sì,
1: intanto una, sì, bella stropicciatina alla chiappa,
0: esatto,
1: gliela data.
0: Esattamente.
1: E il 29% parla di contatti fisici inopportuni e il 54% di apprezzamenti verbali.
0: Catcalling, mai definito tale, però comunque sia,
1: sì,
0: secco.
1: Non sembrerebbe, volendo avere uno spin-off e andare a controllare cosa succede dopo l'apprezzamento verbale, che poi da ciò sia mai nata una storia d'amore.
0: La vedo non difficile, ma di più, ma proprio difficilissima.
1: Questo ve lo volevamo dire,
0: sì,
1: ecco.
0: Io non so che metodi adesso si usino, però per quel che riguarda la mano morta, mia madre, non me lo dimenticherò mai, mi diceva: quando sali sull'autobus e qualcuno ti dà fastidio, si avvicina troppo a te, tu prendi bene la rincorsa, nel senso alza bene il tallone e cerca ovviamente con lo sguardo la punta della scarpa del gentil signore dietro e dagli un pestone con tutta la tua forza e poi ti giri e fai: oh, scusi, mi perdoni tantissimo.
1: È che c'era tantissima gente,
0: non me ne sono accorta, che era una bella cosa, però questo per me negli anni 80, insomma.
1: Sai che cos'è? Che le cose di questo tipo ti mettono a disagio.
0: Molto.
1: E il disagio non,
0: sì,
1: ti aiuta a reagire, perché magari fai finta di niente, ti imbarazza. Ma perché? Sei stato tu a provocare una cosa del genere, per cui anche un bel: ehi signori, qua c'è uno che palpa le chiappe,
0: esattamente,
1: è questo qui.
0: Esattamente. E credo che un po' da questo punto di vista però la sensibilità delle persone sia un po' cambiata, o almeno è sempre quello che spero, soprattutto se magari ci sono delle ragazze in difficoltà, magari da sole, sul mezzo, e magari ci sono dei poveracci.
1: Guarda,
0: dei luridi, come vuoi,
1: quando, dei luridi è bello,
0: dei luridi è appropriato,
1: ma quando arrivano
0: fastidio.
1: I corsi di Krav Maga, ne parlavamo anche,
0: bravo,
1: l'anno scorso, magari gratuiti,
0: esatto,
1: quella disciplina che arriva israeliana, dove ti insegnano a difenderti e soprattutto a non farti frizzare, a non farti congelare,
0: esatto,
1: dalla paura, perché magari è il timore, la vergogna che ti bloccano lì. Se tu superi il momento emotivo, poi modi per reagire ce ne sono,
0: ne trovi, sì, però è fondamentale appunto superare quel momento lì. No, perché fatture C, sì, vabbè, le fesserie eccetera eccetera, però poi intanto anche le cose serie noi li diciamo, e come se li diciamo, diglielo Flavia,
1: e come se le diciamo, ogni tanto
0: ogni tanto,
1: a volte sì,
0: a volte, ma

0: I missed again Phil Collins su Radio Capital.
1: Ciao Phil, vienici a trovare quando vuoi.
0: Amorino, non credo stia proprio benissimissimerrimo, però sempre nel nostro cuore. Un po' di cose che sono successe, che magari succedono, un po' di consigli per quel che riguarda appunto le molestie. Anche lì, quei sprovveduti personaggi che purtroppo sono dei luridi e che magari fanno appunto le molestie.
1: Arriva tutto da uno studio dell'Università Statale di Milano che dice che un viaggiatore su tre sui mezzi pubblici dichiara di aver subito delle molestie di tipo apprezzamenti verbali o contatti fisici inopportuni.
0: Enrica.
2: Più di 20 anni fa stavo raggiungendo Siena per festeggiare il Capodanno con i miei amici. Molto tardi alla stazione di Braccagni vengo avvicinata da un nonnino, pensavo fosse un nonnino, che mi chiede informazioni sui treni, si siede vicino a me, poi mi mette la mano sulla coscia e io mi sposto, lui si riavvicina, mi invita a salire in macchina con lui visto che fa molto freddo e niente, io ancora non ero vegana, avevo con me una teglia con dentro il pollo cucinato arrosto cucinato da mia nonna e niente, ho cominciato a menarlo di brutto con la teglia e lui è andato via in ritirata, ecco.
0: Povero pollo, se posso dire povero pollo, no? Pollo arrosto fatto da nonna,
1: più che accosciate l'ha preso a tegliate.
0: È bellissima questa cosa. Laura.
3: Beh, allora Franca Rame diceva di girarsi, prendere la mano del molestatore, alzarla e dire: di chi è questa mano?
0: Bella, anche questa.
3: Simpatica anche questa.
0: Questa era bellissima, questa era veramente bella. Un'altra.
4: Care ragazze mie, come reagire ad una mano morta con un ginocchio vivo? Bello, assestato.
1: Anche
4: dove sappiamo tutti.
1: Bisogna prendere
4: viaggio
1: bene
4: da Roma.
1: La mira. Dipende poi se quando i mezzi sono veramente stipati ti riesci agevolmente.
0: Quello è il dramma.
1: Metterti in posizione.
0: Infatti trovo molto, devo dire che è un bel suggerimento, dice Renata. Mia nonna aveva sempre delle spille da balia che un tempo si usavano tantissimo anche per tenere su i pantaloni, la cinta, la gonna, l'orlo, eccetera, eccetera. Spille da balia e ogni volta che si formava un po' di folla, lei pungeva chiunque si trovasse davanti a lei. Era tremenda, tremenda.
1: Sai che la citazione della nonna poi mi istiga a delinquere.
0: Ti prego.
1: Perché secondo me l'ho già raccontata, ma non importa.
0: Non ha importanza, magari non c'era qualcuno alla scuola.
1: Non
0: dai.
1: È leggenda nella mia famiglia, ma è storia confermata.
0: Sì.
1: Al parchetto, quando mia nonna era ragazza, arrivava sempre il famoso tipo con l'impermeabile.
0: Sì.
1: Mostrava le sue nudità e le ragazze, aiuto, se ne andavano. Un giorno fece l'errore di approcciare mia nonna, la quale lo guardò prima lì giù, poi lo guardò negli occhi, poi gli tirò due ceffoni e gli disse: richiuditi deficiente, che ne abbiamo visti di molti meglio.
0: No, vabbè. Com'è che si chiamava tua nonna?
1: Una Giovanna mitica.
0: No, vabbè, Giovanna mitica.
1: Ne ha fatte
0: brava
1: di cotte,
0: Giovanna,
1: di...
0: brava, quella.
1: Ne ha fatte di cotte e di crude, ci ha regalato degli insegnamenti, Mary, che portiamo ancora tutti quanti noi nipoti nel cuore.
0: Bisogna essere veramente molto reattivi per avere un tipo di reazione del genere. Quello è il problema.
1: A quei tempi poi.
0: A quei tempi.

0: Radio Capital e prima invece Chicco e Spillo di Samuele Bersani. Attenzione amici, attenzione. Venerdì 12, attenzione amici, attenzione. Venerdì 12, attenzione.
1: Dovremmo fare
0: amici.
1: Il quiz. Chi lo sa vince lo sa. Un'uscita con Mary Cacciola.
0: No, no, basta, devo stare un po' a casa. No, devo stare un po' a casa. Tu non vieni mai, poi quindi devo stare a casa e andare a letto presto. Allora, però venerdì 12 no, non lo farò. Nel senso che venerdì 12 il Capital Jam, quello spettacolo che ha avuto così tanto successo durante l'inverno e l'autunno, va all'aperto e si va a esprimere nel meglio e al meglio all'interno del cortile delle armi del Castello Sforzesco.
1: Sì. Ci saranno Maria Antonietta Colombre, Francesca, sì? Michelin, sì? Paola Turci, sì? Ma io voglio sapere una cosa.
0: Sì.
1: Malika Ayane.
0: Sì.
1: C'è?
0: C'è. No, allora, perché prima sì, c'è, poi a un certo punto
1: forse non c'è.
0: No, non c'è.
1: C'è.
0: Ma non era, non credo che fosse, non dipendeva dalla sua volontà, non, no, però poi e c'è e non c'è e c'è e non c'è, dillo,
1: c'è,
0: dillo, dillo.
1: C'è.
0: C'è. Malika Ayane c'è, quindi ci sono Signore, Maria Antonietta Colombre, abbiamo detto Paola Turci, Francesca Michelin e Malika Ayane. Poi c'è Vittorio Cosma col suo gruppo,
1: la sua band,
0: gruppo di trasmissione così definita.
1: E il solito, solitissimo maestro di cerimonie che è il nostro Luca De Gennaro in,
0: ecco,
1: arte Degge.
0: In arte Degge, in arte anche cifra, se per essere, insomma in arte tante cose.
1: In arte
0: anche...
1: Ce li hanno i pezzi,
0: suoneranno i pezzi,
1: in
0: secondo
1: arte
0: me.
1: Nel dubbio metti Pink Floyd.
0: Anche quello, esattamente, lui è praticamente il nostro vate, un po' quello che citiamo.
1: Comunque io secondo me sono in grado in questo momento di scrivere una biografia di Luca De Gennaro.
0: Addirittura?
1: Sì, sì, secondo me so anche i segreti più turpi.
0: Oh,
1: state in campana amici, l'editoria ci aspetta.
0: Deve,
1: e nel frattempo
0: Alessandra
1: acquistate
0: deve.
1: I biglietti per
0: su
1: il Capital
0: Ticketuan,
1: Jam.
0: Su Ticketuan, poi siccome siamo dei grandi buontemponi, soprattutto lui, mi ha fatto un video perché facevo questa cosa, rimetti. E cioè, in questo video che trovate sulle storie di Instagram, sia di Luca che mio, sembra uno dei Chipmunks, delle guance... Ma cioè proprio
1: Alvin,
0: ma proprio delle cose
1: che
0: sta in questo mondo,
1: che Chipmunk sei Mary?
0: Non lo so, guarda, adesso vado, va.
2: Fattore C con Mary Cacciola e Flavia Cercato. Fattore C. Con questa viaggi. Con loro non sei solo.
3: Fra i protagonisti di Woodstock, tutti guardammo esterrefatti l'esibizione di Sly and the Family Stone, ma non sapevamo chi fossero, perché la musica black non arrivava in Italia.
4: Certo. E soprattutto quelli erano praticamente l'unica band black in cartellone rock.
5: E siamo qui per portare Capitol Records verso il tardo pomeriggio con un sacco di cose belle, amici, ve lo dico, ma belle, belle, belle, eh.
2: Capitol Records con Luca De Gennaro, Mixo e Marco Biondi. Dal lunedì al venerdì dalle 14. Radio Capitol. Solo bella musica.
6: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000.

0: Emergency. Info su emergency.it/5x1000.
1: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad, fino al 18 giugno, hai uno sconto del 25% sopra i 50 euro di spesa da usare su integratori e prodotti di cosmesi. Scopri di più su conad.it.
2: È stata la mia voce ad andarsene.
3: My Movies e Wanted Cinema presentano La cronologia dell'acqua, l'atteso esordio alla regia di Kristen Stewart.
2: Io devo scrivere.
3: Un viaggio viscerale tra memoria, desiderio e libertà.
2: Quando non ci sono parole per descrivere il dolore, lascio che sia l'immaginazione a mostrarmi la via.
3: La cronologia dell'acqua, dall'11 giugno al cinema. Il 10 giugno alle 20:30, evento speciale live con intervista esclusiva a Kristen Stewart. Scopri gli orari su My Movies, la community più cinefila del pianeta.
4: Il tempo fugge, accelera, ti rincorre, non aspetta. Poi c'è il tuo tempo. Rallentare quando vuoi, accelerare quando conta, assaporare ogni istante. Scopri Grecale con Maserati Next. Un anticipo, 2 anni senza pensieri e senza costi e la libertà di restituirla. TAN 0, TAEG 0 e 13. Info e condizioni su maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next. Guida il tuo tempo.
5: Non voglio essere fritto!
6: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
5: E gli altri?
6: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
7: Fiorentini, le gallette, gli snacchini!
8: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo, conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
9: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
10: In collaborazione con Radio Capital torna Porto Rubino, il festival del mare e della musica ideato da Renzo Rubino. Dal 14 al 18 luglio, 3 serate uniche tra Taranto, Savelletri e Otranto, nelle cornici più suggestive della Puglia, con grandi artisti della musica italiana e internazionale. Carmen Consoli, Dardast, Venerus, Dito nella Piaga e Acid Arab. Porto Rubino. Porto Rubino, un viaggio tra concerti, parole e mare. Biglietti su Viva Ticket. Tutte le info sui canali ufficiali del festival.
11: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
10: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Night Fever, Bee Gees su Radio Capital. Ah, se questo studio potesse parlare e vederci come ci dimeniamo. Ah, e non lo, invece non lo può fare. Non lo può fare perché c'è anche un diritto di privacy, non ci sono le telecamere, quindi va bene così.
1: Antò, fa caldo.
0: Fa tanto caldo, però noi abbiamo l'aria condizionata, stiamo a posto.
1: Ecco, aria condizionata che sui mezzi pubblici non sempre funziona.
0: No.
1: Visto che prima parlavamo di mezzi pubblici,
0: sì,
1: e di mani morte, sì, di apprezzamenti, eccetera, eccetera. Poi c'è anche la vita di chi l'autobus lo conduce.
0: Sì.
1: Che d'estate.
0: Poverello, mamma.
1: Non è agevolissima perché
0: su quei tram antichi, per esempio qui a Milano, ma in generale sugli autobus, non credo che ci sia tutto questo fresco, ecco.
1: Che cosa è successo? Che il gruppo del Veneto di Bus Italia,
0: sì,
1: ha detto: benissimo, arriva l'estate, allora ragazzi vi rinfreschiamo la memoria su come deve essere la divisa. E rinfreschiamo è il termine appropriato, perché oltre alle maniche corte, oltre alla giacca estiva, oltre ai pantaloni con la cintura, oltre alle scarpe ovviamente chiuse, la cravatta dovrà essere correttamente indossata e bella stretta intorno al collo.
0: Ragazzi, dai,
1: gradi previsti
0: su.
1: 42 e
0: dai.
1: Giustamente i sindacati si sono ribellati, dico giustamente perché a un certo punto ci sono degli accessori che, a parte che la cravatta secondo me è pericolosa in generale per l'autista, perché visto che le frequentazioni dei mezzi pubblici sono tra le più disparate, poi dici chi guida sta attento a non impicciarsi, ho capito, ma se si impiccia perché succede qualcosa sull'autobus e quello arriva con la sua bella cravatta bella stretta col nodo intorno al collo, secondo me non è consigliabile in generale, figurati a 45 gradi. Quindi voglio dar man forte
0: anche io
1: agli autisti di autobus che non vogliono mettersi la cravatta.
0: Ma poi voglio dire, ma ci può essere anche comunque sia una divisa che in ogni caso non è così, come dire, impinguinata.
1: Ma poi perché devi soffrire? Quando
0: esatto.
1: si lavora in città
0: già
1: d'estate,
0: c'hai la giacca,
1: già
0: attenzione.
1: Il caldo, il comunque per tutti vale, no? Anche
0: certo.
1: vedi tutte le persone ai piani alti d'estate impazziscono anche qua, arrivano giù con tutte queste giacche, il pantalone, la camicia,
0: mamma
1: noi belle
0: mia,
1: con la
0: ragazzi.
1: Nostra canottierina.
0: Sì.
1: E quindi già diventa complicato, insomma, no?
0: Devo dire che da questo punto di vista gli uomini stanno messi un
1: male,
0: po' peggio delle,
1: sì.
0: delle donne,
1: male.
0: Perché comunque tra una camicina, per noi è un pochino più semplice, diciamo.
1: È
0: per
1: giusto,
0: i maschi
1: secondo
0: è un
1: me
0: po' più complicato.
1: Che ci sia anche un simbolo di disciplina, di sobrietà,
0: sì,
1: di eleganza, riconoscibile.
0: Sì.
1: Comunque tu sei l'immagine dell'azienda per cui lavori. Però
0: certo.
1: serve anche.
0: Allora, se mi apri tutta la camicia e mi fai vedere il petto villoso e la croce, magari, o non una croce, o comunque sia una roba d'ora di oro massiccio, un po'. È un po' troppo.
1: Mentre vai in giro con le infra, Mary?
0: Ecco, a parte che le infradito le dovremmo, lo ricordiamo, le dovremmo.
1: No, al volante sono vietate.
0: No, le infradito bisognerebbe fare un grande falò e mettercele tutte dentro. Io lo dico da sempre, è inutile che mi dire
1: io
0: no.
1: Invece al mare le uso sempre.
0: Lo so.
1: Io al mare metto solo le mie ciappolette.
0: Bravissima.

0: l'altra sera ero a casa e ho messo su Rai 5, se non ricordo male, tarda sera, e c'era proprio tutto uno speciale su Lucio Dalla. Quella che avete appena ascoltato evidentemente è Caruso.
1: Me Caruso fa scendere la lacrima sempre.
0: E c'era, devo dire, un bellissimo documentario su Lucio Dalla, dove c'erano ovviamente tante testimonianze, c'era il grandissimo Ernesto Assante, quindi volevo anche ricollegare una persona a noi estremamente

0: cara, ovviamente c'era anche Gino Castaldo, insomma, molto molto molto bello, e ovviamente dove si parlava della di quella follia incredibile di Lucio Dalla, che era poi tutta la sua grande creatività. Detto ciò, come rovinare una poesia come Caruso?
1: Parlando dell'AFA?
0: No, parlando dell'infradito. Cioè, peggio di così?
1: Ecco. Se c'è una nemica giurata dell'infradito, quella è Mary. Ma guarda che sui miei piedini stanno tanto carine quando vado al mare.
0: Grazie. Allora, intanto i tuoi piedi sono belli, per cui puoi camminare scalza e come te pare piace, e quindi vanno bene così.
1: Ma scusa, come ci vai tu in spiaggia?
0: Con le ciabatte.
1: Ho capito, ma quando sono morte quelle tue ciabattine rosa sono che morte, hai usato per tutta la tua vita praticamente, con cosa le hai sostituite?
0: Con un paio, allora, le avevo sostituite nel senso che ne avevo viste un paio che mi piacevano moltissimo, non sono riuscite a comprarle e non sono riuscite neanche a trovare, cioè ho scritto a questa azienda, perché sapevo il nome dell'azienda, per vedere dove le potessi trovare a Milano, a Roma, dove era, niente, non c'è stato, manco mi hanno filato de pezza, quindi devo tornare a Ischia per comprarle, probabilmente che lì che le avevo viste. Però sono ciabatte normali, Mary. Ciabattine normali. Orrende, ma il mio piede è brutto, ecco, già di per sé, devo, per carità.
1: Ti devo fare una confessione, Mary. Le tue ciabattine, fammi, se oggi finalmente cagare. Hai superato il dolore per la perdita delle ciabattine rosse.
0: No, l'ho buttata io, però no.
1: Erano molto più brutte di qualsiasi infradito abbia mai calcato una spiaggia.
0: È per quello che sono durate, nel senso che quando hanno cominciato a infamarmele, io per quello ho detto ah sì, e allora le tengo e diventano l'elemento per cui quando tiro fuori le ciabattine rosa, allora è estate.
1: Va bene, ma sentiamo Massimo, ragazzi, sentiamo Massimo.
2: Massimo da Modena, solo infradito. Massimo della Goduria.
1: Capito? Se lo dice Massimo, che è il Massimo della Goduria, non si può che crederlo. Mary, dice un ascoltatore anonimo.
0: Sì.
1: Quando ti sento parlare così dell'infradito, io mi rendo conto di aver sposato la persona sbagliata. Dimmi quando organizziamo il falò.
0: Quello condito con la cinnamon, come si chiama là? Non mi viene in italiano.
1: Con la cannella?
0: Con la cannella, grazie. Metto quella cannella sopra l'infradito e diamo fuoco.
1: Che chic, non mi viene in italiano.
0: No, stranamente mi vabbè, camicia con cravatta disegnata, è un simpatico
1: un riferimento agli autisti del Veneto, di autobus, a cui è stato detto quest'estate cravatta ben annodata, oltre alla giacca, la camicia, le scarpe, i pantaloni, i calzini. Speriamo di no, speriamo che si risolva questa questione diversamente.
0: Scusa che sento che mi sta arrivando una bacchettata, dai.
3: No, volevo solo dirvi che quest'anno le scarpe dell'estate sono le infradito con i laccetti sottili e il tacchetto.
1: No, il tacchetto all'infradito no. Ragazzi, però oggi è rivoluzione.
0: Allora,
1: in spiaggia. Stai andando in spiaggia?
3: Non in spiaggia, è in giro, come sandalo.
1: Giro. Allora, stai andando in giro? No, infradito. Stai andando in spiaggia? Sì, infradito, ma senza tacchetto.
0: Attenzione, no, amica, e quit che ti sbagli, va bene, Valeriana? Allora, Flaviana, va bene?
1: Sì,
0: non va bene, perché i famosi sandali gioiello, le famose infradito gioiello, me le metti?
3: Oh, nella pantumiera.
0: Vabbè ragazzi, anche c'è musica,
1: scusa,
0: Franco, scusa.
1: Mary, è l'eleganza che dice che c'è una situazione appropriata per ogni outfit. Quindi spiaggia col tacco, no.
0: Diglielo a quelli, quelli di Positano, degli infradito gioiello, no.
1: Che fatica, era così semplice.
0: Sì, certo.

0: Ciao ragazze, allora stamattina qui a Palermo c'erano 33-34 gradi, quindi pantaloncino corto, magliettina corta, però purtroppo adesso sto andando a fare gli scrutini, quindi mi sono dovuto cambiare, è rimasta la camicia corta, però il pantalone, la scarpa chiusa. Comunque, per dovere di cronaca vi dico che vi batterò per non fare bocciare nessuno.
1: Bravo.
0: Vi abbraccio, Dario.
1: Bravo Dario, non fare bocciare nessuno, così avremo dei politici perfetti.
2: Neri.
1: Che brutta cosa che ho detto. Ci sentiamo domani a mezzogiorno.
2: Dovevi dirlo a inizio puntata questo, ci facevamo tutta la settimana.
3: Una bella gita fuori ed ecco il risultato: grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
4: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
5: I tuoi clienti vogliono sempre esperienze perfette e curate nei dettagli? Ogni particolare conta, anche nei pagamenti. Adyen è la piattaforma tecnologico-finanziaria scelta dalle aziende più innovative per ridurre i costi nascosti nei pagamenti. Ottimizza ogni transazione, online, in store, in app, in modo semplice, sicuro, integrato, per aumentare i ricavi aziendali e il valore della tua attività. Adyen, l'investimento che cresce con te.
6: Pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
7: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
8: Ah, io quest'anno non mi muovo. Me ne sto bella tranquilla a casa, al massimo un bel weekend in campagna dai suoceri, due grigliatine. E tu?
9: Ah no, io riparto con Boscolo.
10: Con i viaggi Boscolo puoi goderti davvero il mondo, perché siamo sempre al tuo fianco, prima, durante e dopo. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio. Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia.
11: 50 anni di prime pagine, un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di

0: storia. Domani in edicola, il quinto album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
1: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
2: Ok, e quindi?
1: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
2: Allora la risposta è MG.
3: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
4: Ti aspettiamo negli MG Store.
5: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio, l'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
6: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
7: Le notizie alle 14. Buon pomeriggio da Simone Di Gregorio. Donald Trump perde la pazienza con l'Iran, ha impiegato troppo tempo per un accordo, ne pagherà il prezzo, minaccia il presidente degli Stati Uniti, è solo chiacchiere e niente fatti, il bullo del Medio Oriente è morto, spiega Trump, che a Fox racconta di essere molto vicino dall'ordinare nuovi attacchi contro Teheran. Nel frattempo, secondo Reuters, un team di mediatori del Qatar è arrivato nella capitale iraniana questa mattina con l'obiettivo di finalizzare l'accordo con gli Stati Uniti e porre fine al conflitto. Non siamo la Repubblica delle banane, a dirlo è la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, all'Assemblea di Confcommercio. Meloni attacca le attività commerciali aperte da cittadini stranieri in Italia. Sentiamo.
8: Ovvero quelle attività molto spesso gestite da extracomunitari che eludono il fisco aprendo e chiudendo in breve tempo, non pagando le tasse, poi chiudendo e riaprendo sotto un altro nome. Finora ne abbiamo chiuse d'ufficio 24.000. Stiamo anche su questo rispondendo, perché il messaggio che vogliamo lanciare a tutti è che questa non è la Repubblica delle banane.
7: 12 persone sono state arrestate a Napoli per rapina. Sono ritenute membri della Banda del Buco, che in provincia di Caserta ha messo a segno diversi colpi sfruttando cunicoli sotterranei. Per gli inquirenti potrebbe trattarsi della stessa banda che lo scorso 16 aprile ha portato a termine la clamorosa rapina al Crédit Agricole di Piazza Medaglie d'Oro, al Vomero, tenendo in ostaggio 25 persone riuscendo a scappare via da un tunnel. Niente trasferta per 10 giornate ai tifosi di Juve e Torino. L'ha deciso il Ministero dell'Interno per gli scontri al derby del 24 maggio scorso. Il provvedimento prevede la chiusura dei settori ospiti negli stadi dove Granate e Bianconeri disputeranno gare in trasferta, divieto di vendita dei biglietti per le stesse partite ai residenti nelle regioni interessate. In particolare il divieto riguarda i residenti in Piemonte per le gare del Torino e quelli residenti in Piemonte e Lombardia per le partite della Juve. Il prossimo appuntamento con Capital News è alle 15.
9: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
10: La pressione atmosferica risulta meno salda al nord, dove si potrà verificare qualche episodio temporalesco. Nel corso del pomeriggio, a fronte di una situazione del tutto stabile al centro-sud, con qualche nube in più sulle regioni centrali, al nord avremo dei temporali, specie su Alpi e Prealpi, ma localmente anche sulle alte pianure orientali. In serata e nella prossima notte, residue precipitazioni temporalesche al nord-est, specie su Triveneto Veneto ed Emilia-Romagna. Tempo buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.

0: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
1: E i consumi?
0: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
2: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info e regolamento cashback su daikin.it.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid e crossover.

efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: Ragazzi, che coppia invincibile, quella di formata da Mariangela Melato e Giancarlo Giannini.
1: Grandiosa la Mariangela, ma anche lui, veramente una coppia infallibile.
0: E poi soprattutto questo film, quello che abbiamo ascoltato era la colonna sonora, il tema della colonna sonora del film Travolti da un insolito destino nell'azzurro mare di agosto, film del 1974.
1: Di Lina Wertmüller.
0: Diretto a Lina Wertmüller, che aveva come protagonista appunto Mariangela Melato e Giancarlo Giannini, devo dire, in un'interpretazione sexy da morire da parte di tutte e due.
1: Sì.
0: Nel senso che erano proprio bellissimi.
1: Il remake che poi hanno fatto, che ha voluto fare Madonna, ma niente di che.
0: Con il figlio di Giannini.
1: Sì. Però insomma è veramente un'altra storia, ecco.
0: Ma sì, infatti diciamo che quello lì era un film abbastanza sbagliato, il remake fatto dalla Madonna.
1: Decisamente, sì.
0: Ma l'originale è assolutamente.
1: Comunque, nell'eventualità di fare una puntata, che ne so, di Power to the People, la canzone adatta per spolverare, questa mi sembrava perfetta.
0: Per spolverare?
1: Sì,
0: vedi?
1: Perché è così. No, molto serena, leggera, con il piumino in mano.
0: Lucy dice: non potevate scegliere di meglio la colonna sonora più bella del mondo. Ale dice: meravigliosa, che musica da ingroppamento. Ma che cosa dici, Giorgio? Ma quanto sei volgare
1: a quest'ora? Poi
0: cos'è questa meraviglia, chiede Luca. Insomma, tutti hanno apprezzato Piero Piccioni e questa colonna sonora che ci porta dentro Capitol Records.
2: Oh yeah, baby. Capitol Records con Mixo e Luca De Gennaro.
1: Guarda che ci sono delle canzoni adatte per i mestieri casalinghi, eh.
0: E come no, figurati che io sparecchio sempre col jazz.
1: Ah, vedi? Quelli,
0: il jazz per me è lo sparecchio.
1: Dobbiamo tenerla presente, Stefania Stiva, l'idea.
0: La canzone per i mestieri casalinghi.
1: Per esempio, sì.
0: Ok.
1: Quella per spolverare. Devono essere tipo questa di Piero Piccioni,
0: che per sembra una riassettare.
1: Esatto, sì. Una delle tre fatte della bella addormentata, no? Quella un po' più svanita, che face mentre spolverava. E cucinava.
0: Così faceva? Sì. Io non me li ricordo è cemento.
1: No, è Serenella, la terza era.
0: Sei sicuro che le tre fate della bella addormentata si chiamassero così?
1: Flora, fauna e Serenella.
0: Serenella,
1: certo.
0: Vedi? Mi ero dimenticato.
1: Sì, sì.
0: Fantastico. E va bene, ragazzi. Allora, questa è Radio Capital, sono le 2:10, oggi è mercoledì 10 giugno. Questo è Capital Records, prima parte, con Mixo e Dege dagli studi di Roma e di Milano in contemporanea. Abbiamo Alex Paletti in redazione, regia. In redazione invece abbiamo Stefania e Jennifer.
1: Sì.
0: E ci siete voi all'ascolto per una Battle of the Band che oggi non è of the band.
1: No.
0: Perché noi.
1: Sono
0: abbiamo detto due
1: signore della musica.
0: Sì.
1: Di solito facciamo le band, appunto, però quando ci sono anche degli artisti solisti.
0: Solisti, certo.
1: E noi abbiamo pensato: ma scusa, capisaldi, veramente due monumenti. Purtroppo una non più vivente, l'altra insomma non sta messa benissimo, per una questione anche anagrafica. Abbiamo detto: ma chi possiamo mettere in contrapposizione con Janis Joplin se non Joni Mitchell?
0: Esatto, quindi oggi la Battle of the Bands è Battle of the Ladies,
1: sì,
0: se vogliamo.
1: Sì.
0: E vede Janis Joplin contro Joni Mitchell. Ascolteremo la canzone per ognuna, ma la cosa bella qui che non sapevo è questa cosa che riguarda proprio Janis Joplin, cioè poco prima che lei morisse, è morta nell'ottobre del 70.
1: Sì.
0: Yoko Ono, che era già moglie di John Lennon,
1: sì,
0: aveva chiesto a Janis Joplin, visto che John era un fan di Janis Joplin, di registrare un messaggio audio, evidentemente su una cassetta, all'epoca si usavano quello,
1: esatto,
0: di auguri per il 30° compleanno di John Lennon, che compiva 30 anni.
1: Quindi?
0: Lei registra questo messaggio, poi muore.
1: Oh mamma.
0: E John Lennon ha ascoltato questo messaggio quando lei era già morta.
1: Che impressione.
0: E per un sacco di tempo ha detto: ma come mai non ci siamo mai conosciuti, porca miseria? E adesso non potremo mai più conoscerci. Quindi è una roba molto drammatica della storia del rock.
1: Sì, anche molto tenera da un certo punto
0: molto
1: di vista.
0: Molto tenera e anche triste. Allora, votate al 342-342-2190.
1: Chi scegli tu?
0: Janis Joplin oppure Joni Mitchell? Mamma mia.
1: Da che
0: ragazzi,
1: parte stai tu oggi?
0: Io oggi devo dire che sto dalla parte di Joni Mitchell.
1: E io di Janis.
0: Con tutto il rispetto. Perfetto, cominciamo già con 1-1.
1: Assolutamente. Janis Joplin o Joni Mitchell, vai coi voti.

0: in lotto.
1: E si è fatta anche la risata alla fine.
2: Grandissimo.
1: Sono due scuole diverse. Janis Joplin non è che componesse, però aveva una forza interpretativa unica. Non c'è stata mai più nessun'altra come lei, secondo me è veramente pazzesca. Joni Mitchell è invece una che sta regolarmente con la chitarra in mano, compone, scrive, fa, poi ha cambiato diversi generi musicali e ha anche avuto la possibilità di farlo, visto che vive da ormai tanti anni anche artisticamente. Janis Joplin è rimasta segregata in quei pochi anni di vita che ha avuto, poverina.
2: Tra l'altro ci sono stati dei tributi a Joni Mitchell alla

quale lei ha partecipato anche in anni recenti, anche se poi naturalmente canta poco, seduta sulla sedia, insomma, comunque Joni Mitchell è sempre nella, diciamo, tra le più rispettate viventi. Questa era una canzone, era un super classico, Big Yellow Taxi, da un album che si chiamava Ladies of the Canyon del 1970. Quindi votate per Janis Joplin oppure Joni Mitchell nella Battle of the Band di

0: Malvagi, avete messo due campionesse. Questo è il gioco.
1: Esatto, il gioco è quello. E a proposito di donne, voglio ricordare, a proposito di donne che cantano, ovviamente, si è completato il cast, che è praticamente un cast quasi tutto femminile,
0: sì,
1: della Capital Jam, che ci sarà dopodomani, ragazzi. Siamo alle porte, le prove sono già, cominciano già da oggi al Castello Sforzesco. Dopodomani, venerdì sera 12, inaugurazione dell'estate al castello con Capital Jam, gli ospiti che suoneranno, che canteranno insieme alla band di Vittorio Cosma saranno Paola Turci, Francesca Michielin, Maria Antonietta Colombre,
0: okay.
1: E da oggi abbiamo aggiunto al cast anche Malika Ayane,
0: che,
1: insomma, quindi è
0: tutte
1: un bellissimo cast, tutte amiche, tutte brave, ovviamente chissà se faranno anche delle cose insieme oggi. Partono le, comunque insomma,
0: magari
1: ci sono i biglietti in vendita su Ticket One,
0: certo.
1: Tra l'altro costano pochissimo, per cui insomma vi aspettiamo al Castello Sforzesco.
0: Tipo 20 euro, no? Una roba del genere costerà.
1: Tipo anche meno, tipo 15 più 3 di prevendita, 18.
0: Per sentire, 18. Vedere queste artiste dal vivo, insomma, tutte e quattro insieme non è male. Allora, a proposito di gente che ha fatto scuola, ha fatto storia, ha fatto anche proseliti, anche non graditi, voglio dire, AC/DC con loro, uno dei loro primi singoli, c'era ancora Bon Scott che cantava, che si chiama It's a Long Way to the Top If You Want Rock and Roll, che era molto difficile, non la facevano mai dal vivo perché non avrebbero dovuto accordarsi tutti alla cornamusa, che in questo caso suonava appunto Bon Scott, anche lui di origine scozzese. AC/DC su Radio Capital.

spegna tremenda della serie, ma è impazzito, sono impazzito, hanno messo due pezzi degli AC/DC uno in fila all'altra. No, il primo era AC/DC, It's a Long Way to the Top If You Wanna Rock and Roll. Il secondo è un brano dei Rhino Bucket, una band che ha sempre negato di ispirarsi agli AC/DC.

0: Così.
1: Aspetta, che ho un messaggio per questa.
0: Ma
1: band.
0: Con che faccia? Scusa, adesso voglio dire, con tutta la fe, bravi tutti, però come fai a negare?
1: No, ma proprio
0: un'evidenza
1: uguale.
0: Del genere.
1: Ma proprio uguali ai primi AC/DC, quelli con Bon Scott, la voce era praticamente di questo D'Olivo, si chiama il cantante, che ne so. Ha fatto diversi dischi, ma sono proprio sputati. Proprio agli AC/DC.
0: Sputandis.
1: Ma che vergogna. Ma vabbè, comunque era carina, si chiamava Why Night Stand qui su Radio Capital.
2: Venerdì 12 giugno la festa continua. Radio Capital apre la rassegna Estate al Castello con Capital Jam.
3: Dopo il successo della stagione invernale, Capital Jam arriva nella splendida cornice del Castello Sforzesco di Milano. Un appuntamento esclusivo con la super band di Vittorio Cosma, le storie di Luca De Gennaro e la musica di
2: Francesca Michielin, Malika Ayan, Maria Antonietta Colombre e Paola Turci.
3: Capital Jam, venerdì 12 giugno al Castello Sforzesco.
2: Ci si vede lì.
3: Biglietti disponibili su Ticket One.
4: I salumi qui ti voglio di Martelli, dal gusto autentico e delicato. Solo da animali allevati nel rispetto del loro benessere, senza antibiotici negli ultimi 4 mesi. Qui ti voglio di Martelli, per come vivi davvero.
5: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Carisgold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Carisgold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Carisgold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
6: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
7: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
8: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Come mozzarella per pizza da 400 grammi a 2,59 euro e zucchero da 1 kg a soli 95 centesimi. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
9: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
10: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
11: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fiusti.it.
12: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
13: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
12: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie e assicurative, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche noleggio a lungo termine Quinto. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
13: Grazie, mi sento già più carico.
12: Info su toyota.it.
3: Radio Capital. Solo bella musica.

0: quanto mi riguarda, questa bellissima canzone Empire State of Mind ha soppiantato New York, New York, fatta da Frank Sinatra,
1: come,
0: da chiunque
1: come
0: altro.
1: Inno della città.
0: Ma assolutamente, esatto. Tra l'altro la città che ha accolto con gran sollazzo per la partita finale NBA di basket al Madison Square Garden, Donald Trump, l'hanno fischiato e gli hanno fatto boo, come si merita.
1: E c'erano un sacco di filmati di altrettante partite in cui invece è andato Obama e sempre è accolto con ovazioni di giubilo. Quando inquadrano Obama, arriva Trump.
0: Esatto, il discorso è sempre lo stesso. Nelle grandi città tipo New York, cioè proprio Trump, no way. Se vai in mezzo al nulla delle grandi praterie, tutti Trump, ragazzi.
1: Peraltro,
0: l'America è quella roba lì.
1: Quando Trump era in campagna elettorale per la prima volta, cioè prima di essere eletto la prima volta presidente, io parlando con dei miei amici di New York gli avevo detto: no, ma riga, però c'è, cioè, dai, uno scherzo, non è possibile che sto palazzinaro. E sì. Questi mi hanno detto: ma perché tu conosci gente come noi che abita a New York?
0: Appunto.
1: E hai ragione, ma tu non hai idea di quanti americani invece voteranno Trump.
0: Ma
1: infatti,
0: certo,
1: poi ha vinto.
0: Quelli col mononeurone, c'hanno il mononeurone che si è fatica.
1: Allora, Antonio, nostro ascoltatore, ci chiede se conosciamo questa canzone Alicia Keys nella versione napoletana che si chiama Vesuvio.
0: No,
1: Vesuvio.
0: Devo no. Sentirla.
1: Però io mi ricordo Acuneo, fatta da Claudio Bisio e Paola Cortellini.

0: che Bisio faceva il rap in italiano e che alla Cortellesi faceva Alicia Keys facendo a Cuneo e parlava di Cuneo.
1: Stupendo.
0: La città di Cuneo, meraviglioso.
1: Ah, la Cortellesi numero uno, ciao.
0: Allora, anche Bisio numero uno, sì, senz'altro. Allora, abbiamo ascoltato il primo dei nuovi singoli dei Jungle,
1: sì,
0: che faranno una data unica promossa da Radio Capital il 15 novembre prossimo all'Unipol Forum di Milano, e l'album si chiama Sunshine, arriva il 14 agosto. Ma dopo Carry On, i Jungle pubblicano questa nuova canzone che noi ascoltiamo molto volentieri, che si chiama The Wave, l'onda. Jungle, novità su Radio Capital, a Capital Records.

0: ma che band micidiale. Ma lo sai che me, io ho un ricordo dalla serie veramente La Fortuna. Certe volte, la prima volta che andai a New York mille anni fa, mi trovai praticamente a un certo punto con una mia amica proprio di fronte al Madison Square Garden che citavamo prima, sì, e che è una dei, insomma, delle hall più importanti al mondo, direi, oltre che di New York. E sentivano la musica uscire, c'era una sorta di rodi lì. Dice, chi è? Stanno facendo le prove di Earth and Empire. Mi fece entrare e mi godetti proprio
1: le prove?
0: 10 minuti di Earth and Empire, sì, bellissimo.
1: Beh, allora, questo era un medley tra africano e power, ed era l'inizio incredibile di uno dei, secondo me, uno dei più bravi, di più belli album live mai registrati usciti, che si chiama Gratitude, l'album di Earth and Empire, con la copertina completamente bianca, un doppio album.
0: Bello.
1: Però dove cominciavano con questa roba, come dire, mo vi facciamo vedere chi siamo, una cosa quasi improvvisata, molto jazz, bellissimo.
0: Beh sì, quelle sono le basi, effettivamente.
1: Grandissimi Earth and Fire.
0: Esatto, adesso di seguito gli Shaman e poi i Primal Scream. C'è una notizia che riguarda i Primal Scream, veloce, insieme a Irving Welsh, colui quale ha scritto Trainspotting, da cui è poi stato fatto il film. Irving Welsh e Bobby Gillespie si sono proposti per comporre e incidere la sigla praticamente della Lega Calcio per celebrare i mondiali. Chissà se andrà in porto questa storia qui. Ma innanzitutto gli Shaman, di nuovo in Inghilterra, quindi con quella scena anni 90, questi sono appunto gli Shaman, che erano scozzesi e che ci cantano Move Any Mountain, un successo dell'epoca.

0: Come Together, Screamadelica, rimane uno dei dischi più belli di tutti i tempi, veramente un discone, Poi mamma hanno cambiato mia. Un po' direzione, ma quello lì fu un disco fondamentale del 1991, dentro il quale c'era appunto Come Together. Sì. Voglio fargli auguri di buon compleanno a tutti quelli che fanno gli anni in questi giorni, sì, compreso Mario, che prima ci ha mandato un messaggio appunto al suo compleanno. Tanti auguri.
1: Tu domani però.
0: Domani, io domani.
2: Ricordatevi a me, amici ascoltatori. Domani è il compleanno di Mixo. Fatevi gli auguri. Noi dobbiamo dire chi ha vinto nel frattempo,
0: sì,
2: giusto?
0: Sì, sì.
2: E ha vinto Janis Joplin.
0: Joplin
2: con, quindi passa il turno, poi si vedremo, insomma, con tutto l'amore che abbiamo per Johnny Mitchell.
0: Sì.
2: Adesso ci sono le news di Radio Capital, state lì.
0: Sì.
3: Con questa fai colazione. Hai una visione diversa delle cose.
4: Ci scrivono che il boom delle vendite dei romanzi di Montalbano è dovuto al fatto che le fiction finiscono così tardi che per sapere chi è il colpevole bisogna andare a leggere il libro.
5: Non è una
4: c'è
5: brutta
4: tutto
5: idea.
4: Il tempo.
5: Poi in realtà sappiamo che non è così.
4: Ve lo ricordate quando io e Lucatella eravamo giovani? Il lunedì sera c'era la sigla di Lucio Dalla e il film del lunedì sera che iniziava in modo
3: brutalissimo. The Breakfast Club. Andrea Lucatello, Riccardo Quadrano e Imma Baccelliere. Dal lunedì al venerdì alle 7. Radio Capital. Solo bella musica.
6: Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
7: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
8: Estate, sì, ma con più di un'idea di vacanza. Caletta al mattino, scoperta nel pomeriggio e la sera si esce. La vacanza completa quest'estate è l'Istria, un mare di cose da fare. Istria croata, più vicina di quanto pensi. Scopri di più su istriavicina.it.
9: La senti? È la calma di chi conosce le sue bollette. Passa a NEN, paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su NEN.it. NEN, gruppo A2A.
10: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5 salvo approvazione di CA Autobank.
3: In collaborazione con Radio Capital torna Porto Rubino, il festival del mare e della musica ideato da Renzo Rubino. Dal 14 al 18 luglio, tre serate uniche tra Taranto, Savelletri e Otranto, nelle cornici più suggestive della Puglia, con grandi artisti della musica italiana e internazionale. Carmen Consoli, Dardast, Venerus, Dito nella Piaga e Acid Arab. Porto Rubino. Porto Rubino, un viaggio tra concerti, parole e mare. Biglietti su Viva Ticket. Tutte le info sui canali ufficiali del festival.
11: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
12: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
13: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
14: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
15: Le notizie delle 15, buon pomeriggio da Jean-Paul Bellotto.
16: Di
15: Diplomazia e minacce. Gli inviati del Qatar sono in Iran con l'obiettivo di eliminare le distanze tra le parti per la firma di un accordo che metta fine alla guerra. Trump, da parte sua, afferma però che l'Iran la sta tirando troppo per le lunghe e ne pagherà le conseguenze. Negli Stati Uniti, impennata dell'inflazione a maggio, sale al 4,2% su base annua, previsto un avvio in ribasso per Wall Street. L'intelligenza artificiale al servizio delle forze di polizia e della giustizia. Il governo ha appena varato diversi decreti legislativi su questo tema, riguardano anche l'ambito dei rapporti di lavoro, la scuola e l'università. Il ministro dell'Interno Piantedosi spiega che riconoscimento facciale e utilizzo dei dati biometrici potranno essere usati prima e dopo la commissione di un reato.
1: Non è un poliziotto automatizzato, le decisioni restano umane, non c'è nessun grande fratello generalizzato. È importante, secondo me, segnalare la duplice tipologia di utilizzo che può avvenire in tempo reale solo in casi eccezionali, quindi anche prima ex ante la commissione di reati. Tutto questo può avvenire quando c'è pericolo, minaccia, insomma, per determinate condizioni specifiche, tipo con finalità di terrorismo o altri reati di particolare allarme sociale, oppure quando c'è necessità per la ricerca di persone scomparse. La seconda tipologia invece è quella esposta alla commissione di reati.
15: I deepfake e i testi creati o manipolati sempre con l'intelligenza artificiale su argomenti di interesse pubblico dovranno essere chiaramente etichettati. Gli utenti poi dovranno inoltre essere informati quando interagiscono con un sistema interattivo di intelligenza artificiale come un chatbot. Lo prevede un codice di condotta approvato dalla Commissione Europea che a carattere però volontario entrerà in vigore ad agosto. Il Giubileo fa volare le presenze di turisti stranieri a Roma e la loro spesa che balza oltre 10 miliardi di euro, sono i dati di Banca Italia. Le presenze dall'estero sono aumentate complessivamente del 28%, molti hanno alloggiato in strutture religiose, ma l'aumento della spesa è stato comunque del 19%. Capital News torna alle 16.
16: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su Viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
17: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana padella in ceramica adatta all'induzione a 9,99 euro, e da giovedì trapano o smerigliatrice angolare da 20 volt a 14,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
18: Radio Capital. Solo bella musica.

0: numero uno in Italia all'epoca quando uscì questo pezzo, che fu una cover, era il 1971. I Van der Graaf Generator rifacevano questa sigla che fu commissionata innanzitutto a Paul McCartney dalla BBC, evidentemente Radio 1 e Radio 2, che chiesero appunto a Paul McCartney. Paul McCartney disse: no, non c'ho tempo, non c'ho voglia, non c'ho ispirazione, perché non la fate comporre a George Martin, ovvero il quinto Beatles. George Martin era il manager, no?
1: Produttore.
0: Il produttore appunto dei Beatles. Siccome aveva una formazione classica, tant'è che tutte le orchestrazioni nei pezzi più famosi con archi dei Beatles le fece appunto George Martin, si mise lì e scrisse questa canzone che abbiamo ascoltato appunto però nella cover dei Van der Graaf Generator. A proposito dei Van der Graaf, Peter Hamill, il cantante leader dei Van der Graaf, insieme a Carl Palmer, l'unico superstite di Emerson, Lake and Palmer, saranno parte di questo prog rock A Fanfare for the Common Man, un concertone di rock progressivo che si terrà il 18 luglio alla Royal Albert Hall di Londra. Oltre a loro ci saranno anche altri artisti, ma i biglietti sono andati tutti esauriti.
1: Da quando ieri ne abbiamo parlato. Beh, è bastato che ne parlassimo ieri, esatto. I biglietti sono stati esauriti. Allora, c'è una nostra ascoltatrice che si chiama Monica, che dice: ciao, a proposito di Theme One dei Van der Graaf che abbiamo appena ascoltato, io questo brano lo aspettavo a mezzanotte quando avevo 15 anni. È possibile che fosse la sigla di un programma di Radio 1? Monica da Crema, non lo so.
0: Sì, sai.
1: Forse era sicuramente una sigla di un programma della BBC, come hai detto.
0: Sì.
1: Però che fosse stato utilizzato anche dalla radio italiana nel 70 non me lo ricordo.
0: Comunque l'unico paese dove arrivò al primo posto in classifica era proprio l'Italia, da testimonianza del fatto che non solo i Van der Graaf, ma tutto il genere progressive in Italia ebbe un successo ineguagliabile.
1: E arrivò prima in classifica anche l'album Pawn Hearts, che era un album difficilissimo, in cui non c'era nessuna concessione al pop, alla radio, eccetera. Poi i Van der Graaf erano veramente fortissimi. Questa è Capital Records, questa è Radio Capital, la radio in cui c'è solo bella musica, dal passato naturalmente, ma anche dal presente. E noi facciamo particolarmente attenzione quando una band storica ritorna con qualcosa di nuovo, che però riecheggia in qualche modo, vuole ritornare sui passi dei loro momenti più forti. Questo è da un EP uscito a Pasqua degli U2 che si chiama Easter Lily, il brano si chiama In a Life, novità.

0: Sit down next to me, cioè siediti vicino a me. Questi erano i Jams dell'epopea degli anni 90.
1: Sì. Pensa band. Che questa canzone, che è la canzone più famosa del repertorio dei James, uh-huh. Dunque, ha fatto parte di un sondaggio della BBC, di BBC Radio 2, che diceva qual è secondo voi la più bella canzone che non è mai arrivata al numero uno in Inghilterra? Sit Down è in questo sondaggio arrivata quarta, quindi anche in questo caso non è arrivata al numero uno.
0: Ma poveretti.
1: Comunque i James molto bravi, e i James faranno un'unica data in Italia a un festival di due date, il 3 luglio all'Anfiteatro Fonte Mazzola di Peccioli, provincia di Pisa, c'è il festival del Post, i nostri amici del Post, il 3 ci sarà Daniele Silvestri, e il 4, unica data italiana per i James, per cui andate a vederli sul Post, trovate tutti i dettagli per questo festival a Peccioli, tra l'altro posto anche molto bello.
0: Esatto, cari amiche, cari amici che ascoltate Radio Capital, fra di voi ci sono anche dei super vips, perché quando l'altro giorno, quando è che sono partito? Domenica mattina, io, non per venire a Milano, che abbiamo fatto live i 30 anni di Radio Capital, ancora tante grazie, è stato Capital veramente live. Bello anche incontrarvi, amiche amici, alla stazione, che mi incontro a un certo punto, che mi vedo arrivare davanti tra
1: Carolino di Monaco,
0: Piero Chiambretti. Abbiamo fatto un viaggio insieme e mi ha detto: io vi ascolto sempre tutti i giorni, per cui voglio mandare un saluto a Piero, che tra l'altro mi ha chiesto: bella musica, ma potete mettere anche Jethro Tull? Ho detto sì.
1: Che grande Piero Chiambretti, grazie Piero.
0: È stato fantastico, sì, ciao Piero. Allora, a proposito appunto dell'epoca, di quell'epoca lì, delle musiche di quell'epoca, Emerson, Lake & Palmer, prima con un pezzo che si chiama Lucky Man, che Greg Lake aveva portato quando si formò questa super band, questo super trio, no? Lui l'aveva scritto quando aveva 12 anni, aveva appena imparato a suonare la chitarra, poi quando entrò nei King Crimson, che era stata l'esperienza precedente, la propose appunto ai King Crimson, ma Robert Fripp, insomma, che è sempre stato un po'...
1: Nicchiò.
0: Dice, no, non va bene per la nostra band, e quindi finì sul disco d'esordio, il primo disco di Emerson, Lake & Palmer. E poi un'altra canzone con lo stesso titolo, Lucky Man, dei Verve, anche quella bellissima, ma innanzitutto Emerson, Lake & Palmer.

0: stupende canzoni con lo stesso titolo ma di due periodi diversi. Infatti prima c'era la Lucky Man di Emerson, Lake and Palmer 1971, e invece 1997 questa dei Verve, sempre col titolo Lucky Man. Belle.
1: A proposito di Lucky Man, vediamo chi è il prossimo Lucky Man o Lucky Girl che può vincere il Capital Game.
2: Capital Game. Everybody play the game.
1: No. Allora, vi portiamo al Locus Festival, il lunghissimo festival che si tiene in tutta la Puglia per tutta l'estate praticamente, che avrà nomi pazzeschi come David Byrne, Ezra Collective, John Legend, Johnny Marr, Marcus Miller, Sebastian Tellier, Soulwalks, Skunk Anansie, The Orb, Thundercat, Cosmo, Daniele Silvestri, Dito della Piaga, Faccia Nuvola. Lo conosci Faccia Nuvola?
0: No, mi manca.
1: Lo sapevo.
0: Chiedo,
1: che non lo
0: scusa,
1: conosci.
0: Faccia Nuvola.
1: Vabbè. È uno dei nomi nuovi, insomma, che
0: mi piace il nome, va bene.
1: È bello Faccia Nuvola, è un bel nome. Okay.
0: Sì, sì.
1: Allora, oggi i due accrediti che vi diamo sono per il concerto che vedrà il 12 agosto insieme Vinicio Capossela, La Nigna e Davide Ambrogio, che è un altro nuovo da conoscere.
0: Ok.
1: E ti piace Davide Ambrogio, vero Paletta? Sì, infatti. È uno che fa cose anche tradizionali rivisitate, giusto? Ok.
0: Vedi.
1: Allora, fammi vedere dov'è il 12 luglio,
0: no,
1: scusate,
0: agosto.
1: Il concerto di Capossela, Locus Festival, sarà credo alla masseria Ferragnano di Loco Rotondo. Sì, a Loco Rotondo.
0: Ok,
1: perfetto.
0: Ok.
1: Se vi piace questa l'idea di andare a questa serata di questo festival che si chiama Locus Festival, rispondete a questa domanda che riguarda appunto Vinicio Capossela.
0: Solito facciamo la domanda e poi diamo tre opzioni di risposta, una delle quali corrisponde alla risposta esatta. Si risponde solo esclusivamente tramite il nostro numero di WhatsApp, che è 342 342 2190. La domanda è la seguente, vai Luca.
1: Nel 2015 Vinicio Capossela ha pubblicato un libro dal titolo Il paese dei... Risposta A,
0: Fagioloni.
1: Risposta B,
0: Ciondoloni.
1: Risposta C,
0: Coppoloni.
1: Ok, il paese dei fagioloni, il paese dei ciondoloni o il paese dei coppoloni, come si
0: tutte
1: chiama?
0: E tre.
1: Esatto.
0: Sì.
1: Rispondete scrivendo fagioloni, ciondoloni oppure coppoloni. Al 342-342-2190 per avere due crediti per andare a vedere Vinicio Capossela, Davide Ambrogio e La Nigna al Locus Festival.
0: 12 agosto.
2: Alla voce Bob Marley.

0: alla chitarra Jimmy Page.
1: Ai fiati Cool and the Gang.
2: Ai cori Bee Gees. Radio Capital, che formazione fantastica.

0: Solo bella musica.
1: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
2: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
3: Mille Miglia, la corsa automobilistica più bella e prestigiosa del mondo, è pronta a partire. Quasi 2000 km di percorso, 420 auto storiche, 125 Ferrari. Si parte il 9 giugno da Brescia e dopo il giro di boa di giovedì 11 a Roma in via Veneto, si torna a Brescia il 13 giugno per il gran finale. Mille Miglia, le strade d'Italia si riempiono di bellezza. Tutte le info su millemiglia.it.
4: Devi fare il pieno, Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
5: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
6: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
7: Ah, il tuo gatto ti fa impazzire. Pensa che nel Medioevo potevi denunciarlo. Quindi ti piace cucinare, come Gioacchino Rossini, che era un asso ai fornelli. Se anche tu vuoi apparire brillante sfoggiando pillole di storia, va ad ascoltare le nuove puntate del mio podcast. Io sono Guido Damini, il tuo fornitore quotidiano di cenni storici per fare lo splendido.
8: Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast. Una produzione One Podcast.
9: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
10: Ok, e quindi?
9: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
10: Allora la risposta è MG.
11: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
12: Ti aspettiamo negli MG Store.
13: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate, che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
14: Bertolotto, cambiare le porte.
0: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Stile, ragazzi, Sade, veramente super elegante. Questa era Hang On to Your Love 1984.
1: E abbiamo Cristina in collegamento. Pronto, Cristina?
2: Ciao, ciao.
0: Buon pomeriggio, come stai?
2: Sto benissimo.
0: Dalla provincia di Torino, esattamente da dove?
2: Druento,
0: ma... fammi capire se è ovest, dove sta?
1: Avevo dei parenti che stavano a Druento tanti anni fa. Sì, sì, fantastico.
0: Dov'è rispetto a Torino? Nord, est, ovest, sud, dove sta?
1: Appena usciti da Torino.
2: Dunque, più o meno dove c'è la Venaria, avete presente?
0: La Venaria Reale, certo.
2: No, la Venaria Reale, sì, insomma, prima cintura.
0: Certo,
2: Stadio delle Alpi.
0: Certo, sì, sì.
1: Sai chi
2: non
1: è
2: troppo
1: di Druento?
2: Lontano.
1: Cristina, forse tu mi puoi confermare questa cosa. Credo che di Druento sia il nostro amico e bravissimo comico Fabrizio Basso.
2: Assolutamente sì.
1: Vero? È di Druento, sì, lo salutiamo, sì, nel caso Druento, ci stia, sì, ascoltando.
0: Ecco, sì, comunque, sì, per la cronaca, rispetto a Torino sta un po' a nord-ovest, sì, ecco, diciamo, sì, è così.
2: No,
0: va bene, va bene. Senti, allora ci dici, nel 2015, dicevamo, Vinicio Capossela ha pubblicato un libro dal titolo Il Paese dei, concludi tu?
2: Coppoloni.
1: Sì, esatto, un, sì, romanzo scritto da Vinicio Capossela, nato come un cammino a ritroso verso l'Alta Irpinia, terra d'origine della sua famiglia. Tra l'altro è stato addirittura finalista al premio Strega del 2015.
0: Però.
1: E tra l'altro, quindi, cara Cristina, tu potrai assistere a questo concerto il 12 agosto, ma tu lo sai che Loco Rotondo è abbastanza lontano da Druento.
2: Lo so, però mi sembra un'ottima occasione per tornarci dopo un po' di tempo e adoro Capossela e quindi non posso mancare.
0: Fantastico, allora è perfetto.
1: Tra l'altro sarà un concerto in cui lui rifarà nel 30° anniversario della sua pubblicazione interamente l'album Il Ballo di San Vito.
0: Ah,
1: un concerto speciale,
2: certo. In Puglia è perfetto, anche con la pizzica,
0: brava,
1: perfetto,
0: brava,
1: poi
0: brava.
1: Con la Nigna prima, Davide Ambrogio prima, una grande serata. E ti dirò, Cristina, sicuramente io ci sono, per cui se magari non avere problemi a dire sei tu il Dege, sono Cristina, guarda, quella che ha vinto i biglietti,
0: lo riconoscerai perché è alto 1,91 m, quindi lo si vede comunque lui. Luca, va bene?
1: giustamente un ascoltatore ci dice che si chiama Federico Basso, non Fabrizio. Sbagliato.
2: Federico
1: Basso, scusa Federico.
0: Va bene, ciao Cristina.
1: Complimenti, ciao.
0: Ciao, grazie.
2: Grazie,

0: ciao.
1: Ciao, ciao, ciao, Sei.
2: Capital Game. Everybody play the game.
3: Direttamente dalla California e degli hippies, due gruppi fondamentali. I primi sono i Quicksilver Messenger Service con Who Do You Love?

0: chi poteva mai immaginare che da quella San Francisco, da quegli Stati Uniti in generale, della fine metà degli anni 60, dove c'erano appunto i Grateful Dead, i Quicksilver Messenger Service che oggi abbiamo ascoltato, i Jefferson Airplane che hanno appena cantato Somebody to Love, una gioventù piena di sentimenti di pace, tolleranza, fratellanza, apertura mentale che più ne ha più ne metta, adesso ci troviamo in questa situazione qui, ma pensa un po' quanto si torna indietro.
1: Sì,
2: Allora abbiamo parlato di Capital Jam e abbiamo annunciato oggi il cast completo con Paola Turci, Maria Antonietta Colombre, Francesca Michelin e anche Malika Ayan. Si terrà questa serata dopodomani, venerdì, al Castello Sforzesco, e sarà l'inaugurazione dell'estate al castello, cioè la rassegna
0: sempre nel cortile, no?
2: Nel cortile bellissimo, sì, bellissimo degli Sforza, dove abbiamo fatto Capital Live la settimana
0: meraviglioso
2: scorsa.
0: Sì.
2: I biglietti sono disponibili su Ticket One e costano pochissimo, 15 più prevendita, quindi con 18 euro ce la caviamo, e questa

0: Questa è la nuova canzone che poi ascolteremo anche. Paola farà, Paolo
1: sì,
0: Trucci, come tutti, faranno canzoni varie, non del loro repertorio, ma questa secondo me ci scappa. È la nuova canzone di Paola Trucci, tratto da un album che si chiamerà Amore a dismisura. L'album esce il 2 ottobre, ma la canzone Vita mia è già uscita e fa così.

0: incredibile ricordare la scomparsa di Dolores O'Riordan, che è morta nell'Alaska da bagno, ma una cosa ma assurda, veramente, a soli 46 anni, poverina. Ma
1: questa era Dreams, la classica dei Cranberries del 92, l'album si chiamava Everybody Else Is Doing It, So Why Can't We, e questo album è appena riuscito il 22 maggio scorso in un'edizione deluxe in cui ci sono varie edizioni che includono per esempio la versione in spagnolo di questo brano, remix vari,
0: insomma, per i collezionisti,
1: per i collezionisti dei Cranberries.
0: Va bene.
1: Noi abbiamo finito, ma già dietro la porta vedo che si sta affacciando Marco Biondi, che condurrà le prossime due ore per la seconda parte. Grazie Alberto per che dice siete davvero dei maghi a trovare le assonanze tra la canzone di Paola Turci e quella dei Cranberries.
0: Un certo orecchio abbiamo, diciamo, dopo
1: esatto.
0: Mille anni. Vabbè.
1: Grazie Alex Valletta, Jennifer Engelman, Stefania Tringali, ciao Mix, a domani. Ciao
0: a domani,
1: tutti.
0: ciao.
2: Zanzare? Proteggiti con Vape il concorso Japan Experience, risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti Vape entro il 31 luglio, chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di Vape. Regolamento su vapejapanexperience.it, montepremi 8.500 euro.
3: 12, 13, 14 giugno, Bologna. Torna la Repubblica delle Idee. Grandi protagonisti della cultura, della politica e dell'economia, insieme alle firme del giornale, ripercorrono la nostra storia e indicano una via per il futuro. Scopri il programma e come partecipare su repubblica.it.
4: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
5: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
6: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima, per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati, per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef, per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
7: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggia

0: Insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: Io quest'anno me ne sto bella tranquilla a casa, al massimo un weekend dai suoceri.
2: Ah no, io riparto con Boscolo.
3: Siamo sempre al tuo fianco. Goditi il mondo con Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio.
4: Le notizie alle 16, buon pomeriggio da Enzo Panizio. Fermate le violenze, dice la famiglia del quarantenne accoltellato da un rifugiato sudanese a Belfast, dove è partita una caccia allo straniero con aggressioni razziste. Le persone vengono prese di mira per il colore della pelle, dice il ministro britannico per l'Irlanda, Ben. Disordini e auto date alle fiamme nella capitale nordirlandese dopo l'accoltellamento. La polizia per ora esclude l'atto terroristico. Si parla di un raptus, non c'è giustificazione per queste violenze e chi le sta incoraggiando, dice il premier Starmer. I negoziatori di Stati Uniti e Iran sono in Qatar per finalizzare un accordo, secondo la CNN. Trump minaccia nuovi attacchi, gli iraniani hanno impiegato troppo tempo per negoziare, Teheran è solo chiacchiere, niente fatti, dice il presidente statunitense. Bill Gates interrogato al Congresso statunitense sui rapporti con Jeffrey Epstein. L'audizione a porte chiuse. Gates ha sempre sostenuto di non essere a conoscenza dei crimini del finanziere pedofilo. Spero la mia testimonianza sia utile per fare giustizia, ha detto Gates entrando in auto là. La procura di Rimini farà appello contro l'assoluzione di Luis da Silva, l'unico imputato per l'omicidio di Pierina Paganelli. È la rinascita della giustizia, le prime parole di da Silva all'uscita dal carcere. Antonio Cristiano.
5: La decisione della Corte d'Assise di Rimini è arrivata nella notte dopo 16 ore di camera di consiglio. La procura aveva chiesto l'ergastolo. La vittima, 78 anni, viene trovata in un garage nell'ottobre 2023. Le indagini si concentrano subito sui vicini, tra cui da Silva e sua moglie. Presto si scopre che il 36enne ha una relazione con Manuela Bianchi, nuora di Paganelli. La stessa Bianchi, durante un lungo interrogatorio, racconta di aver incontrato l'amante nel garage prima di scoprire il corpo della suocera e che l'uomo le spiegò cosa dire alla polizia. L'analisi però ha escluso la presenza di DNA di da Silva sul posto e secondo una perizia la telecamera della zona, la sera dell'omicidio, riprende un altro condomino e non l'accusato.
4: Molestie sugli allievi della scuola militare Teulier di Milano, oltre al professore di italiano, sono indagati per omessa denuncia due militari, il preside e il comandante dei carabinieri della stazione interna. Imma Baccelliere.
6: Sapevano tutti da mesi. Le voci su quel professore di italiano e latino che palpeggiava gli alunni in classe circolavano da ottobre nella scuola militare Teulier di Milano. Il consiglio dei docenti aveva anche firmato una prima circolare per vietare ai professori di trattenersi a scuola dopo l'ora di pranzo. Poi a novembre un altro avviso con il divieto di comunicare con gli studenti sui social. Il docente, infatti, secondo gli inquirenti, chiedeva foto intime dei ragazzi in cambio di voti più alti. Uno studente nelle stesse settimane a un altro professore parla delle molestie. L'insegnante riferisce ai carabinieri della scuola, viene anche organizzata una riunione con quattro professori. Ma la denuncia formale sugli abusi arriverà solo a marzo. Ora la procura ha indagato il preside, un colonnello dei carabinieri, e il comandante per omessa denuncia.
4: Slitta ancora il ritorno in campo di Lorenzo Musetti. Il tennista toscano salterà anche il torneo del Queens per l'infortunio al retto femorale rimediato agli internazionali di Roma. La rinuncia dopo quelle ad Amburgo e al Roland Garros. In dubbio c'è anche la partecipazione a Wimbledon. Prossima edizione di Capital News alle 17.
7: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
8: Nelle prossime ore serali e notturne, residue precipitazioni temporalesche al nord-est, specie su Triveneto ed Emilia-Romagna. Tempo buono altrove. Nella mattinata di domani avremo bel tempo su tutta la penisola con un ampio soleggiamento, eccezione fatta per qualche disturbo che potrà ancora interessare il Triveneto, dove non sono esclusi rovesci sparsi. In giornata alcuni focolai temporaleschi potranno accendersi anche lungo la dorsale appenninica e sulle regioni adriatiche centro-meridionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
9: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono

0: Claudio Boso, presidente di Caris Gold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Caris Gold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Caris Gold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
1: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
2: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.

questa era la canzone vincente, il riff vincente di mercoledì scorso durante la battaglia dei riff, perché oggi è mercoledì amici e mercoledì riff. La battaglia dei riff, riff classici, riff passati alla storia, riff di chitarra, ma non solo, incontreremo da oggi in avanti anche altri riff, non per forza di chitarra, che poi quando si parla, si pensa a un riff, si pensa sempre a quello di chitarra elettrica, no? Ma i riff in realtà sono stati fatti con tantissimi strumenti. Oggi siamo per la eliminatoria numero 6, cari amici. 5 brani sono già andati in finale con i loro riff, 5 brani storici che si sono battuti nelle precedenti edizioni delle eliminatorie, e a luglio faremo la gran finale con per eleggere il riff più bello della storia della musica, un gioco che stiamo facendo su Radio Capital, in Capital Records, appunto di mercoledì. Allora, come sempre, un riff degli anni 60, uno degli anni 70, uno degli anni 80 e uno degli anni 90. Cari amici, sono Marco Biondi, questa è Radio Capital, è iniziata la seconda parte di Capital Records, Maurino è in regia, Elisa è in redazione. Tornando ai nostri riff, i 5 finalisti per ora, vi ricordo, sono Smoke on the Water, Wall of the Love, Foxy Lady, Paranoid e Sunshine of Your Love, appena ascoltata. Quindi oggi eleggeremo il sesto riff finalista, che poi ritroveremo a luglio. Allora, chi si batte oggi per gli anni 60? Si batte questo.

brano, poi ripreso anche dai Blues Brothers, un riff nato dal basso di Muff Winwood e poi allargato e completato dallo stesso Stevie Winwood. Pensate, aveva 17 anni Stevie Winwood quando ha composto questa canzone. Per gli anni 70 invece abbiamo chiaramente la canzone Spencer Davis Group, Gimme Some Lovin', contro questo brano degli anni 70.

mi sembrerà una gara molto accesa, probabilmente. Questi sono Van Halen con il riff di Ain't Talking About Love, composto da Eddie Van Halen, chiaramente. Voleva fare un po' una parodia dei vecchi punk rocker di una volta e gli è uscita questa cosa che è diventato un simbolo della band. Allora, amici, votate il vostro riff preferito, Spencer Davis Group contro Van Halen. Da questo momento votate 342 342 21 90.

La doppiata di oggi ci ha portato al 1985. Prima c'era Howard Jones con Things Can Only Get Better e poi c'erano i Simple Minds invece con Alive and Kicking su Radio Capital. Continua Capital Records, amici. È iniziata la sesta eliminatoria della battaglia dei riffs. Riff che sono diventati famosi nella storia della musica, leggendari come quelli appunto che si sono appena scontrati. Quello di Gimme Some Lovin' dello Spencer Davis Group contro Ain't Talking About Love dei Van Halen. E amici, ha vinto lo Spencer Davis Group. Vogliamo riascoltarne un pochino magari, Maurino, giusto per ricordare, perché insomma è piaciuto tanto, ha vinto con un 60% contro un 40%, devo dire, quindi è stata una buona lotta fino a un certo punto, ma poi Spencer Davis Group ha detto ciao Van Halen. Questi sono i vostri voti chiaramente, quindi adesso ci sarà nella prossima eliminatoria altri due brani, altri due riff che si scontrano. Votate il riff, mi raccomando amici, non votate la canzone, stiamo giocando con il riff. A questo punto un riff anni 80 contro un riff anni 90. Per gli anni 80 c'è questo qui.

2 contro le Hot Chili Peppers. Chi votate? Riff Pride in the Name of Love o Riff Can't Stop? Da questo momento potete votare al 342-342-2190. Intanto ascoltiamo una novità. C'è un cantautore americano che è già al quarto album in realtà e si sta facendo un grande nome in giro per il mondo. Si sta conoscendo finalmente anche in Italia. Lui si chiama Noah Kahan. È uno che arriva dalla parte nord-est, in cima degli Stati Uniti, dal Vermont. Ha fatto un nuovo album e c'è questa canzone molto bella secondo me. Si chiama Doors. Novità. Lui è Noah Kahan.

0: I Blu Vertigo su Capital, questa canzone è una di quelle che hanno fatto dal vivo durante Capital Live domenica scorsa. Bravi da dire, Blu Vertigo, hanno fatto un set veramente eccezionale, grande grande grande. Allora, torniamo un attimo alla nostra battaglia dei riff, perché diciamo che la seconda gara 2, come la chiamiamo sempre, fra Pride in the Name of Love degli U2 e Can't Stop the Red Hot Chili Peppers, vede vincitore questo riff. Una bella battaglia, devo dire, ma anche in questo caso 60% Red Hot Chili Peppers, 40% U2, quindi finalissima a questo punto, amici. Siete pronti per votare e decidere chi mandare nella finalissima che faremo a luglio? Can't Stop è uno dei due finalisti, l'altro finalista, vi ricordo, è Spencer Davis Group con Gimme Some Lovin'. Quindi votatene una delle due, votate il riff, mi raccomando, non votate la canzone. Questo è il riff di Gimme Some Lovin' e poi Can't Stop the Red Hot Chili Peppers, abbiamo appena ascoltato. 342-342-2190, votate ora.
1: Con questa ti svegli.
2: Get up, stand up. Stand up for your right.
1: Con lui ti informi.
3: Questo è un programma libero, cioè noi qui ci piace ragionare, non aspettatevi slogan, non aspettatevi sempre discorsi prevedibili, ecco, proviamo a ragionare insieme.
1: Buongiorno Capital, con Marco Maisano.
3: Che questa è la canti così urlando alle 7, beh ci sta, insomma, stai andando al lavoro, ti prende bene, come si dice.
2: Come on, get up, stand up in the morning, give it up, stand up for your right.
1: Buongiorno Capital, con Marco Maisano. Dal lunedì al venerdì alle 6. Radio Capital. Solo bella musica.
4: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
5: Quando lavoro ho mille cose da gestire, per questo mi fido di Tecnomat. Trovo prodotti delle migliori marche e con la carta Pro ho prezzi riservati in negozio e online.
6: Tecnomat, più professionale, meno caro.
7: È stata la mia voce ad andarsene.
8: My Movies e Wanted Cinema presentano La cronologia dell'acqua, l'atteso esordio alla regia di Kristen Stewart.
7: Io devo scrivere.
8: Un viaggio viscerale tra memoria, desiderio e libertà.
7: Quando non ci sono parole per descrivere il dolore, lascio che sia l'immaginazione a mostrarmi la via.
8: La cronologia dell'acqua, dall'11 giugno al cinema. Il 10 giugno alle 20:30, evento speciale live con intervista esclusiva a Kristen Stewart. Scopri gli orari su My Movies, la community più cinefila del pianeta.
9: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
10: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
9: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie e assicurative, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche noleggio a lungo termine Quinto. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
10: Grazie, mi sento già più carico.
9: Info su toyota.it.
6: In collaborazione con Radio Capital torna Trento Live Fest. Dal 28 agosto al 6 settembre, due weekend di grande musica con 6 imperdibili appuntamenti live. Luca Carboni, Emma, Fulminacci, Gemitais, Madame, Negramaro, Dito nella Piaga, Mobrici, Motta, Saif, Tropico e Venerus. Vivi le emozioni di un festival unico, tra le montagne e sotto le stelle. Trento Live Fest, 28 agosto, 6 settembre. Biglietti su ticketone.it, info su magellanoconcerti.it e capital.it.
11: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
12: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio.

0: Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

Amici, vi ricordo che venerdì che è dopodomani, venerdì 12 giugno, c'è ancora una grande festa che continua la festa di Radio Capital per i 30 anni naturalmente, un'altra Capital Jam ritorna al Castello Sforzesco di Milano, venerdì 12 giugno, vi ricordo, un appuntamento con sul palco la super band di Vittorio Cosma, con Luca De Gennaro a presentare tutto l'evento, ma con quattro nomi femminili meravigliosi sul palco. C'è Francesca Michelin, c'è Malika Ayane, c'è Maria Antonietta Colombre e c'è anche Paola Turci, quindi quattro nomi da vedere dal vivo per una serata veramente da non perdere. Venerdì 12 giugno, vi ripeto, Castello Sforzesco a Milano, Capital Jam, i biglietti li trovate già disponibili su ticketone.it, va bene? E adesso invece torniamo alla nostra battaglia dei riff e siamo alla finale che si è appena tenuta. Avete votato? Sì, avete votato. Avete votato anche in questo caso col 60% da una parte, 40% dall'altra. Maurino, mettiamo ancora una volta il riff della vincente della sesta eliminatoria della battaglia dei riff, cioè questo ha vinto la prima volta e non ce ne siamo più liberati. Give me some love in Spencer Davis Group, il riff stop.

storico, è il caso di dire, assolutamente storico, è il sesto finalista, poi a luglio faremo la finale appunto, ma abbiamo ancora un po' di eliminatorie per le prossime settimane. Ricordate di mercoledì, sempre nella seconda parte di Capital Record, c'è la battaglia dei riff. Adesso invece cambiamo discorso, perché c'è un anniversario di un album anche oggi molto importante da celebrare. Vi lascio adesso con due brani da questo album. Parliamo di One of These Nights, l'album degli Eagles che usciva il 10 giugno del 1975. Siamo nel mezzo degli anni 70 e gli Eagles finalmente trovano il primo numero uno, il primo album numero uno in vetta alla classifica americana, album che poi venderà milioni, milioni e milioni di copie in tutto il mondo, nominato anche ai Grammy Awards dell'anno seguente. Due brani quindi da One of These Nights, questi sono gli Eagles.

0: Prima One of These Nights, la canzone che intitola l'album, e poi Line Eyes, questi sono gli Eagles, due brani dall'album One of These Nights del 1975 che usciva oggi proprio in quell'anno. I'm playing the game, playing
1: the game, playing the game. Capital Game. Everybody play the game.
0: Beh, grazie amici per tutti i messaggi spontanei sugli Eagles, siete in tanti, Agnese, Antonio, Paul, Michele, Andy e tutti gli altri, insomma grazie per i messaggi, siamo in tanti anche in Italia ad amare ancora gli Eagles e va bene così. Adesso invece Capital Game, quindi pigliate il vostro telefono, portatevelo vicino perché sono pronto per regalarvi anche oggi un accredito per due persone per vedere la

mostra dedicata a Robert Mapplethorpe. Si chiama Le forme della bellezza e la si può vedere anche in questi giorni, già è già attiva da un po' di tempo a Roma al Museo della Rapacis e ci resterà fino al 4 ottobre 2026. Allora io vi regalo un accredito per due persone, basta rispondere sempre a una domanda molto semplice, quella di oggi è facilissima, ve lo dico, eh. La domanda è questa, amici: quale icona della pop art è stata fotografata da Robert Mapplethorpe? Ripeto, quale icona della pop art? Risposta A, Andy Warhol. Risposta B, Roy Lichtenstein. Risposta C, Klaus Oldenburg. Date subito la vostra risposta al 342 342 2190.

Oh, questa è una canzone di Fausto che ci ha portato al 1979, un cantautore italiano che era avanti assolutamente. Allora amici, siamo qua pronti per regalare un accredito per due persone per vedere la mostra di Robert Mapplethorpe che è a Roma al Museo della Rapacis, e questo accredito vediamo se va a Rossella dalla provincia di Bergamo.

0: Rossella, ci sei?
1: Ci sono felicissima.
0: Brava, bravissima, bravissima, bravissima. Come stai innanzitutto? Ti sento bene, eh?
1: Meno male.
0: Dai.
1: Innanzitutto fare un enorme abbiamo.
0: Aspetta, no, non ho capito niente. Vai, vieni in continuazione. Ci sei?
1: Ci sono.
0: Perfetto, bene. Allora ti faccio subito la domanda, forse la linea è un po' disturbata in questo momento. Quale icona della pop art è stata fotografata da Robert Mapplethorpe, Andy Warhol, Roy Lichtenstein o Klaus Oldenburg?
1: Andy Warhol.
0: Andy Warhol è lui l'icona della pop art, chiaramente, no? E allora per te un accredito per due persone per andare a vedere questa mostra che, ripeto, la potete vedere al Museo della Rapacis fino al 4 di ottobre. Va bene, Rossella?
1: Ti ringrazio tantissimo.
0: Grazie a te, buona serata intanto.
1: Ciao.
0: Ciao, ciao, ciao. E adesso linea alla nostra redazione, arriva Capital News.
2: Capital Game. Everybody play the game. Con questa guidi verso casa. Well, it isn't for the money. Con loro ti tieni aggiornato.
3: Buon viaggio, siete su Radio Capital con musica bellissima anche questa sera e con il TG0 che vi racconta un po' di storie.
4: Hai fatto la passeggiata per cui contapassi?
3: No, non ho bisogno. Ho bruciato 185.000 calorie, 126 piani saliti certificati dal mio telefono.
2: TG0. Con Edoardo Buffoni e Doris Zaccone, dal lunedì al venerdì alle 18. Radio Capital. Solo bella musica.
5: Estate, sì, ma con più di un'idea di vacanza. Caletta al mattino, scoperta nel pomeriggio e la sera si esce. La vacanza completa quest'estate è l'Istria, un mare di cose da fare. Istria croata, più vicina di quanto pensi. Scopri di più su istriavicina.it.
6: I tuoi clienti vogliono sempre esperienze perfette e curate nei dettagli? Ogni particolare conta, anche nei pagamenti. Adyen è la piattaforma tecnologico-finanziaria scelta dalle aziende più innovative per ridurre i costi nascosti nei pagamenti. Ottimizza ogni transazione, online, in store, in app, in modo semplice, sicuro, integrato, per aumentare i ricavi aziendali e il valore della tua attività. Adyen, l'investimento che cresce con te.
7: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad, fino al 18 giugno, hai uno sconto del 25% sopra i 50 euro di spesa da usare su integratori e prodotti di cosmesi. Scopri di più su conad.it.
8: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su Fiusti.it.
9: Mille Miglia, la corsa automobilistica più bella e prestigiosa del mondo, è pronta a partire. Quasi 2000 km di percorso, 420 auto storiche, 125 Ferrari. Si parte il 9 giugno da Brescia e dopo il giro di boa di giovedì 11 a Roma in via Veneto, si torna a Brescia il 13 giugno per il gran finale. Mille Miglia, le strade d'Italia si riempiono di bellezza. Tutte le info su millemiglia.it.
10: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford. 800, 800 e ancora 800. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 800 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
11: Le notizie alle 17, buon pomeriggio da Jean-Paul Bellotto. L'intelligenza artificiale per prevenire reati e arrestare chi ne ha commessi. Il governo vara una serie di decreti legislativi per l'utilizzo di queste nuove tecnologie nel settore dell'istruzione, dell'università, della giustizia e per le forze di polizia. Utilizzeremo i dati biometrici, non sarà un grande fratello. Rispetteremo le garanzie sui dati personali, assicura il ministro dell'Interno Piantedosi. Da Meloni appello all'ottimismo. La presidente del Consiglio interviene all'assemblea di Confcommercio e dice, nonostante il pessimismo cosmico che domina il racconto, questa nazione, il paese non si è fatto spaventare. Poi torna sulla questione della tassa sui grandi patrimoni.
12: Il taglio delle tasse è uno dei grandi obiettivi di questo governo. Per intenderci,

0: Altri parlano di tassare il patrimonio. Noi lavoriamo perché gli italiani possano ambire ad averlo un patrimonio dopo decenni di lavoro e di sacrifici.
1: Meloni poi si è congratulata con Luca Parmitano per la sua designazione come pilota della missione lunare Artemis 3. Bill Gates ammette: non avrei mai dovuto incontrare Epstein, ma non sono mai stato sulla sua isola, nel suo rancho, nella sua villa in Florida, dice il fondatore di Microsoft nella sua testimonianza a porte chiuse al Congresso degli Stati Uniti. Poi ha assicurato di non aver mai assistito a comportamenti criminali di Epstein. Un'improvvisa ondata di maltempo sta creando grandi problemi in alcuni comuni in provincia di Milano. A causa della caduta di alberi, le ambulanze dell'ospedale di Garbagnate milanese sono rimaste bloccate, situazioni critiche anche a Legnano e a Cesate. Mondiale di calcio e conta la rovescia, domani alle 21 la prima partita Messico-Sudafrica, dal calcio d'inizio a un'edizione che cambia anche le regole del calcio. Riccardo Quadrano.
2: Obiettivo dichiarato è combattere le perdite di tempo, quindi conta la rovescia dell'arbitro quando si ritarda un rinvio dal fondo o un fallo laterale. Nel primo caso, se si sgarra, sarà concesso un corner agli avversari, nel secondo verrà invertita la rimessa. Severità massima anche sui cambi, un giocatore sostituito avrà 10 secondi di tempo per lasciare il campo, se esagera chi ne prende del posto potrà entrare solo alla prima interruzione. Meno tolleranza anche per chi si fa medicare dopo un infortunio. Dovrà abbandonare il terreno di gioco e rimanere fuori per un minuto dopo la ripresa del match. Sarà dato inoltre più potere al VAR, a cui si potrà fare riferimento anche sul secondo giallo che porta ad un'espulsione o sui calci d'angolo assegnati erroneamente.
1: Niente trasferte per i tifosi di Torino e Juventus fino al 3 novembre 2026, le prime 10 giornate del prossimo campionato. Lo ha deciso il Ministero dell'Interno in seguito agli incidenti all'esterno dello stadio a Torino in occasione dell'ultimo derby del 24 maggio scorso. Prossima edizione di Capital News alle 18.
3: La pubblicità sembra durare per sempre.
4: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
3: Poche cose sono per sempre.
4: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
5: E il tempo fugge. Accelera, ti rincorre, non aspetta. Poi c'è il tuo tempo. Rallentare quando vuoi, accelerare quando conta, assaporare ogni istante. Scopri Grecale con Maserati Next. Un anticipo, 2 anni senza pensieri e senza costi e la libertà di restituirla. TAN 0, TAEG 0 e 13. Info e condizioni su maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next. Guida il tuo tempo.
6: Radio Capital. Solo bella musica.

Era il 1974 quando nelle classifiche di tutto il mondo apparve questa cantante chiamata Carol Douglas con il suo 45 giri, che era questo, chiamato Doctor's Orders, ma anche col suo primo album che era The Carol Douglas Album. Curioso come nascono le canzoni a volte, no? Perché in realtà c'era una casa discografica americana che era stata affascinata da un successo che in quel momento c'era in Inghilterra, che si chiamava Doctor's Orders, che era questa canzone qua, e loro volevano fare una cover di quella canzone per il mercato americano, perché in Inghilterra c'era una cantante che era un'altra, che si chiamava Sunny, e la versione di Sunny faceva così. Ne ascoltiamo un pochino perché era anche un po' più veloce in realtà di quella di Carol Douglas. Hanno fatto un casting, hanno fatto un annuncio su un giornale per trovare la cantante e poi hanno trovato Carol Douglas. Questa era l'originale.

fa un po' specie sentirla così veloce, no? Mi sembra un po' tutto affrettato, però insomma questo è un grande successo in Inghilterra. Questa etichetta voleva fare la versione americana, ha messo un annuncio sulla rivista Showbiz, si sono proposte in tante e poi hanno scelto questa Carol Douglas, che in realtà aveva già cantato altre cose ma non era mai arrivata al successo. E così hanno stampato delle copie promozionali che hanno mandato a tutte le discoteche di New York, da lì subito successo nei club, stampato subito in fretta e furia, 100.000 copie, boom, subito, e alla fine un 45 giri che si è fatto quasi un milione di copie. Insomma, fu un grande successo della disco music del 1974, era Carol Douglas appunto con Doctor's Orders. E adesso, amici, amici, amici, amici, è iniziata la quarta ora di Capitol Records, quarta e ultima ora per oggi di Capitol Records, questo contenitore musicale che parte alle 14 con Mixo e Luca De Gennaro, alle 16 arriviamo noi, e chi siamo noi? Io sono Marco Biondi, sono al microfono, Maurino è in regia, Elisa è in redazione, e adesso cominciamo a giocare al gioco dei cinque elementi, anche oggi per cercare di capire qual è, quale sarà l'ultimo brano di Capitol Records, e quindi, una volta capito, potete fare il vostro annuncio vocale per essere voi a presentarlo, come succede ogni giorno. Attenzione, perché è un brano particolare oggi, Non so se è difficile o facile, ma è un brano molto particolare, posso dirvi solo quello. Ascoltiamo il primo elemento sonoro. Allora, mai come oggi, se lo conosci, lo riconosci, ma se non lo conosci, mi sa che non c'è verso. Potreste riconoscere la voce è molto famosa, quello sì, però quanta voce c'è in questa canzone? Punto interrogativo, lo scopriremo solo vivendo, come diceva il poeta. Riascoltiamo il primo elemento sonoro. Allora, 3-4-2-3-4-2-21-90, di chi è questa voce? La prossima è degli Even 17.

Queste sono i Pearl Jam con il live su Radio Capital, 17-18 minuti, siamo in diretta. Prima abbiamo celebrato l'anniversario di One of These Nights degli Eagles. Oggi in realtà nel 1980 usciva anche un altro album importante che era Uprising di Bob Marley, ma fra le cose accadute in questo 10 di giugno c'è da ricordare che nel 2004 ci lasciava il grande Ray Charles.

andava all'età di 73 anni Ray Charles, ma sempre in questo 10 giugno, questa volta del 1967, c'era un brano che stava conquistando il mondo. Arrivava al numero uno della classifica britannica, aveva già venduto all'epoca quasi 400.000 copie in 3 settimane, ma poi la canzone è diventata famosa veramente in tutto il mondo ed è questa che abbiamo in sottofondo, cioè A Wider Shade of Pale de Procolarum. Piccole cose, anzi piccole grandi cose, è il caso di dire, che sono successe negli anni in questo mercoledì 10 di giugno. Ma torniamo al nostro gioco dei 5 elementi invece, amici, perché siete scatenati, molti di voi hanno già beccato la voce, molti di voi, diciamo la verità, l'hanno già beccata, però state dicendo tanti titoli sbagliati della canzone. Allora, riascoltiamo un attimo il primo elemento sonoro, Maurino. Questo è il primo elemento sonoro e questa voce, amici, dico nomi che avete fatto voi, non è quella di Peter Gabriel, non è quella di Mick Hucknall dei Simply Red, non è quella di Bono degli U2, non è quella di Bryan Adams, non è quella di Adam and the Ants e non è quella di Robert Plant. Ok? Tutto chiaro? Perfetto. Sentiamo il secondo elemento sonoro. Non c'è la voce, ma il suono è quello lì, Chi fa questo, chi ha fatto questo album, chi fa questo genere, il suono è quello lì, è riconoscibilissimo. Riascoltiamo. Di chi sto parlando, amici? 342-342-2190. Se già avete capito tutto, fate pure il vostro vocale per annunciare l'ultimo di Capitol Records, altrimenti concentratevi sulla voce, avremo altri elementi sonori che ve la faranno ascoltare. La voce che arriva ora, invece, è quella di Willie Peyote e del suo nuovo singolo chiamato

0: Long Train Running, sono i Doobie Brothers su Radio Capital. Continuiamo ad ascoltare elementi sonori per cercare di indovinare l'ultimo brano di oggi di Capital Records. Ancora un po' di errori, amici. In base al secondo elemento sonoro, qualcuno ha detto Litfiba, ma non sono i Litfiba, non sono nemmeno i Cult, non sono nemmeno gli Eroes del Silenzio. Band fantastiche, ma non sono quelle che chiuderanno questa sera Capital Records. Ascoltiamo subito allora il terzo elemento sonoro, dai. Se conosci la canzone la becchi subito con questa, ma con tutti e tre gli elementi sonori. Mai come questo, in questo caso, come dicevo prima, se la conosci la riconosci subito, altrimenti si va a tentativi. Riascoltiamo il terzo elemento. Continuano ad arrivare titoli di canzoni sbagliate di chi ha già indovinato invece il gruppo, perché diciamo che è un gruppo. Sì, la voce ha avuto anche una carriera solista, ma in questo caso è un gruppo, è un trio. Un trio che si è formato a Londra nel 1977, ha unito vari generi musicali creando un suono unico, e infatti è facilissimo riconoscerli proprio dal loro suono. Hanno unito il punk col reggae, col jazz, col pop, col rock, ed è uscita da questa miscela il loro suono che li caratterizza in tutti i loro album. Hanno venduto 75 milioni di album, che dirvi? Posso dirvi che la canzone che chiuderà oggi Capital Records è una canzone che intitola uno dei loro album, che hanno sempre avuto, quasi sempre avuto, dei titoli molto particolari, ok? Quindi, di chi sto parlando? Mi fate un vocale solo per dire il nome di questo gruppo? 342-342-2190.
1: Venerdì 12 giugno la festa continua. Radio Capital apre la rassegna Estate al Castello con Capital Jam.
2: Dopo il successo della stagione invernale, Capital Jam arriva nella splendida cornice del Castello Sforzesco di Milano. Un appuntamento esclusivo con la super band di Vittorio Cosma, le storie di Luca De Gennaro e la musica di
1: Francesca Michielin, Malika Ayane, Maria Antonietta Colombre e Paola Turci.
2: Capital Jam, venerdì 12 giugno al Castello Sforzesco.
1: Ci si vede lì.
2: Biglietti disponibili su Ticket One.
3: Hai fame?
4: Sì.
3: Molta?
4: No.
3: Hai voglia di uno sfizio?
4: Sì.
3: Fritto?
4: No.
3: Croccante?
4: Sì.
3: Dici sempre.

0: perché non accendi il climatizzatore?
1: E i consumi?
0: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
2: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
3: Ecco la refurtiva McDonald's.
4: Che cosa abbiamo qui?
5: McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
3: E ci sono anche i McFizz irresistibili.
6: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
7: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
8: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
9: 12, 13, 14 giugno, Bologna. Torna la Repubblica delle Idee. Grandi protagonisti della cultura, della politica e dell'economia, insieme alle firme del giornale, ripercorrono la nostra storia e indicano una via per il futuro. Scopri il programma e come partecipare su repubblica.it.
10: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
11: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
12: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
13: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
14: Radio Capital. Solo bella musica.

0: capita, ecco, c'è ancora un po' di confusione là fuori, però diciamo che bene o male la maggior parte di voi ha già capito tutto. Allora sveliamolo a tutto il mondo, e oggi lo svela Marco dalla provincia di Pavia. Dai.
1: Tio. Ciao a tutti, sono Marco da Siziano, questo è un grandissimo pezzo dei Police, la voce ovviamente è quella di Sting, il titolo so che non posso dirlo e quindi non lo dico. Tio.
0: E fa così la canzone, fa così, ti viene spontaneo cantarla quando poi la senti, capiterà anche a voi quando la mandiamo poi alla fine. Allora sono i Police, però amici, tanti di voi hanno dato titoli sbagliati, allora se avete detto uno di questi titoli rifate il vostro annuncio, perché il titolo è sbagliato. L'ultimo brano di oggi dei Police non sarà Synchronicity. Molti di voi si sono fatti ingannare quando ho detto la canzone intitola uno dei loro album, ma non hanno fatto solo un album che si chiama Synchronicity, ne hanno fatti altri di album. Non è nemmeno The Do Do Do The Da Da Da, non è nemmeno Walking on the Moon, non è nemmeno Next to You, non è Message in a Bottle e non è Every Little Thing She Does Is Magic. Questi sono i titoli più ricorrenti sbagliati. L'ultimo di oggi di Capital Records sarà dei Police, ma sarà un altro brano. E allora mettiamo insieme i pezzi, mettiamoli insieme i pezzi per sentire meglio questo brano. Questo era il primo elemento sonoro. Questo era il secondo. Questo era il terzo. E adesso vi regalo il quarto. Arriva, che è un po' come l'altro, però. Questo è quello vero, il quarto. La parte finale arriva anche così. Allora, abbiamo messo insieme i pezzi, dovrebbe essere più chiaro, anche se ripeto, se non lo conosci, non lo riconosci probabilmente, ma in tanti di voi lo conoscono, è come se lo conoscono. 342-342-2190, è arrivato il vostro momento, amici, fuori la voce, fate il vostro vocale, dite il vostro nome, città da dove ci ascoltate, annunciate i Police e dite il nome esatto della canzone e poi metteteci del vostro, insomma, va bene? 342-342-2190.

Paracetamolo, questo è Calcutta. Amici, stiamo arrivando alla fine di Capital Records anche per oggi, ma dobbiamo ancora ascoltare un ultimo elemento sonoro. È vero che tanti di voi ormai hanno capito tutto, solo me del gruppo non ci sono più dubbi, l'abbiamo detto ufficialmente, sono i Police che canteranno oggi l'ultimo di Capital Records. C'è qualche dubbio ancora sulla canzone, probabilmente. Allora, come comincia questa canzone? Ascoltiamo il quinto elemento sonoro. Ecco, io credo che se uno dovesse chiedermi, guarda, non ho mai sentito i Police, mi fai ascoltare una canzone che rispecchi il loro genere? Io gli farei sentire questa. C'è dentro tutta l'essenza dei Police. Come dicevamo prima, facciamo un riepilogo dei dati. Allora, Police, ok, ci siamo. Vi ho detto prima che è una canzone che intitola uno dei loro album. Ne hanno fatti 5 di album. Abbiamo detto che non è Synchronicity, restano gli altri 4. Ce la possiamo fare. Avete l'ultima possibilità, ultima chiamata per fare il vostro vocale al 342 342 2190. Avete 5 minuti di tempo da questo momento, ok? E poi basta. E poi svegliamo tutto e annunciamo tutto.

0: This Got The Look, sono i Roxette su Radio Capital all'interno di Capital Records. Amici, è arrivato il momento di ascoltare l'ultimo brano di Capital Records, finalmente, è il caso di dire, un brano da ascoltare, un brano da annunciare. Tra parentesi, il mio brano preferito dei Police. Emanuele, annunciamelo bene, dai.
1: Amici di Radio Capital, caro Marco, io sono Emanuele da Torino e con molto piacere annuncio il brano che chiuderà la puntata. Il gruppo sono i Police e il brano è un brano strumentale pazzesco. Il titolo è Regatta de Blanc e è uno dei miei pezzi preferiti. Ciao a tutti, sono felice di ascoltarlo su questa radio favolosa. Ciao a tutti.

0: Perché certi brani nascono anche sui palchi, dal vivo, mentre stai suonando, no? I Police si divertivano durante la canzone Cast and Losing You a fare una jam session insieme per allungare il brano, e a forza di jambare insieme tutte le volte hanno buttato giù un po' di idee insieme che hanno dato poi corpo a Regatta de Blanc, la canzone che abbiamo appena ascoltato. Titolo curioso, parecchi titoli degli album dei Police sono curiosi, e sapete chi li inventava? Li inventava Miles Copeland, che era il fratello di Stuart Copeland, il batterista, era il manager della band, e lui si divertiva a inventare questi neologismi che intitolavano poi gli album. Quindi il primo album si chiamava Outlandos d'Amour, il secondo era Regatta de Blanc, e lui intendeva con Regatta de Blanc che era reggae bianco fondamentalmente, no? E poi è arrivato Zeniata Mondatta, se lì sarebbe bello capire cosa voleva dire con Zeniata Mondatta. Va bene amici, finisce qua Capital Records, grazie per essere stati con noi anche oggi, grazie Maurino che era in regia, grazie Elisa che era in redazione. Ora le ultimissime notizie e poi il TG Zero. Da Marco Biondi è tutto, vi auguro una buona serata, ci ritroviamo domani stessa ora, ore 16, sempre e solo Radio Capital.
1: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando lavoro voglio il massimo. Per questo scelgo Tecnomat. Con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
3: Tecnomat. Più professionale, meno caro.
2: La senti?
3: È la calma di chi conosce le sue bollette.

0: nen.it. Nen, gruppo A2A.
1: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay. Viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia. Il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay. Partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
2: 50 anni di prime pagine. Un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Domani in edicola, il quinto album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
3: Parti anche quest'anno, e se poi ti cancellano il volo?
4: Figurati, me ne trovano un altro.
3: E se in viaggio ti svegli con un dubbio?
4: C'è il tour leader e la linea no problem, sempre con me 24 ore su 24. Luca, io parto con Boscolo.
5: Con i viaggi Boscolo puoi goderti davvero il mondo, perché siamo sempre al tuo fianco, prima, durante e dopo. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio. Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia.
6: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
7: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
8: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
9: Ok, e quindi?
8: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
9: Allora la risposta è MG.
10: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
11: Ti aspettiamo negli MG Store.
12: Le notizie alle 18, buon pomeriggio da Enzo Panizio. Scontro nel governo, il Ministero della Salute rinuncia alla riforma della medicina territoriale che prevedeva tra l'altro che alcuni medici di famiglia e specialisti diventassero dipendenti pubblici. C'è comunque l'intenzione di salvare la riforma chiedendo ai medici di lavorare 6 ore a settimana nelle nuove case di comunità finanziate col PNRR. La Corte dei Conti contesta al garante della privacy spese pazze per migliaia di euro, anche in macelleria. Andrea Lucatello.
13: 11.000 euro è la cifra che la Corte dei Conti contesta ai 4 componenti del collegio del garante per la protezione dei dati personali per presunte spese non dovute sostenute con fondi pubblici. Tra queste ci sono anche rimborsi chiesti dal presidente Pasquale Stanzione per acquisti effettuati alla macelleria Feroci di Roma, il caso più noto dell'inchiesta sulle cosiddette spese pazze dell'autorità. Secondo quanto emerge dagli atti, sotto esame sono finite diverse voci di spesa rimborsate dall'autorità e nel mirino della Corte dei Conti ci sono anche numerosi rimborsi taxi presentati dai componenti del collegio che adesso hanno un mese di tempo per versare la somma richiesta o presentare ricorso.
12: 3.100 italiani controllano il 18%

0: della ricchezza finanziaria nazionale. Sono i dati di Boston Consulting. Jean-Paul Bellotto.
1: Tante sono le persone che hanno un patrimonio che supera i 100 milioni di euro, come se i residenti di Comunanza in provincia di Ascoli, che sono appunto 3.100, detenessero quasi un quinto della ricchezza finanziaria degli italiani, che nel complesso ha raggiunto i 7.500 miliardi. Le 18.000 persone, come i residenti nel comune di Albino in provincia di Bergamo, che possiedono tra i 20 e i 100 milioni, detengono quasi un decimo del totale. La composizione degli investimenti va sempre più verso strumenti ad alto rendimento, azioni e fondi di investimento, la cui quota potrebbe toccare il 50% del totale nel 2030.
0: La borsa di Milano chiude in calo, meno 0,46% per Piazza Affari. Non ho mai molestato nessuno, ha detto Bill Gates, interrogato al Congresso degli Stati Uniti sui suoi rapporti con Jeffrey Epstein. Non avrei mai dovuto incontrare Epstein, ma non sono stato sull'isola, dice Bill Gates, che ribadisce che non sapeva dei crimini del finanziere pedofilo. Scontri e roghi a Belfast, disordini e aggressioni razziste anche in Scozia. A Glasgow, 3 arrestati e 5 feriti, i fedeli della moschea sono rinchiusi dentro. Manifestazioni anche a Edimburgo, attaccano le persone per il colore della pelle, dice la polizia. Le violenze dopo che un rifugiato sudanese ha coltellato un quarantenne, fermate le violenze, dice la famiglia della vittima. Ha pilotato oltre 600 voli Air Canada senza licenza. Arrestato in Canada Geoffrey Wall, ex pilota 59enne, è accusato di aver trasportato oltre 100.000 passeggeri per quasi 17 anni da comandante con una licenza falsa. Aveva un'autorizzazione solo per i voli commerciali. Adesso c'è il TG0, Capital News torna alle 19.
2: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
3: Nelle prossime ore ci attendono residue precipitazioni temporalesche al nord-est, specie su Triveneto ed Emilia-Romagna. Tempo buono altrove. Nella mattinata di domani avremo condizioni di bel tempo su tutto il paese con ampio soleggiamento, eccezion fatta per qualche disturbo che potrà ancora interessare il Triveneto, dove non sono esclusi rovesci sparsi. Nel pomeriggio possibili focolai temporaleschi anche sulle regioni adriatiche centro-meridionali e lungo la dorsale appenninica. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli sulle vostre località c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
4: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
5: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
6: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5 salvo approvazione di CA Autobank.

0: Forse dopo la Route 66 la strada più famosa del mondo è la Venture Highway, che però non esiste. Però, però è una cozzaglia, cioè un immaginario collettivo fatto di tante autostrade mitologiche che esistono e che sono negli Stati Uniti. Lunghe, lunghe, ma quanto lunghe? Ma tu vai, vai. E ci sono le nuvole su questa strada?
1: Ci sono?
0: No, di solito no. È tutto sgombro il cielo, invece scopriremo che di nuvole ce ne sono e come. Benvenuti al TG Zero.
2: L'unica persona che poteva fermarmi era me stesso.
3: L'auto ha fatto planning.
4: E non ho fiducia in questa macchina.
5: Sono parole inaccettabili.
6: Si tratta di notizie fasulle, puramente inventate.
7: Vengono a rubarci il lavoro. Questo concetto, devo dire, va ancora fortissimo.
8: Domanda, sbaglio o non sbaglio?
9: TG Zero.
10: Questa è la missione che vecchia come il cucù.
0: Edoardo Buffoni,
1: Doris Zaccone,
0: Simone Girasole, Emanuele De Nina e la nostra stagista Giulia Pesola. Vabbè, mi assistono perché io con i nomi ci metto 20 giorni, lei se ne andrà, fra 20 giorni avrò ricordato il suo nome. Scusami Giulia, però i visi e le voci non le scordo mai, soltanto il nome.
1: Allora Doris, abbiamo Kimi Antonelli nella nostra sigla e diciamo subito che Kimi Antonelli è entrato nel gota dei 100 sportivi più influenti al mondo, Time, la rivista Time, e sono due gli italiani, Kimi Antonelli
0: e indovina, Yannick Sinner.
1: Non ci sono calciatori, bravo, perché insomma
0: bravo anche Sinner, però Kimi è proprio giovanissimo,
1: sì,
0: quindi
1: 19 anni,
0: quante cose potrà ancora fare. Senti, allora, questa Venture Highway, questa strada americana che ci porta appunto dentro scenari americani, nel nostro immaginario non ha nuvole, ma purtroppo le nuvole ci sono, almeno diciamo nelle paure più remote degli organizzatori dei mondiali e anche delle squadre che parteciperanno ai mondiali.
1: C'è questa notizia di questa allarme fulmini,
0: sì,
1: che Doris, quando
0: mi
1: l'ha
0: piace
1: letta
0: tantissimo.
1: Sui vari, diamola questa dei fulmini, secondo me tu vuoi un po', senza far male a nessuno,
0: no.
1: un po' gufare i mondiali, un po' perché non c'è l'Italia, un po' perché la maggior parte delle partite appunto le organizza Donald Trump, che non ti sta simpatico, e
0: non è per quello.
1: Fulmini e saette su Donald Trump.
0: Non è per quello, che i fulmini mi fanno una paura tremenda quando ci sono i temporali e io vedo il nuvolone nero, oddio i fulmini, e allora cosa devi toccare per terra, l'ombrello è sotto l'albero, no? Allora che cosa succede? Succede che sapete che si giocano USA, Messico e Canada. Allora, ben 36 delle 104 partite dei prossimi mondiali rischiano di essere sospese o rinviate per il maltempo, in modo particolare per i possibili violenti temporali. Perché? Perché c'è questo protocollo statunitense stabilito dalla NUSA, Nation

0: Oceanic Atmospheric Administration.
1: Non l'ha chiusa Trump questa?
0: Non l'ha chiusa.
1: Questa è una delle poche cose che non ha chiuso.
0: Allora, se viene rilevato un fulmine entro 12,7 km da uno stadio, la partita deve essere interrotta.
1: Ok, fermi tutti, via.
0: Tutti i giocatori devono lasciare il campo, i tifosi devono cercare riparo al coperto e da lì inizia un conto alla rovescia obbligatorio di 30 minuti.
1: Cioè, in attesa che si scarichino i fulmini.
0: Esattamente.
1: Il pubblico nel frattempo che fa?
0: Niente, non lo so che fa, poveracci, prega. Perché sono tanti, vabbè, pregano.
1: Cos'è tutta quella fascia americana delle grandi pianure dove si scatenano?
0: Ma c'è Atalanta, okay. Houston, sì. Dallas, Boston, Kansas City, Miami, Seattle, Mexico.
1: Kansas City?
0: È tutto
1: fulminato, tutto fulminaccio.
0: La Scozia è la squadra che trema di più perché praticamente vede a rischio tutte e tre le gare del proprio girone.
1: Hanno messo la Scozia, diciamo, così. Cioè, loro comunque di maltempo un po' se ne intendono, essendo scozzesi.
0: Sì, se ne intendono, però.
1: Vabbè, invece Curaçao.
0: Curaçao è tutto a posto, non piove, c'è il sole su Curaçao. Quindi alla fine che vi devo dire? Meglio che non ci sia l'Italia. Metti che arrivava il fulmine.
1: Ci è andata bene, è stato bene così. Comunque domani Messico, Sudafrica, ore 21. Città del Messico è già una partita a rischio, mi sa.
0: È già a rischio. 12,7 km.
1: Ho visto le partite che trasmette la Rai, perché la Rai trasmette una partita in chiaro al giorno. E si parte domani con Messico, Sudafrica, ore 21. Venerdì 12 giugno, ragazzi. Prepariamoci il gusto, perché venerdì 12 giugno la Rai ci trasmette alle 21, quindi prime time, un meraviglioso Canada-Bosnia.
0: Beh,
1: con la Bosnia, che sono quelli che ci hanno eliminato, ragazzi, cioè.
0: Poi, che gli vuoi dire?
1: Sabato 13, Brasile-Marocco, che comunque, Marocco sono arrivati in semifinale quelli scorsi, A mezzanotte.
0: Va bene, perché il fuso un po' penalizza.
1: Poi Olanda-Giappone, Belgio-Egitto, Francia-Senegal, Inghilterra-Croazia, mercoledì molto bello, questo è. Mentre invece ricordiamo che DAZN, pagando l'abbonamento, le 104 partite le puoi vedere, quelle fulminate.
0: Puoi vedere anche quelle dell'Italia, pensa, se paghi. Anche se l'Italia non c'è, te le fanno vedere, se le inventano.
1: Quelle dei mondiali
0: con
1: scorsi.
0: L'intelligenza artificiale.
1: Certo, sì.
0: Così, bello sarebbe rivedere. Dai, facciamo che ci riguardiamo. Guardiamo tutte le partite in cui l'Italia ha vinto.
1: Operazione nostalgia.
0: In bianco e nero.
1: Fasse male proprio, come si dice a Roma.
0: Molto, molto male.

0: di John Lennon, che canzone meravigliosa dedicata a Yoko, la sua adorata Yoko, anche un po' la mia, che ce la salvino sempre, perché gli ha ispirato canzoni meravigliose, tutta la sua arte. 18 e 17 minuti.
1: Si parlava del mondiale e parla di del mondiale che parte domani appunto a Città del Messico, Papa Leone XIV, che sapete che è in visita in Spagna, a Barcellona, e ha detto: domani inizierà il mondiale e molti saranno attenti alle partite. Il calcio ci ricorda qualcosa, dice Papa Leone, che non dobbiamo dimenticare. La vita non è una gara per mettersi in mostra da soli, ma un cammino che impariamo a percorrere insieme. Chi non sa passare la palla, anche se ha talento, non ha ancora capito il gioco. Chi non sa vivere con gli altri e per gli altri, non ha ancora capito la vita.
0: Bella,
1: metaforona.
0: Bella questa cosa del passare la palla, molto bella. È una metafora meravigliosa, grandissimo Papa Leone. Oggi Papa è stato protagonista di quasi tutto.
1: Tutto.
0: Preso un volo di linea da Madrid a Barcellona.
1: Sì.
0: È entrato in cabina di pilotaggio.
1: Così, ormai proprio.
0: Sì.
1: E ha fatto: scusate, sono il Papa.
0: Sono il Papa. No, l'hanno messo dietro con la cintura, gli spiegavano. E a un certo punto gli hanno passato la radio e lui ha fatto l'annuncio ai passeggeri. Buonasera, qui è Papa Leone che vi parla. La temperatura esterna è di 21 gradi, che ne so.
1: Con la benedizione del Signore arriveremo alle ore.
0: Avranno pensato ad uno scherzo, invece era proprio lui.
1: Però ecco, in questa, cioè, Papa Leone, insomma, sta vivendo un momento in cui, diciamo, ha capito che è un po' più di comunicativa, no? Non è male, quindi vuole mostrare anche di essere un pontefice anche un po' pop, no? In qualche modo. E quindi si presta alle domande dei giornalisti, che a bruciapelo l'altro giorno, proprio ieri, quando era a Madrid, mi hanno chiesto: Papa Leone, ma lei che squadra tifa? Madrid o Barcellona? Che squadra tifa? E lui ha detto: beh, il Papa è per tutte le squadre, ma Prevost, quindi io come persona personalmente, tifo Real Madrid.
0: No!
1: Prima di andare a Barcellona, cioè io dico, così. Allora, intanto quelli dell'Atletico Madrid, comunque la seconda squadra, non l'hanno presa bene, e anche quelli di Barcellona, perché la rivalità Real Madrid-Barcellona è una rivalità che affonda le sue radici nell'autonomismo catalano, nella storia, nella Repubblica, nell'indipendentismo, George Orwell. E invece Real Madrid è sempre stata la squadra della corona, no? Real Madrid, no? Quindi voglio dire, il centralismo, i re, e anche in qualche modo Francisco Franco, no? Volendo semplificare, poi ovviamente è come per le squadre, ognuno poi ti fa quello che vuole, però dirlo prima di andare a Barcellona. Allora si sono sprecati i meme di quelli del Barcellona, che hanno detto: ma com'è possibile così? Qualcuno anche scherzato ha detto: ma d'altronde che volete, il Papa veste di bianco, il bianco quella tenuta del Real Madrid, che deve fare?
0: È
1: non è blaugrana,
0: quello,
1: in qualche modo.
0: È stato sincero, è stato sincero. Non gli hanno detto che non bisogna mai parlare di calcio.
1: Io
0: direi che
1: proprio in quella specifica rivalità meglio non mettersi. Comunque è arrivata a Barcellona, dove appunto è atteso per le 19, quindi ci siamo quasi tre quarti d'ora, poco più di tre quarti d'ora, per andare a fare la messa davanti a 4.000 fedeli, con tanto di re di Spagna, eccetera, eccetera, nella Sagrada Famiglia. È una messa che si svolge proprio il 10 giugno, che è esattamente 100 anni dopo la morte del grande architetto della Sagrada Famiglia.
0: Antoni Gaudí. Sì. Che praticamente è l'artefice di Barcellona, perché il modernismo catalano in qualche modo l'ha inventato lui, e ha voluto intitolare quest'opera alla sua, in qualche modo alla sua famiglia, perché ha avuto una sfortuna in vita quest'uomo, e anche devo dire nella morte. La morte molto particolare.
1: Beh, fu investito da un tram, per l'appunto, davanti alla chiesa,
0: davanti proprio
1: il 10 giugno del 26,
0: alla sua opera, conosciuta anche come l'Incompiuta, perché c'era sempre qualcosa da aggiungere, sempre un piano da alzare, e adesso forse pare che invece sarà terminata, no? E sarà dichiarata finita, terminata. Fa un po' impressione.
1: Diciamo che di fatto oggi, con questa messa solenne del pontefice, si dirà la chiesa è stata completata. In realtà da qualche mese è stata appunto completata l'ultima torre, appunto la torre di Gesù Cristo, 80 metri d'altezza, per cui in realtà quello che si dice è che poi nei prossimi due anni ci saranno dei lavori, però sono lavori di decorazione, quindi la struttura non è più un cantiere, ecco.

0: quel cantiere che sognava il povero Gaudì, che ricordiamo si indebitò totalmente per la sua creatura, vendette le sue case moderniste pazzesche, poteva essere ricco sfondato, e viveva come un barbone
1: sì.
0: dentro al cantiere, ossessionato dal dover portare avanti la sua creatura,
1: sì.
0: si cibava di poche cose, tant'è vero che quando fu investito dal tram i primi soccorritori lo presero per un senza tetto, proprio
1: sì, non l'hanno riconosciuto.
0: Barbone, poi lo
1: è vero, povero Gaudì.

0: ti devo dire, è grandissimo, si chiama Filippo Graziani e non può che essere il figlio del grandissimo Ivan Graziani.
1: Si sente.
0: I geni sono quelli, la chitarra, la padronanza con la chitarra è la stessa. Povero me, la nuova canzone alle 18:25 minuti.
1: Allora, si parlava di mondiali, sono i mondiali che ospiterà in gran parte gli Stati Uniti d'America, di Donald Trump. Abbiamo parlato ieri di tutte le restrizioni, no? Che ci sono, per esempio, con appunto alcuni giocatori, allenatori di nazioni che gli Stati Uniti di Donald Trump considerano in qualche modo pericolose, tra cui per esempio anche l'Uzbekistan, che ha allenato da Cannavaro, no? Abbiamo detto Cannavaro, l'Uzbekistan, Cannavaro costretto a stare per ore e ore per i controlli antidroga. Però io dico, certo, ti chiami Canna Varo,
0: attenzione,
1: per forza,
0: ha fatto la battuta.
1: Scusate, questa è la battuta. Fa la battuta e poi abbiamo finito. Ok.
0: Sì, lui come tanti altri che hanno subito. Cioè, allora uno dice: ma tanto tutti quelli che vanno negli Stati Uniti vengono, in qualche modo devono passare i controlli. Sì. Ho capito, ma quelli sono atleti invitati, cioè hanno un invitation,
1: certo,
0: diciamo,
1: certo,
0: perché sono attesi per un importante evento sportivo. Non è che siamo io e Buffoni che arrivano lì a fare i turisti. No?
1: Sì, a parte che poi io e te, se sentono le puntate G0, diciamo così, a parlare ben di Trump.
0: No,
1: ma c'hai ragione. Cioè,
0: c'è una
1: mondiali,
0: lista.
1: Anzi, sono stati presentati da Infantino, il capo della FIFA, come si apre al mondo, no? Gli Stati Uniti, il Canada e il Messico si aprono al mondo e tutto il mondo entra dentro. Sì, sto cavolo.
0: Cioè,
1: perquisito
0: per niente,
1: quello,
0: niente.
1: Cacciato quello, il povero arbitro somalo rispedito a casa e la nazionale iraniana.

0: Allora, intanto il primo, ho letto le statistiche, il primo mondiale in cui il paese ospitante è in guerra con uno dei paesi ospitati.
1: Quindi,
0: mai, non mai era successo mai successo prima.
1: Scusa, quindi, ma Trump, sì. Ti ricordi appena iniziato questo secondo mandato che disse quella cosa? E io ci avevo anche un po' creduto, ho detto, ma magari io ho già fatto finire, farò finire le guerre, ho già fatto finire le guerre là dove era,
2: Cambodia e Armenia.
0: Cioè, dicevano che praticamente si stavano facendo la guerra fra Cambogia e Armenia, che sappiamo essere abbastanza distanti, un po' difficile. Era Azerbaigian con Armenia, sì. E Cambogia con Thailandia. Vabbè, ma tanto voglio dire,
1: invece,
0: la geografia l'ha
1: saltata. Invece il 2025 è stato l'anno delle guerre, mai così tante negli ultimi 80 anni, il numero più alto dal 1946 per le vittime. Insomma, lui ha detto che finisce la guerra, lo dice, quante volte l'ha detto?
0: Allora, sì, ora non è che tutte le guerre sono per colpa di Trump, sicuramente questa in Iran l'ha cominciata lui, diciamo trascinato dentro da Netanyahu e da Israele. Hanno calcolato gli analisti 38 volte in cui Trump ha detto fra poco c'è la pace e poi non c'è stato. Lui ha detto comunque che l'accordo con l'Iran è negoziato, devono solo firmarlo, come quando ho riempito il modulo, firmi qua. Nel frattempo però c'è stato l'abbattimento di questo elicottero Apache statunitense che ha, diciamo, causato una risposta. Morale della favola, poco fa Donald Trump in una conferenza stampa ha detto attaccheremo di nuovo oggi con forza centri militari, ponti, porti, tutto quanto. Quindi non ho capito, devono firmare, però tu stai dicendo che fra qualche ora li bombardi di nuovo, quindi non si capisce bene com'è la situazione. Di fatto l'Iran è in guerra con gli Stati Uniti e i mondiali,
1: e contemporaneamente
0: iniziando.
1: Esatto. È ai mondiali negli Stati Uniti.
3: Con questa crei l'atmosfera, con loro scopri cose nuove.
4: Sono sempre stato un fan di Quincy Jones, ho avuto anche la fortuna di essere ambasciatore della sua rivista in Italia per 2 o 3 anni alla fine degli anni 90. Voglio aprire il nostro appuntamento di The Drive con l'album The Dude, Erasmo Tasso.

0: Alessio Bertallò.
1: Vibe con Massimo Oldani e B-Side con Alessio Bertallò. Dal lunedì al venerdì, dalle 20 e da mezzanotte. Extra con Alex Paletta. Radio Capital. Solo bella musica.
2: Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
3: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
4: I salumi qui ti voglio di Martelli, dal gusto autentico e delicato, solo da animali allevati nel rispetto del loro benessere, senza antibiotici negli ultimi 4 mesi. Qui ti voglio di Martelli, per come vivi davvero.
5: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
6: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
7: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
8: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
9: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
10: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
11: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
12: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
13: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
14: Bertolotto, cambiare le porte.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

0: dreams, che non sono sogni d'amore, di gioia, di cose, sì, forse anche, ma gli sweet dreams sono i soldi per gli Eurythmics in questa canzone.
1: Ah, vedi, vedi, infatti di soldi dobbiamo parlare.
0: I sogni sono fatti di soldi, perché se non hai soldi, dicevano in questa canzone, raccontando un po' della loro carriera, degli inizi difficili, non puoi far nulla. E infatti al TG0 siamo per parlare di soldi.
1: Allora, insieme a Jean-Paul Bellotto, ciao Jean-Paul.
2: Ciao,
0: benvenuto. Beh,
2: io parlo di incubi invece.
1: Esatto, perché i soldi sono incubi. Allora, si torna a parlare di patrimoniale, qualunque cosa questo diciamo, questa parola voglia dire, può voler dire tutto. Per la destra è uno spauracchio, per la sinistra è una cosa sacrosanta, però alla fine nessuno poi concretizza bene cosa sarebbe questo ulteriore prelievo fiscale su quale tipo di patrimonio. Allora, però oggi, dopo un po' di dibattito che c'è stato, come ci spiegherà ora Jean-Paul, Giorgia Meloni, la Presidente del Consiglio, parlando all'Assemblea di Confcommercio, ha detto comunque con noi non la faremo. Sentite la frase di Giorgia Meloni.
3: Il taglio delle tasse è uno dei grandi obiettivi di questo governo. Per intenderci, altri parlano di tassare il patrimonio. Noi lavoriamo perché gli italiani possano ambire ad averlo un patrimonio dopo decenni di lavoro e di sacrifici.
1: Ok, dice Giorgia Meloni, beh, intanto, vabbè, breve inciso, tagliare le tasse questo governo comunque non l'ha fatto perché la pressione fiscale è aumentata.
2: Sì, beh, c'è stato un ci sono state comunque dei tagli del cuneo fiscale, quindi sì, qualcosa c'è stato, assolutamente, sì.
1: Ok, beh, comunque dice, però noi non metteremo le mani nel patrimonio che attraverso decenni di lavoro l'italiano si è creato,
2: vabbè,
1: no?
2: Il patrimonio è la patrimoniale, no, è il tabù, lo sappiamo, oh. E ogni volta che si avvicina al voto, peraltro, se qualcuno a sinistra ne parla, ma senza poi avanzare proposte, perché poi quello è il punto. In questo caso forse se ne parla, Elly Schlein ha parlato di patrimoniale, ha usato questa parola famigerata, perché c'è anche un'iniziativa per un referendum di iniziativa popolare che è stato presentato in Cassazione, le firme, ha raccolto le firme necessarie, che sono circa 50.000.
1: Che cosa prevede questa proposta?
2: Questo referendum poi probabilmente non farà nessuna strada in Parlamento, perché il Parlamento non è obbligato a occuparsene. Comunque, praticamente prevede, per, qui c'ho la tabellina, fino a 2 milioni di euro di patrimonio netto. Non paghi niente, non c'è il
0: fino a 2 milioni di euro, quindi diciamo Buffoni sta a posto, non deve pagare nulla.
1: Ma io ho 15 milioni di patrimonio netto.
2: Se Buffoni ha la casa che vale 1,5 milioni di euro, la barca che ne vale 400.000, poi
0: non paga nulla.
2: Non paga nulla. Se arriva a 1,999,999,
0: se invece lo scavalca, quanto paga?
2: 1%, da 2 a 5 milioni, un prelievo dell'1%. Quindi ci sono già i siti di commercialisti, cose che fanno simulazioni. Per esempio, 3 milioni è molto semplice, 1% sono 30.000 euro l'anno.
0: Cioè non se ne accorgerebbe nemmeno Buffoni.
2: Beh, non lo so, questo si accorge di molte cose lui.
1: Però posso dire, 2 milioni, ora, a parte tuttora chi ci ascolta dice 2 milioni, ma chi ce l'ha 2 milioni? Però è anche vero che con i beni immobili che gli italiani hanno, non è che sia proprio una soglia. Lo so, certo, è una fortuna averceli, però.
2: No, dipende di quante case di proprietà hai, eccetera, eccetera.
1: Ok,
2: eccetera,
1: quindi questa è la proposta.
2: Però, se posso dire, una patrimoniale sulla casa già c'è, perché l'IMU sulla seconda casa si paga,
1: quindi,
2: giusto?
1: Già abbiamo la patrimoniale.
2: Poi ci sono, come ricordavate prima, che insomma, andassimo, c'è il bollo, c'è questo, c'è quell'altro. Fanno 50 miliardi di euro l'anno che gli italiani pagano con le patrimoniali che già esistono.
1: Attenzione,
2: però
1: già c'è la patrimoniale.
2: Meloni potrebbe dire: io le patrimoniali le tolgo.
1: No, certo,
2: vabbè, tolgo il bollo.
0: Sì, però il punto è che questo paese ha bisogno di incassare, no? Cioè, abbiamo bisogno delle tasse, perché ci servono sempre soldi. Allora, smettiamo di tassare così tanto il lavoro, dice qualcuno, in modo che lo facciamo andare avanti, i nostri giovani lavorano, eccetera, eccetera. Andiamo a prendere questi soldi in piccola percentuale dove ci sono. No? Sì. Di cosa parliamo quando parliamo di patrimoniale? Di questo in realtà.
2: Allora,
0: no?
2: Sì, allora, intanto per specificare, per chiudere la cosa che stavo dicendo prima, invece la casa, se tu già paghi la patrimoniale sulla seconda casa, questa IMU entra nella franchigia della patrimoniale che tu dovresti pagare. Cioè,
1: se
2: tu devi pagarti 30.000 euro sul tuo patrimonio di 3 milioni, se paghi, 5.000 euro di IMU sulla seconda casa, di 30.000 diventano 20.000. 25, questo okay. voglio dire.
1: Non paghi due volte per la stessa casa.
0: No, okay. Allora, perché fa così tanta paura e tutte le volte si dice ah, la patrimoniale metteranno le mani su quello che lasciate ai vostri figli?
1: Sì, però posso dire una cosa.
2: Sì, no, quella è la tassa di successione ancora, poi era ancora l'altro discorso. Sì.
1: No, volevo dire che, però, io capisco anche il ragionamento di chi dice: ma scusate, ma queste case, 1 milione, 2 milioni, 3 milioni, sono state acquistate con il lavoro, no? Quindi perché devono essere soggette ad un'ulteriore tassazione ogni anno, un 1%?
2: Allora,
1: se comunque io ho lavorato, come dice Giorgia Meloni, per decenni.
2: Certo, allora
1: per
2: Doris ottenerle. Però diceva: perché il lavoro lo tassiamo al 30%, per dire, se non di più, con l'IRPEF, eccetera, eccetera. E invece, se tu hai, che ne so, 4 case e le affitti, c'è la cedolare secca al 20%. E allora.
0: No, cioè, è giusto. È meno.
2: Stiamo parlando di un 10-15% in meno rispetto ai redditi più alti, ovviamente.
1: Io, al di là delle case, però, ti voglio chiedere: c'è qualcuno che propone, invece, togliendo le case, che sappiamo che l'Italia la casa, no? Sulle rendite finanziarie? Perché, da quello che ho capito, quindi più o meno il reddito da lavoro, IRPEF, così siamo 40-43%, ora così. Le rendite finanziarie, sì, a parte titoli di Stato, sono al 26%. Forse non è quello che bisognerebbe fare. Cioè...
2: Sì, già alzare al 26%, se vi ricordate bene, è stato un lavoro lungo e molto faticoso, perché erano al 12,5%, sì, insomma, tempo fa. Sì. E il fatto è, tornando ancora a quello che diceva Doris prima, cioè le rendite finanziarie sono la tassazione a cui sono soggetti, probabilmente sono soggette le persone che hanno i più grandi patrimoni e hanno le più grandi ricchezze, perché il loro reddito da lavoro magari è grande, perché tu sei un super manager e guadagni 5 milioni all'anno, sì, 6 milioni sì, all'anno, su sì, quello paghi l'IRPEF, però poi magari c'hai bonus, stock option okay, le investimenti finanziari, e su quello non paghi la stessa, certo, aliquota, paghi molto meno,
1: e sarebbe una cosa da aggiustare.
0: Questa cosa non mi sembra giusta, cioè che una persona che lavora davvero, come ha detto la Meloni, per 30-40 anni debba pagare tutte quelle tasse, sì, che paghiamo, e poi invece chi vive di rendita
1: finanziaria, diciamo, finanziaria, chi fa soldi sui soldi, diciamo,
0: soldi
1: così,
0: sui soldi,
1: è
0: senza muovere lavoro e senza dare magari lavoro,
1: o
0: è tassato
1: investire,
0: molto meno. Tassato
2: comunque
0: molto,
2: la, sì, questa proposta di referendum riguarderebbe al massimo 250-300 mila italiani, quindi non stiamo parlando dello spauracchio generalizzato per tutti. Vi dico solo questo: oggi mi sono caduti gli occhi su questi dati di Boston Consulting, una società di consulenza internazionale che ha fatto un'analisi mondiale. Per quanto riguarda l'Italia, in Italia ci sono 3.100 persone che hanno un patrimonio finanziario superiore ai 100 milioni di euro
1: ciascuno.
2: Allora, se prendi già solo sti 3.100
0: e gli chiedi l'1%,
2: già racimoli qualcosa, insomma, non lo so.
1: Gli altri 60 milioni meno 3.100 possono stare tranquilli che loro non avrebbero da pagare di più.
0: Grazie Gianpaolo, grazie per essere stato con noi.
4: TG0.

0: wasn't built in a day, Morciba su Radio Capital, questo è il TG0, vi stiamo accompagnando alle 18.47 e stavamo parlando di soldi, di tassazioni inique, sì. dell'ingiustizia di vedere persone che lavorano, no? Che veramente tutta la vita la passano a lavorare, a correre dietro ai figli, a cercare di mandarli avanti, di farli studiare, boom, tassazione sul lavoro 40-50%, e poi invece persone che hanno patrimoni fermi, rendite finanziarie, che su quelle rendite pagano molto meno di quello che pagano quelli che lavorano.
1: Eh sì, c'è questo squilibrio che si è creato negli ultimi decenni, che secondo me non fa nemmeno bene alla circolazione del denaro per l'economia, perché poi quei soldi stanno lì, rendono bene, vengono poco tassati e magari non vengono rimessi nel circolo degli investimenti, perché quei soldi, se tu li investi in aziende, allora a quel punto è ovvio che devono essere giustamente non tassati, o comunque tassati molto di meno. Insomma, è un po' una cosa che si blocca, senza però voler dare l'idea, secondo me sbagliata, perché questo sarebbe sbagliato, di voler tassare ulteriormente la stessa cosa, no? Cioè, perché io sono d'accordo anche con chi dice: ma io l'ho studiato tutta la vita per avere questo patrimonio, perché me lo deve fare? Distinguere e mettere soldi è molto alte, perché secondo me, appunto, i soldi fatti con i soldi, cioè, è vero anche che uno ha risparmiato tutta la vita per comprarsi magari delle azioni. Però se noi mettiamo, l'idea secondo me è quella di essere molto chiari nel mettere una soglia molto alta nel patrimonio di, diciamo di soldi, di azioni, partendo da veramente svariati milioni. Ecco, ritaccando un po' quell'aliquota su chi ha patrimoni da 5-10 milioni, e quindi sicuramente parliamo di una quota piccola delle persone, un contributo da parte di queste persone per i soldi che fanno avendo altri soldi, quindi investendoli come rendite, ecco lì secondo me un riequilibrio ci può essere per fare delle cose. Poi ci scrivono: vabbè, ma anche prendere i soldi dell'evasione è importante. Certo, assolutamente.
0: L'una e l'altra cosa.
1: Si possono fare le cose insieme.
0: No, infatti, perché uno dice: ah, allora ritassi la stessa cosa, ma anche io pago le tasse e poi però ho le buche, e poi però se mi devo fare una lastra devo aspettare 4 anni e quindi vado alla sanità privata per farla. Quindi questo discorso,
1: ma sai, è
0: anche un po', una questione di giustizia sociale. Le tasse le dobbiamo pagare, perché questo è un paese che ha le tasse alte, le dobbiamo pagare tutti in maniera progressiva.
1: Mentre invece oltre una certa soglia non è più progressiva. E poi comunque questo fenomeno della polarizzazione dell'economia, per cui poche persone hanno sempre di più, sai, è un fenomeno degli ultimi decenni che prima non c'era. Prima non c'era questa polarizzazione, non c'era questa, c'era più classe media, no? Lo vediamo anche nelle nostre vite. Ora invece si tende a estremizzare, un po' tipo Stati Uniti d'America. Siamo diventati anche in Europa un po' così. Quindi, di fronte a questo nuovo fenomeno, è giusto magari porsi l'idea di adottare strumenti fiscali nuovi, no? Perché le cose cambiano e si può anche cambiare. Non è detto che si debba restare sempre fermi, non lo so.
0: No, è proprio così.
1: Per riequilibrare un po' le cose.
0: Tanto è vero che ci sono molti milionari italiani, esteri, che dicono: sì, è giusto,
1: miliardari, sì.
0: Tassateci, perché è vero, cioè l'1% sul mio patrimonio io non lo sento, mentre il 45% di tassazione su un operaio e una persona che ha uno stipendio normale è qualcosa che invece influisce e può cambiare la vita. Però quando uno dice patrimoniale,
1: ma sì, però posso dire, però viene posta in modo molto fumoso.
0: Viene sempre raccontata male,
1: ma non si capisce
0: male.
1: A partire da quando io mi sento in pericolo anch'io se viene raccontata male, certo. Ti dico di no anch'io, se no
0: è proprio così, ecco.

0: L'agnello di Dio di Francesco De Gregori su Radio Capital alle 18:54 minuti. Edo.
1: Allora, c'è una sentenza della Cassazione.
0: Sì.
1: Che dice: tenetevi un po' di Gaviscon o medicinali per il reflusso nel cruscotto della macchina. Potrebbero salvarvi da una multa, si fa per ridere. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso di un automobilista che era stato multato per alcol test 0,9 grammi per litro di alcol. Quindi gli è stata ritirata la patente, ma lui dice: ma io c'ho il reflusso, quindi quando nel momento di fare l'alcol test mi è salito con la gastrite il reflusso,
0: cioè in realtà non c'era quell'alcol,
1: non c'era quell'alcol
0: prima.
1: Esatto, cioè è stata falsata la rilevazione del test, perché in particolare l'acido cloridrico presente quando c'è un reflusso può falsare la rilevazione del test e mostrare più alcol di quello effettivamente presente in corpo. E
0: attenzione,
1: quindi lui ha vinto questo ricorso.
0: Ha vinto questo ricorso. Ora
1: sì, quindi
0: può essere negativa questa cosa, nel senso che c'è una scappatoia, cioè se hai la gastrite, se hai il reflusso, puoi avere una. Quindi.
1: Diciamo che i giudici avevano detto, all'inizio avevano detto: no, tu non puoi accampare questa roba qua, basta, beccate sta multa. Ho detto: no, però scusate, verifichiamo un attimo, perché guardate, e scientificamente i periti hanno dimostrato che in effetti c'è
0: la
1: questo problema.
0: Ha confermato.
1: Cui secondo me state in posto di blocco.
0: Attenzione,
1: così,
0: non fatelo a casa.
1: Fate,
0: per dire.
1: Alcol test, no, guardi, io ho il Gaviscon, lo vede, e poi è falsato, non facciamo teste scartoffie. No, non volevo dare no. un senso.
0: Facciamo così.
1: Basta
0: non
1: bere.
0: Guidate, esatto, non guidate se però, volete bere, fate come quello che si porta sempre, cioè stasera guidi tu, bevo io,
1: certo,
0: e viceversa, però nel caso se soffrite di reflusso controllate, magari
1: esatto,
0: avete bevuto il giusto e non vabbè, basta, perché mi fai dire questa cosa? Io
1: no,
0: comunque
1: infatti
0: soffro di reflusso, però non bevo e quindi niente, non
1: quindi
0: vale.
1: Potresti essere multata un giorno,
0: sì,
1: senza
0: vedi,
1: mai
0: vedi,
1: aver bevuto,
0: vedi,
1: nemmeno
0: però davvero
1: un mezzo
0: io
1: bicchiere.
0: Non bevo vabbè, veramente talmente poco che quello è. Questa è Radio Capital, voi state tornando a casa, non vi preoccupate perché il TG0 vi porta
1: come un reflusso,
0: esatto, vi conduciamo noi.
2: Alla chitarra David Gilmour.

0: al sax Lucio Dalla.
1: Alla voce Annie Lennox.
0: Al piano Joe Jackson.
2: Always something breaking us into.
0: Alla batteria Phil Collins. Radio Capital, che formazione fantastica. Radio Capital, solo bella musica.
3: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
4: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
3: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
4: E ci mantiene giovani.
3: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
4: Perché Oliveto è Oliveto.
5: Estate, sì, ma con più di un'idea di vacanza. Caletta al mattino, scoperta nel pomeriggio e la sera si esce. La vacanza completa quest'estate è l'Istria, un mare di cose da fare. Istria croata, più vicina di quanto pensi. Scopri di più su istriavicina.it.
6: Il tuo 5 per 1000 per emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
7: Il tempo fugge. Accelera. Ti rincorre. Non aspetta. Poi c'è il tuo tempo. Rallentare quando vuoi. Accelerare quando conta. Assaporare ogni istante. Scopri Grecale con Maserati Next. Un anticipo, 2 anni senza pensieri e senza costi e la libertà di restituirla. TAN 0, TAEG 0 e 13. Info e condizioni su maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next. Guida il tuo tempo.
8: Zanzare, proteggiti con vape il concorso Japan Experience, risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti vape entro il 31 luglio, chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di vape. Regolamento su vapejapanexperience.it, montepremi 8.500 euro.
9: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Caris Gold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Caris Gold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Caris Gold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
10: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
11: Ufficio, cosa smarrite?
12: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
11: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional. La gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
12: Mi sento già più carico.
11: Info su toyota.it.
13: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
14: Le notizie delle 19. Buonasera da Jean-Paul Bellotto. Proteste per i diritti delle donne in strada a Herat in Afghanistan. La polizia spara per disperdere la folla. 2 morti, fra cui un ragazzo, lo denunciano le Nazioni Unite. I talibani negano di aver sparato ai manifestanti. Nei giorni scorsi una 30 di donne erano state arrestate per non aver indossato correttamente il velo. Trump annuncia che anche oggi gli Stati Uniti colpiranno l'Iran con durezza. Teheran ha pensato fossimo cretini. Gli ho dato più tempo per un accordo, ma loro continuano a cincischiare, ha aggiunto. Secondo il presidente degli Stati Uniti, l'accordo è fatto e loro devono solo firmare. L'intelligenza artificiale al servizio delle forze di polizia. Il governo ha appena varato diversi decreti legislativi sull'uso dell'intelligenza artificiale nei rapporti di lavoro, della scuola, l'università e la giustizia. Il ministro dell'Interno Piantedosi spiega che riconoscimento facciale e utilizzo dei dati biometrici potranno essere usati prima e dopo la commissione di un reato.
15: Non è un poliziotto automatizzato, le decisioni restano umane, non c'è nessun grande fratello generalizzato. È importante, secondo me, segnalare la duplice tipologia di utilizzo che può avvenire in tempo reale solo in casi eccezionali. nazionale, quindi anche prima ex ante la commissione di reati. Tutto questo può avvenire quando c'è pericolo, minaccia, insomma, per determinate condizioni specifiche, tipo con finalità di terrorismo o altri reati di particolare allarme sociale, oppure quando c'è necessità per la ricerca di persone scomparse. La seconda tipologia invece è quella esposta alla commissione di reati.
14: Gli indagati per corruzione nell'inchiesta sul ponte sullo stretto tentarono di corrompere altri due giudici della Corte dei Conti, secondo l'accusa della Procura di Roma. Avvicinarono, senza ottenere risultati, due magistrati contabili che dovevano occuparsi del dossier ponte, promettendo incarichi in altri enti una volta che fossero andati in pensione. Nubifragi e grandine su diverse province lombarde, problemi soprattutto in provincia di Milano e Bergamo. A causa della caduta di alberi, le ambulanze dell'ospedale di Garbagnate Milanese sono rimaste bloccate. Capital News torna alle 20.

0: perché non accendi il climatizzatore?
1: E i consumi?
0: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
2: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
3: Inizio conto alla rovescia.
4: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
5: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
6: Radio Capital. Solo bella musica.

0: This Must Be the Place dei Talking Heads su Radio Capital alle 19:08. Buonasera, caro Edoardo Buffoni.
1: Doris, riprendiamo il TG0, seconda ora in arrivo.
0: In arrivo, cioè.
1: E tra poco anche ospite graditissima in arrivo.
0: Così, così sembrava, vai, stacco, sigla, stacco, buio, via. Sipario. Invece
1: ma,
0: no.
1: Ma mettiamo la sigla anche alla seconda, non si può, anche la sigla, la nostra pregevole
0: sì,
1: sigla.
0: Possiamo
1: di
0: metterla,
1: Girasol.
0: Possiamo metterla, tanto cioè siamo gli stessi, quindi la sigla può essere la stessa. Infatti abbiamo la giovane stagista Giulia Pesola, ad esempio, che è quella
1: dell'ora
0: prima.
1: Però di un'ora meno giovane.
0: Sì, di un'ora meno giovane.
1: Tempo, comunque,
0: Simone
1: sì.
0: Girasole, Emanuele Denina, il direttorone.
1: E la direttorona.
0: Ah, eccoci qua. L'avete visto ieri il bacio cosmico, Giove e Venere? Che si baciavano, stava dicendo Girasole che nella sua cucina ieri aveva le finestre aperte e vedeva Giove e Venere proprio così appiccicati.
1: Ma davvero? Cioè, tu hai notato
0: si guardavano?
1: Cosa?
0: Eh beh,
1: cioè,
0: si vede anche stasera,
1: ma
0: si vede
1: sono
0: bene
1: molto
0: Giove.
1: Sono vicini questi due pianeti.
0: In
1: luminosi?
0: Questa famosa congiunzione, in
1: sono molto vicini. Sono
0: erano molto vicini.
1: Molto vicini,
0: molto bacio
1: e tu lo sai che il 12 agosto ci sarà un'eclisse totale di sole? Perché la luna va sopra il sole, però non in Italia.
0: Bello.
1: E
0: però
1: c'è tutto un turismo di persone perché passa tipo Islanda, vabbè, e poi copre la Spagna settentrionale. 12 agosto verso le 6, le 7 di sera, copre tutta la fascia di Portogallo del Nord, Galizia e poi va anche Valencia e Palma di Mallorca. È totale, durerà un paio di minuti.
0: Ma io la vorrei vedere.
1: E io vedo degli spot, vieni in Galizia, vieni a vedere l'eclisse totale del 12 agosto.
0: Beh, è un'occasione irripetibile.
1: Cioè, tu ti sposteresti apposta in Spagna per vedere perché?
0: Sì, perché credo che sia uno di quegli eventi che ti ricordi per tutta la vita, straordinario. Io l'ho vista in qualche ripresa, in qualche filmato,
1: vivo,
0: documentario,
1: non è
0: mai visto. Parziale, qualche eclisse.
1: Questa è totale, ragazzi.
0: Totale vuol dire gli animali, capito? Cioè si ferma
1: che
0: tutto.
1: Che fanno gli animali?
0: Sì, tipo, tipo fanno cose strane.
1: Gli animali
0: non mi fare sembrare più scema di quel che sono. No, nel senso che si spaventano moltissimo, è un evento inatteso per cui hanno dei comportamenti molto strani.
1: Gli umani come si comportano?
0: Gli umani pure, secondo me ti prende un coccolò, cioè ti prende, ti spaventa, inquietante.
1: Perché vuoi andare apposta lì?
0: Ah, perché è bellissimo, è come secondo me come l'aurora boreale, ti dà una botta adrenalinica. 12 agosto, fammi vedere che
1: 12 agosto,
0: ci saranno dei prezzi incredibili.
1: Verso l'imbrunire, è tutta la fascia settentrionale della Spagna.
0: Bello,
1: no, andate a vedere, c'è
0: cioè,
1: su Wikipedia, così è una roba pazzesca. Qui ci sarà un turismo dell'eclissi.
0: Ah, che secondo me è bellissimo.
1: Ma in Italia l'ultima eclissi totale quando c'è stata?
0: Beh, adesso tu mi
1: quella
0: stai
1: quella che
0: studiando.
1: Si andava con i vetrini un po' qualche anno fa?
0: No, che ti dicevano non lo fare, che ti rovini
1: totale.
0: Gli occhi. Adesso cerchiamo. No, ma intanto lo sai che cosa è successo, negli Stati Uniti?
1: L'ultima eclissi totale di sole visibile in Italia sarà esatto, bravo, 15 febbraio 61.
0: Chi c'era, chi l'ha vista, che cosa ricorda? Gli animali che facevano? Quali strani comportamenti avevano che non riesco a dire?
1: Attenzione però, rivivere l'esperienza della totalità in territorio italiano occorre attendere il 2 agosto del 2027.
0: E ci siamo.
1: Quando però l'eclissi sarà visibile nella sua interezza solo a Lampedusa.
0: Tutti a Lampedusa, ragazzi, l'anno prossimo, tutti a Lampedusa.
1: Prezzi alle stelle ad agosto a Lampedusa.
0: Ma vi stiamo dando delle notizie clamorose, segnare.
1: Non ditela a nessuno.
0: Segnare sul calendario. Allora, mia figlia è nata l'11 agosto 1999 durante l'eclisse totale di sole precedente. Che vuol dire?
1: 11 agosto 99?
0: Sì, 11 agosto 99.
1: Ma
0: controlliamo. E comunque 2 agosto 2027 altra eclisse totale in Spagna a Siviglia. Io ho visto Ferdinando c'era a quella del 1961. Che facevano gli animali, Ferdinando? Perché adesso
1: che facevano?
0: Devo sapere. No, penso che sia qualcosa di straordinario, no? Da tutti i punti di vista.
1: E comunque l'11 agosto 99, dice bene la nostra ascoltatrice, ci fu un'eclisse solare, però non eri all'estero, cara nostra amica, perché qui vedo Francia, Belgio,
0: no, anche la Sardegna. Dice.
1: Anche la Sardegna.
0: Pare anche la
1: Sardegna.
0: Anche la Sardegna,
1: forse lambita da questa cosa. Vabbè, comunque
0: basta. È un'esperienza mistica, misteriosa, scende la notte, tutto tace. Ecco, gli animali smettono improvvisamente.
1: E più gli animali fanno cose strane.
0: Smettono improvvisamente di fare qualunque cosa, cala questo silenzio irreale che dura soltanto per qualche secondo ma se va bene per un minuto e poi tutta la vita riprende.
1: Meno male.
0: Incredibile. Ci voglio andare. Andiamo? Organizziamo questo pullman.
1: Mi inquieta solo il pensiero, non voglio proprio.
0: Ma poi sai che poi torna tutto alla normalità o no? E se qualcosa andasse storto? Sì.

0: Talking is too late, non è tardi, 19:17 siamo in tempo per prenotare per questa Galizia ad agosto.
1: Tutto il nord della Spagna, ci scrive il nostro ascoltatore che hanno già prenotato in 9 per andare ad agosto a vedere l'eclissi totale di sole in Spagna, in particolare Saragozza, perché passa anche per Saragozza.
0: Vedi.
1: C'è già un turismo dell'eclissi, ragazzi, ma è tutto confermato, ragazzi. E poi molti raccontano l'eclissi totale del 99.
0: Sì.
1: E qui in effetti Doris ha avuto ragione. Perché in Romania le mucche sono rientrate dai pascoli, volevano rientrare a casa.
0: Vedi?
1: In Austria i pipistrelli hanno incominciato a volare fuori dalle grotte, da dove stanno.
0: Eh sì, perché cala l'oscurità, fanno cose strane.
1: Gli uccelli hanno smesso di cantare. E qui, ragazzi,
0: inquietante,
1: pazzesco.
0: Tutto
1: quindi
0: inquietante.
1: L'ideale è andare a vedere a Saragozza l'eclissi totale in uno zoo.
0: Sì.
1: E vedi po' che devono fare. Che devono fare questi animali.
0: Non si rendono conto. Cioè, e guarda, c'era una nostra ascoltatrice, dice: io avevo 7 anni nel 61, l'eclissi totale di sole in Italia.
1: In Italia.
0: E ancora ne ho un ricordo indelebile, quando l'avete nominata mi è venuta la pelle d'oca. Cioè,
1: esatto.
0: Non se lo scorderà più.
1: E qui Doris ha già in mente la trama di un film horror. Prego.
0: Allora, sì. Ho pensato questo mentre lo dicevamo prima, no? Allora, tu dici inquietante.
1: Sceneggiatori all'ascolto.
0: Succede qualcosa.
1: Vai.
0: Tutti accampati, metti appunto in Spagna, l'eclissi, dai, andiamo, sai che ho un po' paura, sai, mi sento
1: perché
0: un po' così.
1: Perché i film horror c'hanno sempre quei primi 10 minuti, tutti belli, che
0: tutti
1: inquieti ancora di più, perché stanno tutti bene,
0: tutti
1: ridono.
0: Tutti scemi, tutti contenti. Dai, ma solo qualche secondo, che ti importa, saranno 37 secondi
1: certo.
0: E poi andremo a mangiarci un
1: panino. E tutti guardi,
0: panino,
1: 10, 9,
0: 9 8,
1: ritorna il sole.
0: Invece no, il sole non esce più.
1: Geniale.
0: Geniale, bellissimo, cioè, e da lì niente panico. Qualcuno ha spento il
1: perenne.
0: Sole, la notte perenne. E lì
1: quindi è un disaster movie. Perché ovviamente poi, vabbè, mamma mia, guarda, se potrebbe funzionare, forse sarò già fatto, penso.
0: Non lo so.
1: A proposito di film horror, posso chiedere un aiuto a voi ascoltatori? Perché allora siamo stati convocati, sia io che Dori, dalle nostre figlie adolescenti per vedere questa sera un film classificato come horror. E vorremmo sapere da voi se per caso l'avete visto. È un po' un fenomeno, si chiama Backrooms, quindi le stanze di dietro, diretto da questo ventenne Kane Parsons, statunitense. È costato 10 milioni di dollari, ne ha incassati oltre 200. Grazie a un pubblico composto per l'86% da under 35 e in particolare da Gen Z, appunto come le nostre figlie.
0: Sì.
1: Io non mi fido per niente.
0: No, neanch'io, però.
1: Perché questi vanno a vedere gli horror come mangiassero M&M's,
0: sì,
1: capito?
0: Certo. Perché ai tempi nostri, certo, non aprite quella porta, ci faceva tremare, ma poi alla fine.
1: Com'è questo? Io vorrei sapere che a
0: non
1: livello
0: lo so, molta
1: da
0: paura.
1: 1 a 10, quanto horror è? Da quello che ho capito, non è splatter, ma è psycho.
0: Cioè, tipo The Blair Witch Project.
1: Tipo,
0: potrebbe
1: sì,
0: essere.
1: Perché praticamente questo tizio entra da dietro il supermercato, una parete, backrooms, entra in un labirinto infinito di stanze vuote, gialle con moquette gialla. E non finisce mai questo labirinto.
0: Cioè va avanti e cosa trova? Eclissi poi a un certo punto arriva. Non lo so. Vabbè, fateci sapere se. Cioè, fa più paura di Shining, fa più paura di The Others, fa più paura di tutto. Non lo so, diteci, perché non abbiamo tanto il fisico.
1: Comunque basta andare con la faccia, con la mano sulla
0: faccia. Io faccio
1: così.
0: La griglia con le mani, guarda come faccio. Adesso
1: sì?
0: Voi a casa.
1: Sì?
0: La griglia, metto una mano così.
1: Piano piano.
0: E siccome ho le dita anche un po' salsicciotte,
1: sì?
0: Non vedo un tubo. Non vedo un tubo
1: però
0: di niente.
1: Però ti protegge la mano.
0: Un po' mi protegge, e però ogni tanto riesco ad inquadrare cose che era meglio che non vedessi neanche
1: però
0: attraverso quella grata lì. Va bene, fateci sapere. C'è Fulminacci, maledetto me.

0: Fulminacci a Capital, fa anche il balletto quando il balletto. Canta questa canzone, molto molto divertente.
1: Peraltro è un
0: molto.
1: Album, questo Calcinacci, in cui, ma mio gusto, ci sono almeno 6-7 canzoni belle, divertenti come questa.
0: Lui è molto bravo, molto bravo, ha una bellissima scrittura. Allora, quindi... stanno già scrivendo la sceneggiatura del film che abbiamo ideato qui stasera, così su due piedi.
1: Per favore, quindi Doris Edoardo però protagonista, cioè fateci fare le star.
0: Io faccio la scienziata. Brava, che aveva già previsto tutto.
1: Ma nessuno se la filava.
2: Cioè, guardate che l'eclissi.
0: Mi sembra strana, non mi tornano i conti. C'è qualcosa che non va, ma
1: relegata in un'università di provincia.
0: Solita complottista.
1: E io, ovviamente, sono il capo della C, non so di che cosa, qualche organizzazione tipo ONU che ti viene a pescare. Solo tu c'hai la soluzione, tu che sapevi, avevi previsto. E
0: adesso,
1: tu quindi poi ti inventi una roba pazzesca.
0: Riaccendi il sole, perché il film, il plot è questo. Eclissi solare, tutti vanno contenti. Certo. Ah, che bella esperienza!
1: 12 agosto prossimo,
0: però 3, 2, 1, il sole non torna.
1: Non torna. E quindi la scienziata Doris
0: deve tirare fuori il sole. Dico anche un po' poteri magici. Perché.
1: Beh, secondo me potrebbe essere nel secondo tempo che tu ti inventi un enorme interruttore. Schiacciamo questo.
0: Vediamo se funziona. Come quando mi si spegne il cellulare, che spingo tutto e a un certo punto si.
1: Senti, questo Backrooms marca male, perché ci ha detto una cara ascoltatrice che suo figlio Tommaso è andato a vederlo e è tornato sconvolto, quindi male. Va bene. Senti, parlavamo di scienziate incomprese, e tra poco con la nostra ospite parleremo di quelle donne che nella storia hanno fatto invenzioni, hanno risolto problemi, ma per via di una società, nei secoli maschilista, sono sempre rimaste nell'ombra.
0: Esatto, e in realtà non erano incomprese, cioè sono state comprese benissimo. Talmente bene che a un certo punto gli hanno scippato anche le scoperte, e vi racconteremo come, perché, con dovizia di particolari.
1: Lo
0: facciamo con una brava ospite.
1: Il 6% delle strade in Italia intitolate a esseri umani è intitolato a donne?
0: Sì, soltanto il 6%,
1: questa è la storia.
0: Altri dati tra poco a Capital.
3: Venerdì 12 giugno la festa continua. Radio Capital apre la rassegna Estate al Castello con Capital Jam.
4: Dopo il successo della stagione invernale, Capital Jam arriva nella splendida cornice del Castello Sforzesco di Milano. Un appuntamento esclusivo con la super band di Vittorio Cosma, le storie di Luca De Gennaro e la musica di
3: Francesca Michielin, Malika Ayan, Maria Antonietta Colombre e Paola Turci.
4: Capital Jam, venerdì 12 giugno al Castello Sforzesco.
3: Ci si vede lì.
4: Biglietti disponibili su Ticket One.
5: La senti? È la calma di chi conosce le sue bollette.

0: Zen, gruppo A2A.
1: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad, fino al 18 giugno, hai uno sconto del 25% sopra i 50 euro di spesa da usare su integratori e prodotti di cosmesi. Scopri di più su conad.it.
2: In collaborazione con Radio Capital torna Trento Live Fest. Dal 28 agosto al 6 settembre, due weekend di grande musica con sei imperdibili appuntamenti live. Luca Carboni, Emma, Fulminacci, Gemitais, Madame, Negramaro, Dito nella Piaga, Mobrici, Motta, Saif, Tropico e Venerus. Vivi le emozioni di un festival unico, tra le montagne e sotto le stelle. Trento Live Fest, 28 agosto, 6 settembre. Biglietti su ticketone.it. Info su magellanoconcerti.it.

0: e capital.it.
1: È stata la mia voce ad andarsene.
2: My Movies e Wanted Cinema presentano La cronologia dell'acqua, l'atteso esordio alla regia di Kristen Stewart.
1: Io devo scrivere.
2: Un viaggio viscerale tra memoria, desiderio e libertà.
1: Quando non ci sono parole per descrivere il dolore, lascio che sia l'immaginazione a mostrarmi la via.
2: La cronologia dell'acqua, dall'11 giugno al cinema. Il 10 giugno alle 20:30, evento speciale live con intervista esclusiva a Kristen Stewart. Scopri gli orari su My Movies, la community più cinefila del pianeta.
3: La pubblicità sembra durare per sempre.
4: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
3: Poche cose sono per sempre.
4: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
5: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FuseTea.it.
6: Il tempo fugge. Accelera. Ti rincorre. Non aspetta. Poi c'è il tuo tempo. Rallentare quando vuoi. Accelerare quando conta. Assaporare ogni istante. Scopri Grecale con Maserati Next. Un anticipo, 2 anni senza pensieri e senza costi e la libertà di restituirla. TAN 0, TAEG 0 e 13. Info e condizioni su maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next. Guida il tuo tempo.
7: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
8: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
9: Questa settimana da Aldi, tante offerte! Come hamburger di scottona da 200 grammi a 2,59 euro e ciliegie di Verona da 500 grammi coltivate in Italia a 2,99 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
10: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
11: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Bet, Daryl Hall and John Oates su Radio Capital al TG0, caro Edoardo Buffoni.
1: Eccoci Doris.
0: Ah, è uno di quei giorni.
1: Ce l'aveva promesso che sarebbe venuta a trovarci qua negli studi di Radio Capital. Salutiamo Katie Latorre. Ciao Katie,
2: eccola.
1: Come stai?
2: Eccola. Bene, soprattutto ora che ti vedo e ti vedo.
0: Molto bene.
2: Molto, molto, molto bene.
0: Che bello quando ci vengono a trovare e ci vogliono del bene così profuso.
1: Come noi te ne vogliamo, avvocata.
2: Ma chiamami come ti pare.
0: Avvocata, avvocatessa.
2: Io, avvocato. Guarda che è da una vita che mi chiamano avvocati,
1: sì,
2: per evitare questo imbarazzo, capito?
1: Infatti,
0: avvocati, su, bello,
1: perché
0: bella
1: sui
0: frase.
1: Social sei avvocati, ricordiamo.
2: Ma nella vita sono avvocati.
1: Certo.
2: Mi hanno chiamato così la prima volta un digossino durante il social forum, quindi quando io ero un nano global nel 2000, avevano fermato un paio di compagni, lui non si ricordava il mio cognome, è uscito dalla questura, ha detto avvocati, e da lì io niente, sono avvocati da tutta la vita.
0: Avvocati, avvocati. Allora, portato in dono Katie Latorre tutte le volte che le donne hanno inventato qualcosa, ma il merito se l'è preso un uomo, edito da Rizzoli. E cioè, apri questo libro e effettivamente ti accorgi che basta guardarti intorno, cioè tutto quello che hai intorno, Edo, quasi tutto l'ha inventato una donna.
1: No,
0: ma
1: quasi
0: noi
1: tutto,
0: lo sappiamo.
1: Dai, no,
2: quasi tutto no, però tante cose che
0: se
2: non
0: sei dentro casa, sì, ad esempio, se sei in macchina, sì, il tergicristallo.
2: Beh, un sacco di cose, per esempio sulla sai quando si dice donna al volante, pericolo costante? Cioè mai cosa fu veramente più smentita. Allora, le donne hanno inventato il tergicristallo,
0: okay,
2: le linee di mezzeria, il segnale di stop, le frecce, e lo specchietto retrovisore e la linea di mezzeria non è poca
0: roba, è tantissimo, il riscaldamento dell'auto.
2: E il riscaldamento dell'auto.
1: Questo perché sono freddolose le donne?
2: No, in realtà fu questa ingegnera nel 1893 che la inventa per evitare che si appannassero i vetri. La sua prima invenzione è, si appannava il vetro. Immaginatevi ora un'auto senza il riscaldamento o l'aria condizionata.
0: Impossibile.
1: Oh, perché il leitmotiv di questo libro, tutte le volte che le donne, ma il merito se l'è preso un uomo, di queste cose non si sa però. Questa roba della linea di mezzeria, del tergicristallo, cioè noi non lo sappiamo che sono state delle donne a inventarle.
2: Allora, in molti casi il merito se l'è preso un uomo, non perché gli uomini siano brutti e cattivi, perché cioè funzionava, noi abbiamo vissuto per millenni in un mondo in cui le donne non potevano vendere, brevettare, possedere, ereditare, acquistare, aprire un conto corrente, quindi talvolta brevettavano, però poi scrivevano i brevetti, li scrivevano i mariti, i fratelli, quindi sono arrivati a noi come invenzioni maschili. Altre volte sono proprio state scippate di queste invenzioni, tipo che ne so, Elizabeth Maggie Phillips ha inventato il Monopoly, ma chi lo sa, nessuno.

0: voi dite vabbè, ma il Monopoly è un gioco stupido. In realtà no, perché Elizabeth Maggie Phillips era un antimonopolista, cioè lei teorizzava che i monopoli arricchissero poche persone, mentre invece la condivisione della proprietà e della ricchezza arricchisse più persone che stavano meglio. E aveva, per spiegare questa teoria economica, lei era una diciamo economista, aveva inventato questo gioco da tavola che si chiamava The Lenders Game, e praticamente è arrivato un uomo 30 anni dopo, le ha fregato l'idea, l'ha brevettata, e la Parker Brothers, che commercializzava questo gioco, sapeva benissimo che l'aveva inventato Elizabeth Maggie Phillips, però diceva: una cosa inventata dalla nonna non si vende come una
1: meglio
0: inventata...
1: non farlo sapere.
0: Esatto, ma poi l'abbiamo scoperto tramite un processo che è avvenuto negli anni 70, in cui un professore di economia di Harvard dice: il Monopoly fa male ai giovani. E allora fa causa alla Parker & Brothers, e lì svela che a inventare il Monopoly, che aveva due versioni, una monopolista e una in cui trionfava il monopolio e una in cui trionfava il socialismo. A noi è qua, a quale è stata tramandata solo quella in cui trionfa il monopolio.
1: Sì, il socialismo, Monopoly, no, io non ho mai vinto a Monopoly in vita mia.
2: Se c'era da
1: odio.
2: Scaricare responsabilità, non l'ho inventato, no, io, esatto. L'ha inventato un'altra che adesso va a trovare. Anche i Nobel, ad esempio, la stessa cosa che dicevi tu, le donne non potevano studiare, non avevano uffici, non avevano niente per poter pubblicare, ad esempio, articoli scientifici. La fissione nucleare, che nel 1945 viene attribuita con un Nobel a Otto Hahn, in realtà era di una donna.
0: Assolutamente
2: sua
0: sì.
2: Grande amica.
0: Sua grande amica. E lei viene derubata completamente da diciamo il suo collega. Ma poi la cosa incredibile, non solo lei, per esempio Rosalind Franklin, no? Rosalind Franklin è quella che fotografa, la famosa fotografia 51, con una radiografia fotografa il DNA, la struttura elica del DNA la scopre Rosalind Franklin. Noi conoscevamo il DNA, sapevamo che cos'era, ma non sapevamo che forma avesse, quindi non ce ne facevamo nulla. Lei passa in laboratorio ore e ore, una radiografia allora per farla ci mettevi 17, 20, 24 ore, e lei muore di tumore alle ovaie causato dai raggi X per fare questi esperimenti. I suoi tre colleghi prendono i suoi studi, vincono il Nobel e non la nominano mai. Cioè, voglio dire, almeno di questa è una scoperta che è stata fatta anche con l'ausilio della nostra collega che è morta.
1: Cancellata.
2: E questo, insomma, fa un po' rabbia.
1: Questo libro edito da Rizzoli è pieno di
2: queste cose. Sì, sì. E tra poco arriviamo anche alla trasparenza salariale, che dovrebbe essere entrata in vigore, se non sbaglio, qualche giorno fa, domenica scorsa. Che serve? Le dice, ma che serve questa trasparenza salariale? Allora, tra poco Cati La Torre, che è nostra ospite questa sera al TG0 qui a Radio Capital, ce lo può raccontare per filo e per segno.

0: Radio Capital al TG0. Allora, questa sera c'è Katy La Torre con noi qui al TG0, per l'appunto, che ha pubblicato questo volume, che dentro anche un quiz, ad esempio. Poi magari ci arriviamo, se vuoi, Edo. Tutte le volte che le donne hanno inventato qualcosa, ma il merito se l'è preso un uomo. Però eravamo arrivati a dire che c'è ancora questo famoso gap salariale.
1: Ti faccio subito un quizzone, è l'inizio, Katy, del tuo libro. Allora, secondo le statistiche, ascoltate a casa, il gender pay gap, quindi la differenza di retribuzione fra uomini e donne a parità di ruolo, in Italia è più ampio tra A, le donne senza laurea, B, le donne laureate, C, è uguale in entrambi i casi?
0: Ho letto il libro l'avrei sbagliata.
1: Dici della risposta.
2: Di gran lunga superiore tra le donne laureate. Perché? Voi direte perché? Perché nella stragrande maggioranza dei lavori si applica il contratto collettivo nazionale, che prevede, ok, che io e te a parità di lavoro prendiamo le stesse identica retribuzione, anche se poi, quando andiamo a vedere secondo i dati INPS sui rendiconti di quanto donne e uomini guadagnano sulla giornata lavorativa, un uomo guadagna in media 111 euro lordi, una donna 89. Da che cosa è data questa differenza? Dal fatto che le donne, avendo tutti questi lavori di cura, no? Prendere i figli a scuola, prendono più permessi, lavorano di più in part time e quindi su una giornata lavorativa finiscono a guadagnare di meno. In un anno, nell'arco di una vita, sono circa 240.000 euro in meno che una donna guadagna,
0: cioè,
2: rispetto
0: una casa,
2: a un uomo.
0: Un appartamento.
2: Le donne arrivano alla pensione con circa il 45% in meno di pensione rispetto, perché hanno versato meno contributi, perché fanno più part time per conciliare il tempo vita lavoro. Mentre invece, quando arrivi nelle fasce manageriali, lì non c'è più il contratto collettivo nazionale, cioè lì hai un contratto che ti fa un'azienda, ti prende, e le donne sono pagate molto meno rispetto agli uomini, ma tipo anche il 30% in meno. Voi direte: come mai? Innanzitutto, i manager uomini sono sul mercato da molto più tempo che le manager donne, ok?
1: Sì, sì.
2: Le manager donne sono meno e sul mercato da meno tempo, ok? Ma quindi è un paradosso, cioè una donna più istruita te la porti a casa con meno soldi,
1: non rispetto a un uomo.
2: Si direbbe mai.
1: Ma questa legge di cui diceva Doris prima, no? Che obbliga le aziende in qualche modo a svelare se ci sono delle disparità a parità di livello, no? Nella stessa azienda, tra un dipendente uomo e un dipendente donna. Però mi sa che la stanno un po' depotenziando, questa legge.
2: Allora, diciamo che questo è il grande limite. Hanno tolto da quello che tu devi dichiarare i super minimi. Ma quando è che io faccio veramente la differenza tra la tua busta paga e la mia col super minimo?
1: Che è quella parte che è
2: variabile,
1: contrattata direttamente ad persona,
2: esatto,
1: col datore di lavoro.
2: Esatto.
1: No? Dai,
2: cioè,
1: vieni a lavorare con me, ti do questa.
2: Cioè, la tua RAL è 54.000, poi ti do un super minimo di altri. Ecco, quello non lo devi calcolare,
1: allora
2: non entra nel calcolo,
1: allora,
2: e allora è più difficile svelare una differenza salariale. Però ci sono due cose interessanti. Primo, non ti possono più chiedere a un colloquio quanto guadagnavi prima, e questo è importante, perché se tu eri in una donna o uomo che tu sia, se tu eri in un'azienda e prendevi una RAL bassa, nel nuovo lavoro ti portavi dietro questa sfiga, perché se prendevi 34.000 euro ti portano a casa con 36 lorde, capito? Invece ora è vietato chiederlo. La seconda cosa è che nell'annuncio di lavoro devi mettere il range, però già stiamo vedendo che ci sono degli annunci in cui tu metti: cercasi questa figura professionale range tra 800 e 2000 euro. No, così non funziona, cioè così non
0: troppo,
2: sta di niente,
0: che non vuol dire nulla.
2: Però io ho questa idea che le aziende più veramente trasparenti saranno quelle poi più appetibili, dove i giovani e le giovani vorranno veramente andare a lavorare
1: in gamba, e quindi porteranno le loro capacità.
2: Cioè, la trasparenza è una cosa che farà bene al mercato in termini di, cioè, tu vuoi andare andare a lavorare in un'azienda in cui non è un tabù dire quanto guadagnerai, e non è un tabù manco chiedere un aumento, cioè basta, noi abbiamo un mercato del lavoro
0: brava,
2: su questo vecchio.
0: Questa cosa del chiedere un aumento, che oddio come faccio a chiedere un aumento, sembra davvero, sembra estorcere denaro, sembra di chiedere qualcosa che non meritiamo.
1: Perché Doris vuole chiedere un aumento. Non c'è il coraggio.
2: Legge Azzurra Rinaldi, che è una grande economista di genere, che ha scritto un libro, Come chiedere un aumento, con tutte le varie tecniche, utile per uomini e per donne, perché guardate, chiedere un aumento è una cosa difficilissima, perché tu dici ah non me lo daranno, ma quando me lo merito, ma quando lo chiedo, e invece chiedere un aumento è anche il modo per dare maggiore valore al proprio, al proprio lavoro.
1: Sì,
2: e ci vuoi dire una
1: chiedere,
2: cosa?
1: Chiedere,
2: una
1: sì.
2: cosa, ormai dobbiamo chiudere, ma insomma una dritta piccola, cioè una delle tante regole. Ti scrivi tutte le cose per cui tu pensi di meritare un aumento e che hanno dato valore all'azienda, al posto di lavoro per cui tu lavori, e sulla base di quello, cioè, sei tu più consapevole, e prima ti convinci tu che ti meriti quell'aumento, poi vedrai che convincerai anche gli altri.
0: Bello.
1: Allora,
0: fare una lista che comincia con io mi merito perché
2: io ho fatto questo ho portato bello. Questi
1: senti,
2: risultati
1: goccia cinese vale? Ti chiedo l'aumento una volta a settimana. capo, secondo me alla fine
2: io sono anche un'imprenditrice, no? Ho un grande studio legale, ho tanti avvocati che lavorano con me. Nella mia vita mi è successo che una sola volta mi chiedessero un aumento. Io penso che gli imprenditori e le imprenditrici lungimiranti ti danno l'aumento prima che te lo vengano a chiedere.
1: Che
0: mondo meraviglioso. Vienici a trovare più spesso Cati La Torre, perché il mondo sembra un posto più facile quando tu ci parli.
1: Allora, tutte le volte che le donne hanno inventato qualcosa ma il merito se l'è preso un uomo, per Rizzoli di Cati La Torre, e è una galleria di ritratti anche molto molto interessanti.
0: Anche la sega circolare
1: fanno rabbia,
0: ha inventato una donna.
1: La sega circolare
0: l'ha inventata una donna, giusto?
2: Certo,
0: Cati?
2: La sega circolare, ma tante cose nella scienza. Ma qui racconto anche le prime donne che hanno detto no, e sono davvero importanti.
1: Grazie
0: per essere stata a Radio Capital con noi.
2: Ciao.
3: TG0.

Io mi chiamo Pasquale Gafiero e son brigadiero del carcerone. Io mi chiamo Gafiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti, papponi, cornuti e lacche. Tutte l'ore con sta fedenzia che sputa minaccia, sa piglia con me. Ma alla fine mi assetto papale, mi sbottone, mi leggo il giornale. Mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e bevimo un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere osanna fa. Qua ricetta caccia e cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo c'è il dissimo immenso, io chiedo con

senso a Don Raffaele, un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli, dentro assessore che Dio lo perdoni, dentro il rullo ci alleva i visoni. Poi vi basta una mossa, una voce, casto Cristo ci leva una croce, con rispetto si è fatto le tre, volita spremuto, ho volito caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa, caricetta che ci cirenella, compagno di cella ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa, con ricetta di cicirinella, compagno di cella, precisa mamma.

Ca ci sta l'inflazione, la svalutazione, la borsa c'è là che c'è là. Io non tengo compagni che chi li stipendi e un ambo se segna papà. Aggiungete mia figlia innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello, calmarsi processo eravato più bello. Un vestito gessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Queste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io ci attengo le scarpe a gilet, gradito campano,

qui non c'è più decoro, le carceri d'oro, ma chi l'ha mai visto chissà, chi si sa paticiente, pa' chi si fa niente, se tengono l'immunità. Don Raffaele, voi politicamente, io ve lo giuro, sarebbe un santo, ma che dinte voi state a pagare, e fuori chissà, ci stanno a spassare. A proposito, tengo un frate che da 15 anni sta disoccupato, che si è fatto 50 concorsi, 90 domande e 200 ricorsi. Voi che date con forte lavoro, Eminenza vi bacia.

0: Che chiusura in tutti i sensi, chiusura di questa canzone Don Raffaele di Fabrizio De André.
1: Chi l'ha inventato il caffè?
0: No, non lo so, adesso non lo so.
1: Ora non è che possiamo sapere tutto.
0: Non sappiamo tutto. Poi Capi la Torre è andata via, quindi non sappiamo. Allora, grazie Edoardo Buffoni.
1: Grazie Doris Daccone.
0: Simone Girasole, Emanuele De Nina, ci ritroviamo domani a partire dalle 18. Sì, domani, no? È giovedì.
1: Perché è giovedì?
0: Non so perché questa settimana mi sembrava già venerdì.
1: Che volevi fare domani?
0: No, vengo qui, vengo al lavoro come sempre. Tra poco c'è Massimo Aldani, ciao a tutti.
2: TG Zero. Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
3: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
4: I tuoi clienti vogliono sempre esperienze perfette e curate nei dettagli? Ogni particolare conta, anche nei pagamenti. Adyen è la piattaforma tecnologico-finanziaria scelta dalle aziende più innovative per ridurre i costi nascosti nei pagamenti. Ottimizza ogni transazione, online, in store, in app, in modo semplice, sicuro, integrato, per aumentare i ricavi aziendali e il valore della tua attività. Adyen, l'investimento che cresce con te.
5: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
6: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
7: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa reale.

0: 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
1: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
2: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
3: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
4: Ok, e quindi?
3: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
4: Allora la risposta è MG.
5: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
6: Ti aspettiamo negli MG Store.
7: In collaborazione con Radio Capital torna Porto Rubino, il festival del mare e della musica ideato da Renzo Rubino. Dal 14 al 18 luglio, 3 serate uniche tra Taranto, Savelletri e Otranto, nelle cornici più suggestive della Puglia, con grandi artisti della musica italiana e internazionale. Carmen Consoli, Dardast, Venerus, Dito nella Piaga e Acid Arab. Porto Rubino. Porto Rubino, un viaggio tra concerti, parole e mare. Biglietti su Viva Ticket. Tutte le info sui canali ufficiali del festival.
8: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
9: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
10: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
9: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
10: E ci mantiene giovani.
9: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
10: Perché Oliveto è Oliveto.
11: Sono le 20 a Radio Capital. Buonasera da Enzo Panizio. Trump annuncia nuovi attacchi contro l'Iran. Gli abbiamo dato più tempo per negoziare, ora devono pagare, dice il presidente statunitense, secondo cui l'intesa è pronta, Teheran deve solo firmare. 3 cittadini indiani sono dispersi per un attacco statunitense su una petroliera al largo dell'Oman. Scontro nel governo, il Ministero della Salute rinuncia alla riforma della medicina territoriale. Si prevedeva tra l'altro che alcuni medici di famiglia e specialisti diventassero dipendenti pubblici. C'è comunque l'intenzione di salvare la riforma, dicono dal Ministero, chiedendo ai medici di lavorare almeno 6 ore a settimana nelle nuove case di comunità finanziate col PNRR. Molestie sugli allievi nella scuola militare Teulier di Milano. Oltre al professore di italiano, sono indagati per omessa denuncia 2 militari, il preside e il comandante dei carabinieri della stazione interna. Imma Baccelliere.
12: Sapevano tutti da mesi. Le voci su quel professore di italiano e latino che palpeggiava gli alunni in classe circolavano da ottobre nella scuola militare Teulier di Milano. Il consiglio dei docenti aveva anche firmato una prima circolare per vietare ai professori di trattenersi a scuola dopo l'ora di pranzo. Poi a novembre un altro avviso con il divieto di comunicare con gli studenti sui social. Il docente, infatti, secondo gli inquirenti, chiedeva foto intime dei ragazzi in cambio di voti più alti. Uno studente nelle stesse settimane a un altro professore parla delle molestie. L'insegnante riferisce ai carabinieri della scuola. Viene anche organizzata una riunione con 4 professori. Ma la denuncia formale sugli abusi arriverà solo a marzo. Ora la procura ha indagato il preside, un colonnello dei carabinieri, e il comandante per omessa denuncia.
11: Il Papa alla Sagrada Famiglia, accolto a Barcellona dai reali spagnoli, questa sera presiederà una messa nel centenario della morte di Gaudì. Proprio Gaudì progettò quella chiesa ed è anche il primo architetto beato. 20 monopattini elettrici della mobilità pubblica sepolti nella spiaggia di Palermo. Anche questo hanno trovato i circa 60 volontari dell'operazione Spiagge Pulite, che in poche ore hanno raccolto 1,5 tonnellate di rifiuti dal litorale palermitano. Una buona serata dalla redazione di Radio Capital.
7: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
13: Nelle prossime ore residue precipitazioni temporalesche interesseranno il nord-est, specialmente il Triveneto e l'Emilia-Romagna. Tempo buono altrove. Nella mattinata di domani avremo bel tempo su tutto il paese con ampio soleggiamento, eccezion fatta per qualche disturbo che potrà ancora interessare il Triveneto, dove non sono esclusi rovesci sparsi. Nel pomeriggio possibili focolai temporaleschi anche sulle regioni adriatiche centro-meridionali e lungo la dorsale appenninica. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it. Dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano. Prossimo appuntamento domani mattina.
14: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
15: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.

0: Cracknell, una delle voci più distintive della musica della sua generazione, tra l'altro coetaneo, ho scoperto di recente, cresciuto a Manchester con suo padre, dopo che la madre aveva abbandonato la famiglia quando aveva soltanto 3 anni, e questo abbandono, questo dolore avrebbe portato più tardi a questa ispirazione, una delle canzoni più come posso dire, più sentite, più appassionate di Simple Red. Holding Back the Years, 50 milioni di dischi venduti nella carriera da Simple Red, not bad. Era l'intro di The Vibe qui su Radio Capital con Oldani, Back on the Radio.
1: The vibe sounds and sights. The vibe sounds and sights will be like heaven.
0: Buona serata, buon mercoledì sera. Il tempo di ringraziare subito Doris, Edoardo per il TG0 e aprire, diciamo, la nostra visuale sulla serata su capolavori soul, funk e R&B come questo di Radio.

Questa è una canzone su una relazione così forte che nulla può intaccarla, un bel contrasto e forse, se volete, anche la risposta al loro esordio, che era appunto Jack and Jill, che parlava invece di un matrimonio che stava fallendo e anche di una parvenza di tradimento, almeno lo ricordo così, la metafora di della collina. Era Ray Parker Jr. con i suoi Radio e con You Can Change That. L'8 di agosto uscirà un album con 10 tracce inedite di Prince intitolato Timeless. Questa è Stone.

Il nuovo singolo appunto di Prince, l'inedito che è uscito per la Prince Celebration del primo weekend di giugno a Minneapolis, in parte nel suo compound a Paisley Park, in parte al First Avenue e poi naturalmente i vari Black Mob un po' in tutta la città, con molti concerti, con molti panel, con molti ospiti riuniti peraltro in un Power Generation e Revolution, credo per la prima volta sul palco. Il 28 di agosto uscirà Timeless, se non cambia la data, un progetto che raccoglie appunto 10 registrazioni, una sorta di evoluzione artistica nella logica di questo recupero dalla cassaforte di Prince degli inediti. C'è questa intenzione, un'evoluzione artistica appunto di 30 anni. Ora i Jodeci.

degli anni 90, inizio anni 90 per l'R&B dei Jodeci. 35 anni ha festeggiato questo album Forever My Lady, l'album di debutto di Jodeci, una produzione pazzesca di Devante, veramente geniale. E poi la voce di Casey Haley, uno dei due fratelli Haley, appunto del gruppo dei Jodeci. A proposito di DNA degli anni 90, c'è un inno assoluto appunto della California, della West Coast, del rap con Tupac Shakur, Dr. Dre, Roger Troutman,

California in Love, Tupac Shakur, Dr. Dre, l'inno dello West Coast dell'hip hop all'epoca, con tre campionamenti, uno più bello dell'altro, uno più riuscito dell'altro nella ricerca: Woman to Woman di Joe Cocker, Dance Floor di Zep e West Coast Pop Lock, che era un progetto sempre di Roger Troutman di Zep. E quindi la presenza sull'elicottero con il suo talk box, con la sua cannuccia, era inevitabile, era un segno di rispetto, era un tributo appunto al funk appunto dei primi anni 80. Era California Love, Tupac Shakur. Al Metropolis Studios invece si sono esibiti da poco i Coco Rocco, Express Your Love.

0: Express Your Love, una delle registrazioni appunto ai Metropolis Studios di un paio di mesi fa, direi, per i Coco Rock, un collettivo afro jazz attorno a una grande musicista che è appunto Sheila, che ho conosciuto molto tempo fa, credo 5-6 anni fa, quando l'abbiamo portata al Via Festival, che tornerà anche quest'anno alla fine di luglio, inizio di agosto, quel weekend appunto sul crinale dei due mesi, ed è stato un'epifania incontrare i Coco Rocco in quella occasione. Questa è la nuova versione appunto di Coco Rocco, collettivo Afro Jazz Express Yourself, qui su Capital. Tra pochissimo un'atmosfera molto simile per il debutto vero, non quello dell'82, il debutto vero di Janet Jackson.
1: Vibe.

0: Radio Capital.
1: Radio Capital. Solo bella musica.
2: Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
3: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
4: Ciao patatina.
5: Ciao patatino.
4: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
5: E cioè, buona, ma non fritta. Ah!

0: perché non accendi il climatizzatore?
1: E i consumi?
0: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
2: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info e regolamento cashback su daikin.it.
3: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Carisgold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Carisgold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Carisgold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
4: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
5: Ecco la refurtiva McDonald's.
6: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
5: E ci sono anche i McFits irresistibili.
7: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
8: Ah, il tuo gatto ti fa impazzire. Pensa che nel Medioevo potevi denunciarlo. Quindi ti piace cucinare, come Gioacchino Rossini, che era un asso ai fornelli. Se anche tu vuoi apparire brillante sfoggiando pillole di storia, va ad ascoltare le nuove puntate del mio podcast. Io sono Guido Damini, il tuo fornitore quotidiano di cenni storici per fare lo splendido.
9: Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast. Una produzione One Podcast.
10: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa. Radio Capital. Solo bella musica.

Janet Jackson, fino ai 19 anni JJ era apparsa in TV, spesso anche in sitcom, sposata, divorziata, un paio di album sullo stile Motown, Bubblegum che rinnegava, ma nessun disco fino ad allora aveva definito il suo genere, la sua carriera, e poi sono arrivati 9 pezzi con una sensualità, una forza rara, con il tentativo, con l'ambizione di Janet di separare se stessa dalla prepotenza degli uomini in genere, poi della sua vita, padre, marito, insomma il vero e proprio controllo. Nel 1986 Control, per l'appunto, prodotta da Jimmy, Janet e Terry Lewis, che avevano prodotto anche SOS Band quell'anno.

1986, produzione di Jimmy Jam e Terry Lewis per Control, Janet Jackson e Sands of Time di SOS Band, che finalmente aveva visto la luce, un progetto che volevano Jimmy Jam e Terry Lewis, che Prince aveva visto come un torto, perché aveva tolto attenzione, diciamo, ai suoi dischi, ma il vero e proprio torto e la motivazione, come ricordavo ieri, del litigio, del licenziamento di Prince dei due, è stato il fatto che non si sono presentati a una data di Prince perché sono rimasti imbottigliati in una bufera di neve ad Atlanta. Ora il nuovo di Massey.

L'8 di agosto, come dico, da qualche giorno inizierà il Fix Your Face Tour, il tour mondiale di Massego, qui con Taik e con il brano Masterpiece. Il 28 di settembre non vedo l'ora di vederlo all'Alcatraz di Milano, poi andrà a Zurigo, Berlino, Copenaghen, Stoccolma, Colonia, Amsterdam, Parigi, Bruxelles, leggo solo le date europee, Bristol, Manchester e Londra. Chiudiamo l'ora di The Vibe, la prima ora con M2Man.

Jams and May, una carriera alle spalle di session man di lusso nel mondo del jazz, persino con Miles Davis, e non è stato evidentemente molto semplice lavorare con Miles. Questa era Love Lock, fine anni 70 per Jams and May. Tra poco qui su Capital ritroveremo invece, visto che l'ho citato, una canzone di Miles Davis, però in una rivisitazione di Robert Glasper con niente poco di meno che Erykah Badu.

0: Radio Capital.
1: Con questa ti metti in moto. Con loro sei sempre sul pezzo.
2: Il bello è proprio questa, la mistura tra un grande direttore d'orchestra come Benny e un grande jazzista come me.
3: Ma sono tutti argomenti, sono tutti temi che non trovate di certo sulle prime pagine dei quotidiani.
2: Noi siamo la quotidianità, quelle chiacchiere tra amici che a un certo punto viene fuori un argomento che non era previsto e se ne comincia a parlare.
1: Il Mezzogiornale con Stefano Meloccaro e Benny. Dal lunedì al venerdì alle 10. Radio Capital. Solo bella musica.
4: Estate, sì, ma con più di un'idea di vacanza. Caletta al mattino, scoperta nel pomeriggio e la sera si esce. La vacanza completa quest'estate è l'Istria, un mare di cose da fare. Istria croata, più vicina di quanto pensi. Scopri di più su istriavicina.it.
5: Il tuo 5 per 1000 per emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
6: 12, 13, 14 giugno.

0: Bologna. Torna la Repubblica delle Idee. Grandi protagonisti della cultura, della politica e dell'economia, insieme alle firme del giornale, ripercorrono la nostra storia e indicano una via per il futuro. Scopri il programma e come partecipare su repubblica.it.
1: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
2: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
1: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie e assicurative, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche noleggio a lungo termine Quinto. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
2: Grazie, mi sento già più carico.
1: Info su toyota.it.
3: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
4: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
5: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
6: Radio Capital. Solo bella musica.

la seconda ora di The Vibe in bellezza con Robert Glasper e con Erykah Badu, una canzone del 74 di Miles Davis, ripresa appunto una decina di anni fa proprio da Robert Glasper, una versione molto ortodossa appunto di Mesha So Long, un classico jazz qui su Capital. Ci sono molte novità, ve ne sarete accorti, se ne sarà sicuramente accorto anche il maestro Mazza, perché la lista delle novità è lunghissima e sembra infinita. Bisogna fare una edit, perché come sapete io ho un brogliaccio e poi scelgo la canzone al momento della condivisione, proprio della programmazione, per cui insomma andarla poi a recuperare in una lista molto lunga credo che sia complesso. Detto questo, tra le varie novità ce n'è una molto interessante, poi questa estate uscirà l'album e quindi ne sapremo un po' di più. Per ora sappiamo che ci sono degli endorsement importanti da parte di Tyler the Creator e di SZA nei confronti di questa ragazza della Carolina che si è spostata a New York, dove ha trovato naturalmente il suo ambiente, il suo team.

si chiama Nomi, N-O-M-I, Sweet Talk è il nuovo singolo, poi vedremo quello che succede, insomma vedremo quello che riuscirà a realizzare nei prossimi mesi, però mi sembra onestamente un biglietto da visita, una business card interessante per una newcomer appunto come Nomi. Era Sweet Talk, novità qui su Capital. Questa è una canzone che io ho conosciuto in un film bellissimo che vi invito a vedere, Soul Kitchen, che era una commedia molto divertente di un regista tedesco di origine turche, ambientato ad Amburgo. Si installava appunto Soul Kitchen, c'era gastronomia, c'era musica, c'era ristorazione, c'erano disavventure tragicomiche di questo ristoratore di origine greca. Soul Kitchen, da quella sonora ho scoperto questa canzone.

The Creator has a Master Plan, ci sono diverse versioni, ce n'è anche una bellissima, molto suggestiva di Louis Armstrong. Questa era quella di Norman Connors, onestamente non ricordo quale versione ci fu e venne inserita nella colonna sonora di questo film Soul Kitchen di una ventina di anni fa, che mi aveva piaciuto tantissimo, mi aveva divertito, c'era la musica, c'erano tutti diciamo gli incidenti, le gioie e i dolori che si possono provare all'interno di un'operazione e di una ristorazione che parte in un modo e poi viene percepita dal pubblico in maniera diversa, ma dove diciamo in questo modesto ristorante la musica e la cucina vanno di pari passo, per cui mi aveva conquistato per questo. Poi erano tutti attori sconosciuti e la colonna sonora era strepitosa. C'era anche The Creator as a Master Plan, Norman Connors qui su Capital, ora Roberto Flack e Donny Hathaway, Back Together Again.

Back Together Again, avevano già registrato un bellissimo album nel 70, quindi una decina di anni prima. Questo purtroppo non l'hanno completato per il suicidio di Donny Hathaway, come ho più volte sottolineato. Solo due canzoni in duetto, Yoma Heaven e Back Together Again. Devo essere sincero, c'era proprio una un'energia, sprigionavano insieme un'energia sensuale innegabile, simile ai magnetici duetti di Marvin Gaye e Tammy Terrell per la Motown. C'erano due canzoni scritte da Stevie Wonder, una appunto Yoma Heaven, l'altra Don't Make Me Wait So Long, e questo è un album appunto del 1980 di Roberto Fleck e Donny Hathaway, con come posso dire, la consapevolezza che sono rimaste soltanto due tracce di duetto, le ultime registrazioni peraltro di Donny Hathaway, che sarebbe scomparso di lì a poco per il suicidio, come dicevo poco fa, e quindi apporta questo elemento di ulteriore malinconia all'esperienza proprio dell'ascolto di queste due canzoni, o forse è soltanto la suggestione, non lo so. Roberta Flack, Donny Hathaway con Back Together Again qui su Capital. C'è anche il nuovo album di St. Harrison intitolato Ghosted, questo è Stuck.

Poco fa l'ultimo disco registrato da Donnie Hathaway prima del suicidio nel gennaio del 1979 in duetto con Roberto Flack, Back Together Again, capolavoro assoluto. Poi l'infanzia difficile di St. Harrison, che finalmente ha trovato uno sfogo, un obiettivo, un percorso nitido, appunto l'album Ghosted, molto amato in Inghilterra, e i riflettori sono particolarmente luminosi su St. Harrison, e questo è il nuovo singolo intitolato Stuck. Anche in questo caso devo dire tristezza a ricordare Juice WRLD, che lavorava nell'ultimo periodo 24 ore su 24, completamente scollato dal mondo e dalla realtà. Se avete visto il documentario su di lui, capirete a cosa mi riferisco. Juice WRLD con un brano però pazzesco, con in sottofondo un campione di Sting molto nitido, Lucid Dreams.

Anche qui un po' di mestizio, onestamente, va a ripensare. Juice WRLD era Lucid Dreams, il suo successo di una decina di anni fa, quando uscì anche un album molto interessante per Massego, che compie 10 anni e che aveva un campione importante, che era Michelle dei Beatles. Lo si intuisce proprio dalla prima nota. Navajo, Massego su Capitol.

0: Finale al Chipmunks, insomma, Sting ha ispirato Just World, invece i Beatles hanno ispirato Masego. Entrambi 10 anni fa, questa era Navajo su Capitol.
1: And I'm vibing.

0: soul sweets, ladies and gentlemen.
1: Ogni weekend alle 20. Radio Capital. Solo bella musica.
2: I salumi qui ti voglio di Martelli. Dal gusto autentico e delicato. Solo da animali allevati nel rispetto del loro benessere. Senza antibiotici negli ultimi 4 mesi. Qui ti voglio di Martelli. Per come vivi davvero.
3: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Quando lavoro il tempo è prezioso. Per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve, sotto lo stesso tetto, a orari da professionisti.
1: Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Caris Gold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Caris Gold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Caris Gold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
6: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
7: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
8: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
9: Serve una pausa? Rinfrescati con FuseTea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FuseTea.it.
10: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay. Viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su 2 solari La Roche-Posay. Partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
11: 50 anni di prime pagine. Un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Domani in edicola, il 5° album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
12: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
13: Parti e se ti cancellano il volo?
14: Tanto io parto con Boscolo.
15: Troviamo sempre un'alternativa in caso di cancellazioni. Goditi il mondo con Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

chiama Baby Rose. Il 10 di luglio, se non sbaglio, uscirà l'album intitolato Earnalism qui su Capital. Ora voglio concentrarmi sull'orchestrazione di questo brano, che mi ha sempre portato ad un livello di benessere difficilmente raggiungibile. Stiamo parlando di Bill Withers, per cui insomma mi ha abituato bene nel corso della sua carriera breve ma intensa, dal 71 fino all'85, una canzone più bella dell'altra. Qui si concentra sull'incontro inaspettato tra una donna e un uomo che si erano conosciuti intimamente, e quindi vecchi sentimenti riaffiorano all'improvviso, e c'è una grande attenzione ai testi e all'orchestrazione, come dicevo poco fa. Hello Like Before, Bill Withers su Capital.

Withers anche ha quella capacità di prendere un'idea complessa, l'incontro tra due persone che si sono conosciute molto bene in passato, e semplificarne il concetto grazie proprio ai suoi testi. Hello like before, ciao, proprio tutto come prima, tutto come prima. Oh, questo è un altro poeta, appunto Bobby Womack, 1981, un brano che era una sorta di riscatto dopo un periodo di flessione alla fine degli anni 70, lui che era un gigante, che aveva prestato la chitarra a Wilson Pickett, ad Aretha Franklin, Chains of Fools, la chitarra era la sua.

Bianca 1981, l'album The Poet, un bellissimo scatto in copertina con la sua chitarra, appunto, che lo divideva dal pubblico, come i grandi chitarristi come Bill Withers, come James Taylor, che hanno fatto di quella immagine iconica la loro cifra stilistica, o forse è venuta prima, diciamo, la musica e poi l'immagine del cantautore con la chitarra. Era If You Think You're Lonely Now, Wait Until Tomorrow, Girl.

0: Doran Banara chiude l'appuntamento di The Vibe, una ex corista di Erykah Badu per molto tempo, e questo è naturalmente un certificato di garanzia. 10,000 Lifetimes, il nuovo singolo a chiudere l'appuntamento di The Vibe. Grazie al maestro Mazza, a tutti voi, vi lascio con B-Side.
1: The Vibe, that feels good. Radio Capital.
2: Zanzare? Proteggiti con Vape, il concorso Japan Experience, risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti Vape entro il 31 luglio, chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di Vape. Regolamento su vapejapanexperience.it, montepremi 8.500 euro.
3: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Come mozzarella per pizza da 400 grammi a 2,59 euro e zucchero da un chilo a soli 95 centesimi. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
5: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
6: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
7: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
8: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
9: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
10: Mille Miglia, la corsa automobilistica più bella e prestigiosa del mondo, è pronta a partire. Quasi 2000 km di percorso, 420 auto storiche, 125 Ferrari. Si parte il 9 giugno da Brescia e dopo il Giro di Boa di giovedì 11 a Roma in Via Veneto, si torna a Brescia il 13 giugno per il gran finale. Mille Miglia, le strade d'Italia si riempiono di bellezza. Tutte le info su millemiglia.it.
11: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.

0: Ok, e quindi?
1: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
0: Allora la risposta è... MG.
2: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
3: Ti aspettiamo negli MG Store.
4: La senti? È la calma di chi conosce le sue bollette. Passa a NEN. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su NEN.it. NEN, gruppo A2A.
5: Ah, il tuo gatto ti fa impazzire. Pensa che nel Medioevo potevi denunciarlo. Quindi ti piace cucinare, come Gioacchino Rossini, che era un asso ai fornelli. Se anche tu vuoi apparire brillante sfoggiando pillole di storia, va ad ascoltare le nuove puntate del mio podcast. Io sono Guido Damini, il tuo fornitore quotidiano di cenni storici per fare lo splendido.
6: Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast. Una produzione One Podcast.
7: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo. Solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese. Offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5 salvo approvazione di CA Autobank.

0: bella musica.
1: Radio Capital e Alessio Bertallò vi invitano a
2: B-Side, altri suoni.

0: correlati a mano.
1: Ci sono dei dischi che magari non hanno fatto molto successo, però sono capitati nel momento giusto, forse hanno interpretato magari, che so, lo spirito dei tempi e hanno in qualche modo indicato una direzione. E quello di cui vi parlerò è uno di questi, ma non è questo che sentite adesso.
2: Oh, yeah. I like this one. What?

Eh no, perché questo potrebbe anche essere il finale di questa storia che sto per raccontarvi, perché questo è un pezzo del 1997. Invece le cose che vi volevo raccontare accadono un po' prima, accadono nel 91-92, un momento di grande trasformazione musicale. Questo è un pezzo fantastico, molto bello, reso interessante dal fatto che c'è anche un campionamento di Joni Mitchell. Lo dice anche, sentite, lo dice Q-Tip. Dice Joni Mitchell never lies, ma questa è un'altra storia. In realtà io vi porto un po' alla storia di Q-Tip, che inizia qualche anno prima, così.

È sempre un problema trovare in un pezzo rap un pezzo, un frammento di canzone in cui non rappi qualche rapper. È veramente impossibile. E in questo caso sono entrato sulla voce di Q-Tip, ma è tanto insomma

avete capito a cosa faccio riferimento. Il gruppo sono i Tribe Called Quest. Sono stato l'esperienza, diciamo, in cui Q-Tip si è formato, è diventato anche famoso, poi è arrivato a fare anche collaborazioni illustri come quella con Janet Jackson. Ma la cosa interessante è che in realtà, quando iniziò con il suo gruppo, furono capaci di teorizzare anche un'idea della musica, e questa idea è espressa anche nel titolo di questo disco, che è The Low End Theory. La parola low, che vuol dire basso, in questo caso è un po' un gioco di parole, come può essere anche in italiano, no? Nel senso che low potrebbe essere la classe bassa sociale, quindi riferito alla condizione degli afroamericani di quegli anni, ma può anche essere considerato come proprio il termine basso, nel senso dello strumento musicale. E infatti tutte e due le cose c'entrano, una nei testi di questo disco dei Tribe Called Quest e l'altra dentro proprio l'arrangiamento, l'idea, la filosofia di arrangiamento. Infatti sentite questo punto, questo è l'inizio del Bugging Out che abbiamo appena sentito, no? E qui ci sentite un contrabbasso, esattamente, che loro non vanno a fare a caso, vanno a prendere da un disco di Jacques Dejeunette. Qui è in un'altra tonalità. Però è proprio questo qui, insomma. Diciamo che poi diventa così, diventa un disco molto sperimentale. Jacques Dejeunette è un batterista storico, insomma, uno dei batteristi fondamentali della storia del jazz. Il pezzo si intitola Minnie's the Mooch ed è, diciamo, una bella dimostrazione di come i Tribe Called Quest avessero teorizzato appunto questa idea di fare un bel crossover fra il rap di quegli anni lì e il jazz, e di jazz se ne intendevano.

Questo è Footprints, infatti, di Miles Davis, è un pezzo storico della musica jazz, dove suona, oltre a Miles Davis, è un'enorme quantità di musicisti pazzeschi, se non sbaglio c'è anche Herbie Hancock qui a suonare, ma c'è anche un bassista che si chiama Ron Carter. Sentite qui. Ecco, questo è Ron Carter. Allora, i Tribe Quest avevano questa idea in testa di fare un disco che fosse un crossover con il jazz e che avesse anche, fosse molto radicale dal punto di vista dell'arrangiamento, per cui diventava importante per esempio il basso e la batteria, drum and bass lo potremmo definire questo disco. Allora, cosa gli viene in mente per completare un po', per avere il suggello di questa idea qui? Di chiedere a Ron Carter di partecipare almeno a un pezzo. E Ron Carter quindi riceve la proposta da parte della casa discografica dei Tribe Called Quest e rimane un po' interdetto, perché insomma è già un signore di una certa età, non è che questo rap gli piacesse poi così tanto, per cui va a chiedere ai figli: ma questi è Tribe Called Quest, saranno mica quelli che usano le parolacce nei dischi? E i figli, o il figlio, non mi ricordo più, pare che abbiano garantito insomma per i Tribe Called Quest. Allora lui dice: sì, vengo, però non dovete usare parolacce in questo disco. E c'è Q-Tip che allora decide di iniziare il pezzo facendo l'elenco di quelli che saranno gli ospiti dell'intero album. A un certo punto mi sembra nomini anche Ron Carter, che è quello che suona in Verses from the Abstract.

No, in realtà riascoltando il pezzo non lo sento nominare Ron Carter, che però c'è, è questo basso qui che sentite, anzi ve lo faccio, ve lo isolo così lo sentite meglio. Beh, avere un bassista così storico, di lusso, sentite che roba. Però non lo nomina, nomina tutti quelli che non soltanto sono nel disco dei Tribe Called Quest, ma nomina tutta la comunità ideale, no? Che c'è intorno a questa idea di un nuovo rap. Siamo all'inizio degli anni 90, è un momento dove contemporaneamente il rap va verso la direzione del gangsta rap, che era quello che temeva Ron Carter, e poi va anche nella direzione invece un po' colta, no? Di andare a recuperare quelle che probabilmente sono in qualche modo anche le sue stesse radici, cioè il jazz. Anche il jazz non viene fuori dalle accademie, non possiamo dire che venga dalla strada, però sicuramente viene fuori da quelle stesse comunità che poi decine di anni dopo hanno prodotto un'altra idea, che era quella del rap, dell'hip hop. Insomma, quello che volevano i Tribe Called Quest è avere il Jazz Factor.

0: can check out the FIFO.
1: Tra l'altro raccontava Q-Tip, mi sembra, che lui voleva riregistrare tutte le parti vocali che aveva fatto in questo disco, perché nel periodo in cui erano in studio aveva il raffreddore e si sentiva, no, il raffreddore un po', e i suoi compari gli dissero, anche per risparmiare tempo, lo convinsero che no, guarda, tanto comunque quando canti, quando rappi, si sente, sembra sempre che tu abbia il raffreddore. Alla fine sono riusciti a convincere a non farglielo fare. Questo pezzo però, sentite come inizia. A parte che lo dicono, we got the jazz, we got the jazz, we got the jazz. Ma questa parte qua è presa proprio da un disco di Jimmy McGriff che si intitola On Green Dolphin Street.

0: Dovete avere pazienza se questi pezzi jazz non li faccio ascoltare per intero, ma sono molto lunghi e siccome il mio scopo è anche quello di darvi una visione d'insieme, no, di questa invenzione dei Tribe Called Quest, devo fare così, insomma, sono suggestioni, ecco, chiamiamoli in questo modo. Diciamo che la cosa interessante di questo disco, che forse lo fa rimanere non obsoleto, nonostante la distanza temporale, perché The Low End Theory dei Tribe Called Quest è del 1991 addirittura, non è il primo disco di rap e jazz, però diciamo è uno di quelli che hanno rappresentato meglio questa idea, e secondo me l'ha rappresentata bene anche per la radicalità di questi arrangiamenti che hanno fatto. Ci sono veramente decine di campionamenti come quelli che vi ho fatto sentire, ve ne ho fatto sentire solo alcuni, però tendenzialmente quello che hanno cercato di fare i Tribe Called Quest è quello di essere molto minimali nelle cose che usavano, fondamentalmente basso e batteria. C'è un altro disco così radicale appena uscito, che è quello che ha fatto Frankie ING, che è una sorta di rivisitazione dei suoi successi storici, ma fatto in chiave quasi esclusivamente di basso e batteria, e illustri ospiti come Tiziano Ferro.
1: Nella casa faccio la mia cosa, faccio la mia cosa. Nella casa faccio la mia cosa nella casa, nella casa, nella cosa, nella casa.

0: tutti correlati a mano.
1: Venerdì 12 giugno la festa continua. Radio Capital apre la rassegna Estate al Castello con Capital Jam.
2: Dopo il successo della stagione invernale, Capital Jam arriva nella splendida cornice del Castello Sforzesco di Milano. Un appuntamento esclusivo con la super band di Vittorio Cosma, le storie di Luca De Gennaro e la musica di
1: Francesca Michielin, Malika Ayane, Maria Antonietta Colombre e Paola Turci.
2: Capital Jam, venerdì 12 giugno al Castello Sforzesco.
1: Ci si vede lì.
2: Biglietti disponibili su Ticket One.
3: È stata la mia voce ad andarsene.
4: My Movies e Wanted Cinema presentano La cronologia dell'acqua, l'atteso esordio alla regia di Kristen Stewart.
3: Io devo scrivere.
4: Un viaggio viscerale tra memoria, desiderio e libertà.
3: Quando non ci sono parole per descrivere il dolore, lascio che sia l'immaginazione a mostrarmi la via.
4: La cronologia dell'acqua, dall'11 giugno al cinema. Il 10 giugno alle 20:30, evento speciale live con intervista esclusiva a Kristen Stewart. Scopri gli orari su My Movies, la community più cinefila del pianeta.
2: In collaborazione con Radio Capital torna Porto Rubino, il festival del mare e della musica ideato da Renzo Rubino. Dal 14 al 18 luglio, tre serate uniche tra Taranto, Savelletri e Otranto, nelle cornici più suggestive della Puglia, con grandi artisti della musica italiana e internazionale. Carmen Consoli, Dardast, Venerus, Dito nella Piaga e Acid Arab.
5: Porto Rubino.
2: Porto Rubino, un viaggio tra concerti, parole e mare. Biglietti su Viva Ticket. Tutte le info sui canali ufficiali del festival.
6: Quando il ritmo è frenetico,

penso che molti di voi l'abbiano riconosciuta. Insomma, questa è una delle voci storiche proprio della musica brasiliana, anche del jazz brasiliano, e quindi in qualche modo questa figura, ma anche questa musica, si lega invece a un disco che è appena uscito.

Allora, lei si chiama Sparkle Mami. Questo album In This Body, si intitola così, è uscito da poche settimane. Sono riuscito ad ascoltarlo e ho trovato degli spunti piuttosto interessanti, anche perché è un disco abbastanza eclettico per le influenze, però poi alla fine, giustamente, insomma, tutto viene equilibrato dentro uno stile personale che mi è piaciuto e che secondo me potrebbe essere anche interessante come segno, insomma, di un artista che crescerà parecchio in futuro. Intanto due parole proprio su Sparkle Mami, è questa musicista che è di origini messicane per una parte della famiglia, per un'altra americana, se ricordo bene, mi sembra che viva in Texas, però poi di fatto, oppure è nata in Texas, però di fatto fa molto riferimento a una comunità di musicisti che sono a Chicago, molti di questi sono jazzisti, e in più poi dentro questa sua ispirazione ci mette anche un po' quella che è la sua storia, la sua biografia di influenze, no? Per cui c'è il jazz brasiliano che ho cercato così di mettere un po' così in simmetria con Elis Regina, ma poi sicuramente c'è anche la tradizione della musica messicana, e forse questa è anche la parte più interessante. Vi faccio sentire ad esempio un altro pezzo molto bello di questo album di Sparkle Mami.

Non c'è un'attinenza con la musica messicana solo perché avete appena sentito una tromba in stile messicano in questo pezzo. In realtà c'è molto di più. Poi tra l'altro vi dirò anche chi è che suona quella tromba lì nel disco di Sparkle Mami. Ma la vera appartenenza alla tradizione musicale americana sta qui, in questo andamento, che se le mie ricerche sono corrette è relativo, diciamo, a tutto un genere messicano che si chiama bolero e di cui questo pezzo è un esempio.

Oh, che bello, io metterei solo questi dischi qui, almeno una sera, diciamo. Allora, questo è un pezzo, un archetipo del bolero messicano, un pezzo scritto da Alvaro Carrillo, e questa è una delle tante versioni che ne sono state fatte negli anni, molto ben registrata, per cui ho scelto questa perché era anche aveva forse la capacità di spiegare la sua similitudine col pezzo di Spacco Mami, che vi dicevo è circondata da ottimi musicisti. Uno di questi era il trombettista che suonava nel pezzo di prima, che si chiama Nico Segal, e che fra le altre cose ha fatto anche questo pezzo.

Candy Candy è un pezzo di Chance the Rapper a JR e Nico Segal, vi dicevo, questo trombettista che suona anche nel disco di Sparkle Mammy, in molti pezzi ha anche una parte, diciamo, di produttore, se ricordo bene, ed è uno dei musicisti, diciamo, della cricca di Chicago a cui facevo riferimento prima. Ce ne sono diversi nel disco di Sparkle Mammy. Un altro è un percussionista che si chiama Alex Santilli e che suona da molto tempo in un gruppo che si chiama The Sacred Soul, che fanno dell'ottimo retro soul.

Molto bello, Can I Call You Rose? Vi faccio ascoltare così per darvi un po' una visione generale, diciamo, dell'umanità che c'è intorno, di musicisti che c'è intorno a Sparkle Mami. Anche un collaboratore collaterale, si chiama Mind Sign, è un produttore che esiste da molto tempo, ha fatto molte cose, diciamo, nell'ambito soprattutto hip hop. A questo Mind Sign, Sparkle Mami ha affidato un remix di questo album, ma tanto per farvi sentire lo stile di questo produttore, ecco Cosmic Perspective, che è un suo successo di qualche anno fa. Mind Sign.

orbitato in tutto questo tempo intorno al disco di Sparkle Mami. Mi sembra bello concludere con uno dei pezzi più belli di questo album, che si intitola In This Body. È un bel esempio, diciamo, di un buon equilibrio fra elementi che arrivano sicuramente dalla storia dell'hip hop, soprattutto dal punto di vista ritmico, e il modo di cantare, e la melodia invece ti fa immediatamente pensare al jazz. Si intitola Note Vayas.

0: got a passion.
1: Trovi le puntate di B-Side sull'app di Radio Capital, sul sito oppure sul mio profilo di Patreon, organizzate per viaggi e temi trattati. Cercami Alessio Bertallot su patreon.com.
2: La senti? È la calma di chi conosce le sue bollette.

0: gruppo A2A.
1: 50 anni di prime pagine, un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Domani in edicola, il quinto album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
2: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa. Radio Capital. Solo bella musica.
3: Fellas, I'm ready to get up and do my thing. I wanna get into it, man, you know. Like a sex machine, man. Moving, doing it, you know. Can I count it off? One, two, three.

impazzire quando James Brown fa questa commediola, no? Che dice, prima dice a Bobby Bird: "Can I take you to the bridge?" Che vuol dire: posso passare al bridge? Che è un, diciamo, un cambiamento del pezzo. In questo caso cambia la tonalità. E Bobby Bird gli risponde: sì, sì, certo, come no? Fallo. Allora, non contento, si rivolge agli altri musicisti e gli dice: "Can I take it to the bridge?" E loro dicono: "Ma certo, dai, andiamo al bridge." Allora lui ordina, vanno al bridge. Questa commediola la fai.

dello show. Però tutto quello che volevo in realtà raccontarvi è questo. Get on up. Get up. Get on up. Get up. C'è una botta e risposta, no, fra i due, uno James Brown ovviamente e l'altro si chiama Bobby Bird, è diventato iconico anche per questa sua risposta al canto di James Brown, ma in realtà la storia è molto più antica, perché quando James Brown era ancora minorenne fece qualche pasticcio, un furto, per cui fu incarcerato in una sorta di riformatorio, carcere minorile. E non lo facevano uscire perché non c'era la famiglia che pensava a lui. Allora la famiglia di Bobby Bird, con Bobby Bird che era suo amico, si erano tipo conosciuti giocando a pallone, una roba di questo genere, garantì presso le autorità che si sarebbe presa cura di James Brown e così nasce un'amicizia che è durata decenni fra questi due musicisti e che è rappresentata anche da questo momento. Ma Bobby Bird faceva anche delle splendide cose da solo, ovviamente con la produzione, se non sbaglio, di James Brown.

prodotta dal suo amico salvato dal riformatorio James Brown. È questo pezzo che sentite qui. Ovviamente fatto con i musicisti di James Brown, insomma, che non sbagliano un colpo, soprattutto dal punto di vista ritmico, è diventato un elemento determinante di un gruppo molto meno, insomma, legato alla musica funk agli anni 70, ma più alla scena inglese, del rock inglese, anni 90, Manchester.

Stone Roses, Fool's Gold, band storica di Manchester, con questo pezzo evidentemente insomma invaghito del funk, come avete sentito, ma stranissimo, perché c'è questa voce che sembra quasi in secondo piano, messa dietro con dei riverberi, come se cantasse da un'altra parte, non nella canzone, dove invece la parte ritmica è molto più evidente, quasi le due cose sono quasi separate, no? Come se fossero su due piani narrativi diversi. Da un lato questa voce un po' sognante, anche lenta, così, e sopra invece questa ritmica che sembra un funk malato. E tutta questa cosa, insomma, alla fine ha preso un aspetto di originalità che secondo me ha fatto anche il successo di questo pezzo, che si intitola Fool's Gold, Stone Roses. Ci fa passare qualcosa di simile che hanno fatto i Primal Scream, eh? Non mi ricordo quanto tempo fa, in realtà questo è un remix The Terry.

Farley, remix di un pezzo abbastanza storico, insomma ricordato, dei Primal Scream, intitolato Loaded.

in realtà questo pezzo, vi devo dire la verità, non è esattamente originalissimo, perché per il giro di accordi che ha, un po' anche per il tempo, ci potresti cantare un pezzo dei Rolling Stones, cioè quello che faceva. Please allow me introduce myself, I'm a man well then taste, Sympathy for the Devil è quella roba lì, insomma. Però il pezzo ha fatto storia anche per la potenza dei Primal Scream. È un po' ci metto vicino.

Slowly He Got, neanche questa è molto originale, devo dirvi la verità. Altri musicisti tendenzialmente rock, così fulminati sulla via del funk, Happy Mondays con Step On. Io provo a fare anche un altro parallelo, così utilizzando l'arte del missaggio, facendo anche un salto di anni e portandovi a un pezzo degli LCD Sound System. Questo è decisamente più

0: Losing My Edge, LCD Sound System. Vale la pena spiegare un attimo questo testo così, questo spoken word, perché poi alla fine non è un pezzo cantato, no? È un pezzo dove viene interpretata la parte di un ideale personaggio, sapete, di quelli che, come i DJ, no? Quelli che si piccano di saperla sempre più lunga degli altri, no? Cioè, io ero lì quando è successo quel concerto, l'ho visto io per primo quel musicista. Ah, quel disco lì lo mettevo 2 mesi fa, non so se rendo l'idea. È proprio così, no? I'm losing my edge, sto perdendo il mio, come dire, vantaggio, il mio, la mia incisività. Adesso è difficile da tradurre questa espressione inglese, ma vuol dire proprio questo, no? Vuol dire, è il personaggio un po' patetico che dice: guarda, sì, questa roba che mi stai raccontando io la conosco già da mesi, insomma, per me è già quetta, passata, sono già su cose più interessanti. LCD Sound System, un grande progetto musicale sul quale ogni tanto facciamo dei viaggi, e un giorno di questi anche un approfondimento.
1: B-side, contenuti correlati a mano.
2: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su Fiusti.it.
3: In collaborazione con Radio Capital torna Trento Live Fest. Dal 28 agosto al 6 settembre, 2 weekend di grande musica con 6 imperdibili appuntamenti live. Luca Carboni, Emma, Fulminacci, Jamie Tyce, Madame, Negramaro, Dito nella Piaga, Mobrici, Motta, Saif, Tropico e Venerus. Vivi le emozioni di un festival unico, tra le montagne e sotto le stelle. Trento Live Fest, 28 agosto, 6 settembre. Biglietti su ticketone.it, info su magellanoconcerti.it e capital.it.
4: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
5: 12, 13, 14 giugno. Bologna. Torna la Repubblica delle Idee. Grandi protagonisti della cultura, della politica e dell'economia insieme alle firme del giornale.

0: giornale ripercorrono la nostra storia e indicano una via per il futuro. Scopri il programma e come partecipare su repubblica.it.
1: Capital Red Carpet.
2: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
3: Da Steven Spielberg.
2: Non riesco a capire, sono persone.
3: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
2: Cosa vuoi fare?
4: È la verità. Appartiene a 7 miliardi di persone.
3: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Capital Red Carpet.
5: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
2: Fossi in te sarei nervoso.
5: 7 eredi.
4: Chi è il prossimo?
5: Una fortuna. Nessun testimone.
2: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
5: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
6: Sai come andrà a finire.
5: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
1: Capital Red Carpet.
7: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
8: Radio Capital. Solo bella musica.

un pezzo di Jordan Rakai intitolato Rooftop di qualche tempo fa, dove non c'è la batteria, il ritmo c'è, dato soprattutto dal pianoforte, ma è quasi così astratto in questa sua forma minimale. E mi fa venire in mente un altro pezzo molto bello che arriva da una giovane artista che però sto seguendo con molta attenzione perché mi sembra promettente. Si chiama Kaidi Akinibi, qui con Rudy Creswick. Ha fatto un ultimo disco con il suo amico musicista, è un sassofonista, è un cantante, ogni tanto ve ne parlo perché sono rimasto colpito da questi pezzi, e in particolare da questa Choose to Hold.

Ecco, ho messo in fila tre artisti dai quali non si può prescindere: Jordan Rakai prima, Khaedi Akenibi e poi Momoko Gil, che ha fatto questo bellissimo album. Ci metto vicino questo pezzo un po' simile, diciamo, altrettanto jazz oriented di Itling Jazz.

Ingrid the Sailor credo che sia riferito a qualcosa di relativo alla cultura inglese, non lo so, non ho avuto il tempo di guardare. Però Yitling Jazz, un altro dei musicisti, è un progetto musicale più che altro che seguo da un po' di tempo insieme a Mike Snow, che si conclude con questo coro di bambini che cita chiaramente una melodia piuttosto famosa, secondo me. Passiamo a qualcosa di italiano. Qualche tempo fa mi sono imbattuto in questo gruppo numerosissimo di Milano, di musicisti tutti preparatissimi alla scuola, alla civica scuola del jazz. Si chiamano Def Khaki Ciampi. Diciamo che il fatto di essere numerosi non facilita, no, l'organizzazione del lavoro, però ogni tanto tirano fuori delle cose molto belle. Questo pezzo, che è un singolo che hanno pubblicato qualche giorno fa, tra l'altro credo sia in 7/4, dopo conto meglio, si intitola Ultime Volontà.

Dunque, potrebbe essere in 5/4. Questa ultima volontà di Def Kaki Ciampi. È molto lungo, sono intervenuto qui perché il pezzo rischia poi di non lasciare spazio ad altri musicisti che volevo farvi ascoltare, e uno di questi tra l'altro è fortemente legato ai Def Kaki Ciampi, perché qualche anno fa, quando li ho conosciuti, nella band militava anche un musicista che abbiamo suonato spesso e che è indiscutibilmente bravo, si chiama Marco Castello.

genere sono più rigoroso stilisticamente in questi viaggi di B-side, in questi percorsi, ma questa volta, forse vista anche l'ora tarda, mi sono fatto un po' trasportare anche dall'improvvisazione. Siamo partiti da Jordan Rakei, siamo finiti in Sicilia. E allora perché non andare a Napoli? Cercando di stare in Italia, di valorizzare dei dischi italiani molto belli, come per esempio quello di Bassolino. E parole con Linda Fechi.

0: B-Side si conclude qui, torniamo domani dalle 22, vi lascio con Extra.
1: B-Side.
2: Zanzare? Proteggiti con Vape, il concorso Japan Experience, risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro

0: i prodotti Vape entro il 31 luglio. Chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di Vape. Regolamento su vapejapanexperience.it, montepremi 8.500 euro.
1: È stata la mia voce ad andarsene.
2: My Movies e Wanted Cinema presentano La cronologia dell'acqua, l'atteso esordio alla regia di Kristen Stewart.
1: Io devo scrivere.
2: Un viaggio viscerale, tra memoria, desiderio e libertà.
1: Quando non ci sono parole per descrivere il dolore, lascio che sia l'immaginazione a mostrarmi la via.
2: La cronologia dell'acqua, dall'11 giugno al cinema. Il 10 giugno alle 20:30, evento speciale live con intervista esclusiva a Kristen Stewart. Scopri gli orari su My Movies, la community più cinefila del pianeta.
3: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
4: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
5: Radio Capital. Solo bella musica.

0: martedì sera con questo pezzo dal 1977 che si chiama Musica We Silt.
1: Su Radio Capital, a minuit, tout est extra.
2: Ladies and gentlemen, this is Radio Capital.
3: Music beyond borders.
2: Who's gonna play this music? Alex Paletta.
0: Tutti, buonasera, benvenuti su Radio Capital. Questa è Extra, lo sapete, ogni sera a partire da mezzanotte, dal lunedì al venerdì, ce ne andiamo in giro per il mondo. Siamo partiti dall'Etiopia con questo grandissimo musicista che ha trovato poi, ha ritrovato il successo, perché era famosissimo in patria, ma insomma dopo, come dire, la rivoluzione, no, i musicisti andarono via. Lui andò a Washington. A Washington non riusciva a vivere di musica e quindi faceva il tassista. E poi una label di Los Angeles ha riscoperto i suoi dischi, li ha ristampati, insomma è ripartita la carriera per I Lumerge. Questo era un pezzo del 1977, appunto, si chiamava Musica We See. Vi do subito le coordinate per potermi scrivere: 342-342-2190 è il numero di WhatsApp di Capital, altrimenti c'è la pagina Facebook Extra Radio Show, oppure il mio profilo Instagram Alex Paletta, dove poi ogni sabato mattina trovate anche le tracklist di tutta la settimana. Questo è l'ultimo mese di programmazione di Extra, che lo sapete è un programma tipicamente invernale, quindi insomma da settembre andiamo avanti fino a fine giugno e poi insomma ci fermiamo per dare spazio ad altra musica qui su Radio Capital. Comunque insomma abbiamo ancora un paio di settimane, anzi quasi tre, perché stiamo appunto vivendoci la serata di mercoledì. E questa sera vi faccio sentire un nuovo pezzo dall'album appena uscito delle Cocagna, questo duo di musica occitana che riprendono la tradizione occitana sia con gli strumenti che con i canti, ma in maniera e in chiave molto moderna. Risentiremo un pezzo dal passato di Emanative insieme a Fortet e poi vi presento una band, si chiamano Blind Yeo, che arriva da un paesino sconosciuto, almeno insomma io personalmente non lo conoscevo, una cittadina della punta a ovest dell'Inghilterra. La cittadina si chiama Falmouth e il gruppo è Blind Yeo. Poi sentiremo anche il nuovo pezzo in chiusura di serata di Kefaya insieme a Ilala Surur. E poi chiuderò la puntata con un brano che conosciamo, Ritual di Charlie Risso, ma fatto in versione acustica proprio quando è venuto a trovarci qui in trasmissione la settimana scorsa. Non l'abbiamo inserita nella scaletta quella sera, però me la sono tenuta e questa sera ci chiuderemo il programma. Partiamo però con Owelu Dreamhouse, super band che arriva dall'Australia, hanno da poco pubblicato l'album a proprio nome. Questa si chiama Oluwazam. Senti che bomba!

che annuncia l'uscita di un album, bisognerà aspettare perché uscirà a metà settembre, che si chiamerà Here Because of Hope. Ezra Collective, che saranno anche in Italia per un paio di date quest'estate, segnatevele se volete, insomma, partecipare a questi due happening molto energetici che appunto sono i live degli Ezra Collective. 7 agosto ad Agrigento al Festivalle, 9 agosto al Locus Festival in Puglia, quindi insomma due date al sud d'Italia, e chiamali scemi, Ezra Collective, è chiaro, d'estate dove si va? Si va al mare, no? È così.

Oh, ma che vi devo dire? A me va a finire che gli Engin de Pointrin mi piacciono. Sì, insomma, non so quanto reggerei un concerto. Ho visto dei video su Instagram, insomma, di un concerto a Londra potentissimo, gente che saltava per aria. Sì, insomma, non so se riuscirei a rimanere fino alla fine del concerto, perché insomma è musica comunque che mi appartiene, diciamo, un filino meno, però alla fine il risultato lo portano a casa e questo bisogna dargliene atto. Questo pezzo si chiama Sarnier, fa parte del loro secondo album. No, avete presente gli Engin de Pointrin, quelli tutti a pois, uno bianco con pois neri e l'altro nero con i pois bianchi, insomma, no, abbiamo capito di chi si tratta. Quello che invece sentiamo già in sottofondo è un pezzo che arriva dal passato, una collaborazione tra Emanative e Kieran Hebdin. Kieran Hebdin ovviamente è il nome vero di Fortet, per questo pezzo che faceva parte dell'album del 2022, proprio di Emanative, che si chiama From the Light Years of the Darkness. Il pezzo si chiama Makondi.

Capital, chiudiamo la prima parte di Extra con questa band, si chiamano Blind Yeo, e è una band di Falmouth, un paesino che sono dovuto andarlo a cercare sulla mappa, è proprio alla punta sud-ovest dell'Inghilterra, è una cittadina, insomma non penso neanche molto grande, io non l'avevo mai sentita nominare. Lui, il fondatore della band, che vi ripeto si chiama Blind Yeo, si chiama William Greenham e oltre ad essere un musicista è anche il proprietario di un locale che va benissimo proprio a Falmouth, che si chiama The Cornish Bank. Sono andato sul sito, insomma è una bellissima programmazione, organizzano anche un festival d'estate e lui appunto ha messo su questa band. Li sentiamo con questa che si chiama Color Pillow Corogo. Blind Yeo chiude la prima parte di

0: If you want more of this, you better stick around.
1: Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
2: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
3: La senti? È la calma di chi conosce le sue bollette.

0: Gruppo A2A.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

un disco nuovissimo che mi è piaciuto molto e vi consiglio di ascoltarlo dall'inizio alla fine perché ha davvero un sound incredibile, è quello di PS5, il quintetto guidato da Pietro Santangelo, grandissimo sassofonista napoletano, che è tornato con questo album che si chiama

Isaac Moore and the Pyramids qui su Radio Capital con questo pezzo che si chiama Tinoge, è un pezzo che risale al primo disco realizzato insieme, insomma sì, con la produzione di Malcolm Catto, disco che oramai ha i suoi begli anni, se non sono 10 insomma poco ci manca. Isaac Moore and the Pyramids lasciano il posto al nuovo singolo dei Kefaya insieme a Elala Surur, uscirà a breve l'album, intanto gira questo pezzo che si chiama I Run and Run, Living Cry.

Capital in questa serata di mercoledì sera. Io vi ringrazio per l'ascolto. Come vi ho promesso a inizio puntata, chiudiamo la puntata con un brano in versione acustica registrato proprio qui negli studi di Radio Capital da Charlie Risso, che ci è venuto a trovare giovedì scorso. Bellissima puntata, molto apprezzata anche da voi. E insomma, sì, questo pezzo l'abbiamo registrato, ma non era entrato poi nella puntata in fase di montaggio. Ve lo ripropongo stasera. Buonanotte a tutti, ci sentiamo domani. Vi lascio con la versione acustica live di Ritual di Charlie Risso.

0: Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
1: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
2: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo. Solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo zero, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese. Offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
3: Radio Capital.
4: One Podcast.
5: Che film guardo stasera? Ve lo dico io, Betty Senatore. È tutto nelle virgolette del titolo. Fateci caso e non rimarrete delusi voi che avete letto il romanzo e ne siete stati colpiti. Quella di oggi è una delle numerose trasposizioni cinematografiche del libro Cime Tempestose, che qui appunto viene messo fra virgolette, di Emily Bronte. Una delle pellicole più attese del 2026, con Margot Robbie nei panni della protagonista e produttrice, affiancata dal magnetico Jacob Elordi. Il film propone una rilettura particolare del celebre romanzo. Dico particolare perché, rispetto al libro, si interrompe leggermente prima, lasciando intuire soltanto il destino di Heathcliff. Sul manifesto il titolo appare tra virgolette proprio a indicare che si tratta di un adattamento piuttosto libero. Visto che una storia d'amore così intensa e travagliata si presta benissimo al grande schermo, il cinema ha già realizzato numerose trasposizioni. Una nel 1939, La voce nella tempesta, con Laurence Olivier. Poi quella del 1970 con Timothy Dalton, un'altra nel 1992 con Juliette Binoche e Ralph Fiennes e l'ultima nel 2011 diretta da Andrea Arnold e presentata al Festival di Venezia. La sceneggiatura nel caso del film di questa puntata è firmata da Emerald Fennell, produttrice, regista e scrittrice nota per Killing Eve, Una donna promettente che le valse un Oscar e Saltburn. Il progetto ha coinvolto Margot Robbie, interprete di Catherine Katie Earnshaw, e Jacob Elordi nei panni di Heathcliff. Elordi è stato scelto senza alcun provino, ma la sua presenza ha suscitato diverse critiche perché nel romanzo il personaggio originale era descritto con la pelle scura. La storia inizia a Wuthering Heights, una dimora isolata sulle brughiere dello Yorkshire, dove il signor Earnshaw porta un bambino orfano, cioè Heathcliff, senza famiglia né un passato chiaro. Cresce insieme a Catherine e a suo fratello Hindley, ma fin da subito il legame con Katie va oltre la semplice amicizia o il rapporto fraterno. È un'attrazione che supera ogni limite. Mentre Heathcliff e Katie trascorrono l'infanzia correndo tra le brughiere battute dal vento e dalla pioggia, in lei si fa strada l'ambizione. Desiderosa di scalare le gerarchie sociali, decide di sposare Edgar Linton, un giovane benestante, ammettiamolo piuttosto noioso, pur sapendo che il suo cuore appartiene a Heathcliff. Dopotutto, nella letteratura, sono sempre i ribelli affascinanti a rubare la scena.
6: Cathy.
7: Perché mi hai lasciata?
6: Perché hai tradito il tuo cuore? Baciami. Saremo dannati per sempre.
5: Il matrimonio di Katie dà inizio a una serie di conflitti che trasformano la passione tra lei e Heathcliff in un amore distruttivo. Heathcliff, umiliato nell'orgoglio, fugge e torna anni dopo, arricchito e potente, deciso a vendicarsi di chiunque si sia frapposto fra loro. È spietato e crudele. Come scrive la Bronte, non nasconde nessuna perla. Nonostante ciò, Katie continua a esserne ossessionata. Il film esplora proprio questi aspetti, un legame totalizzante fatto di desiderio ma anche di rovina, sofferenza, vendetta, senza lasciare spazio all'immaginazione. In alcuni momenti sembra quasi di assistere a 50 sfumature di brughiera, con scene molto audaci tra la Robbie ed Elordi. Da segnalare i costumi decisamente eccentrici e le scenografie del castello dove Katie vive con il marito Edgar. La camera da letto è particolarmente inquietante e capirete il perché vedendola sullo schermo. Questa pellicola è un prodotto perfetto per le fan più accanite di Jacob Elordi, che prima si mostra trasandato e barbuto, poi in abiti da uomo d'affari, scatenando non poche tempeste ormonali. Nulla di comunque censurabile.

0: Tempestose è disponibile su HBO Max. Fazzoletti 4 su 5, popcorn 3 su 5. Lo consiglio perché è l'ideale per gli amanti delle storie romantiche e sensuali. Buona visione!
1: La notte. Il meglio della musica è Radio Capital.
2: This is
3: Gold, Gold, Gold,
2: Gold.
1: Da questo momento
3: Capital Gold.
1: Il programma cult che ascolti solo su Radio Capital.
2: Capital Gold.
3: Shh. Listen to the night.

0: Capital Gold.
1: Una bella gita fuori ed ecco il risultato: grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
2: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
3: Estate, sì, ma con più di un'idea di vacanza. Caletta al mattino, scoperta nel pomeriggio e la sera si esce. La vacanza completa quest'estate è l'Istria, un mare di cose da fare. Istria croata, più vicina di quanto pensi. Scopri di più su istriavicina.it.

0: www.antelios.it.
1: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.

0: Capital Gold.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FuseTea.it.
2: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
6: This is
7: Gold, Gold, Gold,
6: Gold
7: Capital Gold,
8: il programma cult che ascolti solo su Radio Capital.
6: Capital Gold.
7: Listen to the night.